0: Il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano Lecco il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
2: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
0: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
3: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
4: Lo sport dentro il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa, ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
5: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
1: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
2: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della 2 giorni sottotitolata Sport, disabilità e e nuove cittadinanze e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica

0: musica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
1: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
2: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
3: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova in Terra Regina prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
1: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre, ormai conoscete questo appuntamento settimanale, andiamo così a raccontare la storia dei protagonisti di uno sport che amiamo tanto, il nostro calcio. E oggi che protagonista? Oggi un protagonista, insomma, che ha fatto delle magie in campo, ci ha fatto divertire, ha fatto gol e ha lasciato comunque un segno in questo sport. E sapete chi è? Lo vado subito a presentare, perché ci fa molto piacere avere qui oggi a Storie di Calcio per conoscere un po' la sua storia, ossia Francesco Flachi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto.
2: Grazie a voi, ben trovati anche a voi.
1: Allora, senti Francesco, io voglio subito partire con te da questo punto. Partiamo dall'arrivo alla Fiorentina. Io vorrei partire così con te. Cosa ti viene in mente quando ti dico il tuo arrivo alla Fiorentina?
2: Prima squadra o settore giovanile?
1: Ma io direi da dove vuoi partire tu, da dove tu vuoi iniziare questa tua storia con la Fiorentina. Quando arrivi,
2: Io la mia storia della Fiorentina è una storia bella, perché io cresco a Firenze, tifoso della Fiorentina, e quindi entrare a far parte del settore giovanile per me era una grandissima soddisfazione, anche se ero piccolo, no? Quindi realizzi in piccola parte un tuo sogno. E io sono arrivato alla Fiorentina, avevo 12 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, perché ogni anno lo ripetevo due volte, perché l'anno prima andavo a giocare con quelli più grandi e quindi poi dopo mi soffermavo e aspettavo quelli della mia età. E ho fatto tutte le trafile, esordienti A, esordienti B, allievi B, allievi A e primavera. E poi a metà anno della primavera sono arrivata alla prima convocazione o apparizione in prima squadra, che era il torneo anglo-italiano, perché nel 92 esisteva ancora questo torneo qui. Non mi spiegare per quali motivi lo facevano, perché ancora a oggi non l'ho capito, perché c'erano le squadre inglesi o c'erano le squadre italiane. E niente, fui stato convocato da Ranieri nella partita col Portsmouth,

0: e niente, entrai nel secondo tempo, si perdeva 1-0, feci l'assist dell'1-1, feci il gol del 2-1 e mi procurai il rigore del 3-1. E poi da lì Ranieri mi tenne in prima squadra, non scesi più, e da lì iniziò la mia carriera da giocatore, no? Ho fatto l'esordio in Serie B a dicembre contro il Cesena, una partita che finì 1-1, e poi l'esordio vero e proprio l'ho fatto la settimana dopo in casa con il Palermo, che fino a poco tempo fa salivo le scale per andare in Curva Fiesole, invece salivo le scale per entrare in campo all'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
1: Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
0: Roberto, no, il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, una persona veramente di cuore umile, era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio, quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare grande giocatore, penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
1: Senti, io leggo i nomi con cui tu hai giocato, sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, ecco, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Edmundo, Oliveira, eccetera, eccetera, però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano, poi per sfortuna ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui, e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bachi aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bachi è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche. Io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccante, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Oliveira, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti, di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo a noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.
1: Senti Francesco, l'allenatore più importante?
0: L'allenatore più importante per me è stato Novellino, è stato, perché mi ha consacrato, mi ha definito, mi ha trovato quella continuità che mi mancava. Però non posso non dimenticare Claudio Ranieri, perché mi ha fatto esordire lui, prendendosi delle responsabilità, facendomi giocare in delle situazioni di campionato e di calcio che era difficile far esordire un giovane. Invece lui l'ha fatto e per questo lo ringrazio, non posso dimenticare.
1: Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
0: Il più bello

0: è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci 3 assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze, perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito, e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
1: Ma era difficile per colpa tua o per scelte?
0: Ma io penso che le responsabilità siano mie, anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì. Però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo.
1: Senti,
0: però poi dopo io torno da un anno di Ancona, avevo fatto 10 reti in 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però... Poi dopo è successo quello che è successo.
1: Ma ti chiedo, Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa società?
0: No, un po' da tutto, dalla società, dall'allenatore, capito? Anzi, perché io, senza togliere niente a
1: chi era l'allenatore dell'epoca, per riassumere, insomma, chi ci
0: quando sta? Ritorno da Ancona era Trapattoni.
1: Non c'è stato
0: fine. Quegli anni lì presero, cioè, a parte, vabbè, c'era Morfeo, c'era... però c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
1: Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
0: No, c'è stato, però poi lui non è che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro. E quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
1: Senti, approfitto per farti questa domanda: l'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
0: Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no?
1: Certo.
0: Però poi bisogna vedere anche per quali li fai gli screzi, se per il gioco, di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti, sicuro, però poi alla fine finiva.
1: Quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
0: Sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità. E la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
1: Perché il tuo idolo, ce lo racconti un attimo?
0: Perché ce n'era due a quei tempi, i numeri 10 mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro la massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi che Roberto Mancini era il mio idolo.
1: Ma cosa...
0: ce n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più uno in meno non era un problema per lui.
1: Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
0: La classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi io ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata, penso, è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
1: Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. Senti, invece, il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
0: Ma guarda, di reparto stai parlando?
1: Sì, di reparto. Andiamo di reparto.
0: Ma guarda, è normale. A giocare con Batistuta penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria, e penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti, perché ci conoscevamo l'uno per l'altro, e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
1: C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
0: Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava a noi con la spizzicata, andarli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area, e lui e Dado con il gomito glielo mette in faccia. Al momento che casca, quando casca, gli dice benvenuta a Marassi. E questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse quella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella... No, si vinse 3-1. Mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
1: Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui? Non so,
0: ma guarda, la lealtà penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po' come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo, e ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levava, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flacchi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flacchi, era come andare contro la piazza. E però io non volevo andare via, volevo giocarmela, perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo. E quindi decido di non andare via. Si parte per il ritiro, ero la quinta punta. Alla presentazione però c'è un boato di 10 minuti che fanno capire che se va via Flacchi qui sarebbe stato un problema, e quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol, e da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare e io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me e mi ha detto scusami, forse mi sono sbagliato. E allora poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello, tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
1: Senti, il momento più bello della tua carriera è quello meno bello?
0: Troppo facile sarebbe. Io guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti, posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io, e poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
1: Sì. Ti voglio chiedere una cosa, tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovesciata li facevi tu, no? Ma ti allenavi? Oppure veniva?
0: No.
1: Era spontanea la cosa?
0: Era istinto. Sono un dono del Signore, no? perché in quella situazione ci sono tanti altri.

0: altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano, però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri, posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata o la prendi bene, se la prendi bene fai gol, è un gol straordinario, se la prendi male fai anche delle figure, però c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
1: Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo, scelta.
0: Il gol più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché la partita quasi spareggia, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A e poi non so cosa si è inceppato, se è andato male, e quindi non ha, le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificate. Io penso a 4 partite dalla fine, dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti, noi eravamo 3 punti sopra il Messina, noi quintultimi, loro terzultimi, quartultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro, feci il gol del 2-0. Non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B, c'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
1: Chi era Cagni l'allenatore all'epoca?
0: Cagni no, andò via.
1: Ah, andò via.
0: I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni Bellotto. Bellotto era.
1: Sì, sì, sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
0: L'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi. Beh, però meglio tardi che mai, no? Delle volte. Che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di farle e di non farle. Ma parlo in generale, di tutto.
1: Sì, sì. Sì, sì. No, io
0: bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
1: Di quel periodo lì, Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006 la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
0: Ah, niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta, se lo volevo fare si vede, lo volevo fare, ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle, forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori.
1: Ma ti sei sentito un po' solo in quel momento, Francesco, sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai...
0: Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato, però poi dopo il resto, se lo volevo, si può reagire in tantissime altre cose, però si vede quel momento lì, volevo reagire in quella maniera lì pur sapendo di sbagliare, però io sono tutto è iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse che io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a rialzare.
1: Il dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore successivo?
0: Sì, però si può reagire in tantissime altre maniere.
1: Ma lì non ti ha, lì...
0: Io ho reagito in quella più sbagliata.
1: Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno? Cioè non ti ha aiutato?
0: No, sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro, perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
1: E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere così...
0: In quel momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
1: E non sei riuscito mai a dimostrare in quel momento a dimostrare questa cosa, Francesco?
0: Provo a dimostrare, che dimostri? Dimostri lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato, lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si può solo se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona. E lo sportivo è questo, però su di me si sono sbagliati alla grande.
1: Magari purtroppo sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
0: Assolutamente sì.
1: Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
0: Ripeto.

0: detto, però gli errori li ho commessi io, perché si vede in quel momento, li volevo fare io, sì, se no c'è tante modi per reagire.
1: No, no, questo è vero, però sai, le debolezze delle volte non tutti reagiamo alla stessa maniera, e quindi purtroppo bisogna poi, in certe situazioni bisogna trovarsi, no?
0: Comunque sono passati 20 anni, si può anche fare anche di, ora si può parlare anche di altre cose, no?
1: No, no, ma assolutamente, assolutamente, però questo è anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di
0: guarda,
1: difficoltà,
0: se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio, esatto, ai giovani, a chi ha avuto la possibilità,
1: bravo,
0: a chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcheduno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
1: No, ma guarda, io penso che sia, ne emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera, dici ho sbagliato e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
0: sì, sì, sì,
1: capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do tre numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
0: te lo dico già io, Maradona, Baggio e Totti.
1: E come li metti in ordine, dai?
0: Maradona, Baggio e Totti.
1: Vabbè, insomma, grande.
0: Maradona è il più forte giocatore del mondo,
1: sì.
0: Non ce n'è, per quelli che ho visto, gli italiani, Baggio e Totti.
1: Baggio e Totti, sì, sì, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
0: Messi?
1: Sì, Messi.
0: Ah, per l'amor del cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso di essere stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile sì, da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente, mm-hmm, da niente, capito? E quindi è quello che ha fatto lui e con chi l'ha fatto, e per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico,
1: certo,
0: a dirlo.
1: No,
0: quindi,
1: no, con me sfondi, no, una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
0: Gasbarroni Andrea, ecco, un giocatore con delle qualità impressionanti. Giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica e non si ricordava chi si giocava contro, ed era bello per questo.
1: Perché, scusa? Perché?
0: Perché era fatto così lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si andava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi, capito? Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba, era tutto il suo modo di essere.
1: Assolutamente. Senti, voglio
0: chiudere. È questo che era forte, però secondo me poteva fare una carriera veramente, era uno degli esterni, mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo. E gli voglio un bene dell'anima perché era un ragazzo, è un ragazzo bello come il sole, simpatico, e soprattutto è un amico.
1: Grande. Senti, siamo in chiusura, però ti metto così, ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così. Ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere delle due?
0: Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocarla da protagonista. E la Sampdoria, ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
1: Che bello.
0: Sono stati tutti belli.
1: E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
0: A mio padre.
1: Per tutto quello che immagino ha fatto.
0: È il mio eroe. Il mio eroe.
1: E a chi devi chiedere scusa?
0: Ai miei genitori. ai miei familiari, diciamo, perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi, c'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta.

0: gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
1: È vero.
0: Diciamo di apparenze, dai, amici sarebbe la parola grossa. Però grazie al cielo ce ne sono un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
1: Assolutamente. Francesco...
0: Anche perché prima ce n'avevo da campare tanti. No, che ora che quei tre li campio, per l'amor di cielo. Sì, capito? Sì. Capito però lei alla battuta.
1: Sì, sì. Senti, c'è un Francesco Flacchi oggi e ci salutiamo.
0: Ciao,
1: così.
0: È stato un piacere.
1: No, aspetta, Stefano. No, c'è un Francesco Flacchi oggi, c'è oggi nel calcio italiano.
0: Ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi, ci sarebbero. No, però penso che come nel campionato italiano no, perché è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
1: Bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti abbraccio.
0: A presto. Ci sentiamo presto, grazie.
1: Grazie ciao, a Francesco ciao. Flacchi, grazie a Francesco Flacchi che è stato con noi a Storie di Calcio, abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Bentornati cari amici, bentornati in una nuova puntata di Gossip, il salottino delle amiche. Ieri vi ho tirato un pippone con la celiachia, con i ristoranti, perché io amo leggere queste cose, amo capire, però come in tutte le cose, ok, abbiamo chiaro il problema, qual è? Quali sono i problemi? Troviamo soluzioni. Perché se continuiamo a ripeterci sempre che i problemi sono questi, questi, questi, questi, ok? Ma troviamo le soluzioni. Chiuso il discorso. Bentornati. Ieri vi avevo anche lanciato questa cosa del bedtime, quindi il tempo che si passa a dormire, quindi si chiama revenge bedtime procrastination, cioè quando portiamo avanti, generalmente un adulto va a letto intorno a mezzanotte, generalmente, io no. Io a 10:30 me ne voglio andare a dormire alle 11, 11:30, ma dipende, dalle 10:30 in poi è tutto buono. Però a volte quando si passa una giornata intensa al lavoro e abbiamo voglia di fare delle cose in casa, che qualsiasi cosa, anche il nostro hobby preferito, anche leggere un libro, si procrastina il tempo, cioè si ruba un po' di tempo anche al sonno per poter fare quelle cose che non riusciamo a fare di giorno, perché i bambini, perché la scuola, perché l'università, perché il lavoro, perché è un sacco di cose. Allora, vi siete mai chiesti perché anche dopo una giornata sfiancante scegliete comunque di restare svegli e a scrollare il telefono, a guardare la TV anziché dormire? Questo comportamento così diffuso è stato persino coniato con un nome per definirlo, proprio revenge bedtime procrastination. Allora, qua parla di scrollare il telefono, però, santo cielo, io mi rendo conto che quando non guardo il telefono per lavoro, lo faccio solo per noia. E questa cosa mi fa incavolare tantissimo, perché spreco il mio tempo. Potrei fare un milione di cose, ma non sto scherzando, veramente, perché non te ne accorgi, ma passa un'ora e tu hai anche bei micini. Io poi amo fondamentalmente tantissimo i gatti, per cui sono ipnotizzata da tutto ciò che riguarda gatti, cani, eccetera, e passa un'ora. Ma in quell'ora io avrei potuto leggere tre capitoli di un libro, che mi lascia qualcosa anche in più, se volete, perché mi costringe a pensare, perché la lettura è sicuramente qualcosa di estremamente coinvolgente, più di un reality, un reel di gattini. A proposito di gattini, ho una figlia, ho una nuova bambina. Oh mio Dio, sono contentissima. Vi devo dire questa cosa. Allora, è capitata. Mauro ha salvato 7 gattini, di cui 3 erano intrappolati nella corteccia di un albero, dove veniva veramente molto faticoso anche dargli da mangiare. Gli altri 4 erano un po' in balia degli eventi, quindi sono stati trovati a Eboli, dove in mezzo alla, diciamo, tra la montagna e la collina, su questa altezza un po' particolare, in balia di volpi, faine, falchetti, rapaci, qualsiasi tipo di rapace. E

Li abbiamo salvati, cioè, li ha salvati, io ho fatto solo la segnalazione, Mauro li ha salvati e li ha portati alla, è un'associazione di eboli che si chiama Cani in Coda. Non ho avuto modo di conoscere Romina, la responsabile dell'associazione, ma siamo andati a vedere come stavano i gattini, e i gattini sono piccoli e meravigliosi, sono pieni di vermi nel pancino, perché questa cosa gliel'ha attaccata la madre, ovviamente, ma per quale motivo? Perché neanche la madre è una randagia. La madre è una randagia, per cui figuriamoci, non ha vaccinazioni, non ha un cavolo di niente, solo che io ho tutta la vita che desidero un gatto rosso tigrato, non ha importanza, bruto, cieco, zoppo, non mi è mai interessato, ma io ho sempre amato e desiderato un gattino rosso, forse perché nella mia testa l'idea da ragazza, insomma, di poter avere un figlio o una figlia con i capelli rossi, era qualcosa che mi ha. Era nella mia speranza di avere un figlio con i capelli rossi, una figlia con i capelli rossi, poi gli occhi neri, gli occhi azzurri, indifferentemente. Io la volevo, sì, si può, caro Gesù, allora se possiamo, io vorrei. E le lentiggini, ho le lentiggini quando prendo il sole, a casa mia non mancano né occhi azzurri né occhi verdi, mia madre è la portatrice sana del rosso, in un certo senso, della sfumatura rossa, e quindi perché no? Questo mix di geni, di cose, magari avrebbe fatto in modo che io. E invece no, e invece non è andata così, e quindi è successo che questo gatto, io ho desiderato un gatto maschio, a casa abbiamo Gagata, Filippo. Il piccolo, che è grosso come Filippo, che è un gatto tigrato anche lui, desideravo un gatto maschio tigrato. E allora, quando siamo andati a vedere questi micini, di cui comunque abbiamo fatto una donazione all'associazione, ho detto: guarda lui, era in fondo alla gabbietta ed era quello con la sorellina che faceva meno casino in assoluto. Ho detto: lui. Lui. Allora Mauro ha allungato la mano, ha preso questo micino che gli stava nella mano, l'abbiamo portato subito dalla veterinaria, la quale ha cominciato la prima visita, gli ha alzato la coda, ha infilato il termometro, ma al momento in cui ha alzato la coda mi ha detto, perché noi nel frattempo dovevamo cercare il nome, quindi siamo partiti da Tito, Livio, Lucio, tutti questi nomi romani molto belli, molto corti e fieri. Lucio, mio papà si chiama Lucio di secondo nome, mio papà fa Armando Lucio, quindi mi ha detto: ma sì, perché no? Perché non chiamarlo con questo bellissimo nome, sia legato un po' al mio papà, sia che è legato a Lucio Dalla, sia che è un bellissimo nome romano, tutta una serie di cose meravigliose. La dottoressa alza la coda e le dice: signora, ma quale Lucio? Questa è una femmina. Ah, come la femmina? Sì, è rara tra l'altro, perché solo l'80% di gatti rossi è maschio, il 20%, diciamo che l'80% di gatti rossi è maschio, il 20% sono femmine, e è abbastanza raro trovarle, perché 80-20, capite bene che è una percentuale piuttosto cospicua. Non sei femmina. E quindi io nel panico ho detto: com'è femmina? Ma ora che facciamo? Come la chiamiamo? Perché non eravamo pronti. Cioè, tu dici: ma bastava che alzassi la coda, lo vedi se è femmina o maschio. Onestamente, non c'è neanche venuto in mente di alzare la coda del gatto e di vedere se aveva le palline. A un mese ce l'ha le palline. Non credo. E credo che abbia boh, non lo so, un mese. Vabbè, sta di fatto che è femmina. Ovviamente che vado a ridarla, no, la teniamo, però Matilde, così è il suo nome, perché a un certo punto mi ha detto: vabbè, come la chiamiamo? Non c'è. Io ho detto: Matilde, l'ho buttata proprio lì. Lui mi ha guardato, mi ha detto: sì, mi piace, anche il diminutivo che è Mati è bellissimo, è molto dolce. Lei pesa? Allora, l'ho pesata sabato, oggi è martedì, dovrei ripesarla domani, e pesava 348 grammi.
348 grammi, cioè un mango maturo pesa più di lei. Ma che devo fare? Cioè, la dottoressa, la veterinaria, quando è stato il momento, ha detto: ah, madò, che disastro, non pesa neanche 400 grammi. Io ho capito, pesa 400 grammi. Quindi ho detto: vabbè, dai, tutto sommato devo solo stare un pochino a te. No, no, non pesa neanche 400 grammi. Matilde pesa 348 grammi all'idea di sabato. Quindi le do da mangiare spesso, poco ma spesso, gastrointestinal, perché la nana ha i vermi trasmessi appunto dalla mamma, quindi finché non prende peso non possiamo fare la sverminazione, finché non prende un bel peso non possiamo fare nessun tipo di vaccinazione e neanche gli esami, né per la Jardine né per la TAV, l'IVE, lì, tutto, tutto. Quindi io ho una sorta di briciola miagolante che me la devo portare a spasso. È qui in studio. Lei è qui in studio perché lei deve mangiare più o meno ogni 3 ore. E io, avendo da fare, non potevo lasciarla a casa perché non sai mai quello che può succedere. Ti fermi a lavorare, una cosa e l'altra. Ed è come avere veramente un neonato che mangia ogni 3 ore, 4 ore. E ho una grossa responsabilità. Io non lo so, se fossi stata madre, se sarei stata in grado. Penso che avrei dovuto prendere dei calmanti per l'ansia. Comunque, detto questo, è Matilde. È arrivata Matilde, rossa, con gli occhi verdi. Che sia bella, brutta, spelacchiata. Cioè, non me ne frega assolutamente niente. Lei è la mia piccolina ed è veramente una roba così carina. È così carina che non lo so. È brava. È brava, per ora è brava. Ed è la cosa positiva, mi diceva sia la veterinaria che la signora del rifugio, che la cosa positiva è che quando sono così piccoli, certo c'è da avere un pochino più cura di loro, ma si affezionano molto di più all'umano. Sono meno selvatici. Poi io ho comprato tutti i giochini, tutte le cose. Adesso è molto piccola, cioè non ho ancora neanche scoperto le zampe, quindi figuriamoci. Quindi c'è questa mia responsabilità, questa mia assoluta desiderio che lei cresca e diventi forte, e questa mia totale apprensione ingiustificata. È lei che mi sveglia la mattina, eh? L'ultima pappa gliela do a mezzanotte e, ma Dio, mi sento come una di quelle mamme che hanno appena partorito che non fanno altro che parlare dei figli. Scusatemi, mi sto rendendo conto adesso che sto parlando di mia figlia. Comunque, è bravissima, tira tutta la notte, la mattina mi sveglia, la mia paura è quella che possa morire durante la notte. È ingiustificata questa cosa, però è talmente piccola che ho mille paure dal momento in cui non si può dare nessuna, nessuna medicina, nessun niente di niente, perché è un criceto. Allora io ho queste apprensioni. Comunque, torniamo a noi, stavamo parlando di questa cosa. In sostanza significa sacrificare il sonno per ritagliarsi un po' di tempo per sé. Anche se il corpo chiede riposo, secondo l'American Academy of Sleep Medicine, cioè perché, dormire meno di quanto ci serve può avere effetti seri sulla nostra salute. Eppure la voglia di vivere, oltre al lavoro, ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. Ma quanto ci costa in termini di benessere mentale e fisico questa scelta? Voi avete mai provato a rimandare il momento di andare a dormire? Cioè, ma veramente ci riuscite? Perché io riflettevo su questa cosa e io non ci riesco. Cioè, poi gli occhi mi si crepano. Anche se volessi leggere, dopo un po' o comincio a veramente, o mi do il libro in testa, o ripeto sempre la stessa riga, ma non riesco ad andare oltre. Cioè, il mio corpo proprio non ce la fa. A meno che probabilmente, ma che cavolo si può fare da dopo cena in poi? Allora sì, ok, ma leggere, ok, scrollare il telefono, ma che due palle, cioè non è che cosa ci apporta? Non ci apporta nulla, non lo so, io credo che qualcosa che si può fare a livello collettivo, tipo che con i figli, con il marito, si possa, non so, giocare, giochi in scatola. Ma cioè che uno non è che rinuncia al sonno per giocare a risico. Sto pensando, probabilmente qualcuno di noi rinuncia un po' di sonno se crea.
Perché creare aiuta, stimola il cervello e non ti fa addormentare. E parlo di creare come disegnare, come dipingere, come io mi ricordo, per esempio, mio padre andava nella sua officina e si metteva a sistemare cose e a sistemare le moto e tutta una serie di cose.

probabilmente è così. Cioè, un uomo, per esempio, che ha una sua officina e crea il legno, lavora il legno, una donna che si io mi ricordo perfettamente, adesso che mi fate venire in mente, quando mi occupavo di mobili, di ripingere mobili, non sarei mai andata a dormire, mai. Perché? Perché il mio cervello veniva stimolato dai colori, dal fare, dal sistemare, e allora lì procrastinavo l'orario di andare a letto, quasi non mi interessava più dormire. Però se si fanno cose da seduti, secondo me diventa molto più complicato. E a mie spese mi ricordo perfettamente che fare delle preparazioni per il giorno dopo in cucina, la sera, non tutti sono in grado di farle. Io per esempio non sono in grado di farle, perché è arrivato a un certo punto il mio cervello è stanco della giornata e non connetto perfettamente per fare le cose come dovrebbero essere fatte. Sì, chi ce la fa, fa benissimo, però non parlo di preparare la pasta per il giorno dopo, parlo proprio di fare delle preparazioni particolari, un sugo magari, secondo me i lavori manuali sono quelli che richiedono più attenzione del cervello, lo stimolano e ti fanno passare il sonno, però ognuno di noi è talmente diverso dall'altro che veramente può cercare. Ma ripeto, il fatto che non mi possa interessare questa cosa, forse perché durante la giornata è fondamentale a potersi ritagliare un momento per sé quando si è lucidi e poter godersi la serata con la propria famiglia sul divano, mandare i figli a letto a un orario intelligente e godersi il proprio compagno o la propria compagna anche guardandosi un film, chiacchierando, facendo tutto quello che ci va di fare. Però è sera, è il meritato riposo. E arrivati a un certo punto a secondare quello che il corpo comanda, che secondo me è la cosa più bella in assoluto, ti viene sonno. Non ostacolare il tuo corpo perché vuoi vivere, puoi farlo, ma miate idee, non tutti i giorni, scusate, il mio dialetto. Comunque dice, è tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie TV, oppure a scrollare sul cellulare, ma perché lo fai? Per puro masochismo? No, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Ma cos'è questa procrastinazione della buonanotte per vendetta? In pratica rimandi volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno se non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che ti rimangono la sera? E per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi al lavoro. Basta una giornata scandita da un lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche e responsabilità per arrivare a sera con la sensazione di non aver fatto nulla per sé, o più in generale, nulla di piacevole ed interessante. E allora si rimane svegli ancora un pochino, pur sapendo che quelle ore verranno sottratte al sonno. Ma questa rivincita è più di una semplice abitudine, dicono gli esperti del sonno. È il sintomo della grave mancanza di tempo libero, a cui siamo condannati da una società frenetica in cui l'unico momento in cui ci può fermare è la notte. Allora, questa cosa mi lascia perplessa, perché schiavi del lavoro è veramente bruttissima, anche solamente come denominazione. L'altro giorno stavo leggendo, e ve lo leggerò anche a voi, è come la generazione Z, che non ritengo una brutta generazione, assolutamente, ma saluta e si dimette dal posto di lavoro. Ora, perché lo può fare? Lo può fare perché alle spalle ha dei genitori. Alle spalle ha anche dei nonni, non ha la necessità, non hanno famiglia, non hanno la necessità perché non hanno quelle responsabilità che hanno i genitori, pagare il mutuo, l'affitto, le rate della macchina, le rate di qualsiasi cosa. La generazione Z, che è quella che ha adesso 19-20 anni, non ce le ha queste cose, ma non credo che neanche le voglia a questo punto, perché
Mi sorprende molto la facilità con la quale si dica addio a un lavoro o con la quale si sceglie un lavoro e si scelga di dire che un lavoro è tossico. Per leggere qualche commento.

a tutti i costi di non cadere nel sì sempre. Se noi ci concediamo a tutti tutto, sì, ci sono, sì, arrivo, sì, lo faccio io, sì, li accompagno io, sì, li vado a prendere io. Tutti i sì che diciamo vanno a sottrarre quello che spetta anche a noi. Cosa rimane di noi se continuiamo a dire di sì a tutto e a tutti? Ci deve essere un sì dalle alle, dopodiché basta. Oppure dalle alle mi prendo 2 ore per me, che fate quello che volete, e poi magari si riprende. Perché così si arriva ad avere un'insoddisfazione personale. Si capisce che non facciamo niente per noi e poi ci riduce tutto nel weekend, ma saremmo verdi in faccia, o grigi, stracciati. Ma non va bene. Ma parlo non solo alle mie ragazze, ma parlo anche agli uomini. Cioè, non è che ti puoi accollare su tutto. Io parlo di più alle ragazze perché noi donne siamo quelle che, sì, va bene, ci penso io, sì, ma perché? Perché tante di noi non sono capaci a chiedere. Noi non chiediamo. Perché chiedere implica dover spiegare cosa fare, dover pensare che una persona possa fare la cosa esattamente come la facciamo noi, e piuttosto di lasciare che una persona possa non capire, fraintendere, fare un casino, e poi noi, oltre a sistemare il casino che ha fatto, dobbiamo magari rifarlo. Preferiamo fare noi, però non è giusto così. Perché io mi rendo conto, io ho una carissima amica che lavora da casa, ma lavora seria, inizia magari a volte alle 6:30 a lavorare per avere quel lasso di tempo per poter andare a prendere i figli il pomeriggio, stare con loro, eccetera. Però lei dice: caspita, però vorrei ritagliarmi quell'ora di Pilates. Allora cosa faccio? Ok, mi ritaglio quell'ora di Pilates e riprendo a lavorare perché non ho i bambini alle 8 di sera. Ognuno si gestisce il proprio tempo, non ne dubito. Ma se non impariamo a dire qualche no, non è giusto che sottraiamo tempo al sonno. I pensieri ci tolgono il sonno, i problemi da risolvere, magari anche semplicemente una questione che non ci appartiene, ma che ci hanno confessato, ci hanno detto, ci dà il tormento, ci pensiamo. E siamo tutte le giornate, tutti i giorni siamo subissati da input. Tutti i santi giorni. E cosa succede a questi input? Ci creano stress. Cioè, già non ci basta no, la vita nostra, no? Arrivano anche gli altri a farci partecipi delle loro disgrazie, alle quali pensi, alle quali poi fai fatica a dormire, alle quali arrivi a un certo punto, e a me succede almeno una volta al mese, dove mi bruciano talmente tanto gli occhi, ho talmente tanta una strana sensazione. Che dico, ok, è quel giorno, è già 2 volte che mi è successo, 2 volte, mi è successo sia a luglio che a agosto. Le altre volte non ho mai notato questa cosa, non ci ho fatto caso, probabilmente magari è la terza o quarta volta, le prime due non ci ho mai fatto caso, ma quando comincia a essere anche solo la seconda volta o la terza volta, o se ci fai caso, dico, okay, fermi tutti, faccio quello che devo fare, ma io de devo spegnermi, devo andare a dormire. E generalmente è la sera intorno alle 9. Dico, mi dispiace, non ce la faccio, devo andare a dormire quando e tiro fino alla mattina. Oppure il caso più grave mi è successo dopo le, mi se non sbaglio, dopo Vieste, dopo il lavoro di Vieste, ora non mi ricordo benissimo. Mi sono svegliata con la sensazione che non volevo svegliarmi, non sono andata a letto tardi, era comunque mezzanotte. Non sono. Sapete gli occhi quando rimangono chiusi, ma anche il cervello è un po' confuso e dico ok, faccio quello che devo fare. Ho lavorato, ho preparato il pranzo, poi ho detto devo andare a sdraiarmi, ma non mi girava la testa, ma il mio corpo non era più disposto, non andava più avanti. Beh, signori, ho dormito dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio. So che è un lusso, so che non è da tutti poter pensare, ma io stavo veramente male. Dopodiché sono ritornata viva, sono ritornata a parlare, sono ritornata a essere laboriosa. Ma non lo so come mai succede questo. Probabilmente è quando dici troppi sì e ti fai carico di tutto per non disturbare gli altri. Disturbiamoli gli altri. Disturbiamoli, perché probabilmente anche gli altri non si fanno scrupoli a disturbare noi. Ragazze, dobbiamo avere
coscienza che non siamo indistruttibili, dobbiamo avere coscienza

che siamo importanti, mi capite? Siamo importanti e se noi ci spegniamo sono guai, quindi abbiate cura di voi, abbiate cura del vostro benessere, lasciate stare il cellulare che non vi serve a una beata fava, sì, guardate un paio di gattini, guardate come si fa, io per esempio odio quelle, ma lo sapevi che? Ma tu sai che? No, non mi devi lasciare stare. E tra l'altro tutte queste che fanno queste ricettine, che fanno queste cosine, dovrebbero fare un corso di dizione, perché siete veramente antipatiche, avete questa voce che forse la potrei perdonare solamente al cartone animato Memole, ma voi avete una voce orribile, non avete un minimo di dizione e già solo il fatto che voi pronunciate determinate parole male e con un accento straziante alle mie orecchie, questo mi indispone. Allora, per quale motivo dobbiamo farci del male? Lavoriamo a un maglione, lavoriamo a una sciarpa, ci sono quelle matite che attaccano gli strass. Questo è un lavoro non stressante e rilassante. Comunque, siamo arrivati alla fine. Io vi saluto, ci vediamo domani. Domani è mercoledì, magari domani parliamo di qualche personaggio famoso e andiamo a farci un po' gli affari suoi, però di solito è il giovedì, vediamo, magari domani mi salta in mente qualcosa, preparerò qualcosa di molto molto carino. Arrivederci.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora

0: di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra, non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
1: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi tre disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
0: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
1: E certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario, e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale, Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
0: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchetti da capodelegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI, che aveva insomma espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capodelegazione della nazionale ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro, anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra, c'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
1: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto Mercato Web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
0: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò, dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po'

0: burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
1: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
0: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
1: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
0: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano. Era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. Un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2 o 3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma, tempo nel giro 2 o 3 partite credo che possa rientrare. Comunque, ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
1: Grazie a Simone
0: A
1: Bernabei.
0: te.
1: E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione, avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori, ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare campartita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto, un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri diciamo, è diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta, però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte, insomma, sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti, o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi.

0: autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori. Giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione, e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo, per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare, con Ederson e Gianluca Gaetano che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
2: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti. Le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, la sua carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel mezzo di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Certamente è un'entrata assolutamente denunciata, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente. Cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di ANAC, è un problema di il calcio, vado avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare ritorno. Mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ecco, ma stiamo susseguendo proprio sgrammaticature legate.
3: Ma mi sembra. Stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche nessuno dai media, dalle informazioni, quantomeno diciamo quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata. Ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime, se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario o di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi c'è una posizione ovviamente che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
5: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
3: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, certo, gentilmente, se no io so, per educazione.
5: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, o è sereno sul punto?
3: Guarda, l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualche cosa che Alberto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questo.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
2: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: No, volevo confortare Cozzo, ma non lo volevo lasciare solo questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
6: Non voglio fare i conti con voi, però.
5: Vado da Nanek. Tommaso, questo ragazzo centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo, detto, in altri tempi, erano un po' i nostri tempi, insomma rimaneva che ti fosse al Cagliari, faccio esempio del Cagliari, perché un paio d'anni faceva belle presenze e poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva 2 anni e poi passava
7: parcheggiato in un'altra piazza.
5: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
8: Va bene, anche perché ci sono due opportunità anche squadre cosiddette minori, passate in termini minori, perché a volte si fa un po' confusione, però diciamo squadre che competono ad alti livelli con continuità, così sono tutti utenti, c'è più utilità da parte di queste di magari curare e far giocare elementi che fino a qualche anno fa, qualche anno fa, mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però, insomma, i migliori giocavano nelle due squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, è difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa categoria. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'AIF, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè, è un giocatore di 20 anni, che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo vent'anni all'estero, spesso giocatore anche due, non
5: noi gli vorremmo avere vent'anni, però insomma
7: però casticamente
8: ha due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere in campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni che per noi è un giovane, giocare in un ruolo delicato dove c'è fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, non siamo noi che si dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io che gli interessi del mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato a Chelsea, ha fatto fior di milioni, dopo una stagione calosa, ma comunque non la big, dopo un apprendistato, virgolette, 90, penso che Roma possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
5: cioè voi vedete delle potenzialità in questo calcio,
7: dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è.
5: Cioè, no, io ti devo, se
7: ci poi va valutato nel lungo periodo, 5 partite non possono essere,
5: fatto 7 partite in Serie A, insomma,
7: sì, ci Serie A in Coppa Italia è poco,
8: per però quello, è Palestra è andato in Premier con un campionato da
7: un anno intero.
8: Lasciamolo crescere.
5: Potrebbe certo, però fare questo percorso umano, ragazzi, perché cioè, nel senso adesso al Cagliari fa un buon campionato al Cagliari.
7: Ma veramente, Marco, è
5: l'ambiente giusto. Se squadre qui e via lo prendono, il rischio c'è.
8: Il rischio c'è, ma intanto ci puoi fare qua. Perché se voi pensate che non abbia, cioè, Premier non c'è nemmeno il tempo di... è stato sfortunato con infortunio, ma la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo di poter godere in Serie A per un campionato intero.
7: Leoni, esatto. È vero.
8: È arrivato il Liverpool che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità.
5: Potenzialità,
8: Le potenzialità, ha detto, sai cosa? Intanto metto Firmino, me lo prendo e poi vediamo. Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mossa e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Sadi poterci arrivare. Il Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Roma, senza dubbio. È stato Caiotti,
5: sì, non sì, è assolutamente accordo, no, il record, avevi detto il record, sì.
8: Ora partiti, lasciamo stare, non è il...
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
10: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Mi viene in mente anche Palzani, il portiere che sta facendo bene. Nella Lazio Friani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato Marusic, però è entrato bene, ha una media avuta abbastanza positiva in prima parte. Secondo voi, su chi si possa puntare in questo campionato, possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parla da Tommaso Bonanno. Ce n'è uno in particolare, Tommaso.
8: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché
5: il Bologna,
8: Raimondo di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi che mi hai fatto, che sono tutto
5: sì.
8: Proprio per quello che dicevamo, no? Parliamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che numeri 9, in questo momento, diciamo, siamo coperti, tra virgolette, con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando la nuova corso, ecco, nuovo corso dell'attacco in punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria del 9, ecco. Mm-hmm. Sì. E quest'anno, al netto dei problemi fisici che lo tengo un po' lontano, che ha accusato un investito dell'Under 21,
5: sì.
8: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque non ti regala nulla, lo sappiamo, cioè una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, cioè questo che ha le indubbie doni, al di là dei 4 gol segnati, 5 sì. partite, e quindi se mi devi. Tutti i nomi che hai fatto sono...
5: Tu indichi lui.
8: Io devo dire che lui okay. mi sta piacendo, piacciono tutti, ha fatto ottime cose, ma Raimondo sono anche un qualcosa.
5: Questo lo
8: è facile segnare.
5: No, assolutamente, l'accante poi quello vuole. E Cocchi?
11: Allora, secondo me Raimondo secondo me è molto, aiutato dallo stile di gioco del Frosinone. Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, cioè in Serie B continua a fare adesso, ha due esterni come Demis e Bernasse che ti servono cross a tutto spiano, e anche Misani è esatto quel calcio lì, per giocando sì, sì. in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli come è capitato con Como, però lui perché comunque avrebbe subito fare titolare in una squadra come la Roma, una squadra che entra in classifica, una squadra che gli esterni se li ha, insomma, è anche forte, insomma, non è male.
5: No, ha relegato in panca giocatori con più esperienza in questo
11: campionato del mondo.
5: Infatti, no, ha avuto veramente l'impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
12: No, d'accordo, volevo appunto io questa osservazione, è vero quello che abbiamo detto su Sinone, su Raimondo bravissimo, ha fatto già 4 gol, non sbaglio, in queste 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è
5: aiuta.
12: Voglio dire un aiuto, no? Perché non hai pressione eccetera, giocare nella Roma, giocare nell'Inter, nel Milan, Juve è un altro sport, e il fatto che uno come lui stia trovando spazio ora sicuramente gli ha mezzo tutto il tempo. Detto questo, Raimondo piace molto essere parlato, che l'evento è infortunato, credo, quindi
5: sì. credo
12: che debba fuori
5: sì. La
12: settimana, speriamo insomma, che nulla di insomma che ne comprometta il prezzo di crescita.
5: Sì, sì, poi c'è chi indica Sissé del Milan,
12: anche
5: può fare sì. un campionato
7: di anni, però.
5: Sì, no, assolutamente, io ho messo qui 4, ma poi sì, c'è del liberi di inserire.
7: A me del Cagliari lo devo, mi piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino che è un 2005, però mancino di struttura, prova ad impostare, bravo fase di marcatura, devo dire ha colpito molto. Poi il Cagliari secondo me è la zona giusta per crescere questi ragazzi, anche perché Pisacane è molto bravo, giovani. Quindi.
5: Sentite, vi fanno anche domanda, che cosa pensate, che è un po' che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di saggio, però arriva Alessandro, dice, che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? A me bizze. Buonanno, cosa ne pensa di CR7, quello che questa fuga dalla nazionale?
8: Io penso brevemente che sia le feste che siano molto sfortunate, perché sappiamo, no, da pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due difetti, poi vedremo se sarà definitivo, a dire la nazionale stridono, no, se si confronta a danza di pochi giorni da parte di due campioni di. Io so soltanto che un giocatore di 40 anni con le cose che ha fatto Ronaldo non fa scaldare tutta la partita, o non lo fai scaldare nemmeno 10 se poi non lo fai. Io penso questo.
5: Però ciò non toglie di fare dopo quella.
8: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi. Per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata forza. A volare alto su certe cose, secondo me potrebbe uscirsi da signore. Mi ricordo la levata di scudazzare di testa anche lo CS Casino al Manchester United, no? Che
5: come no?
8: Si interrompe il rapporto.
5: Non è la prima volta, insomma, fa
8: non è la prima volta, però che gli vuoi dire, Cristiano? Che gli vuoi.
5: Ma io non lo sopporto, di figura del gran giocatore.
7: L'ho detto.
5: Rispetto la sua, diciamo, grande forza sul gruppo, ma non l'ho mai sentito, quindi da calciatore
7: ti sei schierato male,
5: si è rivelato per cui è sempre stato, insomma, non è che oggi lo fanno per la prima volta, ecco.
7: Spilettata, punta di fiore.
5: Cocchi, che tu che dici? Risponde anche tu alla domanda CR7.
11: Guarda, io ma molto brevemente penso che i mili si vedono anche nei momenti di carriera verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po' forse complicato, certo, voglio dire, è impegnativo anche fare dei concerti e quelle tali. Non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
7: esiste
11: l'antidoping, quindi non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno c'è, cioè, 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, di così, oppure campionato europeo, cioè poteva vincere sul mondiale, che col Portogallo direi che era difficile, che ha fatto tutto, tantissimi record, grazie, e basta così, cioè bisogna di stare bene.
5: La resta come te, Tioni.
13: Visto che citavate tanti, io ieri sera sono stato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni, e devo dire che gioca ancora, bisogna, secondo me, una delle cose difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professore, è capire 5 minuti prima quando è il momento di
5: esatto.
13: Quindi fa tempo a uscire di scena quando ancora sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di tavola di discendenza.
5: Ma lì lo capisci solo che metti sempre il tuo io davanti a tutto.
13: Lo so, è una cosa difficile, ragazzi. Cioè, ricordiamo Ciotti, cioè, ti fece fatica a accettare l'idea che Alletti non lo teneva in panchina.
5: È vero.
13: Alletti un cazzo l'ingrato capito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera. Però arriva il momento in cui tu devi dire, se non lo dici tu, c'è cioè, qualcuno che lo dice tuo. Questo non è una cosa semplice,

0: Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tutto della sua crescita su questa ossione per la performance, i numeri, per il record, rabbia agonista, è proprio poi quella roba lì che è stata la forza, poi diventa il limite quando ti mette i paraocchi e ti fa rendere conto del fatto che per questo casino partita inutile di Nations League, perché?
1: No, perché esatto.
0: Voglio dire, vogliamo parlare di quei giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in testa alla Serie B perché non erano in grado di urlare? Purtroppo è la malattia.
2: C'è ragione, pure è vero, magari colpirà pure a noi qualche tempo.
1: Però appunto c'è sempre di stile.
2: No, vabbè, siamo più vicini del Teluso e del Piumano. Cocchi sono più vicini,
1: vabbè,
2: a questa
1: lettura, dai, non esagero.
3: Tanto qui dobbiamo aspettare parecchio la pensione.
2: Se che ci andiamo proprio, chiaro, ho questa sensazione.
1: La gestualità di Tomasco mi sembra quello...
2: Esatto, scuote l'anno come team, se non ci andate, cari. Vabbè, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
0: Ciao,
2: presto.
0: Un abbraccio.
2: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
1: Ciao Andrea.
2: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Domani c'è l'ultimo quindi vi saluto, vai. Vediamo nei prossimi giorni.
2: Ci siamo presto, dai, prestissimo.
4: Se vedete l'azione, salutatemi.
2: Sì, anche da parte tua. Va bene, ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta l'azione di tutto Tom, mercato. Ma... allora noi adesso ci fermiamo.
1: Prima una news, se vai, vuoi, bravissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta a Lugna. Quindi benissimo. Torna in Serie a Matteo Darmian, che sostituirà, come dice Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
2: Bene, ci fermiamo e che torniamo tra poco.
5: Sta ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il bus più completo sulla categoria professionisti del calcio, sono su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su Radio. Questa è Tutta C, la rubrica di approfondimento dedica al mondo della serie del calcio italiano. Al microfono Luca Argellini, dall'altra parte il vetro Gabriele Lattini, per quei 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie, prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Vi ricordo tutti i riferimenti per poterci seguire: www.radio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze, come di consueto ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che verrà splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becca 30, tutte insieme, un po' scannate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, e di fare un punto, perché

0: Ieri è stata un'assemblea di un'assemblea straordinaria di in a Firenze, nella sede della Lega, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'ha il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è ospite della ospite di Matarani e delle 60 società di terza serie. Inizio dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta avendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando ho letto la presidenza della FIGC.
1: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che tra l'altro tu marcato ha snocciato molto bene nei questi mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria sui giovani, e credo che tutti i dubbi sulla riforma di qualche mese fa con la precedente gestione siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con il nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B anche in Serie A, mi viene a pensare, con il Sassuolo è protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, 5 grandi altri giocatori. Così, ecco, è importante puntare sulla crescita dei giovani, perché ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato sì di lancio per i giovani con tutte le forme lì, ma soprattutto se quasi restringere il campo all'ovvio degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani, mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché ho visto nel girone B dello scorso anno non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna e in Germania, sono titolarissimi in club, anche in prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, questo canale lavoro, sta portando sicuramente risultati ottimi. La vicinanza della Lega alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale da ripartire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029, dove c'è la scadenza dei diritti visivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani aveva fatto un lavoro superlativo, che ha portato rente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si fa così, la terza serie può diventare importantissima anche la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, perché diciamo nella normale amministrazione di una

dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo dei diritti televisivi veramente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è stato entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monteggio complessivo, anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che Serie C con questo strumento è riuscito

0: riuscita a camminare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa edizione old school per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, che le ufficialità continuano ad andare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace, per le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco il Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane e proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa del Cafattese, un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione con il contratto con Giuseppe Paiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamo diciamo gli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di banchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Gianna, è cambiata quella della San Benedese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porta con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima qualità per la panchina, vediamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara, sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. Quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno avuto un grande avvio di stagione. Una è la Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come ha cambiato allenatore, passato da Boscaglia a D'Alessio, ritorno di D'Alessio sulla china della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma sta facendo molto bene. Dalla parte c'è il Para, che va in casa di un'altra toscana del girone, ovvero il Livorno, alla squadra che ha iniziato molto bene la stagione, Pescara, che non sta rendendo come le altre recesse dalla serie presenti, le altre recesse dalla serie B presenti il girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Busce a rischio, contestato, Milico, Sebastiano di no, però
1: si è detto tutto bene. Le partite di cartone del girone B sono anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su Benedettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo 2 in questo contesto, perché il Grosseto è un inizio di campo spettacolare, forse oltre le aspettative, ma dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale. Fin da questi club che mai hanno promosso si candidano ad essere la scheggia del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ricorderei benissimo le azioni di Busce che fece tanto scalpo dopo un'amichevole messa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere in mente alta l'attenzione, però uso non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra. All'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo così da, non al meglio, comunque la società ha investito, però diciamo con una pezza così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi nel girone B, la va finita alla vigilia con la B2 e si sta concretizzando sicuramente tra tutte, ovviamente. Detto bene, poi tra l'altro 4 processi dalla B, perché Bari nel girone C sta tenendo la vetta della Sivia, quindi tra le 4 retrocesse dello scorso della serie B, forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: problema del girone C e

0: arrivate, Perigone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino nel fortino lo scorso anno sulla gestione toscana, potrebbe portare ad aggiungere punti positivi alla classifica. Vediamo, il Crotone è partito meno 6, ha dato la penalizzazione con il risultato della colatoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura di questo incontro che potrebbe avere mille rispondere, perché poi il Catania forse è l'opzione del girone 5 a questo momento, lo start non è stato nella maniera assoluta positivo, ci si aspettava magari un po' di tempo per Emilungo, appunto l'ex turno, ma tre sconfitte pesano la squadra che deve puntare a vincere il campo. Quindi non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio, addirittura la sconfitta, ecco, non potremmo dire saldissima anche in lungo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Crotone, al contrario, finalmente ha tolto il segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene a dire, una contro la Salernitana, seconda big regione che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci troviamo benissimo. Lo scorso anno il giro del ciclo è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente gestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel giro ci passa anche da queste sfide, dove il Crotone magari forte entusiasmo della gloria contro la Salernitana pare pure bene, vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Noci dalla redazione di tocci.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargini al microfono, Gabriele Latini l'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla versione tuttoc.com, la sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo cose dall'alto verso basso, questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del Genoa, ovvero il Cittadella, che scende in campo contro Albino Leffe. Ricordiamo, Cittadella appunto Genoa, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo segnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella? Dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi e certezze.
1: No, diciamo che tanto siamo veramente all'inizio

0: mondo. È chiaro che Cittadella facendo qualcosa di esitoso, quindi stare tra Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo genere. Quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo Cittadella, però non dimentichiamoci che Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la pressione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque la un campionato apertissimo, Brescia sta facendo bene, non benissimo come Cittadella, ma si gioca la promozione fino in fondo sicuro.
1: Siamo nel girone prima, nel commento con tutto.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che è numeri alla mano, tra le vie girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo modo sta faticando un chino di più, per Spezia e Reggiana stanno dicendo lavoro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha due partite su sette in sette giornate, c'è la sverta a Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una cosa completamente diversa rispetto a quella di Cante della scorsa stagione. C'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio, nonostante il direttore Tuo Foggia, il presidente Sebastiani, continua a ribadire la fiducia nell'ex tecnico di Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si ha la continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle reazioni ti conferma? Sono destabilizzanti leggere queste cose, magari nonostante non arrivino a diretti interessati, mister?
0: Beh, quando si va a andare a piazze importanti, l'allenatore stesso, e poi non arrivano le vittorie, quando non arrivano i risultati che la piazza, la sua vogliono, sei sotto le critiche, quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è sotto un modo, ecco, di fare risultati e votare i giudizi a suo favore. Chiaro che la società, giustamente, avendo quadrato, quello che lo stesso direttore ha spinto la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte ed è una partita molto difficile, e qui il pesare tutte le carte con la presa, che come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che stiamo avendo ancora all'inizio, tanto la strada da fare, anche se non è, vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare su un posto, quindi non è facile poi rientrare io di due o tre squadre, però insomma siamo all'inizio, giusto che il Pescara faccia quadrato, è chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, e quelle sono piazze che le chiare stanno a zero e contano i risultati, lo sa primo l'allenatore che si deve allenare in quelle piazze.
1: Lo sa benissimo, e credo che il discorso si possa estendere anche a due big del girone C. Parlavamo di un Bari che è in testa classifica a partire con Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà affrontare un Crotone che al scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 inizio stagionale, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva una sconfitta nel precedente weekend col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, alla Chiari Valbari.
0: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara, che ha partito male e adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie soprattutto esterne molto importanti, che potrebbero dare

0: queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare qualità, credere in quello che sta facendo e comunque pensare di potersi riaccare al 3 in testa. E quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché il girone lo conosco bene, è una partita veramente difficile, tutte dove sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre devono, gli allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre c'è pressione, ovviamente l'abbiamo detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre sono veramente esprimersi serenamente ed altre dove hanno pressione, i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio alternante. Per quanto riguarda la Serenitana, ovviamente è lo stesso discorso, no? Parliamo di allenatori importantissimi, grandissime esperienze, piazza che non raccontiamo per lo stadio, per il pubblico.
1: Certo.
0: E quindi il pubblico vuole la vittoria e qui questa è una partita importantissima, ha tutte le regole per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
1: Le faccio una domanda, perché parlavamo del Bari in classifica col Potenza, che ricordiamolo essere al centro, che il Bari come squadra era inteso come società, una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di Spettatori quest'anno ne ha dato pochissimi, manco a dirlo, c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in una scuola deserto, ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Come se lo spiega questo trapasso tra uno stadio che è vuoto e solamente diciamo che lo stadio in casa ti dà qualcosa in più, ti dà quel print, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta ottenendo un rullino in marcia praticamente perfetto.
0: Beh, è chiaro, c'è ancora il cuore della brutta precisione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno dalla Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra team, e quindi a prescindere di questa prestazione che riguarda esclusivamente, per un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sul giocatore per fare un campo di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però da una recessione parte subito con questo filo, non era scontato, e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questo saliamo di scalino, usciamo un po' dalla comfort zone, vorrei parlare di 6 due fine settimana interi senza campionato, la prima volta, almeno qui ho memoria, una cosa per le nazionali, così lunga, quanto è difficile la quotidianità in questo momento, come si affronta, come l'affronterebbe la pausa così lunga, che siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, siamo ancora alla fase in cui la preparazione estiva è presente, le gambe dovrebbero essere le cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce la pausa così dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
0: Guarda, la difficoltà è veramente sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era la settimana tipo cercare di fare un amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, che la sua il tempo non è tantissimo, ma è quella di contrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff degli amichevoli, perché poi riparte il campionato, bisogna stare subito al 100% perché i campionati non...
1: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
0: A voi. Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo mister Alberto Zauli, con il quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Mora, tecnico della Pro Verci, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza sempre partita in vista della giornata di Serie C Serie FAI, Pro Vercelli qui.
3: Mister, buongiorno, per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Mi manca, ne so.
3: No. Sentimentalmente.
4: Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino a Rio, ma per sabato ancora disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è una gestione dell'ora, quindi oggi ancora è parte, quindi sabato non ci sarà. Poi a parte Lungogenti e Iori, che è operato, sento ieri, stanno bene, ma lo vedremo tra un po' di mesi. Passador si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma c'è anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si giunge a M. Furno, che ha un problema sempre nella fase, sì, zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino, e quindi lui non è disponibile. Poi gli altri dovrebbero essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, adesso non voglio le stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che a Bagiano, ma torna a direzione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza lunga.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo due sufficienti, a volte è meglio averne di meno, faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatore, no. Teme?
4: Preoccuparsi, penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Abbiamo visto, oltre ad affrontato, che il Carpi comunque è una squadra dinamica. È vero che anche loro hanno qualche problemino probabilmente di risultati, però vi assicuro che vedendo le partite che c'è una squadra tutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere che ti aspetta è un sintomo di intelligenza, soprattutto capire come prepara la squadra. Quindi in questione abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono state.
5: Allora, noi abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare con questa squadra. Si tratta di ripersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, perché di gol al 94esimo, i primi minuti ne abbiamo bisogno a Caterno, altrimenti saremmo in classifica. Quindi già più o meno ti dico, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, pare.
4: Beh, loro hanno squalificato a solo, sì, il centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi. Ovviamente, avendo affrontato, abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal campo sono anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale e la preparazione della partita ce n'è sufficienza. Ovviamente la differenza è la fase di interpretazione e sotto quella individuale.
5: Sta avanzando, la maturazione tecnica di questa squadra sta migliorando, perché fai fuoco con i cini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che parte dei ragazzi, non dico per retorica, che c'è sempre stata la grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono ineccepibili, cioè io credo sia che sono situazioni che ogni allenatore dovrebbe avere, nel senso che per quello riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non posso veramente recriminare niente nessuno. È ovvio che ci sono mancati dettagli, e come a

0: classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Provarcelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore si sono, degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
1: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto il risultato, quindi dici, ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti,
1: No,
2: grazie.
1: posso?

Parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della Serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al

0: Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On, Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. La San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, Mister Giuseppe Pillon. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello di Cittadella. Cittadella partenza a razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti in Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma, il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto, e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, e poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirlo loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere finito.

0: a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi fra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere il secondo, adesso mi sfugge, no?
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali.

il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa. La differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
1: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
0: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
2: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
2: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016 quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale, per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
3: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali, no, quelli di prima no.

0: paratici, no?
1: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
1: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
1: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
1: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre in salite?
2: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
2: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
2: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
2: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira, poi alla fine vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo lì.

0: inizio vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
0: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
0: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
2: Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
5: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
6: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America, e quando ha cominciato a vincere invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare, perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
7: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
8: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
7: Idea, adesso io più che altro non conosco diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, poi il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
7: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
7: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5, 1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali, siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso, il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è

0: testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili e di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antonioni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antonioni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antonioni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antonioni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
1: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antonioni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antonioni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antonioni.
0: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antonioni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antonioni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
1: Ah, intanto Antonioni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antonioni, la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antonioni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antonioni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antonioni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che, se gli chiede una fotografia, si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antonioni non è quasi più Antonioni, appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro, con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
0: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
1: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte

0: che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio nel 1978, e io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana, collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita al nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato, mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni, mi chiamano, sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali, aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, dice, devi fare un'intervista con Antonioni. Io Bucchioni, un giocatore seriano, l'avevo mai intervistato, cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antonioni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora, cioè come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende. E il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni? Per l'opinione pubblica.
0: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciare a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì, forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì, le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antonioni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina. L'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antonioni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antonioni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma. E quindi questo ha sempre un po' pagato, però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol, e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antonioni, che quel gol lo voleva fare, e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Questa. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Che cos'è? Che

0: Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cos'è rimasto che tu sappia, visto che lo conosci così bene, fiorato con la Fiorentina, no? Toccato il c'è un dito con quell'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro.
1: E saremo qui a raccontare un'altra storia, però la storia Antonioni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio che ha tenuto fuori Antonioni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino. Insomma, momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi, Antonioni. E lui te lo dice o non te lo dice? Se ci fossi stato io, forse quello scudetto l'avremmo vinto. Perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene, andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antonioni, in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti e quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antonioni, purtroppo, in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto, l'avrebbe meritato Antonioni per quello che ha fatto, assolutamente sì. Ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antonioni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina. Ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma, con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a queste situazioni. E quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antonioni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antonioni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto? In nome e per conto di un grande amore.
0: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
1: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antonioni era uno di quelli che agli allenatori dicevano: vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore, come con De Sisti, Antonioni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità, come Agroppi. Con Agroppi e con Piantagroppi Antonioni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice: sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì lei ha fatto un po' fatica. ma in genere Antonio è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare non è mai venuto fuori il discorso: io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
0: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antonioni, colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora no. Ci ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po'. Torniamo alla storia di giornalismo e di come poi, come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma.
1: Ma lì sono stati momenti drammatici, perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave, ma c'era anche un'implicazione umana, perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io, e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai il calciatore, quindi quando succede questo fatto io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino, certo. Ti dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però c'è un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolari brutali, e avrebbe soffocato Antonioni, è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'è una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà, ecco, lì è stato. Poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso: non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi molto umanamente se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. E c'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato. Non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisce che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
0: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro, il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce secondo te Giancarlo Antognoni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
1: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antognoni alla nazionale che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale un giocatore con l'altro, e Antognoni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista, se andate a vedere giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini il terzino si sganciava, quindi giocava. E Antognoni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ce ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antognoni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antognoni, oltre alle sue qualità ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
0: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel 1982. Certo. Vai, dimmi.
1: No, ma certo, la soddisfazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro ad Alassio, la nazionale italiana era in ritiro all'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane, e quindi Antognoni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antognoni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, e che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia, che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo io le sono eternamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico, quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non

0: della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina, che è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dentro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario. Lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa, che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme, e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
0: Grazie.
1: perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mi chiamano così.
1: Grazie,
0: Il piacere anche mio.
1: grazie
0: Grazissimo,
1: Enzo, grazie
0: certo.
1: per aver
0: Ciao, ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era il nuovo Mazzola. Il giorno dopo no, basta, si giovani, non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè questa è la situazione attuale.
3: Francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi insomma ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi, non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento, insomma De Rossi negli allievi non giocava mai. E poi è diventato una delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna a regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello, eh?
8: Un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo
7: la
8: sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa di novembre.
7: Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Quindi mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e lì. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è Cambiaso regista, perché poi sei un centrocampo con McKennie, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greelood con Colomuani punta, quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli, quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
9: Kassalopoulos Kassakidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, Ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che cosa si ha fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi, vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro, tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla.
7: Tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte mi ha preso in considerazione,
7: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti, vediamo che è chiaro. Quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che allena la Juventus. Quindi una pressione perché ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League. E la squadra potrebbe anche puntare a questo.

0: 888.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono.

0: per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
1: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
0: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
2: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
3: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
2: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco, oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
3: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
2: eccolo qui trovato, vai.
3: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
2: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
3: è di condannarlo.
2: A parte già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente non
3: sa.
2: C'è chi ha
3: già segnato gli scudetti, sì, le Champions League, c'è chi ha...
2: Ridicoli.
3: Si è diviso già l'eredità.
2: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo, perché insomma è bello. Questa è la,
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere, perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non leggono pochi, adesso leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito.
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, ecco, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa nel calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti del padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, alle giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta. Ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico, il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio questa la sento molto vicino.
2: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
0: a fare una classifica, una scelta.
2: Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che dio che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui il Taranto potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era la squadra, era fino a poco fa la città più grande d'Italia a non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
0: sì.
2: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha un capitolo a parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé. Cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, il suo, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali del 86. E un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è queste due, il Torino e il Maradona li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
0: Sì.
2: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
0: Certo.
2: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario

0: campionato. La partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi di testa in tuffo di Palomita, lo definiscono loro, il gol si chiama la Palomita De Poi. Da allora fino a oggi ogni anno lo stesso giorno i tifosi del Rosario Centrale si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol e risultano come se il gol fosse stato segnato.
1: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere: come nasce l'idea di questa copertina? Perché
2: c'è questo vetro, tra l'altro cattedrale, esatto, che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli più a cuore.
1: Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
0: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice. C'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante, c'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi si chiama la religione. E quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa, tu qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio e di Armando Maradona.
1: Bello, no, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
2: sì, no, potete acquistarlo, come detto, nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga, è dunque disponibile in libreria.
1: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio, così, anzi, una sorta di invito? Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
0: Che certo, volentieri.
1: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
0: Grazie,
2: ciao Fulvio, grazie.
1: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
2: Io sentiamo un po' di audio.
1: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensio, poi
2: è l'uomo degli
3: allenatore della nazionale Marco Rossi, italiano.
2: Basta?
1: Pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutta l'organigramma.
2: La Juve ci aveva fatto
1: tutto l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi. Mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da inserire, quindi chiedo scusa.
2: Ma anche il direttore tecnico.
1: Vai, ancora
2: abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. E torna al campionato, che è quello che interessa un po' tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Bah, magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male, come dire. Ci credo poco, però la palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
2: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max Nero Azzurro da Pavia.
1: Ovvio. Stasera per me la guardano un parecchio.
2: Ma già Italia-Belgio, Italia-Belgio era la prima, ci può stare. Ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola, però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto, e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
1: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Orsato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne senza nessuna

0: colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici, e adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza, eh.
1: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocky non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
2: E chi avrebbe lasciato a prescindere?
1: Perché
2: da...
1: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato, perché come sempre quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose, mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocky mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa, cioè si fa così, si va avanti così al momento, poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
2: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocky, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito la vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocky, no? Inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però è la vero. Sua immagine
1: è macchiata,
2: rimane macchiata
1: assolutamente, purtroppo, nessuno gliela potrà purtroppo ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
3: La Omero è finito accostandola a Cincinnato. A quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
4: Sto bene fra i campi.
3: Quindi Cincinnato, premiamo.
4: Assolutamente sì. Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
5: No, io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, è la nazionale di tutti noi. In conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
4: Anche a Carnevali quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
5: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
6: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
5: Ma meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà, non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
7: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA, chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
5: Vabbè, io non ho un nome, ma ho una grande paura, indovina tu qual è.
3: Marco, un'ultima domanda, eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
5: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale, nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
6: Ministro, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
5: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve a centrocampo. Di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
8: Grazie mille.
9: Ma come in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
5: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
1: Beh, ce ne fossero. Di giocare il calcio. Mettuta la domanda sul centrocampo, le altre, insomma, qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
2: Sì, qualche domanda particolare.
1: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break. Vai Andrea.
2: Io sempre sotto,
10: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale stasera, cioè per me non è un risultato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio, comunque sia un minimo di sembianza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiori a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro. Però io non credo sia una sconfitta annunciata.
1: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta. Quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza. E non pensando praticamente al risultato, te la giochi, perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito, e non è così, e quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
2: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello è provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere, si chiede di, no, di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
1: Penso di sì, vai.
11: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto diciamo degli addi del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno secondo me a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo è il mio pronostico. Un saluto.
1: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
2: è più grave che non sia,
1: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
2: fatto rivendicata, sbandierata,

0: trattata come se fosse una cosa onorevole. Come dire,
1: siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Ma che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso. Quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
1: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore, che tira sempre fuori questo vittimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
0: Grazie a te, buon
1: lavoro,
0: weekend.
1: Buon lavoro, noi andiamo avanti. Adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo con tutti gli amici. Cominciamo a analizzare tante cose. State con noi perché è un lungo pomeriggio. Quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
4: Ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Ferraresi in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala l'asso e fa poker, non so se avete capito, l'asso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. FIGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione.

0: per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso il Portogallo, però Lasso l'ha calato, cioè, basta, però ha tirato sto poker che ieri sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se hai avuto modo, insomma i due attaccanti Højlund e Ramos si sono messi in evidenza.
1: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno prima.
0: Sì.
1: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda Cristiano Ronaldo è...
0: Ieri non ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio chiedere.
1: Insomma, voglio dire che c'è poco che, altro da aggiungere. Non è la prima volta che
0: hai
1: fa...
0: Hai sentito?
1: Io mi ricordo Sarri, quando lo sostituì con Juventus Milan, se ne andò
0: pure
1: dallo
0: lì.
1: Stadio.
0: Brutto gesto pure lì.
1: Quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario. Però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo. Perché
0: Peccato.
1: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire. Ma, insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza. E quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro. Anche se poi, voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi su
0: posso chiedere
1: credo,
0: una cosa,
1: spero
0: Stefano,
1: che siamo tutti d'accordo.
0: Perché tu, oltre a essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no?
1: Stato, cioè, ancora, voglio dire, no, sei stato,
0: sei stato un grande giornalista Sky,
1: no,
0: hai fatto
1: grandi
0: cose,
1: capito,
0: detto, adesso sei qui con me, sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista,
1: di sopravvivere ancora un altro po',
0: speriamo tutti e due di sopravvivere, perché qui la barca è un po', navighiamo,
1: sì.
0: No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere il... come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera?
1: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo. Quindi c'è una fine e ti devi render conto, lo devi mettere secondo me anche all'inizio, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20 e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. Poi detto questo tu devi però capire che insomma mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
0: Non è però è dura dire basta.
1: È dura dire basta, però devi in un modo o nell'altro devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco e Marco c'è poco da fare, tu devi dimostrare di reinserirti e quindi trovare anche, voglio dire...
0: Ecco, però una cosa che ti voglio chiedere...
1: Il carattere secondo me si vede lì, non si vede... Cioè,
0: esatto.
1: Perché a me io non mi capacitavo come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post, poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere... Però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti devi saper adattare.
0: Chiedo scusa un attimo, anzi li saluto
1: capire
0: al volo.
1: Che insomma il mondo reale è un'altra cosa.
0: Saluto al volo Niccolò Ceccarini che è con noi, ciao Nick, grazie, scusate l'attesa.
2: Ciao,
0: anche Daniele Garbo, poi arrivo
1: ciao,
0: da
1: Daniele.
0: Voi perché...
2: Ciao.
0: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano. Stefano, però perdonami una curiosità, tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
1: hai detto stop
0: e hai girato, però hai trovato subito cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
1: perché
0: strada.
1: Perché ho rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile mediocrità. Ha un cambio
0: perché
1: netto.
0: Non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco?
1: No, ma non è

0: presunzione,
1: no, no, no,
0: cioè, pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso la fine. Ho detto basta, stop. E è stata una cosa molto forte,
1: molto forte,
0: e anche magari non compresa da chi
1: avevi vicino,
0: no, da chi avevo vicino, magari anche, voglio dire, chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto, ma stop. E però devi poi portarti dietro tutta questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere. Dice vabbè, ma sai, quando sei giovane, poi 25
1: e la strada
0: 26
1: successiva
0: anni,
1: l'hai trovata subito, ci hai messo un po' di tempo?
0: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni, poi insomma quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, e poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata, e con molta, secondo me, resilienza, molta, voglio dire, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori, anche poi, sai, affermati, si rendono conto quando finisce una storia, tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un, perché insomma non è scontato.
1: Ma devi combattere, non è scontato, hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso,
0: prima e dopo ugualmente,
1: tutte e due,
0: però insomma anche il dopo è stato entusiasmante, dura. Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
1: certo,
0: però poi devi dimostrare.
1: Eh sì,
0: cioè,
1: però
0: non
1: tu
0: è
1: l'hai
0: che
1: dimostrato
0: se
1: bene.
0: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo.
2: Anche per la trasferta di Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di non aggregare l'intero gruppo azzurro. Saranno 9 i calciatori a rimanere a Coverciano per svolgere un programma di lavoro specifico con parte dello staff tecnico. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Alessandro Romano. Una scelta confermata dalla FIGC, mirata a gestire al meglio la preparazione in vista del successivo impegno contro la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Si accende lo scontro istituzionale attorno alla Federcalcio dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata a seguito delle recenti esternazioni del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mentre il presidente Giovanni Malagò ha espresso comprensione per la scelta della Bianchedi criticando le uscite del ministro, a Bodi si è detto sorpreso dalla decisione, rivendicando il pieno diritto ad esprimere la propria opinione nel rispetto dei ruoli. Esplode il caso Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo alla vigilia della gara di Nations League contro la Danimarca. Dopo essere rimasto in panchina contro la Norvegia e aver saltato gli ultimi allenamenti, l'attaccante ha ufficialmente abbandonato raduno di Copenaghen. Nonostante i tentativi del commissario tecnico Jesus di minimizzare la vicenda, il fuoriclasse lusitano ha confermato la rottura sui suoi canali social, annunciando che dirà a tempo debito ai tifosi i motivi dell'addio dopo il confronto con il presidente federale Porenza. Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina e per scrivere un'altra pagina di storia con la selezione. Lautaro Martinez sblocca il successo per 4-0 della squadra di Scaloni nell'amichevole di Cordoba contro la Bolivia, firmando la sua 41esima rete in maglia albiceleste. Un sigillo pesante che permette all'attaccante dell'Inter di raggiungere il terzo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Argentina, agganciando Sergio Aguero. Ora nel mirino del Toro c'è Gabriel Omar Batistuta, secondo a quota 54 gol, mentre resta saldamente in vetta Lionel Messi a quota 125. La Media Day del Gran Premio in Malesia, sul circuito di Sepang, i piloti della Ferrari fanno quadrato attorno al team principal Fred Vasseur. Charles Leclerc ha respinto con fermezza le voci di spaccatura interna, definendole poco rispettose e ribadendo il totale sostegno della squadra. Sulla stessa linea Lewis Hamilton, che ha evidenziato i progressi compiuti dalla scuderia nel consolidare il secondo posto nella classifica costruttori, sottolineando la bontà del lavoro svolto in fabbrica. Matteo Berrettini batte in rimonta Alejandro Davidovich Fokina nel debutto all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro, numero 43 del mondo, si impone sullo spagnolo con il punteggio di 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco, conquistando il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Valgeo. Sempre a Tokyo, ottimo esordio anche per Luciano Darderi, che supera in 2 set Casper Ruud.

0: Si ferma invece al primo turno l'avventura di Flavio Coboglia, l'ATP 500 di Pechino, sconfitto nettamente dal russo Roman Safiulin. Ufficializzata la data della prossima riunione della Giunta Nazionale del Consiglio Nazionale Straordinario dei CONI, convocati per martedì 6 ottobre al Foro Italico. Tra i punti all'ordine del giorno figura la discussione sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e l'ipotesi di commissariamento. Il presidente dei CONI, Luciano Buonfiglio, ha confermato l'invio delle perizie dei giuristi a tutti i componenti della Giunta per garantire la massima trasparenza e rispetto delle regole.
1: Proprio oggi, stamattina, poche ore fa, è partita la convocazione per il 6 alle ore 13 per favorire anche il presidente Malagò, che ci aveva dato uno spazio abbastanza ristretto, e seguirà poi il Consiglio nazionale alle 14, perdonate. Quindi ci siamo attrezzati molto bene, proprio per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo quasi immediatamente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio nazionale la documentazione, cioè i quattro pareri dei nostri giuristi.

0: Prosegue in Francia la protesta nei licei e università contro le carenze strutturali e i meccanismi di accesso agli atenei. Tensione altissima a Marsiglia, dove la dirigenza del liceo Vittor Hugo è stata aggredita e cosparsa di benzina e un mezzo dei vigili del fuoco è stato incendiato. Disordini anche a Parigi, Nizza, Lione e Nantes. Il bilancio provvisorio dall'inizio delle mobilitazioni conta 625 fermi, oltre 119 feriti tra studenti e personale scolastico e 83 tra le forze dell'ordine. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea Paola Pigno risponde alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per fronteggiare l'inflazione. Nel frattempo Roma e Praga hanno inviato un documento congiunto a Bruxelles chiedendo la sospensione temporanea del sistema ETS e il rinvio dell'ETS 2 per trasporti edifici. Anche la Grecia si accoda chiedendo flessibilità sui sostegni a famiglie e imprese. Anche Tamoil Italia aderisce all'appello del governo ed entro il 31 ottobre applicherà sconti e tetti sui prezzi dei carburanti nella propria rete di 1587 distributori. L'iniziativa porta a quasi 9300 le pompe con prezzi calmierati in Italia, circa il 50% del totale nazionale. La decisione giunge mentre i listini continuano a scendere. Secondo il Mimit, la media del self-service si attesta a 2,084 euro al litro per la benzina e 2,285 per il gasolio. Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'eventuale udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi. I legali ribadiscono la fiducia nella condanna definitiva di Alberto Stasi e contestano le ricostruzioni sulle recenti analisi del RIS sui pedali della bicicletta, definendo propaganda i dubbi sulla presenza del DNA della vittima. Nel processo di appello per la compravendita della casa di Monte Carlo, il procuratore generale di Roma, Roberto Felici, ha chiesto non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tugliani e dei familiari Giancarlo e Sergio Tugliani. In primo grado Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. La sentenza è attesa a febbraio. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato un 59enne autoproclamatosi il prescelto, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo gestiva una presunta setta in Val di Susa, inducendo le adepte al voto d'obbedienza e povertà, percependo inoltre indebitamente 80.000 euro di pensione di invalidità INPS. Indagati a piede libero anche 3 collaboratori. Scontri politici all'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico di Genova per l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco al momento del taglio del nastro con la premier Giorgia Meloni. Se la prima cittadina parla di uno sgarbo istituzionale alla città, pur senza voler fare polemica, Palazzo Chigi precisa che si è trattato di un errore dell'organizzazione, confermato dalle scuse telefoniche inviate dalla premier alla sindaca. Le risorse per la prevenzione degli incidenti sul lavoro vanno considerate un investimento e non un costo, e l'INAIL è al fianco delle imprese su questo fronte. Ne ha parlato il direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Marcello Fiori, in un'intervista all'Italpress.
1: Sarebbe molto meglio investire tutte le risorse nella prevenzione piuttosto che avere le vittime e il risarcimento alle vittime, alle famiglie e a coloro che purtroppo poi hanno anche un grave infortunio e dobbiamo assistere per tutta la vita. Economia della prevenzione vuol dire creare un cambio culturale per cui soprattutto le piccole imprese comprendano che l'investimento in prevenzione non è un costo, è appunto un investimento, perché se c'è un incidente, soprattutto un incidente mortale, arriva il magistrato, c'è il sequestro dell'attività, c'è un processo penale nei confronti dei responsabili. Quella piccolissima impresa, nel momento in cui si verifica un incidente, è quasi sicuramente destinata a interrompere le proprie attività o addirittura a chiudere. Creare le condizioni dell'economia della prevenzione vuol dire far comprendere al sistema produttivo nel suo insieme che investire in prevenzione conviene alla società, conviene all'impresa, conviene alle famiglie, conviene alle parti sociali. INAIL mette a disposizione le risorse per fare questi investimenti, quindi il nostro è anche un monito, raccolto anche da parole autorevolissime del capo dello Stato, a fare in modo che sia la prevenzione la parola chiave.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì. Possiamo notare come una zona di bassa pressione continuerà a investire le isole britanniche con piogge e venti tempestosi. Sul Mediterraneo centrale e l'Europa orientale invece un campo di alta pressione, quando parliamo di anticiclone quindi stabilità, assenza di piogge. Solo sull'Italia nord-occidentale qualche disturbo con delle possibili deboli piogge a ridosso dell'arco alpino centro-occidentale, altrove non succederà nulla. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia con un po' di variabilità sulla Sardegna e poi della variabilità anche al nord-ovest, proprio a ridosso dell'area alpina qualche debole breve pioggia. E per quanto riguarda le restanti zone del paese, nord-est, centro-sud, anche la Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso, più che altro le temperature sempre oltre la media. Un'estate che non finisce neanche in questo avvio di ottobre, e valori termici, come notiamo, su tutte le nostre regioni, che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

tra le coperte tue in questa notte che te non ci sei. Nuda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei.

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che ti mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Quante verità in una canzone fatta dal Piotto e dal Muro del Canto, Sette Vizi Capitali, tratta dalla colonna sonora di Suburra. Bella, bella canzone che rappresenta un po' quello che è Roma. Perché ho voluto iniziare e sono da solo oggi? Perché lo sapete, in questa fine settimana ormai che è passato, sono stato a Roma, all'Eternal City Moto Show, che è una cosa meravigliosa, unica. E finalmente abbiamo deciso di condividere alcune immagini o comunque alcuni dei servizi che abbiamo fatto in questi giorni. Full Gas, canale che è ufficialmente aperto, quindi premendo il tasto rosso entrerete negli altri 8 canali di Nexun TV e lì troverete Full Gas, dove troverete poi tutta quanta il servizio realizzato. E ringrazio anche Alfonso in regia e al montaggio di tutta questa chicca iniziale che ha aperto appunto il canale Full Gas. Lo trovate anche su YouTube, lo trovate anche su Instagram, quindi iniziate a seguirci, seguiteci, perché sarà un cammino dedicato al mondo dei motori, un cammino dedicato al mondo delle due ruote, quattro ruote e che ne, magari, perché no, anche della nautica. Siete pronti ad iniziare? Godetevi quello che è stato Eternal City 2026.
2: Benvenuti cari amici di Nexun Channel, benvenuti cari amici di Full Gas. Full Gas.

0: Allora, se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger,

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 cm cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base Touring, Harley Davidson principalmente, poi Indian, eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP, no?
2: Esatto,
1: dedicato.
2: È entrato in moto GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger. E tra l'altro ci abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
0: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una coppa del mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
2: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
1: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
2: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. Sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della Moto 3, quindi una cosa impressionante, è una cosa impressionante, molto divertente. E abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento che gli dà a guidare questa moto, quindi insomma, da un professionista come lui che ha corso, insomma, in MotoGP con i 1000.
1: Belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una moto, voglio farmi una bagger di questo.
2: Allora, una performance bagger targata, ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
1: Stavo parlando di 80-90.000
2: euro. Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
1: Però
2: molto carina.
1: Ce l'hai tu e basta.
2: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente te le fai.
1: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
0: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Bresca Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
1: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... Oh. A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. E ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
1: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
1: Vediamo dalla faccia, è contento?
2: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
1: Mentre invece, no, venendo a te,
5: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi in carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di forturing in carbonio è un attimo togliere 30,
6: anche 50.
2: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questo addirittura il serbatoio è in carbonio.
1: Al mio 3, 2, 1, via! Eccola lì. Oh, raccontiamo anche questa.
2: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
1: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme. Aspettiamo assieme per fare foto. 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione, continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
0: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
7: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi, passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
8: Mi si è emozionato.
7: Mi si è emozionato il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
8: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
7: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
8: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto le vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT 754 degli anni 70. Di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo, e quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, e come sono solito fare, diciamo così.
7: L'hai comprato su Temu, immagino, quella.
8: AliExpress, quella.
0: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
8: e per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal biego studiati solo esclusivamente per questa moto qui, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
7: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
0: Dall'Ariege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
9: But where are you from?
10: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
7: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una Kaffrazer su base.
0: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
7: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
8: Prima la svegliamo?
7: Sveliamola.
11: Sveliamola.
7: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
8: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari. E ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
7: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
8: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio, dove potete vedere al vuoto, al centro, praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
7: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare, quindi abbiamo deciso di esporla ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso.
12: Bravo, bravo.
7: Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
0: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
7: Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
13: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
14: Orgoglioso proprietario.
13: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine,

0: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto. Allora,
1: quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele perché è colpa sua.
2: E quel dettaglio invece lo scoprirete, cari amici, domani, perché la puntata innanzitutto la potete trovare tutta intera su YouTube, quindi andate su YouTube, cercate il canale Full Gas e lì troverete tutta quanta la puntata e tutte quante le interviste alle International Eternal City Moto Show. E se no andate su Full Gas semplicemente premendo il tasto rosso e lì potete trovare ancora molto molto di più sui motori, o se no aspettate domani qui in Yes We Are, la prima parte del programma. Dopo verrà Simona, ovviamente lo sapete, poi ci sarà sempre Simona con me, ma la prima parte del programma la dedicheremo ancora al mondo di Eternal City. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspettiamo, cioè nel senso, intanto saluto gli amici che ci guardano in replica, saluto gli amici di Teleroma 56, saluto tutti quanti voi perché ci state scrivendo, so che vi è piaciuta quello che è il mondo di Eternal City, vi è piaciuto il mondo di Full Gas, quindi grazie. Detto questo, come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo tra poco, signore e signori, per voi sigla.

0: Un'amica? Bella. Allora, è un'unione in particolare questa di
1: Esatto.
0: Annalisa e Madame. Madame, io la potrei definire, che ne so, la Patti Pravo degli anni moderni. Cioè, nel senso, andando a trovare dei personaggi anche un po' di, chiamiamola, di rottura, no? Al di fuori dagli schemi, Madame è una di quelle. Nel senso, può piacere, può non piacere, però
1: Ma come
0: musicalmente
1: tutto,
0: c'è.
1: ma come
0: Come tutto,
1: tutto.
0: esatto,
1: Però
0: però
1: io
0: musicalmente.
1: sono dell'idea. Allora, è diventata anche molto bellina, perché
0: Sì,
1: all'inizio aveva un dente ogni quarto d'ora. No, aspetta, ed
0: vabbè, sì, è
1: è
0: importantissimo,
1: importante. Adesso le hanno
0: certo.
1: rifatto l'odontoiatra, gli ha rifatto e ovviamente è più bella, perché cioè, una cantante, se teneva la bocca chiusa, dice, è una ragazza, è molto graziosa, molto carina. Adesso
0: Certo.
1: che ha sistemato tutti i denti, dici, ma no, cioè, l'ha valorizzata ancora di più. Lei è anche una cantautrice, non è solo una cantante, lei scrive anche per
0: Certo,
1: altri.
0: certo.
1: Mi piace questa cosa. Lei sì, no, se non ricordo male, si definisce fluida, cioè non è né una parte né dall'altra.
0: No,
1: Lei
0: non
1: non è.
0: entro nel meccanismo, non
1: No,
0: voglio
1: no,
0: entrare
1: no,
0: nel
1: no, ne nemmeno
0: meccanismo in
1: io.
0: questo, perfetto.
1: Però, indipendentemente, allora, per esempio, quando eravamo ragazzi noi, non c'era George Malico che diceva io sono gay. Avevo Freddy, io sono gay. Non gliene fregava niente a nessuno di dichiararsi per quello che erano, chi gli piaceva, come gli piaceva. Cantavano e noi apprezzavamo l'artista, cose che dovrebbero tornare a
0: Ma
1: fare
0: infatti ne
1: oggi.
0: stiamo già parlando troppo, nel senso che oggi siamo noi giornalisti che glielo chiediamo, siamo noi giornalisti che ne stiamo
1: Ma
0: parlando
1: sono
0: e dicono.
1: coglioni. No, io non sono una giornalista perché non voglio essere una cogliona, perché sono solo
0: Perfetto,
1: coglioni adesso i
0: benissimo,
1: giornalisti,
0: ottimo.
1: perché deve essere l'artista che ti deve
0: Bene,
1: interessare, non con chi va e chi non va.
0: infatti stavamo parlando appunto dell'artista, stavamo parlando di quello che è la crescita di una Madame, come una crescita di un'Annalisa, come una crescita di altri mille cantanti, senza andare a ragionare, a pensare a quello che è il loro
1: Intimo,
0: orientamento.
1: chi se
0: Ma
1: ne
0: infatti, ma,
1: importa?
0: infatti
1: Infatti,
0: non è.
1: no, ti sto dicendo questo, che indipendentemente quanto noi riuscivamo all'epoca ad apprezzare il vero artista, indipendentemente a cosa gli piacesse, dovremmo tornare a questo, perché però cosa succede? Che loro vanno sempre a trovare
0: Ma
1: quella
0: non noi
1: cosa.
0: gli stiamo però dando questo
1: Non è
0: modo
1: vero.
0: modo di fare. Come non è
1: Non
0: vero?
1: è vero.
0: Sì che è vero, perché se non io non ho proprio parlato di quello che era il suo orientamento sessuale e l'hai dovuto tirare fuori. E
1: Ma io, dato che non lo so se è fluida o non
0: non mi
1: fluida,
0: interessa,
1: ma
0: non,
1: non deve
0: io.
1: interessare a nessuno. È
0: Perfetto,
1: questo che
0: allora
1: ti sto
0: perché dobbiamo
1: dicendo. Perché ne
0: parlarne?
1: hanno parlato e continuano a parlarmi come se fosse una cosa interessante. E non lo è. Tutto qui io volevo dire questo.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Quando gli si azzeccano i capelli, so cazzo.

0: iniziata scoppiettante questa puntata di oggi, non so veramente come andremo a finire, la paura regna sovrana all'interno dello studio, perché non sia mai voi possiate dire qualche cos'altro che non è in comune accordo con Simona Monaco. Ti dico la il famoso ti dico la verità è pericolosissimo, perché chi si predica bene si razzola male, no? Perché sarebbe giusto dire ti dico la verità e dire la verità, poi quando la dici ecco qua che
1: ma
0: partono
1: che c'entra? Ho spiegato benissimo il concetto ieri di come è di ti dico la verità. Ti ho fatto un esempio lampante.
0: Esatto.
1: Allora partiamo con la sigla e poi lo rispiego.
0: Signori e signori, benvenuti. Aiutatemi, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, se ne uscirò vivo, perché giustamente, come dicevamo, se uno ha un'idea che è contrastante a quell'altra, io ho la verità.
1: No.
0: Allora, sì.
1: No.
0: E dimmi, dice,
1: no.
0: Dice.
1: Non è che io dico, cioè, se nel mio parlare non si o io non mi spiego bene, mi sono spiegato, non so se mi spiego, non so se mi capisci.
0: Mi segui?
1: Tutta una serie di
0: cose.
1: Mi sta seguendo. Si interpreta male, perché non si lascia magari finire di parlare, a volte capita anche a me che non ti lascio finire di parlare quando magari siamo tra noi due e ti dice no, fammi finire di parlare, poi così capisci quello che voglio dire, e hai perfettamente ragione e io ho perfettamente torto. Lo stesso anche, può essere magari complesso, perché entro sempre nei cinebrai nella mia mente.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
0: Dicevi?
1: Certe volte. Dicevo che questi ginebrai della mia mente, che faccio magari fatica a spiegare un concetto perché voglio dire tante cose, il fatto di dire la verità, ne parlavamo ieri, non è che la mia verità è la verità assoluta come la tua, è che però la verità è del nostro pensiero più intimo.
0: Aspetta, ce l'ho. Va ora in onda, va ora in onda la verità.
1: Non è la verità.
0: Secondo Simona Monaco.
1: E ognuno di noi ha la sua. Allora, c'è la verità assoluta, che è quella della descrizione di un fatto che vediamo con i nostri occhi, non è che ci inventiamo, e poi c'è la verità, quella che noi intimamente proviamo. Tipo, ieri vi ho fatto l'esempio di una coppia di nostri amici che conosciamo da tanto tempo, sono tanti anni che li conosciamo.
0: Mi raccomando, sputtana di televisione, lui va a scoprire quello che lei non gli vuol dire.
1: Ma neanche lei probabilmente lo sa. Comunque, noi chiacchieriamo con loro, usciamo con loro, stiamo bene, però abbiamo notato delle cose che noi due ci ragioniamo sopra. E non è il caso di dire quella che è la nostra verità di come vediamo realmente quello che sta succedendo in quella coppia, perché non è che non sono affari nostri, è davvero troppo intimo. Però tra noi due dico, sai, ti dico la verità su quella cosa, ma è la mia verità, è la mia verità che ho ragionato, la mia verità che credo possa essere anche corretta, ma non è una verità che gli altri debbono sapere. Magari il mio compagno di vita sì, perché giustamente ho questo pensiero e secondo me è questo, che poi io posso sbagliarmi, però non mai la tua verità, a meno che non hai una, non sia veramente tua sorella o tuo fratello, gli ci senti, io ti devo dire la verità su questa cosa, la penso così, poi mi posso anche sbagliare, però io provo questo e ci ho ragionato, ci ho pensato, la vedo così, ed è la nostra verità, non è la verità assoluta di qualcosa che abbiamo visto, che è oggettivo, ma è soggettivo. Verità oggettiva e soggettiva, come la bellezza, in poche parole.
0: Bene, tornando al discorso iniziale, che io adesso mi
1: non abbiamo iniziato nessun discorso, perché
0: questo monologo
1: era dovuto a Madame. Bravo l'odontoiatra.
0: Esatto, bravo l'odontoiatra. Quindi questo era il succo del discorso, era questo.
1: Era vabbè. Giornalisti incapaci.
0: Ok, vabbè, bello, ci siamo, possiamo iniziare il programma adesso?
1: Sì.
0: Bene, sono contento, vai. Allora, perché abbiamo iniziato il programma? Nel senso che si era partiti dal concetto di verità o non verità, in cui uno deve accettare dall'altro lato quello che è l'opinione altrui. Cioè, quando uno fa un reprise, quindi quando uno

0: riprende o comunque controbatte a un qualche cosa, deve essere anche accettato dall'altra parte. Non è che uno si può sempre stranire quando uno va a dire la propria opinione, è quello il problema.
1: Ma io non mi sono
0: problema.
1: Stranita, tu non perché... hai finito di ascoltare il mio pensiero.
0: Sì, ma non è che non ho finito
1: di
0: ascoltare il
1: tuo pensiero.
0: No, e poi tu devi
1: essere sempre dalla mia parte.
0: No, non è così, perché siccome io, e questo là, e magari è un mio errore, adesso mi collego dall'altro lato, come magari è una cosa che fanno spesso anche a casa gli altri amici, altre persone, eccetera. Io ho delle mie idee, ok? E sono d'accordo, la maggior parte delle volte sono d'accordo con te. Però se tu parli di qualche cosa che non è giusto, di cui è giusto parlarne, nel senso, il concetto di dire madame è de qua o è de là, nella nostra trasmissione, nel nostro contesto, che c'è? A me piace parlare di musica, a me piace parlare unicamente di quello, non doveva neanche saltare fuori. Perché? Perché saltando fuori, chi guarda o chi ci ascolta, ma anche per un discorso meno, per come la vedo io, di correttezza, certi gossip, certe cacate che è, non le voglio far uscire fuori nel mio, proprio perché non è corretto.
1: Allora,
0: capito?
1: Madame, credo che sia della generazione Z.
0: Perfetto.
1: È una generazione che ci tiene a far sapere i cavoli suoi.
0: A me non me ne fotte.
1: A te non te ne frega niente, però
0: perfetto.
1: Se io, che lo sai, io mi occupo di gossip, ma
0: certo.
1: Il gossip è anche leggero, un gossip di fatto più che altro di velocemente, anche
0: sì,
1: non
0: sì,
1: soffermarsi,
0: sì, certo,
1: a meno
0: certo.
1: Che non sia una notizia veramente distruttiva come quella che fu di, infatti hai visto che non ne parla più nessuno, di Corona e di Belen,
0: sì, certo,
1: che è giusto così,
0: certo,
1: tutto questo mormorio, loro ci tengono a far sapere, ma proprio loro, sti ragazzi cantanti, che da che parte stanno, ok, cosa piace loro. Ma io non sono nemmeno d'accordo sul dover sbandierare cosa piace o non piace. Infatti, se tu hai notato, ho parlato brevemente, cioè proprio sono passata brevemente su anche questi giornalisti che vanno a voler quasi portarli a parlare di sé. Non dovrebbe interessare a nessuno, questo ho detto, non che mi interessi che lei, magari no, chi se ne frega, io vedo, mi piace la sua musica, mi piace la sua voce, ha un'intensità anche nelle parole, spesso è struggente tra l'altro,
0: certo, certo.
1: A me piace lei, a me piace la musica di quelli che poi si sono scoperti negli anni essere omosessuali, ma non chi se ne frega, cioè è questo che ho detto, non che voglio portare alla luce qualcosa che è segreto di Pulcinella.
0: No, ma non è il portare alla luce, è proprio il
1: parlare. Infatti
0: perché,
1: è stato,
0: credo,
1: tu ne stai parlando ora troppo.
0: No, non è che sto parlando, perché giustamente spiego agli amici la reazione, credo, perché giustamente non conoscendoti vedono che te hai reazioni, quindi vado a spiegare quello che è, nel senso che il vedi
1: sì,
0: il non
1: perché
0: accettare.
1: Ne stai non è vero che non ho accettato, non è vero che non ho accettato, ma quando non si capisce quello che io sto dicendo e io parlo un bel italiano, mi dà fastidio, a volte sono confusionaria, non ne dubito, però è così, mi dà proprio noia questa cosa che io sono entrata e sono uscita, ho fatto tac tac su questa cosa, proprio sono entrata
0: bene,
1: e sono switchato subito, non volevo dare assolutamente importanza a questa cosa.
0: No. Bravissimo, perfetto. Bene, allora di cosa parliamo oggi?
1: Sono capitata, tu lo sai che...
0: Facciamo così, mettiamo la canzone e poi ne parliamo?
1: Sì.
0: Benissimo.

0: Io ringrazio i Criss Cross, ringrazio MTV, ringrazio il mondo della musica degli anni 90 in questo caso per avermi creato, cioè nel senso creato anche mentalmente al di fuori degli standard, degli schemi normali. Probabilmente questo è un problema, anche tornando ai discorsi che facevamo prima, perché vedere la realtà. Adesso i Criss Cross, stavamo leggendo che uno le bel che andà, come si dice, ormai abbiamo pochi minuti, quindi l'argomento di oggi lo trattiamo nella prossima puntata, sì, quindi state con noi. Uno è andato di overdose,
1: a 34 anni, quindi esatto. Hanno festeggiato il ventennale e pochi giorni dopo è morto di overdose, quindi hanno dai 10 ai 14 anni.
0: Hanno avuto un boom di successo, come purtroppo succede in determinate realtà, soprattutto se non la porti. Cioè, Jump è stato un tormentone di quelli fantastici ed era un pezzo veramente bello a livello di rap. È normale che poi da quel periodo in poi si è evoluta la parte rap, è diventata un po' più gangsta, quindi loro erano piccolini, se tu vedi la storia del rap, e vi invito a farlo su Prime se non sbaglio, dove c'è la storia del rap, che è interessante non tanto per la storia del rap ma quanto per l'evoluzione anche di alcuni artisti, perché c'erano quelli, e vedi quando spesso il male tra virgolette vince sul bene. Guarda un artista come MC Hammer, che ha fatto pezzi rap bellissimi, o loro che non è che parlavano di ti sparo, erano ragazzini che tra l'altro si vestivano con i vestiti al contrario ed era tutto fighissimo, e io facevo la stessa cosa. Io ho una foto, cioè i pantaloni al contrario, la felpa bianca, il giubbotto quello lì americano, non l'ho trovato, ai tempi non si trovava, era difficilissimo, era un finto dei Bulls più o meno, bianco e rosso eccetera, e andavo in giro, e poi la gente mi giudicava e io ero contento che la gente mi giudicasse, perché dice tanto me pigliano per culo ugualmente, tanto vale che lo fanno per
1: con
0: qualcosa di estremo. Cioè, nel senso, a me quando devo dire,
1: eri un ragazzino un po' particolare indubbiamente,
0: senza dubbi, cioè, ma anche con questa tuta, capito, è arrivata gente, oh, ma la fanno anche da uomo, sai la classica battuta. E io faccio,
1: non la fanno più da 20 anni,
0: capito? Ti fanno la battuta, fanno anche da uomo. Io sono contento, perché vuol dire che in cuor tuo stai rosicando.
1: Sì, è vero.
0: Credo. E quindi è quella la cosa. Tu stai rosicando, ma benissimo, ben venga, no? E quindi i Criss Cross nel periodo musicale hanno avuto questo boom, poi dopo invece la parte cattiva del rap, il gangster rap e tutto il resto ha vinto, per quello vince spesso il male piuttosto anche nella musica, tornando a quello che potrà essere Madame eccetera. Vedi, magari come dicevi tu, i giornalisti si sono concentrati su alcune cose, quindi sul male tra virgolette del invece che sulla musica reale di personaggi belli. È quello, dobbiamo sconfiggere il male. Bellissima questa frase, mi è venuta bene. Dai, in effetti è così, no?
1: Certo, ti comprerò un mantello.
0: Perché?
1: Supereroe.
0: Ah, sconfiggere il male, il supereroe. Va bene.
1: Come la canzone dei Paparazzi con il teschio dorato di Fantaman
0: di Cesare Cremonini. Magari poi dopo la mettiamo, perché no. Bene, oggi volevo parlare di pizza. In realtà poi dopo ci siamo spostati, però restate con noi perché di chiacchiere ne avremo da fare ancora, cari amici. E con Simona si è già preso una paralisi. Sì, Simona. Così.
1: Meglio che io sorrida, no?
0: Perché ti sei arrabbiata? Dimmi,
1: ma
0: perché
1: no,
0: ti sei arrabbiata?
1: Ma no, non mi sono arrabbiata.
0: Hai 15 secondi per dirlo. Dimmi,
1: ma secondo te, io mi posso arrabbiare?
0: Sì.
1: Cioè, tu puoi avere tu puoi avere la tua opinione,
0: però deve essere uguale alla tua,
1: possibilmente. Però sarebbe divertente.
0: Va bene, detto questo, signori, grazie mille. Ci vediamo tra poco, come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Cari amici, ben ritrovati in questa terza e ultima parte di Yes We Are con Bruno Mars, che abbiamo deciso di far ascoltare proprio perché...
1: Mi piace tanto questa canzone. Te avevo già detto che alcuni amici sono riusciti ad andare al suo concerto a Milano ed è stato uno dei concerti più belli che l'abbiano mai assistito, perché è stato proprio uno show. Uno show,
0: mi piace. Bravo,
1: perché lui, secondo me, dal poco che ho visto, dei reel
0: diciamo
1: che hanno,
0: perché dei reel la voce hanno, flebillina, bella.
1: Che hanno pubblicato, qualcosa molto di retro anche, no? Come si facevano gli spettacoli una volta.
0: Certo.
1: E questa cosa mi piace un sacco. Però vedremo.
0: Bene, la vado a presentare, signore e signori, per voi.

0: lo so, la potete anche cantare dal divano e da casa l'inno, cioè la sigla.
1: Ma sai quanti Simone, e, insomma, ci sono fidanzate, figlie.
0: Vero, vero. Questa, un come dire,
1: un inno,
0: un
1: per
0: inno
1: noi,
0: alle
1: ragazzi.
0: Simone. Con la voce intona, sì, Simona, sì, bene, sì, Simona, sì, e come fanno i bravi presentatori, che sono io, Mauro Caputi, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, a tutti gli amici che ci guardano anche in replica la notte, grazie, è sempre un piacere avervi con noi.
1: Gli amici poi ti mandano un messaggio,
0: au,
1: che ce fai qui? Sono quasi, effettivamente, tantissimi tuoi amici di Roma ti mandano i messaggi.
0: Sì, perché tra Teleroma 56, Nexun Channel, eccetera, ovviamente ci guardano e ci seguono con
1: sai cosa stavo pensando? Tanto è già partita, no? Che stavo pensando? Che deve essere complicatissimo fare il comico a Roma, perché in sé il romano che ha sempre la battuta pronta,
0: sì,
1: deve essere complicato far più ridere di un romano normale, deve essere veramente complicato, perché io per esempio grazie comunque ai social che spesso odiamo e amiamo, ho scoperto un comico che fa stand up, Francesco De Carlo, se non sbaglio si chiama, mi piace un sacco. Non so spiegarti.
0: La bravura
1: non è quel
0: è anche
1: cattivo,
0: la voce.
1: Acido, nel senso, ci sono alcuni stand up comedy che fanno, sono proprio cattivi, ma non parlo di Angelo Duro, ormai per me è superato. Altri che sono veramente a volte crudeli. E non è black humor, è proprio una cosa.
0: A me il black humor, per esempio, soprattutto il black humor inglese, piace tantissimo.
1: Sì,
0: dipende da chi lo fa e chi non lo fa, però ti faccio un esempio. L'altro giorno ti avevo mandato, perché non l'avevo ancora vista questa cosa, questa trasmissione, la vorrei vedere, però anche lì vai a capire se poi vedere tutta la trasmissione è bello oppure
1: è meglio vederla. Ci ho provato, però ho detto no, aspetto te.
0: Aspetti, allora ho visto, proprio parlando di comici, perché poi comici romani e comici milanesi, figurati, lì entriamo in un altro mondo. In effetti, lo diceva spesso Maurizio Battista, per un comico romano è difficile, perché il comico romano spesso riprende quello che è la gente
1: normale, la quotidianità,
0: normale, la quotidianità.
1: Certo.
0: Quindi spesso il barista può essere più comico di te.
1: Sì.
0: Ci sono quelli, i romani, ti parliamo di una romanità più antica, perché se poi prendi magari i giovani romani d'oggi...

0: Oh, cioè non sei più comico.
1: No, no, no, no, no, no.
0: È finito quella romanità, l'Alberto Sordi, no?
1: Sì.
0: Quella capacità che aveva il romano, anche bello del romano elegante in quel modo che faceva ridere. Però, tornando al discorso della comicità della stand-up comedy, stavo guardando questo pezzo qui.
2: Perché da ragazzo lo chiamavano Fede e lui ha aggiunto una Z. Genio.
0: Stanno prendendo per il culo, rostando Fedez.
2: Cosa possiamo dire su Fedez se non che assomiglia molto di più lui a una lesbica di Elodie? Datemi una D!
3: Sì!
2: Dobbiamo parlare della tua musica!
3: Dio, la tua musica!
2: Ha scritto: a me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Ha scritto: la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce. Bello! Mancavano solo il nero snellisce, la mucca muggisce e la marcia sparisce.
0: Cioè, mi ha fatto morire, perché questo roast è veramente Gaglia. Anche su Cruciani ne ha fatta una, su Cruciani. Guarda, su Cruciani l'ha ucciso.
1: Sì, ma io...
2: Giuseppe.
0: Aspetta, dimmi.
1: Ma no, perché questo è praticamente dei comici.
0: Roast in Peace si chiama il programma.
1: Fanno i coccodrilli, no? Che si chiamano così. Come si chiama? Epitaffio. L'epitaffio a questi ospiti che arrivano, ma io non so se riuscirei.
0: Considera che c'è un programma in America, questo qua
1: l'hanno
0: è un programma,
1: preso, l'hanno
0: sì,
1: ripreso.
0: È un programma storico che fanno dagli anni 90 in America, dove ci sono dei momenti, soprattutto per celebrare la carriera di alcuni attori, si incontrano dentro lì e li massacra. C'è anche un pezzo dove hanno rostato brutto Snoop Dogg, cioè hanno fatto dei... Cioè...
1: Ma la cosa è che se sei permaloso lì non ci devi
0: andare,
1: io ho visto il roast di Asia Argento, che ogni tanto
0: anche di Asia Argento
1: ha tirato un sorriso.
0: Sì. Lo so, però, perché lei è una permalosetta, cioè, senti
1: allora
0: cosa dice su Cruciani.
2: Cruciani, libero pensatore, ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra. Strano per un coglione. Questo levriero afghano con i Carrera, il professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano, Andrea Pirlo col fentanyl, è un personaggio divisivo. C'è gente che lo odia e gente a cui sta sul cazzo.
0: È figa questa cosa, perché finalmente magari puoi in qualche modo prendere in giro,
1: sì,
0: o poi giocare su.
1: E no? Dal momento in cui sono veramente portati all'eccesso queste cose, ma non dicono nulla, non dicono bugie, cioè dicono quello,
0: certo,
1: che in realtà magari anche chi viene bersagliato da questa cosa, perché devi accettare, altrimenti tu non vai lì come concorrente, come ospite, dici... Facciamoci un attimo di autoanalisi, no? Perché ti dicono,
0: certo,
1: in faccia tutte le cagate che hai fatto, le più grosse,
0: sì,
1: magari, che hai detto.
0: Sì.
1: E dico: magari mi faccio un esame di un attimino, cerco un attimino di quello che mi hanno detto. Davvero io sono così.
0: Allora, lì tanta bravura, bravi agli autori.
1: Oh, sì.
0: Cioè, nel senso, io non ti saprei rostare, sono sincero, cioè, nel senso, per qualsiasi cosa, non saprei, cioè, la mia mente non riesce a trovare,
1: ma perché lì
0: ma
1: è
0: con
1: tutto...
0: nessuno, non solo con
1: ma
0: te.
1: Perché lì sono...
0: Non mi è venuta dal tempo.
1: Lì sono comunque bei personaggi, gli ospiti sono bei personaggioni, tutti loro hanno un qualcosa e sono un pochino che sono in giro, diciamo, quindi un po' ne hanno fatte, ne hanno dette, e quindi hanno tutti delle caratteristiche molto particolari. La bellezza sta nel portare all'eccesso, come i caricatori, quelli che fanno ti fanno l'autoritratto, però ti buttano fuori solamente tutto quello che è, non so, il naso particolarmente grosso, i denti fuori,
0: certo.
1: Ecco, quello hanno fatto gli autori, cioè portare all'eccesso i difetti, diciamo, di questi,
0: però non credo tanto al discorso fisico, secondo me.
1: No, ho fatto l'esempio del disegnatore che fanno le caricature.
0: Sì, certo, no, no,
1: che ti mettono, non... che ti disegnano solo

0: gli eccessi.
1: Gli eccessi,
0: e certo, lo stesso anche gli autori bravissimi hanno portato gli eccessi di questi personaggi, che hanno tutti un bel caratterino.
1: Ho un bel caratterino, per quello dico, magari molti se lo possono anche...
0: Mia mamma quando vede Cruciani... Cruciani,
1: ti mamma, piace, piace
0: a mia mamma, sì, soprattutto, soprattutto quando fa quello di destra, cioè non è né di destra né di sinistra, però quando fa quello di destra a mia madre piace particolarmente.
1: Vedi, perché Cruciani è quello che è un po' distruttivo, cioè nel senso deve creare la polemica, deve creare il caos, e quindi è normale che quando vuole andare da una parte va dall'altra, da una parte fa più caos da destra va da destra, quando fa più caos da sinistra va a sinistra.
0: Ma è quello che dico sempre io, quando sei rimani vuoi rimanere comunque lucido,
1: come?
0: Lucido
1: come?
0: Lucido, esatto. Cerchi, dici ok, io non sono né di destra né di sinistra. Poi ormai mi verrà la battuta di Angioni, ma perché? Perché rimani lucida e dici vedo i difetti dell'uno e dell'altra, e quindi sei quella in mezzo, la tua fermezza, la tua intelligenza ti permette di criticare da una parte o dall'altra, o elogiare una parte o l'altra.
2: Ti mortecci tua!
1: esattamente quello. No, è il senso di alcuni programmi. Oggi ne parlavo, stavo sentendo la professoressa che abbiamo intervistato l'altro giorno sull'Italiano, e c'era: no, spero di non essere stata troppo polemica. E io ho detto guarda che no, cioè nel senso non lo sei stato per niente, ma oggi la televisione in qualche modo vuole e richiede la polemica, cioè vuole il confronto, con proprio perché attira di più. Vedi, Cruciani ha nella sua trasmissione tira fuori certi personaggi che veramente te
0: ma
1: viene...
0: Allora, la polemica ci sta dal momento in cui magari dici, io non è che voglio fare polemica, però chiedi, metti sul tavolo una domanda che potrebbe essere scomoda, o fai delle domande perché è giusto, io ho le mie idee, io ho un pensiero, è giusto anche portarlo questo pensiero, non dico che sia giusto, però io dico io non capisco questa cosa, e la metti sul piatto. La polemica nasce quando hai una tua ferma opinione che è contraria a quella di tutti gli altri, però se non ci fosse la polemica non ci sarebbe neanche dibattito. Se io e te fossimo d'accordo sempre su tutto, metteremo
1: Io sono come Papa Jefferson. Io sono il Papa Jefferson. Buono, calmo, credo che succube della mamma Jefferson e della come si chiama?
0: Wizzy.
1: Della Wizzy. Quindi no, è quello che dicevi, è giusto, è vero, però la polemica...
0: George, tu vuoi George? George mica George. Tanto calmo, George.
1: Che personaggio
0: che ricordi Sanford and Son?
1: No,
0: che è vecchissimo.
1: Non è vero. Comunque stavi dicendo, se non c'è polemica sì,
0: no, non c'è crescita, non c'è, sì, perché non crea neanche comunque un dibattito. Non parlo tra noi due, però noi due non siamo sempre d'accordo su un determinato argomento.
1: Ma meno male,
0: altrimenti scena muta, ci daremmo ragione tutto il tempo e non sarebbe neanche divertente.
1: No, ma è in generale è perché devo essere per forza d'accordo, cioè il non essere torniamo al discorso di Fantozzi dell'altro giorno. Ok, Fantozzi era d'accordo con qualsiasi cosa gli dicesse il super mega direttore, non aveva mai il coraggio di dire la propria opinione, che però non è per forza polemica, cioè è dire la mia opinione,
0: certo.
1: No?
0: Sì.
1: Mentre alcune volte in televisione si usa la polemica nel senso di dover per forza dare contro a qualcosa o a qualcuno pur di creare una reazione dall'altro lato,
0: ma
1: quello lì non è dialogo.
0: Esattamente, ma se tu vuoi creare polemica devi avere anche delle basi solide per poter continuare sulla tua, sul tuo pensiero, perché se butti lì una polemica giusto per buttare polemica, ma non hai delle basi solide per contrabattere, creare un dialogo intelligente,
1: non serve a niente.
0: Allora non serve a niente.
1: E allora non serve da niente. Polemica, per esempio, come quella che fece ai tempi, non solo polemica, ma anche molto scarpore, Amanda Lear.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
7: Sibile,
8: come ma... quella canzone che piaceva tanto. Oh, ma quanto mi piace questa canzone! Ma tu esatto. Conosci il testo, no, non lo quando me l'ha tradotta mamma, che pesantezza.
9: Ma infatti in America ti metto, suona tutto diverso. Adesso ti fa anche il vaffanculo, ok, la parola vaffanculo, senti, è volgare in italiano.
8: Fuck
9: off, è diverso. Cioè, quando io ho fatto la gara l'altro giorno di delle moto, quando uno veniva eliminato, fuck out of here. Cioè, esatto. Bra, vedi? Vedi com'è brutto, vattene a fanculo, come suona brutto, mentre fa caro via. Cioè, è più figo, ci sta, no?
8: È anche più corto.
9: È più, oddio, bello slang, fuck out of here. Cioè, è tosta, da dire, non è facile, facile. Detto questo, amici, ci vediamo domani con il sottofondo della... Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani e per voi...
8: Sigla!
9: Ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Europa e sull'Italia, partiamo ancora dall'uragano Polo, che avevamo già incontrato settimana scorsa, aveva raggiunto la categoria 5 nel Pacifico e nella notte tra lunedì e martedì ha fatto landfall, quindi ha toccato la terra, proprio sulla Bassa California del Sud, che è questa parte del Messico, questa penisola stretta e lunga, e ha portato anche numerosi danni, 7 morti, alcuni dispersi, ma prima che facesse landfall, in particolare sono stati dovuti dunque alle forti piogge, alle mareggiate provocate proprio dall'uragano stesso. Nei prossimi giorni è previsto indebolirsi, però al momento è ancora a categoria 3 con venti fino a 180-190 km/h. Veniamo adesso alla situazione sull'Europa, partendo dal satellite. Ovviamente qui la situazione è decisamente più tranquilla, almeno sull'Italia, sull'Europa centro-orientale, vedete la presenza dell'anticiclone. C'è invece una area di bassa pressione, una depressione extratropicale ovviamente, che interessa il Regno Unito, e qui ci sono anche delle piogge e dei venti. Il fronte più avanzato però non riesce a interessare l'Italia, porterà comunque qualche annuvolamento in più nei prossimi giorni, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sulla Sardegna, ma con fenomeni scarsi o assenti. Vediamo proprio la situazione attesa da questa bella animazione grafica, che ci mostra la presenza di quest'area di bassa pressione, anche piuttosto intensa e profonda, associata a questo fronte che interessa però soltanto l'estrema Europa occidentale. C'è anche un po' di variabilità ancora presente sullo Ionio, aria umida che porta qualche annuvolamento anche tra Sicilia e Calabria. Vediamo la situazione attesa invece per quanto riguarda la ventilazione. Venti molto intensi che ruotano intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche e mareggiate sono attese anche sul Regno Unito e su parte delle coste atlantiche francesi, mentre sull'Italia la situazione è decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio dei venti sull'Italia, venti che soffiano generalmente di debole intensità, qualche rinforzo da sud-est sul mare di Sardegna e da nord-est sullo Ionio, ma nel complesso appunto la ventilazione rimarrà debole per tutta la settimana. Andiamo a vedere anche le temperature. Temperature attese, partiamo da quelle in quota 1500 metri, con aria ancora molto mite, anzi direi decisamente calda, che impegna gran parte dell'Europa centrale. Risale da sud, vedete, si spinge anche fin verso l'Europa settentrionale, con aria più fresca che invece impegna il nord-ovest dell'Europa, in particolare il Regno Unito, e anche l'est Europa, con la discesa di correnti più fresche. Però al momento sull'Italia e sull'Europa prevalgono condizioni molto miti. Queste sono le temperature, le minime comunque scendono rispetto a qualche settimana fa, in quanto le notti ormai sono più lunghe, quindi si torna anche sotto i 16-17 gradi su gran parte delle nostre aree interne, però vedete le massime rimangono ancora pienamente estive. Domani fino a 25-28 gradi su gran parte delle nostre regioni, e la situazione non cambia anche giovedì 1 ottobre, quindi cambia il mese, arriva il mese di ottobre, ma vedete le temperature fino a 27-28 gradi su gran parte delle nostre località. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Buon martedì 29 settembre anche da parte di Trezeguet, di Scamacca e di Bellucci. Scamacca è stato protagonista di uno spezzone ieri, intanto vi consiglio di guardare bene il menu di oggi, il programma della Nation di stasera, troverete delle partite molto interessanti, sicuramente cambierete il programma della vostra giornata. Vi ricordo sempre, però, visto che siete molto bravi a commentare, a seguire, e vi ringrazio sempre di vero cuore, che un altro giorno in meno al grido viva la Nations League, perché avevamo chiuso l'ultima di campionato 9 giorni fa con Milan-Lecce, sono trascorsi 9 giorni, siamo a metà più o meno di questa sofferenza, più o meno. Tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul, e si può anche condividere il fatto di voler enfatizzare la vittoria di ieri, sempre con grande onestà, sempre però non uscendo allo scoperto quando le cose vanno bene e facendo finta di nulla quando le cose vanno male. Ieri c'era una logica e Mancini ha corretto dal mio punto di vista molti errori. Io, grazie a Dio, nella mia vita non sono un influencer, perché altrimenti avrei molti problemi, e quindi in ogni caso rispetto le persone non facendo dei commenti beceri, e quindi ogni cosa viene fatta esclusivamente per il bene di tutti. Poi è chiaro, ci sono influencer molto bravi, molto corretti, molto giusti, molto divertenti rispetto ad altri, e quindi bisogna sempre fare una distinzione. Quindi nei fuori ruolo che non ci sono, siamo riusciti a fare una prestazione giusta. Quello che mi preme ricordare è che quando tu giudichi un allenatore, nel caso specifico vi faccio tre nomi, Mourinho, Mancini e Allegri, non devi giudicarli soltanto quando le cose vanno bene, ci devi mettere la faccia anche quando le cose vanno male, altrimenti facciamo un discorso ad personam di convenienza, cioè se fai un post dopo una vittoria bella, convincente, con gente non schierata fuori ruolo, con Fagioli che ha giocato, con Caiode che ha spinto, con i fratelli Esposito, devi farlo anche dopo la partita contro il Belgio, altrimenti, come volevasi dimostrare, hai messo la maglia. Adesso ci prepariamo all'interno di questa fantasmagorica Nations League a Francia-Italia di venerdì, poi da lì in poi partirà la discesa. Ma non è questo l'argomento che vorrei toccare un argomento essenziale che ne va della nostra onorabilità, della nostra decenza, della nostra dignità, del nostro modo di essere italiani guardando in faccia gli altri senza provare un minimo di vergogna. Quindi il campo è una cosa, fuori dal campo un altro paio di maniche. Se Malagò avesse preso Mancini senza fare tutti quei giri di palazzo, Guardiola, tutte quelle robe lì che non voglio, Maldini, Pirlo, le scommesse, delle cose che a me non sono piaciute nella gestione di un presidente, e lo devo dire, quello che rischiamo è di fare una figura di M, di melma totale, con pochi precedenti. Secondo me sarebbe forse la peggiore figura nella storia del calcio e dello sport italiano. Mi riferisco a questo balletto in corso del commissariamento. Io invidio Malagò perché lui continua a parlare di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni, questo gruppo, la luce in fondo al tunnel, il tunnel forse non è così buio, è normale che debba fare così. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra ieri molto scarsa, però è giusto magnificare le doti dell'Italia, quando invece in un paese normale non saremmo arrivati al 29 di settembre con una cosa insoluta, irrisolta, gravissima, che si riferisce al commissariamento possibile che chiama in causa l'elezione del presidente Malagò. Perché soltanto in Italia noi andiamo a fare lo screening, il focus su chi è stato eletto dopo che viene eletto. Quindi scopri questa roba del tesseramento, che è una roba dal mio punto di vista vergognosa, perché avresti

dovuto prima eventualmente capire i requisiti e gli ingredienti necessari per rendere eleggibile o meno un presidente, un ministro, chi vuoi tu, invece non l'hanno fatto e se ne sono accorti.

Malagò. Il bello di questa storia, che fratelli coltelli, come si diceva, poi alla fine si fanno beccare in tribuna d'onore, Malagò al centro, da una parte il ministro Abodi, il ministro dello sport Abodi, e dall'altra parte il presidente del CONI Buonfiglio. Quindi fanno finta di nulla su una guerra intestina, cioè pensate alla storia quanto ci stia portando e dove ci stia portando e quanto ci stia portando all'ammasso totale, cioè proprio, avete presente il Montarozzo dove porti le carcasse delle auto che non puoi neanche più rivenderle e darle in perdita? Siamo certamente a quei livelli, perché dietro quella foto di presunta complicità in nome del paese, la mano sul petto, sul cuore, cantiamo l'inna squarciagola, ci sono delle robe intestine dietro davvero clamorose. Ora, noi parliamo di calcio, di mercato, di tattica, di talenti, di fallimenti, di delusioni, ma se ci pensate bene, ci riderebbe tutto il mondo, anche la Papuasia, anche chi non fa calcio, anche chi non si occupa di pallone, se ipoteticamente dovesse accadere cosa? Che tra 5, 6, 7 giorni, adesso vediamo la giunta del CONI, la giunta di qua e la giunta di là, su una situazione che per me doveva essere risolta subito, con un'assemblea straordinaria per fare dentro fuori subito, se ipoteticamente tra 2, 3, 5, 7, 10 giorni dovessero commissariare la FIGC. Il che significa commissariare la FIGC? Significa che dopo poche settimane dall'elezione di Malagò viene commissariata e Malagò risulta incompatibile per quel problema del tesseramento, che non scoprono prima ma scoprono durante, per agire dopo in virtù di queste cose politiche che nulla hanno a che fare con lo sport. In un paese normale avrebbero fatto, ripeto, un'assemblea straordinaria e ci saremmo tolti subito il dente, invece dobbiamo ancora aspettare. Ma sarebbe la figura di Melma più assurda nella storia del calcio italiano, non ci sono altri scandali secondo me, perché ci riderebbe tutto il mondo, faremmo la fine degli azzecca garbugli, di quelli che non sanno neanche che sono lo zimbello del paese, perché ne hai fatte talmente tante che diventi lo zimbello, e diventeremmo lo zimbello in modo assoluto e clamoroso, perché mi viene da sorridere che poi si parla degli stadi in funzione 2032, gli europei e tutte queste robe qui, ma che credibilità avremmo se accadesse una roba del genere? Cioè saremmo definitivamente sotterrati e magari non ci interesserebbe più nulla di Mancini, di Tonali, di Fagioli, di Cagliode, sarebbe un argomento assolutamente secondario. Quindi, visto che hanno avuto tutta questa pausa per ragionarci e per riflettere,

0: nei meandri di questa vicenda, se è giusto, se non è giusto. A me sembra che nel momento in cui tu non hai controllato prima il tesseramento, io credo che poi non debba evitare all'Italia un altro tipo di scandalo, anche perché Buonfiglio, che è stato quello che ha segnalato il problema, il grande amico di Malagò, aiutato proprio da Malagò per diventare presidente del CONI, per rilevarne l'eredità per la successione. Se questa cosa dopo la segnalazione non dovesse andare bene, rischierebbe a sua volta la poltrona. Quindi pensate che pastrocchio, che papocchio, che roba incredibile. Quindi vi consiglio, per il bene di chi ormai ne ha visti di tutti i colori al contrario, di seguire questa storia e attenzione a non fare la più grande figura di M nella storia del calcio e forse non soltanto del calcio. Quindi aspettiamo, vediamo se riusciamo ad evitarla e vediamo se da zimbelli del paese quali siamo, accresceremo il nostro, tra virgolette, valore con un'altra bella medaglia al petto, si fa per dire. Viva la Nations League, buona giornata.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Benvenuti e benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi, personalmente anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto di silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di un e far conoscere anche ai più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
1: Eccoci, grazie, grazie.
0: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questo, su questa subito immagine, e poi andiamo al resto.
1: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare nell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato, per la stragrande maggioranza di noi tutti, il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino, e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella, diciamo, tra virgolette, primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione. E ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
0: Eh beh, insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti, Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
1: Guarda, io lo racconterei così: è il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise, e uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol, e questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi: c'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarnieri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti

0: che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
1: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
0: Certo, certo. Ma il, parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambri numero 7,
1: sì.
0: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
1: Certo, certo.
0: Non era difensiva.
1: No, no, no, erano giocatori offensivi. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava il Torino.
0: Il trombettiere del Philadelphia,
1: esatto.
0: Suonava la critica.
1: Esatto.
0: Guarda, lui il suo grande cruccio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo crucio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo piccolo,
1: era piccolo
0: quando è morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato e più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre Coppe dei Campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente, che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà, che mi raccontava di questi due grandi, grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
0: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: certo,
0: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più, che tra i due in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile, nei confronti di Rivera e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano Un bel pomeriggio si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Quad Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana. Nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori, e nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi, Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore, ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te da dirigente poi dell'Inter più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero, certo, nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta alla destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava che lui aveva in mano anche Falcao negli anni 80 e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni, che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola da dirigente uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dal Cin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero, sì, che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto, che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da

0: Prezzoli presidente, sì, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto, e quindi lui era molto dispiaciuto perché aveva questo è successo dopo lo scudetto della Roma, la Roma conquista lo scudetto, certo, e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava, qualche giorno dopo lo scudetto, ed avevano concluso tutto, poi purtroppo ci, certo, fu un intervento, come hai detto tu, politico a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa, ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua, tua intima, che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quindi praticamente lui sta
1: finendo. Sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare diciamo il numero 2 dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice: Giancarlo, vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo, dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata, e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto come dire interessato, per cui gli dà un'occhiata e vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid, certo, il, certo, titolo mondiale insieme con gli altri, con Berzotti,
1: certo,
0: e vede quella cifra. Allora, a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami e lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo, che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, me che posso chiedere di più di lui?
1: Certo, certo.
0: E quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano e poi parte per il ritiro, e vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post mondiali, e gli dice: però, oh, ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato in nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagni così poco?

0: guadagni tot. Ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè, Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico
1: grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire da questo punto di vista. Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro, che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa che...
0: Guarda, la cosa che manca di più, secondo me, sai che tu, lui nell'ultimo periodo della sua esistenza aveva avuto problemi di salute.
1: Sì.
0: E la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio, si ricordava perfettamente, pensa un po', che Elenio Herrera, prima della partita, era indeciso se far giocare in porta Sarti oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi, Bandoni, portiere che poi passò al Napoli.
1: A Napoli, sì.
0: Quindi, per dirti, la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui, quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello. Tra l'altro, voglio chiudere anche, Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola, dopo tutto quello che è successo. Mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso, creata con l'intelligenza artificiale, molto bella, di un abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito molto e che diciamo mi ha fatto...
0: Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico, effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa,
0: ecco,
1: con il papà ritrovarsi e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino, la storia del calcio italiano, il grande Torino è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Bers, è pronto questo ragazzo, il Bers giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi io ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia San Lorenzo, che deve essere quello che, come detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. Quindi il sangue era questo.
3: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
2: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti. E questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro. Non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale, ed era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato,
3: anche ho visto,
2: quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
3: Grazie zio.
2: Prego.
3: Ciao.
1: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
2: No, Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale. Veramente un grande campione, oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
1: Qual è un tuo ricordo personale?
2: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra, e lui spingeva Bersellini e diceva, quel ragazzo è pronto. E il Bers giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto, prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto, Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora, mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura come la sua?
3: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter euromondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo: l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro, beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica, forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Italia,

0: l'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra di Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi da dirigente, ne ricordo uno in particolare in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di Herreriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino, Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
1: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta, lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre.
2: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se ne incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sul letto. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale, un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
3: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
4: Il mio personale pensiero?
3: Vai.
4: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire la maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande. Sì. Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano non solo ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era Mazzola. Sì, Sandrino Mazzola.
3: L'avevi detto, quindi mi ha fatto
5: ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
6: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì che era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione.

0: parliamo dei, anche di Giacinto, anche che 20 anni si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro e sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato, quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica.
1: Grazie.
0: No, prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque... comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter, e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo, perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione, ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
2: Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casolani.
3: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, Italia Germania, un piccolo Brionvega bianco e nero, ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
4: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
1: Grazie.
4: Il suo è una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato di sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Grazie.
2: Pause per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
5: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
5: Beh, guarda, ero piccolo quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.
2: Grazie. Perché qua siamo troppo finiti, perché qua siamo troppo finiti.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere, su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Delle cose positive di non affossare completamente il suo gruppo, però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va, mentre prima io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'aveva un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'Europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale. Il prossimo mondiale, io ti dico, vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi, sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento. Quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme, eccetera. Ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
9: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
8: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
9: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
8: dovrebbe, però non
9: dovrebbe,
8: lo so.
9: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
8: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
9: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso? nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione.
8: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nella

nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. E io vedo, ho

0: Comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove vai a prendere questi giovani? Quindi io Romano ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne. Sì, tra la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così e poi
1: In Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il
0: certo.
1: rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso da quello con Napoli. Detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere perché ci
0: Sì.
1: sono, però non sembra lo stesso
0: No.
1: giocatore. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma
0: Ma lo
1: rimandata.
0: ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa, cioè
1: E
0: questo
1: anche con la
0: è
1: personalità, questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta,
0: già.
1: di gambe e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora, l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice che la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle, eccetera, però si è presa una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo
0: Ma tu ti
1: dopo
0: rendi conto
1: le...
0: a vedere Pirlo, cioè, che
1: No.
0: pesantezza poteva essere? Cioè, se noi
1: Sicuramente.
0: siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però, esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto, guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto, ok, ciao, scelgo io. E hai preso una decisione forte che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque è Mancini. Peraltro è tanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al mondiale perdendo con la
0: Sì.
1: Repubblica di con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po' dai quadri, anche dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
0: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo. Beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo. Però il CT doveva essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso. Beh, allora io ho qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Leonardo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e
1: Lui
0: Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni,
0: Ho capito, sì, ma
1: e
0: infatti è
1: lì è stato
0: questo.
1: attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto,
0: Ah, su questo sì.
1: i giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT, che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere. È inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi
0: Però
1: ragazzi.
0: io, scusami, ti faccio
1: Vai.
0: un'osservazione. Posto che secondo me ci vuole tempo
1: Sì.
0: in tutte le situazioni, però Però ti faccio questo pensiero.

0: pensiero, se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici,
1: Sì.
0: da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una
1: No,
0: questione di rapporti.
1: è una questione di fiducia.
0: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del
1: Sì,
0: direttore tecnico io
1: sì.
0: non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa.
1: Diversa.
0: Non nomini il CT. Ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda. Non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso? Perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non lo so, questa è una
1: Però
0: mia,
1: diciamo che
0: magari
1: magari
0: sbaglio, eh.
1: ecco, il loro, secondo me, il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono, hai detto mi fido di voi, scegliete voi, nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire, quindi comunque forse i rapporti
0: Può darsi,
1: interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia, allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta. Dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ti ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno, forse quella che ha sbagliato è stato Malagò e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però. Intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta
0: Ma per
1: sconfitta.
0: me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite. Perché non, ripeto, secondo me anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno. Quindi se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno. Io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini. Quindi non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto e ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico, vabbè, adesso è stato nominato. C'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta. Non lo so, io boh, credo che nel calcio non ci sia veramente. Poi nel nostro calcio il tempo, la
1: Particolare.
0: parola tempo non esiste, eh? Non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento. Passatemi il termine poco nazionalismo. È
0: Sì.
1: come se i giocatori preferiscano sudare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
0: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90. Ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque. Ma non me la prendo con chi fa le convocazioni perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che ti dice, oh, quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare questi giocatori bravi perché nei club non li vedi. E purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale perché quello che viene chiamato sporadicamente dice, vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo, oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana.
1: Certo.
0: Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai, ma Andrea.
2: Ciao Ciao Vincenzo, ciao Marco.
0: Ciao,
2: allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela bocci subito, che non ti va bene, e fai tu, allora... Io avrei tolto il disturbo e avrei detto vai tu, allora
0: però...
2: non rompere le scatole a me.
0: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico, senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io perché so io che dirigo, qui dobbiamo fare diversamente.
1: Però allora
0: e che
1: lì,
0: fai? Prendi e te ne vai.
1: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo, Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire, non ci chiamavi proprio. Cioè, se io... vado per una linea e sarà capito che la linea di Malagò era il ritorno di Mancini. Se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malagò diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire, allora che mi hai chiamato a fare? Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà. Tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiami e dice no guarda facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici ok te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare, stavo da un'altra parte o comunque mi hai chiamato per fare questo, il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale credo, ce la possiamo andare a sentire, poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito perché... ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia e in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissimo all'ufficialità di Alberto Gilardino che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
3: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mugianese, ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice. Perché devono rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
1: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
0: io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai, non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori,
1: no,
0: Maldini insomma va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal Presidente della Federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione, mi è sembrata più una cosa molto diciamo così di facciata che di vera operatività, ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no, guarda, così non si fa. Non vedo

0: e se no prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però boh,
1: io... ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quelle insomma di cui abbiamo sì. parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di Questa, che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello no. del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto Questa, e invece non va bene. Il Parma si guarda altrove e sceglie Girardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
0: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto Questa non l'ho mai capito, cioè nel senso tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi era piaciuto, non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà. Quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello diciamo di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi... Vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma. E...
1: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via sì. Tedesco dentro Palladino. E soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano. Pausa lunga che ti permette adesso
0: di lavorare.
1: Di lavorare in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
0: Sì, sì.
1: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
0: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma. Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri. Poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se va Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. E siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
1: Ma soprattutto sono d'accordo, dovesse andare bene secondo
0: me. Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione, quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte, l'ho sempre detto, poi se vogliamo dire...
1: degli infortuni che poteva McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, ferma... Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Erison Santos, Neres non è ancora al top della
0: condizione. Purtroppo gli infortuni,
1: fanno parte del gioco, lo devi mettere in considerazione.
0: Che dobbiamo fare, cioè nel senso pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male, quindi è il lavoro... È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
1: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
0: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni, perché abbiamo un gruppo diciamo di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. andremo anche un po' così a parlare di francese.

0: Francesco Totti, che su questi 50 anni
1: lancerai un quesito.
0: Sì, sì, vediamo, insomma, ne parliamo
1: dopo. Non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari.
0: Grazie, ciao Marco. Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
1: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
8: Sì, sul corpo, soprattutto l'analisi del trend, perché non è semplice dopo una brutta pressione. Io credo che con la prestazione sia stata... ahimè posizione che mi piacerebbe ricordare, nel senso che non è un risultato, quindi ho giocato male, ma io credo che l'abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fa ovviamente la parte col capo importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo con la Giana, ma è molto evidente che si mandano i punti e questo non ci deve mettere ansia. Secondo me un giocatore, comunque sono dall'altra parte, vedere che tre punti possono proiettare un altro tipo di considerazioni, deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
9: Grazie a tutti, grazie.

terza ed ultima parte di trasmissione, la puntata odierna di AC, questi 60 mesi giornieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 3318200213 per i vostri messaggi WhatsApp, che ci segue tramite tmvradio.com, tramite la nostra versione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata legalmente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russi per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On, Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porta al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'opera articolata in più step dopo il vertice andato in piena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà è in rappresentante della nuova corda, i professionisti del club avviano a finire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di granza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata verrà così a detenere il 100% delle quote probabilmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di gestione tecnico-sportiva il Perugia è già la nuova gestione con l'ingresso di Dario Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90.

0: 90 il Perugia, protagonista in Serie A Perugia, addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese presente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. La San Benedettese che prova ad iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grande ambizione estate, un tecnico di valore come Roberto Scaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Scaglia non è più in china, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblu marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni si è uscita addirittura la notizia che Valerio Antoni, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Fiano. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lambert Sauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasi, però dopo 7 giornate in vetta, a punteggio pieno, 7 vittorie su 7, c'è il Cittella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato Cittadella?
1: Abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani, delle panchine del calcio italiano, con il quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso nel Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchi, più riprese, ha ribadito come finalmente ha visto, abbiamo modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di stanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha 26 pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo trovato mister Pilon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. Facevo chiaro sopra tutti, e potenziato ulteriormente la squadra, perché sono due giocatori importanti, giocatori che in B facevano difesa tipo Antonucci, sa, sono più decisi a arrivare alla fine sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto te, invece ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino a fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o del stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere qualcosa in un anno in cui due picche storiche della Serie C, come già nate finora, hanno faticato. Nella parte alta classifica troviamo troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un treno che lo stesso Spitaletto, per dimenticare che comunque è la terza volta del campionato, ha

0: Milan, Brescia, lo stesso Trento che sta sempre più, si sta consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di quelle piccole realtà non è una che l'ha capita particolarmente.
1: Ma devo dire che
2: il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.

0: tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian che si sta allenando con il Bologna. Probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute. Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante. Poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblu di mettere agli ordini del nuovo allenatore Paladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm. E Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione e secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto. Poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissa, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina Napoli, anche su Anguissa. Stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso. Se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: Era già
1: è
0: uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi, sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè, quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga. Abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio
1: Sì.
0: di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Frenturam, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione costruzione del gioco, e quindi

0: Per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2 o 3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei
1: Su
0: due non funziona.
1: Woltemade, tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di un cambio di passo della sua stagione. Non so se volevi arrivare a dire anche
0: Sì,
1: questo.
0: no, devo dire che comunque, sai, la Juve il problema dell'attaccante, cioè da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Kolomouani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro
1: Per
0: hanno
1: loro,
0: l'Europa
1: certo.
0: League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Kolomani e comunque con due attaccanti non ti bastano. Cioè, secondo me, fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2 o 3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha
0: Sì.
1: parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Marotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me, la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: Ha
0: è. Bravo,
1: inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate, sì.
0: e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo. Però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato, giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi. Secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me gioca in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo. Cioè, il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche 2 finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche 2 finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E
1: No,
0: quindi,
1: anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio 2 anni fa.
0: appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. Guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire va bene. Abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
0: Sì, ha preso Kila in difesa, no?
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
1: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo. Però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra, e poi venerdì ci sarà

0: un'amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini.

ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati.

0: 0132 Roma, telefono 06 22 46 02 88.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harira Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempio hanno 20 giorni per studiare le nuove carte e depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca...

0: sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
0: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
2: Bentrovati in questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese, qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratte anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiod e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro di una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'Ibici di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati, sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili.

Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di National League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendo vinte tutte, l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di National League, il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata, il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà. Proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembra

0: dovrebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini, abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
1: La sintesi mia, e l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
0: Perché c'è modo e modo per perdere.
1: Ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona. Cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
0: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
1: Ma guarda, innanzitutto Mancini avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come è il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano che ha 20 anni, che non ha fatto bene con

0: con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi, insomma, hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente caricarli e dire guardate qua bisogna sputare,
0: esatto, per uno che
1: sangue.
0: Deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata, o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, o dimissioni, lo sono. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano due pedine, insomma, non secondarie come Irmiz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un ulteriore

0: pure chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
0: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti, non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme. C'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò, guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
1: Ma adesso voglio dire, dimmi scusa. Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci Bravo. Vedi comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
0: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
1: Questa no? Era la risposta.
0: Forse non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, beh, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate, come dire, al fianco di Maragò, e la dichiarazione, secondo me, politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento, e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Maragò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani, e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade, secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Maragò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Maragò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio che hanno espresso per Maragò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
0: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali,

0: ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari... insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidente.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
0: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, intendiamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi. Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma. Poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
1: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
0: Grazie a te, sei sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie Antonello Valentini. Noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto,

0: cosa ti ha lasciato emotivamente quella notte a te e a tutto il gruppo?
1: Sì, sì, è stato un momento molto bello, dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì, è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
0: Quella notte, che cosa vi ha lasciato?
1: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
2: Continuiamo con Resport, Alessandra D'Angiò.
3: Ciao, buon pomeriggio. Per sintesi giornalistica, noi stiamo parlando di questo gruppo azzurro dividendolo tra i senatori, i giocatori esperti e i giovanissimi, magari all'esordio, alla prima convocazione. E allora ti chiedo, tu dove ti collochi? Dove dobbiamo collocarti?
1: A metà, dai, a metà. Più dalla parte dei giovani, ovviamente, però sì, comunque anche i senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani, penso sia una cosa molto, molto importante, perché fanno capire che qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti insieme, uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
2: Radio Rai, Daniele Fortuna.
4: Ciao, se ho la possibilità, due, una personale e una invece una tua valutazione, poi magari mi dicono loro. E la valutazione che ti chiedo è sulla scuola difensori italiana, sulla scuola italiana dei difensori d'eccellenza, da sempre, andando indietro, insomma, anche per restare proprio alla nazionale, un pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora, e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Ti chiedo, quei modelli lì con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare, sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
1: No, sicuramente sono delle leggende del calcio, quelle che hai citato. Poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
2: Simone Malaguti, Sport Mediaset.
5: Ciao, volevo chiederti, elogi giustissimi contro il Belgio, ma anche Mancini ha detto che non è stato tutto perfetto, scusate. Ovvero, nel primo tempo, tutto benissimo, ho visto le posizioni medie, eravate in otto sopra la metà campo come posizione media, nel secondo solamente Esposito e Cambiaghi. Chiedo se al di là dell'analisi superficiale, se era avanti 3-0, loro dovevano reagire, ne avete parlato e c'è stata un'analisi più approfondita col mister, grazie.
1: No, su quello no, non è stata una cosa che abbiamo parlato nell'intervallo. Chiaramente quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario come questo, magari tendi un po' più a proteggerti, però non è stato un cambiamento tattico, semplicemente penso sia stato più il nostro atteggiamento.

0: di protezione, di consolidare il vantaggio, e poi chiaramente di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà.
1: Marco Musotti, Sky.
2: Buongiorno, buongiorno Giorgio. Due cose in una, molto velocemente. Ok, mandiamo in archivio queste due partite appena giocate. C'è la Francia stuzzica, intriga, ha uomini che fanno... Ecco, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Dobbiamo... Non penso si vada là pensando di essere vittima sacrificale, anzi, e volevo chiederti in chiusura, stai passando in questi giorni, ma in queste settimane, ma anche qui, da un discorso, guardo l'uomo, guardo la palla, e ci sono...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche.

partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: nazionale, perché veniamo anche questa volta da un'eliminazione mondiale. Poi una cosa, solo per conferma, o se ho visto bene oppure ho visto male, e lo volevo chiedere a te perché sei un giocatore e ne sai sicuramente più di me, che vedo dalla tribuna. Se non ho visto male, all'inizio abbiamo col Belgio difendevamo di riparto, poi siamo passati a un certo punto a un sistema misto che andavate un pochino sui riferimenti, o ho visto male? Anche con la Turchia penso l'abbiate fatto, cioè vedevo scalare alcune marcature, andare sui riferimenti. Ho visto male oppure è così?
1: Ma diciamo che quando ho fatto l'esordio comunque ero molto giovane, magari non sapevo.

0: sempre un po' serenità, felicità all'interno del gruppo. Comunque trovo che siamo tante persone, oltre che calciatori, che stanno bene insieme, ci divertiamo in allenamento, nei momenti anche fuori, e penso che questo sia molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto, sì, tattico, sì, cerchiamo di muoverci di reparto. Poi è chiaro che nel momento in cui si cerca di andare a fare un pressing forte, bisogna fare delle scalate in avanti comunque, e quindi ci sta che sei uomo su uomo per non lasciare nessun uomo libero.
1: Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
2: Ciao, hai già parlato del valore della Francia. Io ti chiedo che partita ti aspetti, perché comunque a livello di potenziale di squadra credo che, anche senza fare torti al Belgio e alla Turchia, la Francia abbia un potenziale molto, molto maggiore. Ecco, che secondo te che partita sarà? Perché andare a Parigi a imporre il vostro calcio immagino non sia molto facile.
0: No, sicuramente sì, è una squadra fortissima. E come ho detto prima, adesso inizieremo la partita col mister, iniziamo a prepararla, perché sicuramente ci sono tante cose da vedere, anche per andare a migliorare le cose che abbiamo fatto. E penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
3: Eccomi. Ciao, ti volevo chiedere, gli ultimi due Italia-Francia di Nation League, tu purtroppo non c'eri perché eri infortunato, però c'è una partita particolare nell'Europeo Under 21 nel 23, insomma, in cui cinque giocatori dell'Italia e cinque giocatori della Francia si riaffrontano, cioè c'eravate te, Carnesecchi, Tonali, Cambiaghi, Ricci, nella Francia c'era Barcola. Insomma, emozioni particolari, che ti ricordi quella partita? Perché fu, insomma, una partita abbastanza movimentata quella, che sei stato anche ammonito, se non erro.
0: Non mi ricordo,
3: Bravo.
0: no, sì,
3: Però
0: cioè, mi
3: trovi,
0: ricordo quella
3: cioè,
0: partita.
3: è una sfida che arriva da lontano, cioè cinque giocatori dell'Italia, cinque giocatori della Francia, cioè anche,
0: Sì,
3: diciamo,
0: sì, sì.
3: noi stiamo maturando come anche la Francia.
0: Sì, certo, quello mi ricordo sicuramente di quel gruppo dell'Under 21. Comunque siamo tanti che adesso ci siamo ritrovati qua in prima squadra, tanti anche dell'ultimo ciclo di Under 21 sono saliti, e questo penso sia la cosa migliore per tutto il calcio italiano. Ci sono, mi ricordo, una squadra fortissima, una partita un po' particolare, mi ricordo c'era un gol che non era stato dato nostro, così, però sì, sarà molto bello, penso, anche riaffrontare questi giocatori a distanza di un po' di anni, per vedere anche, come ho detto prima, un po' il livello in cui siamo noi, così come siamo cresciuti. Sarà una cosa, penso, positiva, bella.
1: Federico Lo Giudice, La Sicilia.
4: Giorgio, buon pomeriggio. Una curiosità, tu negli ultimi anni sei stato poco fortunato, tanti infortuni brutti che ti hanno impedito di avere una certa continuità. Allora ti chiedo, verso la strada della consapevolezza, che è una frase che a te piace molto, oggi dove ti sta portando questa strada? Quali sono stati i momenti che ti hanno aiutato ad arrivare oggi qui nuovamente in nazionale?
0: No, sono tantissimi i momenti. Comunque non è che devono essere per forza dei momenti memorabili, sia lato negativo, quindi infortuni gravi, o lato positivo di, non so, vittorie, cose così. Sono tante le cose che ti aiutano un po' a prendere consapevolezza di propri stessi, poi anche del calcio, di tutto, della vita. E sicuramente adesso penso di trovarmi in un momento dove pian piano cerco di essere sempre più consapevole. Poi tutte le cose cambiano e quindi ci sono tanti cambiamenti, però penso anche quest'anno personalmente sia un anno di cambiamento, ma allo stesso tempo dove posso imparare tanto, e ovviamente mi piacerebbe essere al 100% da qualsiasi punto di vista, per dare tutto con la nazionale, col club.
1: Chiudiamo con l'agenzia, Brunella Ciullini Hansa e Luca Cellinita, presso.
5: Sì, ciao, buonasera. Senti, tu hai appena rinnovato il contratto fino al 2031 con l'Atalanta. Volevo

0: che hai praticamente tutta la tua carriera fino adesso hai vestito quella maglia. Ecco, non è facile trovare un giocatore che sta tanto e a lungo nello stesso club. Ti senti un po' un giocatore bandiera? Una tua idea, una tua aspirazione a essere un po' il simbolo del club dove ti trovi, mentre invece, insomma, appunto, tanti anche tuoi colleghi giovani stanno facendo diverse esperienze in Italia, ma soprattutto all'estero? Grazie.
1: No, sì, sì, sono stato sempre lì, se si è comunque rinnovato, perché mi sono sempre trovato bene e mi trovo bene. Allo stesso tempo comprendo benissimo chi fa dei cambiamenti, vada all'estero o altre parti d'Italia a giocare, e sì, sicuramente è una cosa che piacerebbe anche a me, ma per imparare cose nuove, imparare tanti concetti, ma allo stesso tempo anche quest'anno all'Atalanta sto imparando e posso imparare tantissime cose.
2: Prego Luca.
3: Sì, ciao Giorgio, ti volevo chiedere, tu sei stato scelto da Roberto Mancini qui in Nazionale, se non ricordo male, a novembre di un po' di anni fa. Ti volevo chiedere che CT hai ritrovato e come vedi Scamacca, perché chi meglio di te lo affronta sia nel club che qui, come stai vedendo il suo processo di crescita? Grazie per entrambe le risposte.
1: Sì, no, col mister sono sempre trovato benissimo, anche ora mi trovo molto bene. Mi piace molto, diciamo, la trasparenza con cui mi dice le cose, cosa pensa, al di là ovviamente di tutto il bagaglio calcistico che ha, e quindi mi sto trovando molto, molto bene, e sono molto contento di averlo anche rincontrato. Per quanto riguarda Gianluca, sicuramente sta bene anche lui, comunque un po' anche lui ha passato qualche anno un po' di difficoltà come me, adesso lo vedo molto, molto bene, ancora meglio rispetto a l'anno scorso, e sicuramente vedo un calciatore che ha grande voglia di giocare, di far bene.
2: Scusami Giorgio, c'è Daniele Fortuna, Radio Re, un'ultima domanda.
4: Guarda, rapido, una cosa sugli infortuni, ma più personale. Comunque tu hai perso praticamente una stagione per due infortuni, hai perso un europeo alla partita immediatamente prima, quello del 2024, e allora ti chiedo come si affronta con fatalismo, perché ormai c'è prevenzione, c'è il recupero, però ci sono tanti impegni. Ecco, qual è stato il tuo approccio? Rabbia, fatalismo? E sugli impegni ti dico, purtroppo sono impegni che sono inevitabili per i calciatori. Per il tennis d'elite magari uno può decidere di saltare un torneo, per il calcio evidentemente no.
1: No, per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vederlo in modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra, quello sicuramente. Poi sì, a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero, penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
5: Ti chiedo banalmente due cose. La prima, quali sono le insidie della gara di domani e come hai visto i ragazzi in queste due amichevoli, quali indicazioni ti hanno dato? Questa è la prima.
6: Sì, nei due amichevoli i ragazzi hanno fatto bene, si sono mossi con dei sincronismi giusti, con l'equilibrio, al di là che ci sono delle amichevoli, quindi si sa che la concentrazione non è al massimo, ma hanno fatto le cose giuste. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
5: L'altra cosa che ti chiedo, senza poterlo naturalmente caricare di responsabilità, non mi interessa neanche se gioca dal primo minuto, se subentra, volevo capire come hai visto Camarda anche per il suo senso di appartenenza all'Under 21. Io ricordo che lui ha fatto di tutto in passato per esserci anche quando era infortunato. Come l'hai visto in questi 10 giorni?

0: formi e secondo te come si pone in vista delle prossime due partite, dove credo possa essere più che utile.
1: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi avrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco, insomma, non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione, si deve impegnare a migliorarsi, e per noi, come ti ripeto, è, come già detto, è un esempio, ecco, questo senso di appartenenza lui ce l'ha proprio innato, e quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
0: Grazie mille, buona partita per domani.
1: Grazie.
2: Grazie Luca. Mentre chiedo ai colleghi di prenotarsi per le domande, approfitto e leggo una domanda di Alex Frosio, che è in treno per partire poi con noi sul volo charter. E Alex ci chiede: per la formazione si lavorerà sul doppio impegno? E le valutazioni saranno fatte anche in relazione a quello che ha detto il campionato? Cioè a Sissé che gioca, a Camarda invece che gioca di meno?
1: No, io alleno i giocatori in base a quello che vedo io, come li alleno, no? Faccio le scelte. Poi è certo che il campionato ti dà indicazioni per convocare i giocatori, ma io poi quando li alleno io le mie valutazioni sono legate alla mia esperienza diretta, al mio contatto diretto con loro. Le due partite non le ho messe come fare un turnover o altre robe. Io affronto l'Armenia come fosse la Polonia, pur sapendo che uno è ultimo e uno è prima, ma come ti ripeto, i ragazzi devono giocare per loro stessi, devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
2: Si era prenotata Alessia Scurati di Tutto Sport. Ciao Alessia.
3: Buongiorno a tutti, eccomi. Allora, volevo chiedere, visto che giustamente il collega prima le ha chiesto una considerazione su Camarda, volevo chiederle invece, io prodomo mia, abbiamo visto anche nelle due amichevoli che ha utilizzato i due ragazzi del Toro, Comuzzo e Fortini. Ecco, volevo chiederlo un po' come li ha trovati, come sono arrivati e cosa stanno dando questi due ragazzi al gruppo della Nazionale Under 21.
1: Anche loro sono due ragazzi meravigliosi. E non è la prima volta che sono qua con l'Under 21 con me, hanno già fatto parte di altri raduni, quindi li ho visti molto bene, sono molto in palla, sono ragazzi umili, sono ragazzi che hanno voglia di crescere e si mettono a disposizione, a mia disposizione, a disposizione dell'Under 21 per dare il loro contributo.
3: Ultimissima, poi la lascio andare. Quando lei dice che le insidie maggiori sono anche magari dovute a quelle che potremmo portarci dietro noi stessi come Italia, ecco, un po' a cosa si riferisce nello specifico in questa partita con l'Armenia? Le chiedo più ancora, poi magari glielo richiederò per quello della Polonia. Grazie.
1: Diceva
2: che le insidie che sono noi stessi, cos'è nello specifico?
1: Nello specifico è tutto lì, perché ogni partita è quello che è fondamentale, è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. E tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio, non ti fanno mai avere una performance a un grande livello, a quello che tu potresti dare. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare, devono imparare a giocare, a divertirsi, e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri, che ognuno non è che possa fare come gli pare. Cioè, dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi, e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie.
2: Grazie Alessia. Si era prenotata Monica Colombo del Corriere della Sera. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Volevo chiederle In questi giorni si parla

0: sì, dei risultati o come dire dei cammini della nazionale, ma soprattutto di quello che avviene sopra le vostre teste. Mi riferisco alla vicenda che riguarda il commissariamento.
1: Il commissariamento.
2: Ah.
0: Voi avvertite questo, come dire, possibile terremoto che può scatenarsi da settimana prossima, oppure siete lontani, diciamo, da queste vicende?
3: No, signora, guardi, noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro un contesto, e in questo contesto ha bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi noi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
0: Grazie.
1: Grazie Monica. Nel giro di domande era rimasto fuori, se non sbaglio, Marco Capriotti di Oggi Sport Notizie.
4: Eccoci, buongiorno. Ciao a tutti, Marco. Buongiorno mio.
3: Buongiorno.
4: Eccomi. Una domanda sulla preparazione diversa tra i calciatori che giocano in Italia e i calciatori che giocano all'estero. Ci sono differenze sostanziali o a livello di come preparazione atletica è uguale in questo periodo?
3: Ma io, a parte questo raduno è stato un po' più lungo, però queste differenze non le ho notate. Magari loro, quelli che giocano all'estero, così parlando a volte con loro, mi dicono che i loro campionati c'è un ritmo molto più elevato rispetto al nostro, però questo non te lo saprei dire, perché nel senso che la differenza qua io non la vedo, quindi non ti saprei dire che se ci sono queste differenze. Sentendo parlare loro, mi dicono queste cose, io ti dico quello che mi hanno detto.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Credo che in fondo qualcuno che non c'è, che tecnicamente non c'è più, attacca sempre.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente, dei colleghi diceva vabbè, andiamo a casa a Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso. Sono d'accordo, dopodiché però non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivarci anche lì. Io non voglio ecco, non chiedi scusa a Mancini, non lo chiedo a Nagova, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini, Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola di no, Celotti dice di no, loro vanno a Spirlo, che per carità è, sai cosa l'ha perso? Sì, sono d'accordo, però se a te ti danno, ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Detto che
7: le mando via subito.
1: Benissimo, vieni a Dam, vieni a Canossa, come ti piace. Mi mandi via subito e prendi via. Ti chiama l'editore e dice, Santare, no, c'ho io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?
7: No, io la prendo male.
1: Appunto. Quindi c'è un errore a origine, sempre come per dire a te.
7: No, allora, siccome la riflessione che è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Bernardo, ok?
1: Bene.
7: E io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quale sei che ne sai? Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io. Ah, guarda, io punto al massimo, va a venire comunque, ti porto Guardiola, non ci ha mai chiuso niente nessuno, va bene, ma il tentativo si fa, lo fece anche la Juventus, Paratici, poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa. No, vabbè, la propria sbiadita stavo dicendo.
1: Devi dire le cose,
7: No. Basta dire, voglio guardare, mi presento con Sarri, ecco, credo che siamo arrivati appunto senza aggettivi. E quindi Vincenzo però è tutto peggio, cioè tu dici voglio Guardiola e mi presento con Pirlo, ragazzi, non che siamo, non che siamo.
1: Sono, ribadisco.
7: Cioè, è una follia, Pirlo, ma perché Pirlo? Perché era amico, dai, buone denti, perché era un amico di Maldini e Lardo, ma così come ha fatto Malago, perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non avrei mai riflettuto che amavo Pirlo.
1: Ecco, bravo, e qua arriviamo appunto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento, vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia eccetera, perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Bodi, che mi sembra che abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato, tutto a posto, giusto, autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, il presidente è libero di prendere delle scelte, o se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato hanno di tutto per farlo decadere invece di dire ah però mi aspettavo di più da te, primo problema. Secondo problema, scelte libere, perché se io scelgo liberamente, o quante persone, ti faccio un esempio più concreto. Pirlo è stato scelto Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato o ha detto me l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede, a fine anno se ne parla. Qui invece no, non sono d'accordo che scelgo io, quindi anche qui dici ma avevi delegato realmente? Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti dice una cosa che è abbastanza evidente, cioè vogliono almeno 8 anni per mettersi in piedi a certi livelli. Mo, lasciamo se pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi, diciamo, una vittoria da festeggiare con i caroselli. Lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, c'è tanto, cioè, è evidente che c'è tanto da così. Segna Bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo attaccanti fortissimi, ma non è così. Poi alla fine il livello.
7: Quindi, Vincenzo, il problema è che noi continuiamo. Io ormai mi sono fissato su questa cosa, a guardare il dito e non guardare la luna, cioè il risultato. Io sono i risultati sul campo di persone.
1: Ok, quindi sei contento?
7: Luna. Ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazione sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, non credo che succeda, ma poi arrivare un commissario che dice, sai che c'è Mancini? Io dico, cosa hai fatto? Mica mandato. Arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrà accadere. oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, ok, arrivano, cioè,

0: faceva ogni tessere col center, e dice: guarda, io Mancini non lo voglio, sono Conte, e faccio venire Conte. Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo. Ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio, per una vittoria, in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente. Perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari fare 4-0 in Francia, perché perdere 4-0 in Francia ci sta, no?
1: Finalmente, ma la parola chiave.
0: No, no, Vincenzo, ma credo che...
1: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia parte un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a poco, così come poi con eccesso di foga, dopo la sconfitta, qui il Belgio si voleva buttare tutto e dire... tutti errori, ha sbagliato un'altra volta, ma poi la vittoria con la Turchia, oh, è grande, grandissima, che giocate, cioè, allora, calcio champagne, poi il pari con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che no, il campo no, ora ti può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, National League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimento, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che
0: no,
1: c'è da ricordare.
0: Qui hai toccato un tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si levano, e io lo capisco molto bene, barca menare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la casina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente fuori che non te ne può fregare meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
1: Poi allora... metti una sorta di ufficio stampa, però.
0: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli invece vogliono abbattere, e vorrebbero abbattere, non hanno ancora la certezza. E quindi lo riscatenano quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottile, poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero, e lì però si capisce.
1: Vabbè.
0: Altro conto, è una che poi bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano.
1: Capisco o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
0: No, no, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, niente, ma se tu fossi la prima firma, fai conto di un quotidiano, fai conto che siamo in tempi in cui i quotidiani ancora contano, ma tu oggi a scrivere e sai che devi essere molto attento, ma che ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì, sì, come sai, ma in equilibrio guardando, sì, quello che vedi sul campo.
1: No, no, no, no, no, quello significa, no, no, no, quello significa essere superficiale secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è tutto, non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita visto col Belgio, anche se quello è un campanello, no, aspetta, no, no, aspetta, quello però è un campanello d'allarme, non c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto rispetto per il Burundi, e va bene, non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il Parigi in Francia, è da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, è già questa una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3

0: mesi fa, 4 mesi fa, ma che sta ributtando giù domani. Quindi non si può giudicare a niente, cioè per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passi tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu
1: certo,
0: dici...
1: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, qui non voglio spezzare lancio di nessuno, per l'amore, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi... di andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche l'abilità di capire cosa accadrà domani, questo mi rende perfettamente conto. Allora questa è la cosa più facile, parla di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è... fare caroselli che pareggi in traccia.
0: Dopodiché, lo sai quel detto che dice marzo passerello esce il sole e prendi l'ombrello, dici che c'entra, ma già sei impazzito. Io vedo una vittoria, dico quella vittoria, poi magari il giorno dopo, magari oggi arriva una sconfitta, non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di tre giorni in tre giorni poi mi fa sembrare
1: è vero, di è vero. È la cosa più facile, cioè oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere Russia con Putin. Ho detto veramente una puttana, lo dico, ma per farti dire il livello come si può alzare, capito? Quindi c'è una mano che sta dirigendo le cose e non c'è chiaro di Pirlo, la cosa semplicemente dico, Pirlo non è adatto a guidare la nazionale, punto, non tira fuori la cosa dell'agenzia di commento russo. Ma
0: c'è una nota vocale. Sentiamoci una nota vocale, che poi c'ho anche un'altra domanda, devi essere rapidissimo che attenti durerà dure questo editoriale.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. Allora, sul discorso che state facendo in federazione, no, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, poltroni, capoltroni, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza è così fatto sempre e continuerà a fare. Poi penso che Mancini, a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che lui interessi poco alla fine. Chi si spara sopra dietro le sue spalle, l'importante è che non colpiscono lui e il fronte.
1: Bravo.
0: Questa è una bellissima riflessione totale del nostro amico, lo ringrazio.
1: Ha ragione. Ma ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unico che mi dà a pensare chi è il nuovo che avanza, no?
0: Appunto. No, ma però, soprattutto lui parla, nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? Ok, esatto, come ha detto lui. Utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio,
1: ma è un rimpasto del vecchio, certo, ma è fattiva la rete che è un pozzo illuminato come il 99% dei tifosi che ci seguono il calcio, cioè si fanno delle domande, Vincenzo, se le fanno, non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi si faccia delle domande. Io di che squadra è l'amico Ivan non lo so, sinceramente non mi interessa nemmeno, ho fatto un'analisi perfetta, ma lui dice questo è nuovo e a cosa interessa a Mancini, loro si possono anche stare, ma che non lo colpisce, ma è legittima questa posizione di Mancini, è legittima,
0: certo, è legittima.
1: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve dire scusa a tutti.
0: Esatto.
1: Ma non fatto, a me, perché a me mi interessa.
0: A modo suo lo ha fatto, tant'è che poi non se ne vede più di tanto se è sconfitta, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io faccio parlare.
1: No, non amico.
0: Al The Athletic e ha detto diverse cose. Ti seleziono questa frase: Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispondere

0: Polverare quella storia, farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché riferimento a queste due squadre al massimo
1: Juve, Milan,
0: ci posso mettere lo United,
1: United. Guarda,
0: United, cioè, Juve, Milan, United. Questi sono i tre, tre squadre.
1: Beh, io fossi in questo momento in Amorim un po' temerei. Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui può restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del condismo, perché c'è proprio il manifesto. Però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così, la voi la mia lettura finale. La lettura finale,
0: sì.
1: Lui quest'anno non sale in corsa a nessuna parte, l'anno prossimo bussa amorosamente alla macchina della Juventus.
0: Allora, quindi perfetto. Quindi tra Spalletti, Mourinho e Carrica, su chi è puntato il mirino? Da parte sua. Ti butto
1: allora,
0: dentro io.
1: Ti faccio il podio.
0: Carrica, Manchester United.
1: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare. Ma se dovessi scommettere un euro, lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo, e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la macchina della Juventus.
0: Bene, così allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata molto istruttiva. E siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi.
1: Guarda, no,
0: arrivato, qualcuno ti chiede perché stai affannando e che sta camminando, ragazzi. Quella che è l'orario della mangiatina.
1: Affanno zero.
0: La gente diceva, ma che sto
1: controllo?
0: Ma che sto controllo?
1: Allora, voglio vedere quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6, camminando e parlando. 5.6,
0: camminando a piedi, mica il tappeto.
1: Guarda che c'è l'orologio, vabbè.
0: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
1: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque.
0: Va bene.
1: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una straordinaria, è camminare contemporaneamente o cantare, anche se non canto, o contemporaneamente parlare.
0: Magliocca da una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
1: Ciao Arangio.
0: Noi ci vediamo tra poco con il Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo salutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Iolino e poi altri collegamenti, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura alla Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese del Red Bull c'entra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Chiantonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro con un problema alla power unit e Antonelli porta 84 punti, vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. Siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti a Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea Elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Cristian Scarroni conquista il bronzo a 50 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogačar. Calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale, i portoghesi battono 2-1 la Norvegia, decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche ai Paesi Bassi 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles, finisce senza reti Grecia-Germania. Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna, gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean, l'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il tiro della nazionale. Tennis, Novak Djokovic è in semifinale ATP 500 di Pechino, il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate, in semifinale affronta Daniel Medvedev. Basket, in chiusura in Serie A, successo del Virtus Bologna che alla Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, realtà, il punto di riferimento per informazioni calcistiche nazionali con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una figura importante del giornalismo italiano commenta con noi notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai male sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker. Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i menti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva informativa e di approfondimento a cura di Vincenzo Mangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro dato 39 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, 16. Ci faremo 4 per risponderti.

0: tutto calcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come da Maiocca?
2: Ciccio, fai il bravo,
1: fai il bravo Maiocca in cabina di regia. Ringraziamo Lorenzo Di Benedetto, Di Be!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Bene, molto bene.
1: Un po' di riposo, ma prima del riposo giustamente un po' di febbre. Giustamente.
3: Certo, chiaro,
1: non ci facciamo mancare nulla. Vabbè, proprio perché non ci facciamo mancare nulla. Il campo è arrivato il pareggio con la Francia dopo la vittoria sulla Turchia, la sconfitta col Belgio che rialza un po' gli anni, almeno per quanto si vede campo. Stasera la partita con la Turchia e diciamo sembrerebbe una pratica archiviata, qualche timido segnale quindi ripresa dal punto di vista del gioco c'è, cioè, se non fosse che domani tutti giù per terra un altro

0: travolta?
1: Ma vediamo, insomma, intanto giochiamo la partita con la Turchia e le partite semplici non ci sono mai. Poi è logico che abbiamo visto quello che è la Turchia, che è stata la Turchia in queste prime partite.
0: Caduta libera a dir poco. Che poi la cosa, esatto. Vabbè, poi ti faccio una riflessione che è un paradosso, diciamo, vai.
1: No, no, però ho capito, poi lo scherzo è sempre dietro l'angolo, quindi ci vuole massima attenzione perché l'Italia non è una squadra guarita, è una squadra in via di guarigione, siamo molto contenti per questo, però insomma dobbiamo stare sempre molto attenti. Poi da quello che succederà appunto domani, cioè stasera, poi vediamo quello che succederà domani, ecco.
0: Dicevo il paradosso, perché se domani andiamo tutti giù per terra, cioè commissariamento, abbiamo avuto anche, credo, una telefonatina da UEFA per quanto possa, diciamo, in qualche modo avere diritto a intervenire, se c'è commissariamento, che sia un breve interludio, altrimenti diamo gli europei alla Turchia, che guarda caso affrontiamo stasera, quindi vediamo una Turchia che in caduta libera dal punto di vista sportivo-tecnico, cioè delle squadre, ma che potrebbe scipparci europee, perché a livello di struttura e di organizzazione sono al di sopra di noi. Quindi quanto è importante la partita di domani, non quella di stasera, perché stasera è importante sicuramente, però quanto è importante la partita di domani, e soprattutto che hai questa sensazione che c'è una battaglia politica a suon di cavilli adesso con il figlio di Buonfiglio, per fare gioco di parole, per non parlare della questione ovviamente di la matrice iniziale, cioè il mancato tesseramento di Malagò, cioè sembra che ci sia una battaglia ormai tra le parti a suon di cavilli, che comunque racconta di una nostra federazione, un nostro calcio che non riesce a trovare una via.
1: Assente, questa non è certo una novità, ecco. Se guardiamo come funziona la politica in Italia, non vedo perché la politica calcistica dovrebbe andare in una direzione diversa, insomma, tutto il mondo è paese, si dice, no? Quindi ci sono delle difficoltà legate appunto a questi cavilli di cui parli giustamente, e sta a cercare con le cose tra il commissariamento per una cosa senza senso. A quel punto lì poi ci saranno delle nuove elezioni, vediamo poi chi non è d'accordo, chi insomma era d'accordo con Magò, allora cercare il nuovo cammino e andiamo avanti lì, perché tanto continuiamo a fare dei grandi proclami ogni volta che falliamo dal punto di vista sportivo parlando di nazionale, e poi ci ritroviamo a fare conti con queste cose qui. Io comunque questa cosa qui non legherei troppo all'europeo, perché secondo me per l'europeo del 2032 chiaramente i problemi sono altri. I problemi sono che non abbiamo mai lo stadio, o meglio ce n'abbiamo uno, come funzionano le cose in Italia lo sappiamo, quindi io dubito fortemente che riuscirei ad avere gli stadi pronti, non per il 2032, perché sicuramente le rassicurazioni della UEFA gliele devi dare prima, quindi secondo me il problema fondamentale sarà quello degli stadi. E non voglio nemmeno pensare nel caso in cui non si dovesse andare velocemente per trovare appunto i nuovi stadi, per completare i nuovi stadi per l'europeo, non voglio nemmeno pensare a quanto ci vorrebbe per completarli poi. Però siamo tutti a grandi dichiarazioni, la Roma sa dove farlo, il Bologna sa dove farlo, il Verona sa dove farlo, la Fiorentina già sa farlo, però ci sono delle tempistiche bastanti, cioè se guardi in che condizioni è lo stadio della Fiorentina dopo un anno e mezzo di lavori, cioè
0: piano arrivo piangere.
1: Come?
0: Perché sta ancora ridotta qui in quello stato?
1: Ma è questo, Enzo, io non te lo so dire, cioè i lavori procedono lentamente, io non so poi cosa c'è dietro, se non ci sono soldi per pagare le persone per lavorare in maniera più rapida. Cioè, se noi guardiamo gli altri paesi, quelli, ma anche generalmente quelli più rino, cioè per fare uno stadio da zero ci vanno meno di un anno, cioè costruire, se uno si mette lì e lavora, poi che c'entra, la Fiorentina ci deve giocare dentro, anche quella è una struttura, perché voglio dire, obbliga la Fiorentina ad andare già in un'altra parte,

0: che hai bisogno di fare lo stadio. Quindi per un anno intero la Fiorentina la fai andare da un'altra parte e poi però l'anno dopo la Fiorentina ha lo stadio pronto. E invece questo non funziona perché la Fiorentina ci deve giocare dentro, perché quindi chiaramente i lavori vanno a rilento. C'è stata un'esultanza da parte del comune quando la Fiorentina non è andata in Europa per la prima volta dopo 4 anni l'anno scorso, perché almeno ci sarebbe stato tempo di lavorare anche il mercoledì e il giovedì, no, si continua a lavorare veramente a rilento. Quindi non lo so, non so a cosa è dovuto, perché bisognerebbe andare a infarsi dentro a questi risorsi, a questi diciamo progetti di lavoro, ma non c'è mai niente, non si sa mai niente, non è mai colpa di nessuno, e quindi insomma siamo in Italia, funziona così.
1: Andiamo un po' lontani dall'argomento nazionale, perché poi ne parleremo a lungo domani commentando sia la partita di questa sera contro la Turchia, sia poi quello che succede in federazione. Anzi, l'hai chiuso un attimo questa parentesi chiedendoti qual è l'elemento tecnico che ti è piaciuto di più tra quello che è emerso, quello un po' meno, quello che ti è piaciuto un po' meno di questa partita.
0: Dell'Italia?
1: Sì, dell'Italia.
0: Guarda, innanzitutto che si sia davvero andati a prendere dei giovani interessanti, uno su tutti Caiode. Ora, vedendo questo Caiode, e con tutto il rispetto per Di Lorenzo, che ha fatto delle grandissime cose in passato, ma viene da pensare, ma per quale motivo Caiode non abbia esordito in nazionale prima della partita contro la Turchia? Cioè, ma non mi riferisco chiaramente alla partita con Belgio, mi riferisco a prima, molto prima. Cioè, se tu devi andare a un mondiale e hai un giocatore così fresco, così anche la Premier League, e per quale motivo non lo vai a convocare, e per quale motivo non lo butti dentro? Ma ti sto facendo un esempio, è che Caiode ci avrebbe fatto al mondiale, non sto dicendo questo. Però finalmente sono andati a cercare e a trovare dei giovani interessanti, scusate. No, quindi è chiaro che questa è una delle cose più positive. Poi si è rivista un'Italia a giocare a calcio, perché poi io sento dire tante cose, per esempio ma se non c'era Donnarumma con la Francia prendevi molti di più di gol. C'è, però Donnarumma c'è, cioè non è che se non c'è Donnarumma allora la Francia non aveva tutti quei giocatori lì e aveva i giocatori che alle Faroe sicuramente dicevi, cioè il discorso è, cioè i giocatori ci sono, e quindi è giusto che ci siano, ed è giusto che facciano il loro lavoro. Però dall'altra parte ti venga a dire, se Ken avesse fatto quel gol dopo 8 minuti, ma come sarebbe andata la partita, che è un gol da sbagliato 5 metri. Quindi è un'Italia che ha tenuto testa alla Francia, e sfido chiunque dopo il primo tempo contro il Belgio, qualcuno che avesse avuto il coraggio di alzare la mano e di dire no, ma con la Francia la giochiamo. Cioè, assolutamente no. Quindi bene, queste unità, cosa mi è piaciuto meno? Guarda, non ti so dire, perché comunque sia, mi sembra che sia molte notizie positive, poche e poche negative. Qualche errore individuale va bene, ma ci sta assolutamente. Quindi ripartiamo dalle cose positive. Speriamo che l'Italia appunto stasera possa fare una partita simile a quella fatta in Turchia contro la Turchia stasera a Bologna, per chiudere queste quattro partite con 7 punti. E dico che se prima della gara contro il Belgio avessimo detto guarda, l'Italia avrà 7 punti alla fine di quelle quattro partite, avremmo messo una firma grossa come una casa.
1: Questo poco ma sicuro. Ti porto invece su un'altra tematica, perché c'è stato nel frattempo l'intervista di Antonio Conte, uno che era un parabile, no, per la panchina della nazionale, cioè Napoli, è diventato un po' il fantasma nella torre, chiuso nella torre di diversi club. E secondo me, da queste dichiarazioni che ti vado a raccontare, mi vengono in mente tre torri, tre club. Allora, lui al The Athletic, come bene ha detto, ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia, farla risplendere ancora una volta. Un club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Le torri che mi vengono in mente sono United, Eric, Milan, Amorim, Juventus o Spalletto. Individuate le torri.
0: No, no, io ho una torre sua, e non mi porterai né a Manchester né a Milano, per la verità. Perché Conte può conoscere la storia del Manchester United, perché ha visto come noi, o gli hanno raccontato come noi, comunque le cose le abbiamo viste, però siamo alla pari noi, Antonio Conte, pensando al Manchester United. Può aver visto come noi, o comunque sia toccato più con mano, perché magari ci ha giocato contro la storia del Milan, ci ha giocato contro tante volte.
1: Mi pare che gli analisti che lo volevano anche comprare anni quando giocava a calcio.
0: Capito, sì. Appunto, quindi quella storia lì lo sappiamo tutti, però poi Conte storie di club vere ne ha vissuta una sola, che è quella della Juventus, che se andate ad analizzare tutte le parole che ha detto, che mi hai appena letto, riportano tutto alla Juventus, cioè non puoi partecipare, e se non mi sbaglio lo slogan della Juventus è uno degli slogan, chiaramente, che vince l'unica cosa che conta, è un club che ha una storia che Conte ha contribuito a scrivere sia da calcio

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, bissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca, guardate un po'.
3: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco, dal

0: 18 al 20 settembre, Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la Francescana Ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione e anche quest'anno sede del Campionato Nazionale di Cicloturismo d'Epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SDirghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21ª edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti, con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Fiorentino con il patrocinio del Comune di Fiorentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi, borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa, diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
2: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'11ª edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero 1 del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, i tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazioni di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di polo acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del Fair Play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Saluti e ANSMES, con il sostegno del main sponsor Esselunga.
1: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
3: Domenica 20 settembre, nel cuore della città di Chiavari, si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance.

0: ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tiguglio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
1: Il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
2: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
1: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
3: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale emodializzati dialisi e trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
4: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le cinque porte cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto, una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
0: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
3: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
4: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova, nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli, con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste, maschili e femminili, dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
3: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carino.

0: carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
1: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
2: L'ho sporto dentro il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani. Ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
3: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
4: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
5: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici, andata in scena prima all'hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
4: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
6: Silver Fit, cultura del movimento. Venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
7: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova, in Terra Regina, prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
4: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito dopo l'iter nazionale ed europeo che porterà alla richiesta del marchio UITO GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido. Quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
2: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
0: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni, destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex Falc. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
4: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area Falck. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
5: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone, e oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia. Una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
6: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
0: E restiamo sempre in tema: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
7: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
8: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
9: Ma è un avvenimento davvero importante. La culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in immediatamente la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
0: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
10: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
11: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
12: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta, che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo sviluppo delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
13: Sì, sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffronto addirittura a collezioni di archeologia, ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e che, di quello che oggi vogliamo fare.
14: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi. E poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
15: Sì, diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità, un'occasione poter partecipare a questa mostra. Sia per la città di Palermo, per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spadafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia. Quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello di Spadafora.
0: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a B-Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto Prati e colline della Val Curone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
16: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Val Curone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di B-Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamp Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio. Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Baille e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
17: Prati e colline della Val Curone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895. C'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia a Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
18: Per noi di Echamp è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera B-Art che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
0: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buonabitacolo.
19: La Proloco di Buonabitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buonabitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buonabitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Tordo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di...
20: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
21: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
22: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.

Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie

0: e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: 06 22 46 02 88.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e

0: contatti www.impresitlavori.it.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Non è più episodico. Poi è chiaro, Sasha è ancora più importante ed è forse la partita più difficile. Sì, perché hai un avversario in casa, certo, in totale difficoltà, e che devi battere a tutti i costi per non sperlirlo sportivamente. Così. E quindi adesso, con una squadra rinnovata rispetto alle ultime partite, devi cercare di tirare fuori ulteriori segnali positivi fino a novembre, quando si riparte.
3: Sì, squadra e di singoli ovviamente, sperando poi di riuscire a valorizzare ancora di più questi giocatori che hanno esordito, hanno fatto finalmente continuità in queste gare. Qui
2: poi mi chiudo, sì. Abbiamo il giocatore più forte, allora secondo me sono stati grandi protagonisti, da una parte è stato Lise, gol, non solo il gol, ma anche grandissime giocate, soprattutto la faccia, che cos'è stato? Palla o Lise? E vediamo che succede. Mi dice un altro giocatore all'altezza di Ulisse, la Francia? Non c'è stato
3: nella partita, è chiaro.
2: No,
3: qui.
2: No, è chiaro.
3: Il ragionamento,
2: no, nella partita, nella partita.
3: No, beh, chiaramente l'ispiratore più ispirato, la
2: migliore in campo. Il nostro Beltran, miglior portiere, il nostro miglior giocatore è stato il nostro portiere, ma perché è il nostro fuori classe.
3: È l'unico giocatore di una certa categoria. Abbiamo
2: individuare il fatto di è stato senza Donnarumma, ok, ma dall'altra parte anche senza Ulisse sarebbe stata Francia anonima, è quello che sì,
3: forse mi piace rispetto ad altre volte. Poi è chiaro che c'era Mbappé, fa leggermente anche la differenza, ma a livello di noi se leggi il pacchetto degli attaccanti della Francia è emblematico. Però proprio questo è il punto, secondo me, Cesco, cioè l'Italia nazionale non ha più valore grandi, e questo lo siamo ormai veramente da tanti anni, perlomeno però che sia riconoscibile in qualcosa richiesta di questo discorso, perché l'Italia non era più stata riconoscibile né in un atteggiamento calcistico né in un atteggiamento psicologico. Il buon segnale di queste partite è stato che invece c'è stato un avanzamento a questi due punti di vista, e poi ti lascio la parola perché abbiamo il dovere di realizzarla in maniera, secondo me, regolata. Noi questa avventura Italia sono tre partite nel nuovo corso di Mancini, sono tre partite con nuovi giocatori, non era tutto da distruggere e dare alle fiamme dopo la partita con il giorno, non è tutto da santificare dopo queste altre due gare, bisogna mantenere equilibrio, perché ho visto un po' in giro ovunque, anche sui social, chi non stava altro che era a prescindere contro Mancini, a prescindere a favore di Mancini, chi ricollega poi il caso Malagò, la federazione, insomma bisogna tenere equilibrio, questo è importante, dove non ce n'è altro, dove magari non ce n'è federazione, forse noi che lo raccontiamo dobbiamo mantenere un minimo di equilibrio in base ai fatti.
2: No, infatti giustissimo, l'equilibrio noi lo manteniamo, per questo dico che la partita stasera poi non ci deve costringere domani a venire qui, esserci e fare un processo così come
3: non siamo credibili, dai.
2: C'è stato dopo il Belgio. È chiaro che adesso ti aspetti che da un'altra partita in casa Bologna stasera possa cogliere una bella vittoria, un'altra prova vincente, perché questa finale nelle corde, già perché non è la squadra più debole all'interno del girone, e di aver messo in fila una vittoria, un pareggio in Francia, voglio ricordare, adesso devi, come dire, mostrare i muscoli nuovamente con una squadra ulteriormente in difficoltà anche rispetto ad una settimana in Turchia. Quindi semplicemente questo, siamo all'interno di un percorso lungo che ci vedrà affrontare nuova, a novembre sarà ancora più difficile, perché hai la Francia in casa, devi andare a giocare col Belgio, giochi il secondo posto e devi fare magari tre gol senza prenderne, se vuoi posizionarti da secondo, da primo, ma si difficile dare la Francia in questo senso, quindi tutto positivo. Però vediamo quello che succede stasera.
3: Esatto. Di certo le impressioni che sono avute

0: nel complesso, soprattutto il Belgio, sono più positive che negative, bisogna dire con grande chiarezza. Poi dico anche peraltro che avremo modo di ascoltare tanti tributi raccolti nel corso del Val di Trento, nel peggio sentiremo tante parole protagonisti della sera e non solo. A proposito di parole di protagonisti, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport 24, ha parlato della sosta, una novità, una sosta così lunga, ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, su Cristante sta recuperando perché ha avuto un problema al collare, lo sta curando, sarebbero le prime assenze, e poi Giappone la c'è, che ancora presto Francesco, però su quelli che sono i prossimi impegni, la comincia con il voto, con il Como, anche qui le parole dice del Como, chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli impegni, anche per la qualità dei giochi, può vincere lo scudetto, non lo so, è difficile dirlo, tutti ricordiamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati, però con tutte le del Como se la può sicuramente giocare, insomma. Saranno dei test probanti per la Roma di Gasperini. Gasperini, devo dire, è sempre molto sereno, lo stiamo vedendo ai microfoni di qualsiasi utente. È un po' lo specchio del punto della Roma, secondo me.
1: Sì, tra l'altro venerdì sera è stato il Festival dello Sport, intervistato a Luigi Carlando insieme a Lungalante, che insomma ha un ruolo importante all'interno della Roma. Sì, mi è sembrato anche molto positivo, molto soddisfatto, anche se in ultime interviste si fa capire che qualche speranza, se non sbaglio, Lucio, se sbaglio, per Cristante, perché forse è l'unico dubbio che si porta verso Como e poi Real Madrid, perché la Roma sarà impegnata giovedì 10 ottobre in casa con Real, ritorno di José Mourinho, l'unico dubbio per il Cristante sta arrivando, però è in bio per Como,
0: detto che non Real si schiera nulla socialmente, dice non sicuro, ma
1: dall'intervista invece la Gazzetta è emerso tutta la sua questione per la stima, no, che ha per Dybala. Lui dice: io l'ho trovato con una situazione in cui si faceva giocare poco perché si temeva, no, di perderlo per infortunio. Invece adesso, nel momento in cui sta, nel modo in cui sta vivendo, nel modo in cui si allena, adesso vuole sempre giocare e non ha saltato neanche un minuto. È chiaro che siamo soltanto al primo mese di campionato, quindi c'è lì.
0: Io cioè anche temporeggiamo un po', però
1: sia il livello tra come al Madrid, però le indicazioni sono un giocatore totalmente non solo ritrovato, ma anche quel calciatore che in Serie A faceva così la differenza, forse tempi della primissima Juventus, forse quando faceva coppia con
0: sì, con Higuaín, ci ricordiamo.
1: E a proposito di Higuaín, chiudo a un passaggio molto interessante dell'intervista, quando gli chiedono di Malen, e lui dice: io gli dico sempre i nomi di Higuaín perché, no, voglio pungolarlo e portarlo a superarlo. È chiaro che 30 gol bastano, sì, però 30 gol, io dico a Malen, Gasperini, quel record è le guaglie, perché arrivare addirittura a 36,
0: Higuaín Immobile, veramente non stratosferici, quindi anche qui potremo comunque, sì, c'è grande possibilità in casa Ro, poi anche tra i te comunque che andremo a toccare. Legge invece sull'Inter, ecco, come sempre Perini sereno, ma tende a far capire sempre che al suo modo di vedere l'Inter è avanti. Io devo dire, su questo sono molto d'accordo, sai che sono molto curioso di sapere finalmente senza che cosa potrà presentare per l'Inter, perché si sta avvicinando al rientro, perlomeno all'ingresso di questa avventura nerazzurra, che finora non abbiamo visto. Tra l'altro si sta recuperando a pieno regime, anzi ho recuperato a pieno regime anche Di Marco, quindi
2: no.
0: Invece sì, Calax, in questo caso, caro Andrea Bocca in cabina di regia.
1: Sì, tra l'altro Max, che scusami se vado un attimo fuori tema, poi recupera dei giocatori interessanti che in nazionale hanno dato dei segnali molto molto interessanti e che, no, lo pone di fronte a delle scelte e a situazioni di calciatori che in nazionale hanno fatto in queste settimane molto bene e che dovranno confermarsi all'interno di un sistema di squadra che, insomma, si aspetta, sì, migliore rispetto alle prime uscite.
0: non ha brillato, beh, questo

0: questo punto ti riporto direttamente i numeri, perché poi l'ha riferito un po' alcuni dottor Jekyll e Mr. Hyde, li ho definiti, perché dai due volti tra campionati nazionali, per il Napoli è lampante la cosa. Højlund ha giocato 4 partite, ha segnato 3 gol, tra l'altro ieri che rete decisiva contro il Galles 0-1, e se vedo De Bruyne in 3 partite giocate, 2 gol e un assist.
1: Su De Bruyne lasciami dire che soprattutto ho
0: visto,
1: la partita della Turchia e il modo in cui vediamo forse per la prima volta De Bruyne dopo più di un anno.
0: Dopo Manchester.
1: Sì.
0: Sì. Perché anche a Napoli il vero grande De Bruyne non l'abbiamo mai veramente apprezzato.
1: Mai visto.
0: Per poco forse prima dell'infortunio.
1: Ah, tu dici Manchester, non dopo Manchester, dopo...
0: No, dopo le
1: di Conte,
0: no, dopo l'esperienza con il City, con la maglia del Napoli non è stata la stessa cosa.
1: Esatto, siamo sulla stessa linea d'onda, perché è il modo in cui sta in campo De Bruyne che fa capire che sei un giocatore che tu non puoi permettere di tenere fuori, non solo stavolta che sì, per il nome che porta sulle spalle, ma perché arriva quella brillante e si è visto in Belgio in queste ultime uscite, si era già visto tra l'altro con l'Italia nella primissima uscita,
0: sì.
1: Che questo è un giocatore che deve giocare, non ci sa ne, quindi così resta in tema Napoli. E domani tra l'altro McTominay fa la visita di età per poter
0: tornare, esatto.
1: Probabilmente tornare, si è fatto male Anghis, quindi questo è un centrocampo che ha bisogno in questo momento di
0: in maniera vitale di De Bruyne.
1: Tanto si è fatto male anche Oliveira, così ti dico,
0: questa
1: lesione muscolare con tempi di recupero
0: nazionale con l'Uruguay,
1: sì.
2: Domani è impossibile.
0: Domani no, di sicuro non torna domani. Torna domani, a Pasuli anche ha avuto dei problemi. Quindi, certo.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte, speriamo per il Napoli, chiaramente non ci auguriamo la buonanotte, però dovrà dare delle risposte. Su De Bruyne, fra, ti devo dire, la grossa differenza è la zona di influenza, secondo me, che ha rispetto a Napoli, quello che si è visto per queste sfide con il Belgio, in un modulo poi neanche più distante, perché 4-2-3-1, 4-3-3 sono varianti più o meno della stessa idea, e il Belgio lo trovavi in molte più zone, anche molto più a costruire, devo dire, perché il Napoli ha Lobotka come registi, non ha esigenza di costruzione in altri pezzi del campo, però molto più coinvolto, veramente molto più coinvolto rispetto a Napoli, è un più statico, perché secondo me è più relegato su ordini dell'allenatore a essere più fisso, ecco, in alcune zone.
1: Queste
0: però
1: partite,
0: è una mia impressione,
1: queste partite col Belgio l'ho visto proprio fare la mezzala, la mezzala anche di corsa e di corsa di tiro da fuori, non a caso si nasce il bellissimo gol contro la Turchia, cioè l'ho visto proprio bene fisicamente, proprio perché bene la doppia fase, proprio la mezza pura, come non si vedeva da un po' di tempo, che in questo punto secondo me devi costruirgli quel ruolo. È vero che perdi rispetto, no, al ruolo di condizione,
0: certo,
1: a quel tipo di centrocampista che Allegri, però devi ritagliargli un ruolo particolare, specialmente perché devi mettere in condizione un attaccante come Højlund, che giustamente prima citavi, segna gol, toglie sul rigore tra l'altro conquistato dai Sassen in una partita in Oscar della Lazio, stato premiato come migliore
0: uno
1: in
0: dei
1: campo
0: migliori.
1: Quindi per allargare un po' la cerchia in Serie A, per mettere in condizione il tuo attaccante e per segnare e andare praticamente in un altro paese con la propria nazionale, faccio per dire, e di mettere in condizioni di poter tornare a divertirsi e poter soprattutto incidere con i suoi gol.
0: Sì, assolutamente, fondamentale. Poi vedremo, io sono con il Napoli, insomma non è avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti potrebbe essere volati, mi aspetto delle poste.
1: Allora, a proposito di Napoli, prima di sentire di audio, caro Lucio, porto anche le parole di Antonio Conte, che ha parlato al The Athletic sulla tipologia di sfida che vorrei affrontare in futuro. Conte dice: arrivi in un club la cui storia parla da sé,

0: onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi. So bene che ognuno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori, ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa di caspita, possiamo vincere. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la storia, e questo è il messaggio più importante. Mi piacerebbe andare in una di queste città per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si ritira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma no, non per vincere, dico io, ma per competere.
1: Tu dici, ti un'idea su un remoto riferimento a qualche realtà?
0: Facciamoci un'idea insieme, facciamola insieme, che fa troppo fare anche quest'ultima, anche l'ultima dichiarazione in cui dice dove si respira pressione, beh, non si va per partecipare,
1: non
0: per competere.
1: Non ho idea.
0: Ho capito, allarghiamo anche i nostri orizzonti, caro Lucio. È troppo facile rispondere in questo modo.
1: Non lo so.
0: È troppo facile. Dammi offrimi un'alternativa. Offritemi voi, cari amici radioascoltatori, un'alternativa.
1: Secondo voi il riferimento qual è un club che esiste in
0: qual
1: Italia?
0: Qual è questo club? No, vedi.
1: Sono stato malizioso,
0: no,
1: io.
0: Parli visto di Italia, perché non può essere un club in Manchester United. Difficoltà.
1: Manchester United, grande club dove c'è pressione, c'è un po' di scatto.
0: Hai visto che quando ti applichi li trovi?
2: Vedi come si fa l'allenatore.
1: Probabilmente no, ho dovuto fare un altro lavoro, dice Max Allegri.
0: Non vale quella risposta, sì. La risposta, vero, datemi. Secondo voi, di quale club parla Antonio Conte quando dice che... ci sono club che hanno perso di vista la propria storia e gli piacerebbe andare in una società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. E quel club dove c'è pressione non solo per partecipare ma per competere.
3: E da un po' sentendo sta cosa e iniziano un po' a girare.
1: Grazie, mi sei molto chiaro.
0: Però, ho detto io.
1: È stato molto chiaro.
0: Dateci
1: un consiglio perché noi dobbiamo veramente trovare un'alternativa. Vergognaci dalla regia al buon
0: Ramai. Sentiamo
1: dai, qualche audio prima di andare in pausa rapidamente.
4: Ciao Marco, Daniele Palermo, ti ho vocale ancora prima che inizia la trasmissione.
1: Infatti sei andato in andata, non l'hai trovato.
4: Fra gli argomenti si parlava sicuramente di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Ramos che sta segnando in partita. Però io dico Gonzalo Ramos, ok, ma conto è avere chi passa la palla, si chiama Bruno Fernandes, si chiama Joao Felix, si chiama Cosisao, si chiama Vigna, Joao Neves e anche Cancelo e Nuno Mendes. Un po' per avere Chukwueze, Musa e Yashari, cioè, parliamo.
1: Sì, è un ragionamento qui ci arriva dalla regia. Un'idea, diciamo, Pulisic e Modric, no, insomma, hanno delle discrete qualità, però diciamo nel complesso può anche stare come analisi. È uno di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nomineremo Francesco, chiaramente.
0: Ti dico anche una cosa, ok, Gonzalo Ramos, Portogallo, io ti offrerò dall'altra parte Højlund, che con la Danimarca fa quanto? 4 gol?
1: No,
0: 3 gol in 4 partite. E la palla gliela passa a destra Isaksen e da Mi passa a sinistra.
1: Tu dici,
0: quando al
1: Napoli,
0: che invece fa più fatica, la palla viene passata da chi? Da De Bruyne, da
1: McTominay
0: e da
1: gli esterni, Neres.
0: O gioca con Isaksen a destra e da Mi a sinistra, Neyberg e Frodot a... alle spalle
1: non sono dei
0: segnare che bene, va bene che dici, ma un attaccante vero,
1: beh, fa la differenza,
0: fa la differenza a prescindere,
1: che valorizza al 100%.
0: Holland fa la differenza con i compagni in con la Norvegia, fa la differenza con il Manchester City, che è forte.
1: Se parliamo forte, di categorie,
0: valorizza anche tutti quelli intorno.
1: Assolutamente.
0: Un altro audio
1: rapidamente, poi dobbiamo andare in break, se no ti chiama Andrea, avete ragione.
5: Ciao Marco, sono stato il weekend in box, l'hanno venduto, l'ho acquistato tutto. quando insomma avrà voluto, che secondo me non era più scontata, che inizio partito la battuta e abbiamo fatto una bella prestazione. Per esempio, l'idea che questo, noi non siamo una scarsa, è che facciamo la nazionale con poca personalità, e quando si contano troppo, come può essere un legge playoff, anche una squadra più alla portata di noi, più alla portata, diciamo, diventa un avversario duro. Non è una questione tecnica, ma soprattutto una questione mentale.
1: È quello che abbiamo detto anche prima, Francesco, è chiaro. Secondo me c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio audio. Stiamo andando in pausa, Francesco, però, perché adesso è lunedì, quindi tra poco arriva Calamai. Infatti noi parliamo di bla bla bla, invece Luca Calamai, che sta per arrivare, parla di calcio, quindi tra poco andremo a sviscerare vari temi nel suo compagnia. Mi rimanete con noi sempre qui a TL Radio.

0: saluto della redazione sportiva. Il caldo apertura contro la rovescia per la Turchia di Nations League. Gli adulti scendono in campo alle 21:35 allo stadio allenato dall'Ara di Ogna contro la nazionale di Vincenzo Montella. E arriva dal pareggio per 1 in Francia e pecca 3 punti importanti in gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi sulla gara di Parigi anche per i tempi di recupero. Moskin non ha recuperato e ha lasciato il ritmo. All'andata, una settimana fa, Bursa e Azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è di quarti dopo il 2-1 la Norvegia. Restato il caso Cristiano Ronaldo dopo aver lasciato anticipato il ritiro. Il T. Jorge Jesus ha assicurato che sarà il fuoriclasse per tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia del 21. Alle 8:15 a Pescara, Azzurrini affrontano Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2007. Per dare il pasto diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. E la Cibaldini ha annunciato avanti i tridenti liberali Sis e Osho. Tennis, sorteggiato stamattina il tabellone Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berni sono nel quarto di Zverev, Muse in quello di Shelton, Dario Arnaldi nella parte presidiata dal Case. Berrettini debutterà contro l'atunitense Kovacevic, intanto a Pechino Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronta Daniel Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Antonelli, sta leader del mondiale, porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. La MotoGP, Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha aperto completamente la corsa al titolo. La campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Becchi e ora ha solo 2 punti dal leader Davilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo beffa per Giulio Ciccone agli europei strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish. Anche Evenepoel conquista il titolo continentale. Podio comunque per l'Italia con Cristian Scarroni terzo a 53 secondi. E chiudiamo con il basket. Secondo in campionato per la Virtus Bologna che sarà la massima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assi. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione di Viva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di vento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Di tutte le notizie e trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità e resta formato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Vita, la vita, le vicende personali e professionali, grandi protagonisti calcio. Rivivo su TMV Radio, in Storia Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che ha lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie da show per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie da show.
2: Ci piace e lo faccio 2 volte al giorno, alle 9:45 e alle 17 il calcio del C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è Atleta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9:45 e alle 17 è a tutta C.
1: Lo sport super in tempo reale e su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, va nella rubrica del telefono il nostro contatto 3382 0021. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi, ci faremo in quattro per rispondere.

0: Di nuovo in diretta, sempre l'anteprima di Maracanà di questa data dell'15 ottobre. Lucio Marinucci, Francesco Ingalli qui accanto a me.
1: Eccoci Lucio.
0: Abbiamo parlato di vari temi.
1: Tra l'altro tanto, scusami, per oggi salutando anche gli amici di Gold TV, ma anche di Club, di Canale 60 Digitale Terrestre. Tra l'altro oggi alle 18.15 c'è un altro match, se vogliamo, che più importante, perché l'Italia va per 21 di Dini, vanno ad affrontare la Polonia, ci si gioca insomma il primo posto che vale l'Europeo, vale anche la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Traguardo molto importante per l'Italia, manca da diversi anni, quindi se vogliamo già un appuntamento forse anche più importante rispetto a quello delle 20:45, e poi chiaramente domani c'è un'altra partita, quella che si giocherà al CONI con il presidente Lago contro quello appunto del Comitato Olimpico Buviglio. Alle 13 la giunta e subito dopo il Consiglio Nazionale.
0: Seguiremo ovviamente praticamente in diretta, sarà una giornata molto lunga e complessa, importante quella di domani per mi extracampo, che poi però ovviamente spiegherò anche al rettangolo. Di cui hai fatto bene invece a sognare l'avventura di Azzurrini, perché oggi è fondamentale, tra l'altro contro l'Armenia l'avevo seguita, era una partita veramente assurda. Fino all'ultimo secondo poi siamo riusciti a trovare il gol grazie a Sisse, ma è stato veramente un tiro al taglio con Gazarian, Palmisani e Sinone.
1: Sono quelle della partite dove giocano questi campaci contro squadre tecnicamente migliori, ma poi che riescono a neanche organizzate, ma poi sai la grande giornata
0: aveva perso tutto Armenia. Sì, esatto. Tutte le partite aveva perso la girone di qualificazione.
1: E adesso vediamo
0: speriamo bene, dai.
1: Offrirà questa partita di Baldini, che insomma vorrebbe riportare, come detto, l'Italia non solo nelle competizioni importanti, ma soprattutto all'Olimpiade. Questo è anche un po' un obiettivo del presidente Malagò, che sappiamo quanto rapporto può essere anche con questo tipo di manifestazione. Abbiamo un altro video?
0: Arriviamo.
1: Poi c'è il tema, c'è il tema di oggi.
0: Arriviamo.
2: Ciao ragazzi, Luigi Romara. Vorrei chiedervi un parere, una vostra impressione. Praticamente adesso l'Italia si appresta a fare due partite, secondo me, una in campo, quella di stasera, e l'altra domani con c'è diciamo la decisione in giunta quanto riguarda il commissariamento della FIGC. Allora io spero sul campo l'Italia che prosegue il suo percorso, ma spero vivamente, ancora più importante, che domani chi sia proprio diciamo a fare queste decisioni e questi voti abbia a cuore l'Italia veramente, non dia delle preferenze solo per amicizia o per un discorso politico, che secondo me non ha senso commissionare la FIGC verso Cavillo, che è una barletta, lo sappiamo tutti, lo sa anche Buonfiglio. Spero veramente che gli italiani hanno, che diciamo, proposto a votare via una risposta al senso. Qual è la vostra opinione?
0: Mi sono un'analisi più che altro di un senso, ecco, la riga di buon senso è un'analisi
1: sempre di buon senso.
0: Sì, è chiaro, è sempre. Certo, ha fatto un po' impressione, no? Il parere degli esperti, però consultati da una parte e dall'altra, quindi c'erano i pareri e i contropareri.
1: Non stanno niente.
0: Sì, esatto.
1: I pareri, Caruccio,
0: mi ha fatto un po' sorridere.
1: Sì,
0: però lo sappiamo, niente di...
1: Tra l'altro quelli della FIGC, anche il parere del figlio del presidente Mattarella, quindi penso che abbiamo
0: scomodato.
1: Chi è scomodato. Però non cambia niente, perché soprattutto il primo voto, che è quello della giunta, dove insomma c'è bar soprattutto sulla questione del conflitto di interessi, perché qualcuno dovrebbe far votare la Bianchetti, visto i 13 giorni da capo delegazione, Elisa Spina, che ha un ruolo nel Milan. con per esempio le situazioni che sarebbe dimessa, altre situazioni. Si parla anche del conflitto di interessi con un figlio che ha il figlio
0: Kings League,
1: sì. Ma advisor anche e consulente per il Venezia in ambito stadio. Una
0: come sempre
1: un intreccio in questo momento imbarazzante. Ma lo sai che mi dispiacerebbe di più? È precipitare nuovamente nel caos domani, specialmente se l'Italia dovesse vincere oggi e dare ulteriori segnali positivi dopo quelli di Turchia. Intanto mi chiama Piccari, non capisco perché.
0: Ci danno degli aggiornamenti, no, considerando siamo in diretta. Sono chiamate Marco, intervisionistiche.
1: Ti rispondo, però
0: vogliono tagliare. No, non rispondo.
1: Quindi dicevo, cadere nuovamente nel caos domani pomeriggio, buttare l'aria a 4 mesi di elezioni, soltanto per questo cavillo, poi andare a fare i ricorsi, eccetera, eccetera, è l'unica cosa che mi sento di risponderti, caro amico, che hai invocato il buon senso, lo chiamo tutti,
0: e
1: la cosa peggio sarebbe ripiombare nelle elezioni. Chi sta chiamando, tu almeno puoi rispondere.
0: Siamo un po'.
1: Risponde. C'hai un altro audio per cosa faccio?
0: Rispondiamo agli ascoltatori. Tanto ti posso dire tranquillamente che comunque prendiamo tempo anche noi. Che qualcuno diceva che forse riferimento a Di Conte era alla SS Lazio. Sei d'accordo? Sua squadra da rilanciare.
1: Io non posso pensare che possa essere Lazio.
0: A Dinamo Kiev viene
1: ci sta, bello.
0: La storica del calcio ucraino.
1: Sicuramente siete più ingegnosi rispetto a Lucio, sì. Che era battezzato quella squadra bianconera e basta, esatto. e basta, sì. non riesce ad aprire, ad allargare i suoi orizzonti dandomi alternativa. Però la Lazio va bene, però è troppo fantasioso come tipo di per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, che cerca una squadra no blasonata da
0: rilanciare, da compressione, perché lui si nutre ovviamente di pedoni.
1: Abbiamo la sigla, caro
0: dai, lanciamo con la sigla, certo. Che gli
3: a Maracanã Penna e Mai i voti Luca Calamai.
0: E infatti ce l'abbiamo in collegamento come ogni lunedì, Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
4: Ciao
0: Luca.
4: Sentivo, parlavate di Conte. Risulta che Conte sia uscito molto affatto dall'esperienza Napoli. Ovviamente parliamo di politica mentale. Vi ricordate i giorni di vacanza durante la canzone di Natale, lo stress? Diciamo che Antonio Conte, come sempre capita nelle sue esperienze professionali, trasmette

0: l'occasione giusta, è l'occasione giusta, e non mi sorprenderei che una grande attenzione ci potrebbe essere anche per quanto riguarda una nazionale. Ovviamente non c'è un ragionamento che tocca la nazionale italiana in questo momento, anche in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Mancini, ma proprio per cercare un lavoro che in qualche modo potrebbe togliere un po' di stress da quotidianità. Speriamo a vedere.
1: Beh, sarebbe un colpo di scena, devo dire, poterlo rivedere sulla panchina di una nazionale, però il suo futuro lo conosce veramente solo Antonio Conte.
2: Mentre... No, perché Luca, più che altro ci interrogavamo su quest'ultima intervista dove lui dice cerca una squadra blasonata
1: da rilanciare,
2: che abbia pressioni, che non gioca soltanto per partecipare ma per vincere, quindi erano tutti indizi, no?
1: colorati
2: di bianco-nero, e volevamo cercare insieme ai nostri ascoltatori di trovare delle alternative ad una cosa che ci sembra scontata.
1: In Italia non ce ne sono tante, ma devo dire neanche fuori dall'Italia.
0: Esatto. No, come io tra l'altro dialogando via messaggio con Marco Piccari mi chiedeva le solite immagini, avevo detto di mettere le immagini di Spalletti perché il rapporto Conte-Juventus vorrei dire quasi inevitabile, no?
1: Sì, ritorna
0: ma non
1: sempre.
0: Mi risulta che sia proprio una questione all'ordine del giorno, ma non nell'immediato, dove credetemi il rapporto che ha Spalletti anche con la proprietà, oltre che con la nuova dirigenza, in particolare con Cannavali, è fortissimo, fortissimo. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Luciano concluderà questa stagione. Poi è evidente, i risultati daranno un'indicazione chiara per il futuro, ma questo non vale per Spalletti, vale per qualsiasi allenatore di grande club. Ecco, Conte non mi risulta che sia una priorità della Juve, un pensiero della Juve nel presente, non credo nemmeno nell'immediato futuro, però poi mi insegnate, le vie del calcio sono infinite. Ho trovato molto bella l'intervista di Spalletti, molto bello anche nel raccontarsi a 360 gradi, no? Non è semplice, non è banale parlare del suo essere tifoso della Fiorentina, del suo andare in curva Fiesole da allenatore della Juventus. Di solito queste situazioni vengono driblate per paraculaggine, permettetemi il termine. Invece ecco, Spalletti è questo, nel bene o nel male, lo devi prendere nel suo essere totale, genuino, non gliene frega nemmeno niente, cioè se lui pensa a qualcosa da dire difficilmente ci sono retropensieri, ecco, in questo senso. Così come non ha avuto retropensieri a suo tempo anche rivolgendo qualche critica a Roberto Mancini, così ci agganciava anche alla nazionale, perché per Spalletti Mancini non è stato proprio perfetto nel dopo nazionale suo, ecco, quando lui Spalletti prese il posto di Mancini, come tutti sanno, prese il posto di uno che se n'era andato per soldi, prese il posto in una nazionale che non aveva assolutamente nessun tipo di certezza di andare all'europeo, quindi non in una situazione comoda. Diciamo che per quello che insomma mi pare di aver capito anche da quello che lui ha raccontato, diciamo che forse si aspettava un comportamento più lineare da Mancini, ecco perché Mancini rientra tranquillamente nella lista di quelli che non gli stanno particolarmente simpatici.
1: Beh, sappiamo poi anche nelle parole di Spalletti ha detto bisogna anche saper stare tra virgolette un po' sulle scatole, fa capire che si è autentici, ma sappiamo è una dichiarazione molto molto da Luciano Spalletti, e non so se poi vogliamo, ecco, a questo punto agganciarci anche all'Italia, perché effettivamente è inevitabile, sono i giorni dell'azzurro, veniamo da questo pareggio con la Francia, oggi c'è questo test con la Turchia, insomma
2: è la partita più difficile,
1: forse,
2: caro
1: la conferma Luca. È come sempre il test più probante.
0: No, secondo me la partita più difficile era quella in Turchia, perché lì siamo arrivati male, ragazzi, siamo arrivati con una sveglia dolorosa con il Belgio, un buon Belgio ma insomma niente di epocale, con critiche feroci nei confronti di Mancini anche da parte del sottoscritto, perché comunque il ritorno di Mancini non è che è stato gradito, non è stato acclamato a furor di popolo, no? E quindi è chiaro che c'è stato, lui sapeva che un passo falso sarebbe stato vissuto con più criticità rispetto ad un allenatore nuovo di Zecca, che quindi avrebbe avuto più attenzione e più

0: giocatore più pazienza. È andato in Turchia contro un avversario che, come troveremo anche noi stasera, in grande difficoltà, talenti impressionanti, la Turchia ha dei talenti impressionanti, ma concetto di squadra molto vago, un allenatore che rischia, per l'altro conosciamo bene, Montelli, secondo me veramente l'Italia è arrivata a un bivio che poteva diventare un bivio pericoloso. Se a questo, ragazzi, aggiungete un presidente che non si sa se sarà commissariato e quindi dimesso, Mancini è arrivato per scelta di Malagò, non per investitura popolare, no? Quindi lì ci potevano essere tutte le condizioni per andare un po' in difficoltà, o un po' tanto in difficoltà. E lì invece è stato superato. Vi devo dire, è superata la grande Turchia, ma io ti devo dire, ora non so qual è la vostra riflessione, mi interessa, ma io ho visto una buona Italia anche con la Francia, ecco. Cioè la Francia non spiegava mai niente, lo sapete, c'è una rivalità in tutti gli sport, c'è proprio una rivalità storica Italia e Francia. Io ho visto, mi è piaciuta, una nazionale credibile, ecco. E quindi allora, se sommi la vittoria con la Turchia alla prestazione, ribadisco, assolutamente credibile con la Francia, oggi il testo della Turchia è importante. Certo, in caso di risultato negativo tornerebbero le preoccupazioni, la pressione e compagnia, però il primo esame dal mio punto di vista Mancini l'ha superato.
1: Deve trovare la conferma, io sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, Luca. Le prestazioni sono state, poi lascio anche la parola a te, Francesco, positive da un punto di vista calcistico, perché già si vedono poi dei dettami che Mancini aveva provato a far sedimentare già nel corso precedente. Ma quello che si chiede a questa nazionale, che ovviamente non ha i valori tecnici delle grandi, né tantomeno ecco, quelli della Francia, era anche quel tipo di riconoscibilità attitudinale, e a me questo è quello che è piaciuto. Poi dicevamo anche prima, non era tutto da buttare contro, dopo la partita contro il Belgio, non è tutto solo da esaltare dopo queste due sfide, però era quello che io personalmente chiedevo all'Italia dopo 5 anni quasi solo di fallimenti, ed è quello che devo dire parzialmente ho visto.
2: Abbiamo sempre detto che è vero che il migliore in campo dell'Italia a Saint-Denis è stato Donnarumma, ma certo, i segnali che continuano ad arrivare da questa squadra, che prende gol, un gol straordinario, palla al centro e si ritorna a giocare, si va a pressare alte, il modo in cui tanti giovani stanno approcciando a questa nazionale, non solo Kayode, anche Vergara ha un quarto d'ora, certo, al debutto contro la Francia, dà questi messaggi e questi segnali qua. È questo che dobbiamo prendere, non i risultati, ma quello che ci arriva, sì, no? Queste vibrazioni,
1: anche questo ricambio, un pochino, lasciatemelo dire, anche quel pochino di ricambio, sì, a livello di protagonisti, perché sì, è anche, Luca, purtroppo un tema che determinati giocatori con i club rendano molto bene, e però in nazionale siano anni che non riescono ad incidere. Ora non saprei dirti per quale motivo, però anche questo è un tema. Peraltro, poi, se dobbiamo ragionare in prospettiva mondiale 2030, anche a livello anagrafico, forse è il momento, non voglio dire di stravolgere, Luca, però perlomeno di trovare delle variazioni sul tema.
0: Sicuramente. Allora, diciamo, e naturalmente non vuole essere una critica né ai giocatori né alla squadra, per carità di Dio, ma negli ultimi anni è stato il mondo Inter che ha tradito la nazionale. Ha tradito perché da quel mondo lì, mondo che ha vinto scudetti, che ha dimostrato di essere assolutamente competitivo anche in Champions, da lì si aspettava, no, il grande salto di qualità anche dell'Italia, ma gli interessi sono sempre arrivati sgonfi o non nel momento migliore, insomma non sono mai riusciti a dare quello che volevamo. Dopodiché la tua riflessione è assolutamente giusta, io credo che oggi noi possiamo dire che l'Italia ha un solo fuoriclasse, che è Donnarumma, e lì non sbagliamo, lui è veramente un fuoriclasse. Poi gli errori fanno parte della vita, della storia del portiere, li ha fatti Zoff, li ha fatti Buffon, li farà in futuro Rumba, ma lui è l'unico campione che abbiamo. E questo è un dato sul quale ci dobbiamo confrontare. Io ho visto diverse partite, si vede bella roba in giro, no? E nel momento in cui ci stanno salutando, parlo di nazionale o comunque anche di percorso calcistico, Messi e Cristiano Ronaldo, che sono alla fine del percorso, noi non abbiamo nemmeno nessuno che si avvicina, secondo me, a Messi e a Cristiano Ronaldo oggi, e non lo vedo nemmeno in una prospettiva immediata. Però stiamo trovando un po' di identità, ecco, e questo io credo, come dicevate voi, sia un aspetto estremamente importante. Abbiamo bisogno di tornare a essere Italia, perché per andare ai mondiali con le regole di oggi, dove praticamente tra un po' se facciamo una nazionale noi possiamo essere competitivi anche noi di Team Radio, ecco, non riuscire ad andare al mondiale non serve avere due Yamal o chissà che cosa, serve avere un'identità di calcio, un'identità di paese, un'identità di nazionale, e questo devo dire Mancini, che vi ribadisco non ero favorevole al suo ritorno, ma questa gliela dobbiamo riconoscere. Noi abbiamo vinto un europeo con Mancini avendo una certezza: non eravamo la nazionale più forte, ma in quel momento avevamo un'identità superiore a tutte le altre, e questo devo dire che l'esperienza di Mancini, che non è andato in tilt nemmeno dopo la sconfitta al Belgio, lì poteva veramente avere un momento di difficoltà anche di rapporti, di comunicazione, ecco, devo dire che questo è un elemento che lo fa calare in maniera assolutamente positiva in un buon commissario tecnico. Ti ricordo, e lo ricordo sempre per la millesima volta, è un ruolo diverso da quello di allenatore di una squadra del club.
1: Sì, assolutamente, sono proprio dei lavori differenti.
2: A proposito di identità, però, caro Lucio, di grandi allenatori,
1: che appena parlato,
2: c'è il tema di Giampiero Gasperini, caro Luca, cosa ci vuoi sottolineare in questo?
0: Vi saluto con Gasperini perché ho avuto il modo di vederlo in azione al Festival della Cattolica,
2: sì,
0: dove ho avuto il piacere di essere presente con il libro che ho scritto insieme a Giancarlo Antonioni. Allora, lo trovo più giusto, non che fosse sbagliato quello qui, ma il primo Gasperini, quel Gasperini qualche anno fa che conosceva, un Gasperini che mi sembrava in eterna guerra con se stesso, con il mondo, con chi non le aveva riconosciuto un ruolo, con chi non capiva il suo calcio, con qualche direttore sportivo, con qualche presidente. Ecco, ora mi sembra Gasperini molto più calato nella parte di quello bravo, ma quello che costruisce, quello che è un dirigente allenatore, quello che è un grande manager, quello che sa di avere in mano la macchina giusta, e poi è ovvio che lui fa una riflessione che tra l'altro credo sia assolutamente condivisibile sul fatto che l'Inter è ancora più forte, e questo gli va dato atto, e penso che questo lunghissimo testa a testa con la Roma sarà anche importante vedere quale sarà il percorso di queste due squadre in Champions, perché ovviamente vogliono andare tutte avanti e la Champions può togliere un qualcosa poi nella volata italiana. Beh, è un Gasperini pronto per vincere, non so quando vincerà, non so se vincerà, ma non è più quello un po' rancoroso con un mondo che forse l'ha capito in ritardo, ma quello che ha una gran voglia di raccontarsi su quello che sarà il domani.
1: Bene. Beh, l'aggettivo che abbiamo utilizzato noi prima è stato sereno, un Gasperini sereno, sempre convinto e con carattere, ma decisamente un po' più disteso, quindi chissà che non possa poi giovarne anche la Roma. Luca, noi ti ringraziamo allora.
0: Grande
1: a questo punto, è stato un piacere, alla prossima.
0: Radio. Ciao.
2: Ciao Luca.
1: Grazie a Luca Calamai. E stiamo arrivando alla pausa anche noi, Francesco, con i messaggi che continuano a ipotizzare quale potrebbe essere.
2: Dammene un paio, quali sono?
1: Qualcuno diceva il Milan addirittura da rilanciare, squadra con le pressioni adesso. No, poi quelle le avevamo date anche prima, la Dinamo Kiev, la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi insomma attendiamo poi nuovi consigli.
2: Ciao Francesco, Lucio, grazie. Ti lascio con Stefano.
1: E io ti lascio al tuo lavoro in redazione. Adesso andiamo in pausa, tra poco Stefano in Pallomeni qui insieme a me in studio, e poi tantissimi ospiti della puntata di Maracanà che prosegue fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
0: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
1: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sánchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti, dice. Poi lancia un appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
0: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
1: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
0: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere NASA, tanto che il documentario, previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1 milione 219 mila euro fra l'1 e il 4 ottobre.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto. trapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Canà non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Stefano, ben ritrovato, saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia, saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre, sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio, insomma non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanà, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia l'atto quarto dell'era bis di Mancini, si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane, adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport, un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano, fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
2: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa, l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante. È sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini.
0: Sì, come sensazioni molto simili al momento.
2: Esatto, cioè, quindi questo Mancini
0: incrociando le dita
2: ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile e oggettivo

0: che sta facendo.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Per quattro campo, però poi quando c'erano delle ripartenze ha fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate, e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto. C'è ancora molta differenza tra noi e loro. Mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché ormai alla soglia dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta, e adesso ci abbiamo trovato l'Italia. Io francamente credo che questo paese, uno dei temi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo le cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi. Eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini. Io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci la regolata, francamente, quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa interessante, cioè vivacità, che è la cosa principale, e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'Europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti. Calmi per favore, calmi, perché se no veramente si riparte sbagliato.
5: No, per questo prima parlo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come detto bene, rispetto a quelli delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti. Su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
6: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Nicolò. Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che possiamo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva, e siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo, sicuramente nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa, se dobbiamo analizzare dobbiamo andare oltre il risultato. Il primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose e soprattutto quella di Ken, che credo che sì, in Panomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? È un giocatore che gioca in nazionale, non può sbagliare una cosa del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caiode, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha...
5: Forse il migliore.
6: Che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre, costantemente, al Brentford in Inghilterra, in Premier League, quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi, secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
5: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione e richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
0: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'è un portiere che è forte, sta lì per parare, ne ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, certo, non è Donnarumma,
5: diciamo,
0: l'Italia
5: 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
0: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose, ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a sospirare Roberto Mancini per una scelta, anche perché forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta. E noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caiode era un giocatore importante, ma Mancini l'aveva già visto Caiode, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non andare ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta. Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per N motivi. Ci sta, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita. E andare a giocare con la Francia, a Saint-Denis, a viso aperto, come ha giocato l'Italia,

0: non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'unico, l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
1: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' a The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
2: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
1: E non è che ce ne siano troppe altre, devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa.
3: E il Milan,
1: l'abbiamo detto.
3: Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo. Ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, è il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
1: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
3: Secondo me sì, a lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me è il Milan.
1: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano. Del resto, insomma, Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti, che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo, perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
2: Ma insomma, voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti, io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso, non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
1: con il passato,
2: Zidane. Beh no, è questa roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti, e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione, soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
3: Stefano,
1: Daniele,
3: hai veramente ragione, però io dicevo, intendevo dire un'altra cosa, la Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
2: sì, certo.
3: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
2: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
3: Quando sono via Berlusconi, l'identità non c'è, non si è mai più capita, ecco quello.
2: Però insomma anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi però al di là di adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni, e gli allenatori sono pagati per questo motivo.
1: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e pensano

0: non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
1: Ma il Carnevale mi sembra sia stato abbastanza chiaro,
0: tra
1: no? Qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi come sempre sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
0: E beh, è chiaro che poi gli bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo, da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
2: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campione italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra con tutto
0: l'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni sì. Ha detto così.
2: Sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore, quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
0: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda, conferma e riscatti, chi ti aspetti?
1: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese che sarà molto intenso.
0: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive anche convincenti, quindi...
1: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose a volte no.
0: Cioè, però è un bel test, posso dirti, Nick, sì. È il test,
1: sì,
0: proprio più probante.
1: La sosta se arrivi con una sconfitta è interminabile, se arrivi con 3 vittorie non sai mai come riparti, quindi non si sa mai se è un bene o un male, quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire, anche questo è il compito di un ottimo allenatore.
0: Eh sì.
1: Secondo me è Pisacane.
0: È vero, molto bene. Tra l'altro il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon
0: ciao,
1: pomeriggio.
0: Ciao, grazie ciao, a Niccolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
3: Ciao Claudio.
0: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ci andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanã, tra poco.

0: saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis, sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Ciccone agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo.

Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanà, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni.
1: Ciao, ciao Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo. Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, bentrovati.
0: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco. Da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Ritrovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna dare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
1: Credo che sia anche Güler, Yılmaz, sta a pezzi.
0: Sì, tra l'altro, già non c'erano Yıldız, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno
1: né Yılmaz e Güler.
0: Molto spuntata.
1: Direi che stanno veramente un po' crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
0: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione. Sostanzialmente.
1: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato Turchia ai mondiali dopo
0: 22 anni,
1: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine
0: nel senso, sì, poi nel calcio dura fino a un certo punto.
1: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio, per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini.
0: Anche sì, l'aspetto anche psicologico.
1: Detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando... vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco, sulla destra c'è Cagliote scoperto, Palestra in attesa di Palestra,
0: Palestra
1: c'è Lorenzo, c'è freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini, a sinistra nella difesa ci sono 2 destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco. Quindi c'è tutta uno studio anche al dettaglio,
0: pesato,
1: esatto, cioè in mezzo al campo pure quello. Quindi in attacco c'è Pio Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'è 3 centravanti, e poi c'ha le idee chiare Mancini, gli può dire tutto, ma c'ha le idee chiare, sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi, secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla testa, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche con consapevolezza a giocarsi una partita contro squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte. Ma non siamo fortissimi, ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo, ecco, questo c'è da dire.
0: Sì.
1: Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te, e insomma dov'è la

0: notizia. Sì, cioè, esatto, se arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là.
1: Hai fatto o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
0: Chi arriva terzo si salva, giusto?
2: Dipende, può anche andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
0: Mantieni la lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
2: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, vede i risultati della Nations League, importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto due miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo, non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste due partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
3: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita, quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite, alla fine il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'Europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
2: Sì, c'è fiducia, speranza, Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori. Ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro sarebbe un bel problema.
4: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiote, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia, parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è, e quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico è invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
2: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te. La testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'Europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo, poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
5: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano, io credo

0: che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. E il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza, e quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di porre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati, come abbiamo visto contro la Turchia. E quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei. La Nations League per me conta poco, in realtà.
1: Sì, di risultati quasi nulla.
0: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
1: Esattamente, l'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
2: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
1: Secondo me è giusto, Stefano, cioè sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli, quindi se non si fanno esperimenti qua non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
2: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente c'era un pessimismo cosmico naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico la prestazione soprattutto del primo tempo ci ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista una ottima Italia che ha approfittato della testia, ma direi che soprattutto contro la Francia sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no, però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni. Questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato. E quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali, però purtroppo è così.
1: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonçalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
3: Diceva Guzzani, la seconda quella che hai detto. Diceva Guzzani.
1: Sì.
3: Secondo me
1: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
3: sì,
1: Napoli e Milan.
3: No, tutti e tre i casi.
1: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
3: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
1: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre che i giocatori devono dare qualcosa in più?
4: No, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100%, e sono sicuro che in nazionale lo facciano, e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno, quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno, e per sviluppare un

0: qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si mette a disposizione anche lui. Poi questi sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori di rendere al meglio.
1: Sì, anche perché poi sono giocatori, ecco, che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quanto ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
2: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
1: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Cioè, comunque parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
3: Anche il cambio in panchina, no? Van Bommel, posso dire?
1: Sì, probabilmente sì, certo.
2: Io credo, pensando a 2 giocatori del Napoli soprattutto, Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri. Perché è evidente, cioè se i 6 giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Secondo me questa la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol, nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol, però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere la sua qualità, cioè se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
1: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
4: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortuni giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che secondo me ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
1: anche l'età media è molto alta.
4: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2 o 3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
1: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti, l'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto proprio sul finale di partita Jesus che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i 3 punti.
4: Sono pochi gli allenatori che cambiano 2 o 3 elementi sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
1: Eh sì, allora effettivamente.

0: ovviamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
1: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare. Però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna avere pazienza, sono giocate 5 partite, difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce l'aspettiamo dalla Roma, ce l'aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
0: molto,
1: idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
0: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di Guai del Napoli, ennesimo stop anche per Olivera. Però Stefano, Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
2: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono 3, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati, e l'Inter potrebbe allungare, l'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo, Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste 5 partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'endica.
0: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che puoi rispondermi anche con giocatori o allenatori, oltre che squadre.
3: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
0: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio, ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
4: Ciao,
0: grazie Lorenzo.
4: Lorenzo,
0: alla prossima,
4: ciao,
0: buon lavoro.
4: Ciao ragazzi.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Grazie anche a Daniele Garbo.
4: Ciao,
0: Daniele.
4: Daniele,
0: sempre un piacere,
4: ciao,
0: alla prossima.
4: Ciao, ciao.
0: E salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
2: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
0: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
0: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze.

0: Firenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
1: Siamo agli esteri e l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
0: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
1: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini, la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
0: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla Dasseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a
1: tutti,
0: me.
1: Ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso le ore 4 avremo il blocco dedicato anche un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai, sì. Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera tra virgolette scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto

scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini. Chi invece dice, chi lo criticava prima, adesso non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche risultati.

0: stato aperto,
1: pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un,
0: però almeno per quanto sbagliata mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni. Cioè, io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda, ti posso assicurare,
1: no,
0: per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare, no, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici, due complessi, tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no, che ti arrivano,
1: non sei overstimolato.
0: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che si giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui secondo me è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè, questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco. Sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione. A sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa è composta da due destri e da due sinistri naturali. Quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e però efficace, quindi è molto istantaneo. E devo dire che questa presa diretta in nazionale ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT, deve andare a capire subito cosa serve,
1: nell'imprinting immediato.
0: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni e in Francia non ne parliamo. Poi, detto che sono stati risolti tutti i problemi,
2: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti

0: www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Nulla. Sì, è molto netto. C'è.
7: No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali, professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi, la nazionale, non la vede. Perché un 2006 deve farsi, è l'Under 17, se poi c'è l'anno buono dell'Under 18, fare l'Under 18, se poi c'è l'Europeo dell'Under 19... No, Mancini, si vede uno buono, e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale. Non è più come una volta che
6: sì, anche perché nei club trovano meno spazio, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
7: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, ho fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappato una.
6: No, beh, è chiaro.
7: Ho fatto bene in nazionale. Certo. Attento che Caiode può giocare anche in Italia.
6: Ma
7: senza fare la trafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa. Molto fastidiosa.
6: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, Stefano. Secondo me Mancini può essere utile e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada e i giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io francamente per curiosità. Donnarumma con chi è esordito in nazionale? Chi era il CT?
8: Mancini.
6: Mancini. Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni, Mancini, Calafiori, Mancini, Frattesi, Mancini, Tonali, Mancini, Fagioli, Mancini, Ken Faggi, Mancini, Sebastiano Esposito, Mancini, non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
8: Frattesi pure?
6: Pure Frattesi. Pure Frattesi, esordito con Roberto
8: Barella,
6: Mancini.
8: Non ne parliamo.
6: Barella, esatto, poi non è dire. Che i giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
8: Sì, ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna dei risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
6: Sì, infatti anche delle
8: tecnica,
6: scelte poi sono
8: psicologica,
6: cambiate,
8: emotiva, da una, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire,
6: ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
8: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
6: No,
8: però,
6: infatti,
8: insomma,
6: è un capitolo chiuso.
8: No, non apriamo sto capitolo, però insomma non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
6: Come Paolo?
7: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro che nel momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo sto lavoro poi è vero che...
8: No, aspetta, ma io non è che gli faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
6: sì,
8: al di là di tutta sta roba, che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente...
6: Anche lui l'ha riconosciuto,
8: già ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, le cose, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene e si va avanti, però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
6: Io non sarei,
8: io lo giudico positivamente, esatto. Punto. Se poi uno può sollevare una perplessità riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpevole. A me non è piaciuto, poi basta.
6: Ma sì, all'epoca lo criticammo,
8: non è che poi può avere avuto le sue ragioni, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti, non lo so se l'avrebbero
7: no,
8: fatto.
7: No, ci sono dei fatti che lui si aspettava, che sono stati
6: corrisposti, certo.
7: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco 2 o 3 situazioni, arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
6: Perché ma sì, è un discorso, purtroppo molto
8: cosa... Paolo, nessuno
6: duraturo.
8: Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, insomma è una deduzione, no? è un'induzione, non la deduzione.
7: Ma guarda che
8: elementi, però dico un comportamento che a me non è piaciuto,
7: non
8: tutto
7: è finita
8: lì,
7: questa sì, cosa. Ma no, vabbè. Il discorso lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria, cioè il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io, la volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a
8: no, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
6: Ma assolutamente.
8: Mancio
6: bisogna
8: come
6: essere
8: allenatore,
6: onesti,
8: come CT, bisogna essere onesti. Allora, bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, ha messo insieme, non lo so, dei giocatori che giocano bene.

0: risposte. Poi abbiamo detto bisogna...
1: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
0: Sicuramente.
1: Magari facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi... garante di un movimento, non so, parlavi con Baldini.
0: Vabbè, ma francamente mi sento dire
2: previste e provato
1: sai,
2: a fare.
1: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa, vabbè,
0: ma no, riconosciuto in maniera onesta, sta lavorando,
1: in più,
0: ma sì, direi
1: ci credo di più.
0: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo, per cui arrivavano messaggi qui anche su proprio su Mancini e veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda c'è nessuno, non so se però un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse un, non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che, evidente, nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni. Non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante e si sta vedendo.
3: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazioni magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché attuati, no? Se con i soliti giocatori.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste buffe chiozzotte. Se Dormo non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuto, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole per un giocatore che potenzialmente, secondo tutti, è un giocatore forte.
0: Cioè, è proprio quelle...
6: in mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asà? Giocatore migliore dell'Italia italo-albanese. L'italiano albanese all'Europeo Under 19. Lotta con conflittualità, no, lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa. Piero.
0: E ora ecco l'Albania.
6: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che suo lo fa, ovviamente non so se sei d'accordo, mi ricordavo un pochettino Tommasino Asse come altezza, sì, come qualità,
0: sì.
6: E alla fine siete un bailame politico di lotta, questo, no, allora se vai di qui, fai di là, vai di là, e le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la gran mancia adesso. Che tifo perché la nazionale non vada bene.
1: No, vabbè, ma questa
6: è la gerarchia. Fidati.
1: No, ma per carità, io non partecipo a queste cose.
0: No,
1: io
0: ho separato. Sarebbe bello sperare che non sia vero. Però lo
1: sbravo che c'è stato passato, mi è dispiaciuto. poi conosco Roberto, lo Simo, lo sa, esatto, io
0: ho la mia opinione,
1: però mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì,
0: va bene.
1: Dal punto di vista tecnico, c'è una visione che, ragazzi, lascia perdere l'europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma la velocità di esecuzione mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa,
0: però c'è una strada.
1: Ma puoi pure perdere una partita, qui si capisce. Qui c'è un allenatore che ha sotto controllo Copa, Mancini, dentro destro, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, Cagliote, Buffa. Oh, ragazzi, dai, su, se Bassano Esposito è inventato lì. Questo sembra un giocatore che ha 50 presenze nazionali.
0: Sì, poi no, forse ha reso anche lui rispetto a quelli che sono valori.
1: Impressionante, l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua, dai, Cagliote questo... che fa sei rimesse, che sembra che c'ha un... cioè voglio dire...
0: Quello
1: no, ma anche il sombrero che ha fatto a Parigi, ha fatto un sombrero che è pericolosissimo, che lo fai? Perché c'hai, certo, tra virgolette, che hai, uno sì. Che... matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi, bravo.
0: Quindi, questo sicuramente
6: devono
0: molto,
6: essere
0: molto
6: però Stefano torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità,
1: no per giro, carità, ma la giocata fa Cagliote come che ne so, quando passa treno al passaggio a livello, tu non sei, è una giocata che non fare mai là la vita, lui la fa perché c'è Mancini in panchina, c'è poco da fare
0: anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere, ecco, anche il blocco per salutare.
1: Poi Paolo, magari 15 secondi su Sino, voglio sapere come sta.
0: Le condizioni purtroppo no, sul ginocchio.
1: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, c'ha cose, tutti.
0: No, vabbè, ma penso
1: però
0: la situazione sia quella lì.
1: Però ho capito, non si sa niente perché questo ragazzo sì, ginocchio. Vabbè, poi Paolo, magari nei secondi siamo in chiusura.
0: Perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non ha...
1: No, per carità, ma non importa, cioè qui dobbiamo pensare più agli anni a venire, che per questo formidabile sì. Classe. Però, insomma, io ci ho capito poco di questo ragazzo. Cioè,
0: purtroppo questa...
1: C'è rimasto, Siamo?
0: Vai,
1: perché
0: Paolo.
1: Tanto siamo in chiusura, Paolo. Visto, insomma...
6: Guarda,
1: sai qualcosa in più? Perché questo ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza... Si infiamma di nuovo, riposo,
6: visto, ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
1: No,
6: cioè,
1: no,
6: tutto ho sentito dire, giusto?
1: Ah, perfetto, allora
0: attenderemo.
6: Ragazzi, Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi per tutto il tempo che voleva.
1: Ma lui che cosa precisamente, tu lo sai?
6: Come?
1: Precisamente lui il problema dove ce l'ha?
0: Ginocchio, un'infezione al ginocchio.
1: Condilo.
0: La diagnosi la saprei fare, francamente.
6: No,
1: condilo che si infiamma.
6: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio, credo Massimo e Stefano qualche problema, come sto scritto, alle articolazioni non abbiano avuto.
1: Direi.
6: Andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano, non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
1: Quando quindi... che si è spaccata là?
6: No, è stato un'ipertensione, cioè, poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente, io vi vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì me lo sono visto dal campo con una carica che mi sembrava un melone, ho detto sono corso reazione, ho detto ragazzi fuori dal torneo, ha vinto il torneo e quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti. Sì,
0: sempre
6: qualcuno.
0: Io zero.
6: Quello, no? Occhio vede, cuore duole. Al momento siamo invece...
1: C'è una cortina intorno di...
0: Vabbè,
6: bisogna dire che la comunicazione non è il forza, non è dal cambio di manager, non è stata proprio punto forza di Sinner, perché che è successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata la nostra collega che
1: mamma
6: sarà
1: mia,
6: la voce del tennis. Io ho letto da parte di tutti i tennisti,
1: vabbè, ma lascia perdere,
6: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon, tu sei stato due volte narrato, un responsabile della comunicazione ti fa scrivere le righe, no? Anche in un momento come questo tu. Però considerazioni diverse, va bene.
0: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo per il tuo tempo, è stato un piacere. Alla prossima.
1: Ciao Paolo, un bacio.
6: Per noi. Grazie.
0: Grazie a Paolo Ghisoni con Stefano e Massimo, invece rendiamo fra poco sempre a Maracanã.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Il match di Bologna, oltre a Moise Kean che ha lasciato il tiro nella serata domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Cudio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Lisoma. Presente dunque Samuele Lignicio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Aldini oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà da primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesani al posto di Morosi, a centrocampo Faticanti sostituisce Pani, in attacco Liberali e Cissé, novità ai lati della punta centrale con Coscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Trignan ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Equa Giappone. Gran infortunio per Dallin del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato, il numero 3 al mondo, supera 5-7, 6-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Bachelot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della classica delle foglie morte, l'ultima monumento della stagione. In Lombardia non ci sarà nessunato da Pogacar vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la stylist è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon Knuti a Red Europa Remco e Benepoel, passando per i nostri Giulio Cicco, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli, i capitanti Isaac Toro, Paul Sixas e Tom Pitcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMU Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio etero. Dai un calcio alla banalità e resta formato. Collega su tuttomercatoweb.com.
2: Rende calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti piace? E lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio da Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Un giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto. 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci siamo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta a Maracanã, Stefano in Pallomeni accanto a me.
1: Eccoci qua,
0: ciao Stefano,
1: Luca ritrovato.
0: Qui in studio, ben ritrovati, intanto non so se ce l'abbiamo, tutti e due ce l'abbiamo, intanto con noi Massimo Orlando,
1: ciao Massimo,
0: di nuovo ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ciao Stefano, un buon pomeriggio a tutti.
0: E ce l'abbiamo anche nel collegamento con Nicola Penta, ciao Nicola, ben ritrovato, un piacere avere con noi.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi dell'invito.
0: Stavamo chiudendo ovviamente il blocco precedente parlando sempre dell'Italia, a questo punto riparto anche dagli azzurri per poi chiudere il cerchio e passare anche ad altri temi. Nicola, riparto da te, ti coinvolgo per chiederti che impressione hai avuto la lista di Mancini e che cosa ti aspetti poi questa sera per chiudere questo quarto atto dell'anno corso.
3: Ma guarda, io ho visto attentamente le partite dell'Italia di Mancini, ero personalmente a Roma allo Stadio Olimpico contro il Belgio e posso assicurare che sono rimasto molto male, perché ho visto una non squadra, ho visto una squadra il Belgio e una non squadra l'Italia. Dopodiché c'è stata la partita in Turchia dove l'Italia ha straminato e bisogna considerare che la Francia riuscì a vincere con la Turchia con un gol poco alto, per cui quella vittoria, la vittoria dell'Italia sicuramente era di buon auspicio, perché non era così semplice, no? Quella dopo la prestazione dell'Olimpico e lì sta anche la Turchia con la Francia, e invece siamo passati e tranquillamente abbiamo proprio asfaltato, come si suol dire, la Chia. Poi in Francia ci siamo ritrovati con una squadra che io ho giudicato ultimamente una grandissima squadra, perché sicuramente è formata da elementi di grandissimo valore, anche nessuno ha ricordato che mancava uno dei giocatori probabilmente più forti al mondo in questo momento, però si è vista un'Italia molto organizzata, un'Italia combattiva, un'Italia difensiva, perché non abbiamo certamente visto un'Italia all'attacco. Però io ancora non sono così convinto di Italia, vi dico la verità, nonostante oggi...
0: Cos'è che non ti convince?
3: Allora, non mi convince in quanto sia la Turchia che la Francia in questo momento io non le ho viste, non ho visto due grandissime squadre, cioè sicuramente la Turchia è quella che, ma non ho visto la Francia così forte e determinata come la gente si aspetta. Io ho visto una Francia che, come al mondiale, crea molto ma conclude poco, perché gli mancherebbe sicuramente un certo Trezeguet, no? Se sarebbero oggi sicuramente ecco, quindi è giusto stare in tema Juventus. Quindi la mancanza di un centravanti vero in quella squadra potrebbe essere alla lunga un handicap, perché in Russia è andata bene perché c'era l'esplosione di Mbappé, comunque c'erano altri giocatori fondamentali, e oggi io la vedo un po' più complicata per la Francia. Vi dirò di più, oggi una delle squadre forti secondo me l'Inghilterra, e sarà molto dura a giocare con l'Inghilterra nei prossimi tempi, perché è una squadra che ha dei grandissimi giocatori di valore e oltretutto poi secondo me ha anche un ottimo allenatore. Ma tornando all'Italia, stasera mi auguro che si chiude il cerchio, perché dicendo stasera sicuramente ci togliamo un bel peso. Dopodiché ci potremmo giocare tranquillamente anche di testa la partita del 12 novembre contro la Francia, che sicuramente non sarà la Francia che abbiamo incontrato l'altro giorno,

0: sarà una Francia determinata, ma lascerà probabilmente il pallino in mano all'Italia. E se giocherà Mbappé, ecco che dopo ci saranno i problemi che magari l'altra sera non abbiamo avuto.
1: Certo.
0: Detto questo, chiudo. Sono fiducioso, e non potrei essere diversamente, che l'Italia cominci e continui, diciamo, in un percorso, perché ancora non è iniziato, secondo me, ci vuole un po' di tempo, a inserire questi giovani, i pochi che ci sono, perché bisogna andarli a cercare, ecco, abbiamo visto con Caiode, bisogna andarli a cercare.
1: Un'opera di ricambio generazionale, quello è probabilmente l'obiettivo primario dell'Italia e di Mancini, che effettivamente si sta vedendo, quindi attenderemo dei responsi anche nei prossimi test e nel prossimo futuro, però poi mi preme anche cambiare, ma del resto la nazionale abbiamo parlato veramente tanto. Nei titoli di oggi invece avevamo inserito un titolo riferito alla Juventus, perché c'è stata questa bella intervista, devo dire, di Luciano Spalletti a Tutto Sport, dove ha parlato di vari temi, oltre che di se stesso, anche del nuovo corso della Juventus. Il titolo è Uomini Forti, perché lui ha definito in realtà la Juventus una squadra di uomini forti. Ora, è una definizione un po' divisiva, qualcuno ritiene sia un complimento, tra virgolette, un po' eccessivo per questa Juventus. Tu, Stefano, come vedi? Riparto da te, per alla luce di quello che abbiamo visto finora in queste prime settimane di campionato e di stagione, un po' a metà, devo dire, però Spalletti è molto fiducioso, convinto di poter già dare una ulteriore svolta dopo la sosta. Tu che ti aspetti?
2: Fa bene a dare degli stimoli. Poi su questa definizione uomini forti c'è da domandarsi, piuttosto, ci sono uomini da Juve, uomini utili per
1: tu facevi il paragone con altri nomi del passato.
2: No, io dico una linea immaginaria. Adesso, diciamo, il giocatore più forte rappresentativo è Yıldız. La linea immaginaria, questo Firouz, per fare tre, Sivori, Platini, Zidane, insomma, voglio dire, i giocatori, no, che hanno entusiasmato i tifosi bianconeri. Ti scopri una Juventus che faticosamente, con grande determinazione, con grande voglia, vuole tornare ai suoi livelli. Ci vorrà del tempo. Per adesso Spalletti è la garanzia tecnica, sono arrivati Cannavale e Massara, e vedremo come questa nuova Juventus potrà tornare competitiva, ma non per raggiungere il quarto posto, come ha detto lo stesso Cannavale. Poi, e chiudo, sarò velocissimo, caro Lucio, i risultati. Spalletti, cioè, ma aspetti, è navigata benissimo, se non arriva al primo quarto e non c'entra un trofeo, probabilmente sarà molto difficile proseguire. Non lo so, sarebbe... poi dopo, perché Cannavale magari dovrebbe confermare a vita, però poi sai, i tifosi, cioè, ogni anno stai lì e riparti, quindi serve,
1: certo,
2: magari,
1: certo, è male.
2: Cioè, i risultati saranno, ecco, i destini forti. Risultati saranno i destini forti di Spalletti e tutta la Juventus.
1: Beh, così poi Massimo, più che altro sul lungo periodo, chiaro che bisogna attendere il recupero di tanti infortunati, il percorso dopo il rientro dalla sosta, certo è che la Juventus deve essere ambiziosa per il quarto posto. Io personalmente non penso nulla di più, ma questa è una mia opinione personale, però ecco, il quarto posto deve essere un obiettivo forte, a proposito di aggettivi.
3: L'ha detto Cannavale anche nella sua intervista, no? La festa dello sport è fondamentale, sappiamo quanto sia importante entrare in Champions, il discorso economico che ormai va fatto per tutte le squadre. Io credo che la Juventus abbia una buonissima organizzazione difensiva, sì, a centrocampo deve aspettare che rientrino dei giocatori importanti, Locatelli non so se riuscirà, perché sei elementi, comunque sei mesi, secondo me difficilmente rientrerà se non nella parte finale. Thuram non si sa bene ancora, sono giocatori importanti, però gli uomini forti, lui non voleva dire secondo me forti proprio da un punto di vista tecnico, voleva dire
1: no,
3: forti.
1: Esatto. Carismatico. Sì, però ci sono, dico, secondo te, Massimo?
3: Sì, perché Diego Gonzalez l'hai messo dentro e ha cambiato un po' la squadra. McKennie comunque è sempre una garanzia. Ti rientra Yıldız, è chiaro, ti aspetti molto di più dal giocatore turco, perché lui il vero talento di questa squadra qui, e poi chiaramente davanti possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma bisogna che

0: gli attaccanti iniziano a segnare, ecco, questo poco assicuro, che non puoi sempre aspettare il gol Bremer o il gol del centrocampista con l'inserimento, qualcosa lì davanti la Juventus deve fare.
1: Beh,
0: in più,
1: certo. A proposito di risultati, i risultati non li raggiungi, se non segni banalmente non vinci. Nicola, però lo chiedo anche a te, io sono, non vuol dire un po' più critico, però ecco, si è parlato tanto della leadership in campo dei giocatori della Juventus, io di grandissimi leader non vedo, di uomini forti a livello di spogliatoio, a livello carismatico, forse Bremer posso inserirlo, però non sono neanche così convinto. Te come la vedi, Nicola?
0: Ma io la vedo un po' come Massimo, nel senso che questa è una squadra che è priva, secondo me, dei campioni, non dico dei campioni del passato perché oggi sarebbe difficile fare dei paragoni, però disse qualcuno, che ne sa probabilmente più di me, disse che la forza del gruppo sta nel valore dei singoli, e il valore dei singoli attualmente è un valore di secondo piano, di seconda fascia, chiamiamolo come volete.
1: Di certo non da
0: scudetto. In questo momento, io non da scudetto, ma anche per quanto riguarda le coppe, adesso l'Europa League è una coppa, diciamo, dove ci sono delle squadre di seconda fascia, lì magari possiamo competere bene, a parte il Milan. Ma io, quando quelle classifiche, tipo una classifica stilata l'altro giorno dalla Gazzetta dello Sport, dove c'erano i 10 portieri più forti del mondo, ecco, non c'è il portiere della Juventus, sono 50 anni, è la prima volta che la Juventus non ha un portiere nei primi 10 più forti al mondo, questo è già un dato. Per quanto riguarda poi tutti gli altri giocatori in rosa, e quindi faccio alla frase di Spalletti dei giocatori forti, ecco, probabilmente la giornata che mi ha preceduto intendeva forti nella testa, perché poi dal punto di vista qualitativo sono giocatori che nelle loro nazionali lo vediamo. Lo stesso Nico Gonzalez, da me fortemente voluto, è riserva nella nazionale argentina, ma in questa Juventus dovrebbe essere titolare al 100%, perché non vedo giocatori più forti di lui. Per cui una Juventus fatta di giocatori di seconda fascia è una Juventus che può lottare per quale obiettivo? Forse la domanda da Spalletti era quella. Cioè, qual è l'obiettivo? Ho dei giocatori forti, ma per quale obiettivo? Ecco, e poi la sua intervista, diciamo che mi ha lasciato un po' così, quello che ho percepito, no? I 250 milioni di responsabilità, proprio in riferimento all'aumento di capitale che fa la Juventus. Ecco, non vorrei che qui ci si abituasse sempre al fatto che ci sia qualcuno che il giorno dopo possa riparare i danni mettendoci sempre dei soldi. Ecco, questo è il messaggio che passa anche ai tifosi.
1: Dici, la toppa non può essere quella, non sempre,
0: non può essere sempre così. No, ecco, io faccio l'allenatore, male che sbaglio, alla fine ci sarà qualcuno che ripagherà. Non deve essere così, cioè non funziona così, quindi ci devono essere delle responsabilità. Quindi, e mi faccio a chi mi ha preceduto in questo, se Spalletti non dovesse centrare almeno il quarto posto, io penso che Spalletti faccia fatica andare avanti in Juventus. Questo è il mio punto di vista.
1: Beh, sì, dicevo, non è una squadra costruita per ambire al massimo livello, ma perlomeno per cercare di lottare per il quarto posto, di entrare in zona
0: non sarà facile, e non sarà facile, attenzione, non sarà facile.
1: Tu ti aspetti delle difficoltà già da subito, perché c'è il Cagliari, la prossima partita.
0: Certo, perché andiamo ad annullare quelle che sono state poi le vittorie della Juventus. La prima in Europa League non fa testo, contro una squadra modestissima. Ma anche con l'Atalanta, chi conosce il calcio, conosce Sarri, chi conosce Sarri sa benissimo che le prime 5-6 partite delle sue squadre hanno sempre faticato. Quindi l'Atalanta vista a Torino è stata una squadra che esiste benissimo, che era una squadra in costruzione. Quindi anche quella vittoria lì, che è stata una vittoria, poi i maligni dicono sì, secondo me c'era rigore, perché quello è rigore tutta vita, perché io sono juventino, cioè mi dovessero dare un pallo così, ecco, io mi arrabbierei molto. Quindi è troppo facile dire sempre bravo Orsato, bravo l'arbitro, quando le cose vanno a tuo favore. Nel caso specifico, la Juventus, quella del secondo tempo, perché nel secondo tempo ha sistemato un po' la squadra, Letti, lasciamo

0: davanti Gonzalez a sinistra deve giocare, quello è il suo ruolo, e quando rientra il, non lo so cosa succederà, con Sesta, e il centravanti non è un centravanti, purtroppo Colomone. Ecco, questo è, diciamo, secondo me l'assetto che si sa anche a Cagliari, presumo, perché la chiesa ormai Bianchito è quella lì, e il centrocampo per forza di cose sarà quello, anche se con Miles, con questo gol che ci ha regalato, come Juventini, non con Andi evidentemente, ci dà un po' di stanza nel recupero di questo giocatore che ancora oggi per tanti è una chimera, è un giocatore fortissimo, per due anni all'Atalanta è diventato un giocatore impalpabile, cioè sembra quasi che non abbia mai giocato a calcio, veramente delle volte
1: sì, spaesato fuori contesto.
0: Mamma mia,
1: per colpe proprie, oltre che per le difficoltà da Juventus degli ultimi anni. Certo, non per essere malizioso, devo dire, Stefano, non abbiamo visto un grandissimo Voltemade con la Germania, devo dire, non mortifero sotto porta.
2: Ragazzi, è un po' in difficoltà, sì. Insomma, auguriamo a lui di farci vedere le sue qualità, le sue caratteristiche.
1: Beh, dovrà riscattarsi, sicuramente non è stato un inizio validissimo alla Juventus, però a proposito di riscatto, poi stiamo arrivando anche alla fine del blocco, è una delle domande che stiamo ponendo e che ci stiamo ponendo nella puntata di oggi. Ci stiamo avvicinando al campionato. Massimo, ti chiedo... Come?
2: Meno male.
1: Ah, meno male, non dici tre settimane di sosta, troppo, sbaglio, mi sembra di capire.
3: Mamma, un po' troppo, sì. Vabbè, scusami.
1: No, che vai tranquillo. No, volevo chiedervi, ecco, però col ritorno del campionato, da chi vi aspettate che siano squadre, che siano calciatori, allenatori, una conferma e chi un riscatto già dalle prime partite di Serie A, Massimo?
3: Ma guarda, io mi aspetto di vedere e di capire più che altro se il Milan è guarito. Se il Milan è guarito,
1: quindi una squadra convalescente, quindi.
3: Beh, è una squadra non equilibrata, che però sembra che abbia capito che debba giocare in un altro modo. Fra l'altro, mi dispiace per l'infortunio, pare che Stupinian si sia fatto male e sì, sia fuori diversi mesi. Al di là di questo, io credo che abbia capito che non poteva giocare in quel modo lì. Ieri è entrato Pulisic, Ramos ha fatto vedere in nazionale che è una punta vera, che sa fare gol, che sa giocare con la squadra. Sono curioso di vedere appunto i progressi del Milan, e l'altra partita è inevitabilmente come Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo, dove tra l'altro ha sempre perso negli ultimi due anni, e il Como, dopo la partita stranissima ma ben giocata dal Frosinone, va riconosciuto, anche se poi ha avuto tantissime palle e gol, è una partita secondo me che se il Como dovesse portare a casa comincia a scricchiolare qualcosa, anche nella certezza, no, della squadra. Dunque queste due situazioni mi incuriosiscono nella ripresa del campionato.
1: Tu, Stefano?
2: Beh, ammesso che saranno incognita per tutte le squadre dopo tre settimane, ha detto bene Massimo, una sosta lunga. Detto questo, io sono incuriosito dall'aver detto riscatto a Napoli, perché insomma a Napoli dobbiamo dire che cosa potrà fare contro questo Frosinone esuberante, scintillante, che ha poco da perdere, avrà poco da perdere, quindi una buona classifica, gioca un calcio aggressivo, di grande personalità, un po', no? A questa strafottenza, nel senso tecnica e tattica, quindi sarà un cliente comodo per il Napoli di Allegri. Poi per quanto riguarda le conferme, per Roma, anch'io sono incuriosito da questo Milan, che secondo me dovrebbe orientarsi su alzare diciamo la volontà di alzare il livello tecnico davanti, cioè Pulisic, Salemakers e Moreira sono imprescindibili secondo me per assecondare l'assistenza, per dare assistenza tecnica, fantasia, velocità a Gonzalo Ramos. Poi i due in mezzo al campo li trovi, un Modric e Rabiot a seconda l'avversario, Yashari e Rabiot, e poi Barzai lo metti a sinistra, fai 4-2-3-1 e via andare, cioè nel senso, però Moreira a destra può essere

0: la svolta, cioè nel senso con Salemakers a sinistra e Pulisic punta con Gonzalo Ramos.
1: Ah, poi vedremo che Milan praticamente Moreira e Salemakers sostanzialmente.
0: Sì, no, vuol dire però sono Salemakers e Pulisic che sono imprescindibili. Poi se vuoi giocare lui 3-4-3 e continui a farlo, però secondo me Pulisic, ci metti tecnica, velocità vicino a Gonzalo Ramos e soprattutto Moreira che ha una corsa straordinaria uno contro uno e ti taglia in mezzo col sinistro, fa tanti gol e tanti assist. E il Belgio Van Bommel ha messo due uomini che Garcia non aveva messo nelle posizioni. Goals, un fenomeno, hai visto giocare Goals.
1: Come una rossa in area divisa,
0: sì, sì, però l'ha messo bene alto. E poi Moreira l'ha messo alto, che non difende niente.
1: Beh, io lo so.
0: Quindi allora alla fine è un attaccante,
1: lo conosco,
0: un attaccante, un esterno alto che,
1: sì, deve giocare su,
0: che c'ha il gol anche nei piedi e l'assist e poi bravo. Io cioè, mi aspetto di Morim
1: un cambio. Sono l'unica remora che ho preso il Milan, due centrali soli a me spentano un po',
0: vabbè, però ho capito, però
1: cioè, devi trovare
0: Milan che deve andare avanti,
1: sta a Morim trovare la formula giusta. Vengo anche da te Nicola, conferma riscatti, che ti aspetti?
2: Ma allora intanto mi incuriosisce molto Como Roma. Como Roma mi colpisce molto sia per il riscatto del Como che per la Roma, per la ferma della Roma, perché l'anno scorso il Como quando è stato il momento di confermare quello che di buono aveva fatto si è perso negli scontri importanti e quindi domani e domenica vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda invece il Napoli, sono d'accordo sul discorso che la sorpresa Frosinone potrebbe continuare ad essere una sorpresa che Napoli, quindi Napoli dovrà stare molto attento, è una partita da attenzionare in questa. Poi per il resto, insomma, l'Inter con Parma penso che ci sarà sicuramente l'ordine del nuovo allenatore, come sappiamo spesso nel calcio l'esordio porta sempre qualcosa di nuovo e magari anche quella scintilla, no? Però mi sembra che l'Inter in questo momento sia troppo forte da incontrare. E dopodiché mi aspetto anche che l'Atalanta inizi a macinare, perché comunque, come dicevo prima, nelle squadre di Sarri ci mettono e poi quando iniziano a macinare sono squadre da temere, per cui diciamo che poi la Juventus a Cagliari avrà un oro duro, perché il Cagliari comunque sta dimostrando di essere una buona squadra costruita molto bene.
1: Tanti interrogativi dunque da sciogliere al rientro, come diceva Massimo, finalmente della Serie A. Io a questo punto vi ringrazio proprio Massimo Orlando per essere stato con noi, grazie Massimo, sempre un
0: piacere. Ciao Massimo.
1: E ciao. Grazie anche a Nicola Penta, ciao Nicola.
2: Ciao, grazie a voi, ciao, buona giornata.
1: Siamo allora a questo punto per andare in pausa, riporto prima un'altra notizia, perché Medvedev è stato squalificato incredibilmente proprio a Pechino, alle semifinali, anche se la partita era già per finire, era di fatto finita. Non è la prima volta, Medvedev ha un pedigree di liti con i tifosi abbastanza lungo, ha tirato una pallata a un tifoso, veniva detto involontaria, non ho visto le immagini.
0: Questa volta non ha sfasciato racchette.
1: No, però stava sfasciando i tifosi, quindi aveva perso il primo set, 7-5, poi era avanti 5-3 Djokovic, quindi la partita era già praticamente finita. Impressionante Djokovic a Pechino, perché la statistica con questa vittoria diventa su 33 partite giocate a Pechino, 33 vittorie e 0 sconfitte. Non male. Adesso andiamo in pausa e rientriamo tra poco per recuperare messaggi a WhatsApp al 331 8200213. A fra poco.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono un disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto perché è un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza? Del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alfano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole.

0: Vuole l'appello di Di Più Europa.
1: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole a LUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi in casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
0: Esteri, l'intelligenza Berlino avverte che la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia presentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro noi. A sottolinearlo è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al castello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i lievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
0: Karl Dasselrot, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
1: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto che andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppa e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
0: È tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti su massima serie italiana, sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio. Scaldate i motori e aprite gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petrosselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30. Stai ascoltando TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 31-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio. Blocco per i messaggi, caro Paolo Stefano Impallomeni, qui accanto
1: buon pomeriggio.
0: A me. Abbiamo appunto ancora da chiacchierare, poi ricordo che nel prossimo blocco invece faremo un po' il riassunto con tantissimi contributi che sono stati accolti al Festival dello Sport di Trento, ma nel frattempo infatti rimuoviamo i messaggi WhatsApp, quindi se avete domande per Stefano al 3318200213 messaggi WhatsApp siete i benvenuti. E già ne arrivano alcuni, domande appunto un po' sul campionato, un po' sulle nazionali. Ti chiedono intanto qual è la difesa più preparata per lo scudetto. È vero che faccio un inciso, poi lascio la parola, il calcio contemporaneo negli ultimi anni ci ha insegnato che anche l'attacco alla fine fa la differenza, non vincono più solo le squadre con la migliore difesa, però la difesa fa sempre differenza. Qual è quella che ti
1: la fase difensiva di una squadra fa la differenza.
0: Esatto.
1: Poi il reparto

0: che gli interpreti stanno andando bene, ma sì, parliamo di difensori. Spero che la fase
1: e la Juve, secondo me fare un ottimo lavoro.
0: Io continuo a pensare che sia una squadra che può trovare equilibrio.
1: Esatto.
0: Pensavo, l'ho detto anche dopo la sconfitta abbastanza clamorosa contro Sassuolo, sembrava una follia dirlo allora, però secondo me è una squadra che può trovare
1: anche la fase del Siepe Como non è da sottovalutare, no, lascia perdere l'eccezione della sconfitta a Frosinone, sembrato un Como, cioè la forza del Como è l'equilibrio tra le due fasi, è sempre stato molto corretto da questo punto di vista. Così non è male, non mi è piaciuto da questo punto di vista.
0: Può capitare, è un equilibrio dinamico quello del
1: esatto,
0: l'anno scorso infatti ha subito neanche 30 gol, esatto, pochissimi. Per una squadra che ha posto tanto, quindi si sembra una buona fotografia sulle difese. Poi Gianni invece ci chiede un pensiero in generale su questa lunga sosta delle nazionali. Secondo lui è un po' ostacolo per chi viene anche convocato, troppo tempo lontano da casa, nemmeno nel rito estivo resta tanto fuori, più la stanchezza di 4 partite in 10 giorni. Insomma, Gianni non l'ha apprezzata tantissimo. Io l'idea ce l'ho, però ti lascio rispondere prima.
1: Ma guarda, è abbastanza lunga, ripeto, 3 settimane sono tante, soprattutto anche per i giocatori impegnati nelle nazionali, anche chi gioca e non stacchi mai, da un punto di vista proprio mentale. Mentre l'allenamento con la tua squadra ti concedono magari 3-4 giorni, stacchi, e i giorni sono quasi 21.
0: Sono tanti. 3 settimane piene praticamente.
1: 3 settimane, quelli che vanno in nazionale non staccano mai. Poi a maggior ragione se giocano tanto e quindi rischi di averli con un pochino più di stress. Ma siamo agli inizi e quindi sarà un'altra sosta a novembre, poi ci sarà la sosta quest'anno rispetto allo scorso anno, si giocherà al 26 dicembre, l'ultima settimana di dicembre, e quindi insomma alla fine devi correre, ti devi un po'. Però ripeto, secondo me è una lunga sosta da rivedere, anche sono d'accordo anche con l'ora di Mancini, insomma 4 partite in pochi giorni anche per la nazionale non è sono poche, eh.
0: No, tutt'altro, però devo dire l'unica cosa positiva è ridurre il numero delle soste, paradossalmente, cioè qui è corpato 2 soste nazionali insieme, perché di solito erano 2
1: settembre,
0: partite,
1: novembre.
0: Esatto, 2 partite a settembre, 2 partite ad ottobre, 2 partite a novembre,
1: è accorpato settembre-ottobre,
0: è fatto settembre-ottobre, poi se ne riparlerà a novembre della prossima,
1: tra un mese.
0: Esatto, però poi comunque sia, almeno messe insieme, non devi partire, ritornare, raduno. Sono un pochino a livello logistico tolto. Sì, pro e contro, devo dire, non sono un grande fan, ma anche prima con 3 soste di vite. Secondo me non era la formula perfetta, però ormai le partite sono tante. Poi tema annoso che oggi devo dire non abbiamo toccato perché se ne è parlato oggi già tanto giorni scorsi, caro Stefano, su Cristiano Ronaldo, qui veniva scritto da Federico che il CT portoghese, Jorge Jesus, dovrebbe addirittura, secondo Federico, chiedere in primis scusa CR7, è già partito prevenuto, l'ha convocato solo per umiliarlo, ma non credo sia vero. Ora l'allenatore non rimane che fare una cosa, dai subito le dimissioni, addirittura Jorge Jesus. E come tra parentesi scrive, come peraltro dovrebbe fare Allegri, sappiamo che Federico non è un grande fan di Allegri, però non lo so, io non vedo atteggiamenti prevenuti da parte di Jorge Jesus, semplicemente non l'ha fatto entrare in quella partita del bene della squadra e da lì apriti cielo.
1: No, per carità, poi è abbastanza complesso da approfondire questo tema, certamente il comportamento di Cristiano Ronaldo, capisco che poi si è sentito...
0: Però per me è sbagliato lui, dai.
1: Esatto, ferito. Non... Però è anche vero, d'altra parte, che nel momento in cui tu convochi Cristiano Ronaldo, devi poter sapere, sì, altrimenti non lo convochi. Però Cristiano Ronaldo rappresenta non solo un simbolo del calcio mondiale, ma soprattutto l'orgoglio portoghese. È stato un caso, soprattutto in Portogallo, portato in particolari. Per ora Jorge Jesus Ardone ha vinto 12 punti, 3-4 vittorie, 4.
0: E 3 senza Ronaldo, 3 vittorie.
1: E poi credo che sia anche un velo di Poviselli all'interno, perché sono molti calciatori, non so quanto poi siano fedelissimi, che siano Ronaldo a parole, un modo, poi con un altro.
0: Non credo siano tutti grandi fan.
1: Agire, no? Quindi non dire, è una cosa abbastanza triste, si poteva gestire in maniera differente. soprattutto con

0: considerando quello che è al calcio mondiale, siano Ronaldo, però anche lui, la squadra non può, deve andare oltre l'ego, un fuoriclasse, e soprattutto a di là deve andare oltre la gestione di un fuoriclasse, e quindi ci abbiamo un ego gigantesco di un giocatore
1: smisurato, stavi per dire, secondo me
0: no, formidabile, un giocatore formidabile, sì, che è stato tale,
1: eccezionale,
0: però poi insomma non lo so adesso dove sei. La verità, lui ha detto che ci farà sapere il suo pensiero, e quindi sono curioso di attendere le parole.
1: Poi Jorge Jesus ha detto: per me la soluzione ci sarebbe, sono per il dialogo, se vuole dialogare ora bisogna vedere se sarebbe disposto a scendere dal piedistallo Cristiano Ronaldo. Francamente non lo so.
0: Sì, lui ha risposto, però, anche in conferenza stampa, decido io, faccio quello che dico.
1: Sì, in
0: carità, magari provato a utilizzare una forma magari un pochino più morbida, no? Sai, se Ronaldo sente questa sicurezza da parte dell'allenatore di dire faccio tutto e decido io, certo, ci mancherebbe altro. Insomma, hai Cristiano Ronaldo, quindi o lo convoco e poi lo gestisci in maniera differente, o non lo convochi per niente. Però insomma, ha sbagliato Cristiano Ronaldo.
1: Ci può stare,
0: e secondo me anche nella comunicazione Jorge Jesus non è stato,
1: ci poteva fare meglio,
0: poteva essere un pochino più morto.
1: Ci può stare come valutazione, di certo poi la volontà di farlo entrare nella seconda partita,
0: però sono d'accordo con le decisioni del commissario,
1: esatto, anche perché poi il bene si fa per la squadra,
0: esatto.
1: Decisioni poi vanno anche alle vittorie, oltretutto li parlano anche dei risultati, però mi sembra una buona fotografia. Intanto abbiamo anche dei messaggi audio al 3182002013.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Però riguardo a Conte si è dimenticato di una cosa, che è la squadra blasonata di prestigio che vuole recuperare i fasti del tempo, ma deve anche aggiungere per concretezza che abbia anche una caterva di milioni da investire sul mercato, perché sennò vai al Torino, vai alla Sampdoria, vai a Fiorentina, vai lì, è troppo bello, cioè, che lo sappiamo come Conte poi è sul mercato. Un saluto.
3: Beh, ci fai bravo,
1: Lo sappiamo che dove Conte va, vabbè, richiede una spesa. Tra l'altro stavo leggendo prima,
0: un allenatore top, quindi
1: è esigente. Leggevo, ecco, noi abbiamo subito pensato alla Juventus, invece ti dico che essendo in Inghilterra Antonio Conte, tutti in Inghilterra, tanti leggevano scritto, beh, riferimento al Manchester United, quindi ci siamo divisi a seconda del punto di vista.
0: In Italia,
1: ma anche all'estero i principali sono Juve, Milan e Manchester United. Queste tre il riferimento, quindi chi lo sa che magari non possa poi diventare un Red Devil anche
0: Chelsea, però, pure
1: Chelsea, sì, però se hanno pensato il corso con Xabi Alonso non lo so, sarebbe un colpo di scena che lì se dovessero per l'ennesima volta
0: richiamare con,
1: penso ad ora direi di sì, sarebbe un colpo di scena. Comunque, a proposito anche di notizie di altri club, c'è stato un vertice fra Max Allegri e Aurelio De Laurentiis questa mattina, blitz del presidente a Castelvolturno per un colloquio faccia a faccia con il tecnico, un incontro circa un'ora, quindi è stato fatto proprio un punto in generale, quindi un'ora di testa fra De Laurentiis e Allegri, chi lo sa che cosa verrà fuori.
0: Conosciamo per ora soltanto la durata dell'incontro, non conosciamo i contenuti.
1: Dal Napoli, che cosa verrà?
4: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
1: Beh, magari lo richiede ad Antonio, perdono, ad Antonio Conte, a Massimiliano Allegri, le ruspe sul campo per dare qualcosa. Anche se ti devo dire, Stefano, Napoli non ha convinto pienamente, però non mi aspetto un disastro.
4: No,
1: domani è impossibile. Però non mi aspetto un disastro, devo dire, dal Napoli di Massimiliano Allegri. Io credo che possa, non per i massimi obiettivi. Io non vedo un Napoli
0: la lotta,
1: però penso che sia un
0: quarto posto.
1: Io l'ho messa nella griglia delle prime quattro.
0: Io no, però ciò non toglie che se la può giocare, se la possa giocare fino in fondo.
1: Se non se la dovesse giocare neanche,
0: con
1: sarebbe grave. Grave.
0: Con le solite.
5: Ma sai come si fa l'allenatore?
0: No,
1: io no. Poi dice lui, però
4: faccio questo mestiere per sbaglio.
1: Fa un'altra cosa. Ormai le sue memorie ai bobini di Massimiliano Allegri. Altri messaggi intanto al 3182002013. Prima di andare a un messaggio audio, ti riporto un messaggio scritto, Stefano.
0: Sì.
1: Ti chiedono anche, beh, qui andiamo sui temi più allargando il punto di vista, perché i difensori accompagnano l'attaccante e non intervengono più? Beh, forse perché il calcio è più veloce, è più difficile intervenire però
0: non c'è più la figura del marcatore, no, che è stato attaccato, anche se poi dopo ci sono fra diverse, c'è sempre riferimento all'attaccante, perché non è che marcare l'aria. Cioè, vediamo per esempio la Roma che va molto le pressioni in verticale, su tre aggressioni sulla punta, però insomma se andate a marcare Thuram o Lautaro o Castro quando stava a Bologna si vedeva nitidamente che c'era il duello. Certo. Dipende, insomma,
1: dipende dal difensore,
0: però ripeto, non è che adesso il calcio è cambiato, si è cambiato, devi marcare sempre un attaccante di riferimento, lo fai poi all'interno di un meccanismo di gioco, però è evidente, concludo, che il difensore ormai sia più applicato nella costruzione del gioco che non nella difesa,
1: certo, altri compiti
0: prettamente individuali, no? Su questo scontro fisico molto vicino all'attaccante, quindi qualcosa perdi, però insomma poi i difensori bravi ci sono.
1: Anche marcatori, anche non più come un tempo, no, perché non si tempo, può marcare, no, neanche più,
0: però,
1: come un tempo.
0: Ma che no, insomma, si è fatto una buona partita.
1: Penso sempre anche a Rubén Dias.
0: Contro Pio Esposito, poi è arrivato Ken, l'ha provocato, l'ha fatto, ha buttato fuori, l'ha costretto all'espulsione, insomma, alla fine. Però ci sono stati dei duelli.
1: Ah sì, anche vari anche all'attaccante. È chiaro che se devi marcare male non devi marcare più Esposito, hai bisogno di delle contromisure differenti. Peraltro lo dice anche molto bene Jacquet, che è un ragazzo che
0: da Rennes
1: vivaio come sempre molto florido, peraltro non è stato neanche sempre titolarissimo l'anno scorso Rennes, perché è esploso un po' in corso d'opera, come sempre Liverpool, i soldi non mancano, le palanche come direbbe Paganini, e quindi si è preso a Liverpool. Devo dire anche qui l'impatto positivo, l'ho visto in Premier League più volte, buon difensore. Andiamo a sentire anche un messaggio audio al 331-200-213.
5: Salve ragazzi, Giuseppe da Napoli, ricordo le parole di Conte, e se alludesse all'United,
1: eh sì, è quello che dicevo,
5: invece che squadre italiane, che ne dia, un abbraccio.
0: Abbiamo già detto, ha detto Lucio.
1: Anche perché i club sono francamente quelli lì, quindi potrebbe essere il Manchester United, che l'anno scorso sembrava aver trovato certo tipo di continuità.
0: È ripiombato nella...
1: Nella discontinuità, perché poi non ho visto solo cose negative, però manca continuità, ragazzi. Prendiamoci in giro, contro il Fulham non ha neanche giocato una cattiva partita, però poi lì davanti mancava sempre lo spunto, è arrivato il gol nel finale, meritato, però alla fine dei conti serve francamente più continuità. Altri messaggi che vado a recuperare, ma prima altri audio, vai.
6: Buona serata, io vi vorrei fare una domanda abbastanza logica in base alle affermazioni di alcuni giornalisti che sono ospiti da voi. Mi dovete dire voi stessi chi sono le società di Serie A in base alla nazionale, in base al coro, che stanno formando giocatori italiani per poterli dare ai vari settori. E under 21, under 16, under prima squadra, che quello che vuole. Che dovete dire quali sono le società ad oggi.
1: Vabbè,
6: che stanno sviluppando, mettendoci dei soldi verso il settore giovanile.
0: Allora, Lucio,
1: devo dire che in realtà è una domanda legittima, Stefano. Dire che in realtà è una parzialmente
0: è una domanda
1: legittima,
0: bellissima, corretta, però che suppone una preparazione straordinaria che tu hai.
1: Beh, sì, sto pensando a un bel progetto che sta facendo con i giovani. Il Genoa ha iniziato un progetto, il direttore sportivo ha parlato anche proprio in una recente intervista, ha detto non valutiamo i nostri tecnici in base ai risultati, ma li valutiamo su un percorso di inserimento dei giovani nelle categorie superiori. Quindi a chi ha 16 anni
0: lo sai che sta facendo un lavoro, caro amico che ci treffa,
1: quindi devo dire ragazzi, devo fare un amico,
0: che se quello che sto per dire è sorprendente, ma sul settore giovanile, sulla primavera, da tutto
1: in Italia
0: quale squadra che impiega il 99% di italiani,
1: non saprei dirti.
0: È il Como, capito? Quindi alla fine poi è interessante la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Como praticamente già tutti gli italiani qua. A differenza di tante primavere che sono piene di stranieri, giusto? Dalla regia mi confermate?
1: Annuiscono.
0: Sì.
1: partecipano. Sai, perché poi è un tema molto spinoso,

0: quello dei giovani.
1: Beh, giovani... Insomma, alla fine noi parliamo della Serie A, della Serie B, ma come, Mancini che si lancia giovane, vanno all'estero, Caiote per esempio gioca a Brentford, li perdiamo, perché abbiamo poi dopo scopre nel settore giovanile, vai a vedere il campionato primavera, sembra la folla di quello che succede a livello professionistico.
2: Sì, sì, così.
1: Ragazzi, ci parliamo sempre, giriamo.
0: No, i principi poi vanno
1: più allora, il Como si distingue rispetto alle altre, magari ce ne sono anche altre in Italia, però insomma c'è il 90% di italiani.
2: Sì, ma infatti ho detto,
1: credo il 100%,
2: ti ripeto, 90%, no? Io ho l'impressione che noi poniamo sempre l'accento su giovani a 20 anni, a 21, a 19 anche. Io continuo a pensare che secondo me si debba anche intercettare un cambiamento alla crescita dei ragazzi a 15 anni, 14 anni, 16 anni, perché noi formiamo...
1: Era a 19 anni sei vecchio.
2: Sì.
1: Cioè, non puoi giocare a 19 anni a 20 anni prima.
2: Anche perché tu quello che sei a 19 anni come giovane calciatore lo sedimenti a 16.
1: Certo.
2: Lo inizi a sedimentare a quell'età lì. Prima parlando ecco anche di esperienze dirette di Andrea Magliocca in cabina di regia, che è il figlio che gioca, e parlava di una partita contro la Torre Tre Teste, che è una delle più rinomate società, per chi non fosse di Roma, una delle più rinomate società a livello giovanile, e diceva sì, bello, ma in squadra sono tutti ragazzi che semplicemente giocano perché sono alti 1,80 m a 15 anni. Allora ti chiedi, ma la formazione del ragazzo a quell'età lì, a 14 anni, a 15 anni, è basata sul rendere forte per la categoria dei 15 anni o per farne poi un futuro giovane calciatore di 18 anni, di 17 anni, pronto già per approcciarsi al calcio dei grandi? Io questo dubbio ce l'ho.
1: Questa ma manca secondo me la
2: visione,
1: diciamo, la visione, ma anche il senso di missione, mi spiego meglio, cioè tu devi puntare magari su Lucio a 15 anni, affinché Lucio possa diventare un calciatore professionista
2: e possa durare
1: nel tempo, invece
2: esatto,
1: si stanno costruendo dei prodotti a termine con la scadenza,
2: cioè il 17enne deve essere forte per l'under 18.
1: No, ma io formo un giocatore che in 3 anni può evaporare, dopo 3 anni può evaporare la sua carriera. Io sono consapevole, io costruisco già di tutto questo sistema qua, quindi è un prodotto
2: a breve termine
1: fino economici,
0: quello
1: che non la missione del vecchio maestro che dice oggi Andrea l'ho cresciuto io, è uscito, che ne so, Fratesi, Scamacca, cioè quello che faceva anche Bruno Conti a Roma, Favini all'Atalanta e Batta al Torino, cioè che ogni volta, in ogni generazione, sfornavano 7 giocatori che poi hanno fatto delle carriere.
2: Possono diventare tutti fenomeni, è chiaro. Però
1: è quella la missione, credo, vedere, avere una visione, dice questo giocatore può fare 10 anni in Serie A, può fare una carriera importante, può entrare nel mondo del professionismo. Invece, secondo me, si limitano a creare dei lotti, no fake. Però
2: no,
1: le
2: però
1: cose, inizio, diciamo, ma quanto è forte quello, poi ci stanno gli interessi economici, poi te ne freghi, lo lasci andare
2: ma perché macerare. Il calcio giovanile è molto diverso rispetto al calcio dei grandi,
1: però non
2: chi
1: c'è questa...
2: rende, chi incide,
1: ripeto,
2: e fa 30 gol a 16 anni l'under 17,
1: per me se tu lavori,
2: detto, si è formato per
1: io l'ho sempre detto che Maracanà, e non mi stancherò mai di dirlo, quando tu lavori in un settore giovanile devi avere una missione dentro,
2: sì,
1: l'aspetto economico ti deve essere riconosciuto naturalmente, secondo me magari anche poco,
2: bellissimo, troppo poco
1: per il lavoro che hanno fatto,
2: assolutamente,
1: e per quanto siano stati importanti,
2: ma anche
1: che hanno lavorato
2: adesso,
1: sempre all'ombra, quindi vanno riconosciuti in maniera adeguata a livello economico, e poi però non devono avere tese di diventare chissà che cosa, perché quello fai nella vita è quello che farai, il missionario all'interno di Coverciano, missionario all'interno di un settore giovanile importante, quindi 20
2: esatto.
1: anni, 30 anni alla Fettina, alla Roma,
2: l'Alberto De Rossi di Roma,
1: Stella, e devi trovare le tue motivazioni là senza avere
2: un'eccellenza del settore.
1: Quindi specializzati, però vedo che invece poi ci sono molti, giustamente, che fremono, allenatori vogliono fare la carriera, e quindi questo secondo me pregiudica un po' la crescita sana dei calciatori, anche con lo scovare il talento diventa una cosa difficile.
2: È così, sono d'accordo da questo punto di vista, poi è chiaro che la retribuzione è anche quello un tema centrale, perché purtroppo anche il lavoro dei giovani allenatori ed educatori viene praticamente, se non irato, spesso trascurato. Stiamo per arrivare in pausa, intanto Federico mi ricorda, peccato che non c'è Gabriele Latini in cabina di regia, mi dice, signor Marinucci, si ricordi di Mastantuone della cena di pesce che a poco si avvicina, faccio le corna per la fine del campionato,
1: perché qual era?
2: Commessa con Gabriele Latini,
1: ah,
2: e
1: tu dici che Mastantuono
2: lui mi ha detto se fa 10 gol, gli ho detto io, se fa 10 gol ti offro una cena di pesce,
1: però insomma, sai,
2: peccato che ha fatto quella tripletta,
1: tu ci puoi arrivare, mancano 7, voglia,
2: purtroppo è andata male, ma io ancora ci credo, però non che io voglia vada male il ragazzo, se il ragazzo esplode vorrà dire che avrà meritato così. Intanto anche poi Lele diceva, posso dire che il mio Lane, ovviamente il Vicenza, da quando ha investito sui giovani siamo in B con 6-7 del Vicenza in prima squadra, infatti Vicenza sono anni che
1: bravi,
2: sta costruendo alla grande, avrebbe meritato l'approdo in Serie B già da molto prima dell'anno scorso, poi alla fine è arrivata finalmente la promozione meritata, quindi sì, devo dire, hai ragione Lele, il Vicenza è un ottimo esempio, l'ho seguito tanto in Serie C, si merita quello che sta raccogliendo sul campo. Noi andiamo in pausa, tra poco ultimo blocco con anche quanto raccolto il Festival dello Sport di Trento. A poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, ora Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi designati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina e di Quadro, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Andragola e Mohamed Alizoma. Presente dunque Samuele Ignacio. L'Italia 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara devono vincere con un gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Fatanti sostituisce Liani, in attacco Liberali e ci sono le novità ai lati della punta centrale con Osho. Diversi fortuni nella sosta delle nazionali che interessano le squadre di SIA. Olivera de Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturato esterno destro. Il milanista Stupignan torna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato inamichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-6, 6-3-6-1 con nazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra le Dechke e Cerò per difendere il titolo conquistato la passata stagione a anni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 100ª edizione della classica delle foglie morte, l'ultimo momento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato De Gacciar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon Menuti a Red Europa Remco e Benepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli, gli scalpitanti Isaac del Toro, Paul Sass e Tom Pitok. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un capo alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla ancora più facile.
4: Vuoi vivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultimo blocco della puntata odierna di Maracanà, Lucio Rinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao,
0: in
1: Lucio,
0: studio. L'abbiamo anticipato, Stefano, occupiamo questo blocco un po' per riavvolgere il nastro sul Festival dello Sport di Trento. I colleghi di tutto il mercato che ringraziamo hanno raccolto tanti preziosissimi contributi e quindi ce li andiamo poi ad ascoltare in sequenza. Io direi di partire, se la regia è d'accordo, con Massimiliano Alvini, del resto grande protagonista, con il frosinone dell'avvio di campionato, sentiamo le sue parole.
2: Poi si trovano anche un grande risultato.
3: Ma quello, il risultato più bello è se aggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello diventa la cosa più bella.
4: Hai visto che è un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E ve lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che le darebbe bene a Euro 2028 italiani?
3: Questi li vedete voi. Io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi guardate, serve questo a voi. Io come allenatore, il staff, noi come società, dire, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Insomma, tu, Gino Caviale, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Hai un giudizio su lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
2: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è il calcetto, che è una affare di famiglia e non si vende.
3: Ci sarà questo tempo anche magari per Colomoni per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Alibegovic per crescere?
2: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo sia particolare. Secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
1: Senti, nel suo gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che la Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
2: Sì, d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io tengo fra in assoluto il migliore tra allenatori.
4: Ultima, ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco, sta facendo bene secondo te?
2: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, io guarderò quello, vedremo, credo che lui l'anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere che quale risultato porterà a casa.
5: Grazie mille.
6: Come dà insomma il giudizio sulla Juventus, Stefano?
7: Beh, insomma, lineare, no?
6: Direi di sì.
7: Quello che poi alla fine credo che ci sia una grande aspettativa, cioè, voglio dire, stiamo parlando della Juve, quindi già stona un po' pensare a una Juve che sei piazzata tra le prime
6: parti. Assolutamente.
7: Però
6: assolutamente.
7: La realtà è questa, quindi secondo me Spalletti è un ottimo allenatore, che ha dato sostegno, fiducia, poi dopo i risultati diranno
6: se valuteremo. Di nel lungo periodo è sempre così, così come vale anche per la Fiorentina. E passiamo agli attaccanti, prima uno del presente, poi andremo uno del passato che qualche gol lo ha fatto, ma intanto andiamo a sentirci anche le parole di Matteo Pellegrino, che ha parlato comunque anche di una certa energia adesso alla Fiorentina.
8: Matteo, la Fiorentina si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
9: Sì, certo, volevo a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
8: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
9: Speriamo di sì, a me mi piace fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, a sinistra, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
8: Cosa è cambiato con Manoli?
9: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scuse, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che siamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
10: Come stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
9: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
10: Il tipo di gol in generale, è vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
9: Sì, non mi do un numero come hai detto te, perché non mi piace, piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piace fare il più gol possibile.
8: Come avete lavorato in questa sosta e poi all'inizio del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
9: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene. E credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. Dobbiamo ancora migliorare tanto e, come ho detto prima, siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
8: Come stai vivendo la correnza con Beto?
9: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto, spero di poter aiutarlo anche io a lui. Perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
10: Senti, ci racconti tanto, Mastantuono, che tipo di giocatore, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella diretta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
9: Certo, crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui. E sì, c'è una tecnica sopraffina e ve la porta molto bene, un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
6: Lui è partito bene, Pellegrino, 3 gol nelle ultime 4 partite, ma poi mi è
7: sembrato
6: sempre
7: generoso, combattivo, che da questo punto di vista sarà amato a Firenze. Poi certamente di disegnare la tecnica è una cosa un pochino...
6: Sì, beh,
7: macchinatore, però è un giocatore straordinario, stoccatore di testa, e poi soprattutto ci mette anima quando gioca. Quindi...
6: Sì, molto argentino. Sta facendo bene, devo dire, anche oltre le aspettative finora per quello che si è visto. Però gli auguriamo il meglio, ecco, anche a proposito di gol. E proprio di gol ne ha parlato che qualcuno ha segnato, Bobo Ghieri, che ha detto effettivamente la sua sull'Italia, ma anche sui gol che potrebbero raggiungere alcuni attaccanti, e in particolare uno che sta facendo benissimo in Serie A.
5: Ciao Cristian, chi ti stuzzica di più tra i nuovi giovani della nazionale? E ti chiedo anche di 3 soldi, se dovessi scegliere la nazionale, se sono te.
11: Visto gli highlights della partita in Turchia, quindi... Sono ragazzi giovani, non li conosco tutti, quindi bisogna lasciarli tranquilli, farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai. Quindi hanno fatto una grande vittoria in Turchia, giocando bene, quindi il Mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani, e questa penso sia la cosa più importante. Non mi chiedono queste robe qua, che ne so io, devono decidere loro, mica io. Io ho giocato col padre, quindi so che comunque è un attaccante molto molto bravo, però decideranno loro, non si chiede a me.
10: Senti, se sta parlando di questo festival, se ti sei sul questa situazione di stiamo, parla sempre del
11: Questa è una parte.

0: cascata bollente gigantesca. Qui sono tutti, tutti divisi. C'è dice che ha fatto bene andare via perché ci vuole rispetto, e c'è chi dice che non ha fatto bene perché ha 40 anni, deve avere rispetto per i compagni, deve stare in ritiro per i giochi nazionali. E quindi voi cosa dite? Che chiedete a noi? Voi cosa pensate voi? Ma non vuol dire niente, però voi cosa pensate? Che non dite mai quelle cazzate? Ma non lo so.
1: Per quanto riguarda lo scudetto tra Inter Roma, e che cosa pensi anche di Malen, se ti ha colpito ti ha colpito per la continuità, che cosa ti colpisce?
0: Fortissimo, grande giocatore, grande tecnica, sempre in movimento, calcio alla grandissima, calcio molto bene, quindi farà i suoi 25 30 gol. Segna. Torneo di palla difficilissimo. Penso di andare in finale, perché gioco un Locatelli, quindi c'è stato il sorteggio a tavola, il mister Capello ha fatto il sorteggio, le coppie sono Vieri e Locatelli. Questa è la cosa importante di tutto il festival di Trento, della nazionale. Non c'è niente più importante di questo padel oggi, né della nazionale che gioca stasera la Francia, né le interviste, finito. Vieri Locatelli, Candà, Budel, godatevi questa coppia qua. Poi c'è Boriello, Nick Piedecaldo, Amoruso, sapete chi è Amoruso?
1: Nick Amoruso.
0: Piedecaldo. Poi l'altra coppia è Torrisi, Brocchi, loro arrivano ultimi, 100%.
1: Lo sai che c'è un Vieri nella Fiorentina che si chiama così?
0: Vieri che è suo papà, l'ho letto, carinissimo papà.
1: Ti manca questa?
0: Io non mi stupisco di niente.
2: Matture, possiamo definirlo così, Cristian Vieri, scatenato come sempre nelle sue dichiarazioni. Intanto Giovanni, a proposito di dichiarazioni, sta parlando a Sky Sport 24 Aquilani, che dà fiducia alla nazionale e ha detto che Sebastiano Esposito ha le qualità per starci, chiaramente impegnato con il Sassuolo. Noi abbiamo ancora un ultimo contributo da giocarci, Stefano, però intanto io ti ringrazio per essere stato con me
3: nella puntata
2: di oggi. Domani torna il principale Marco Piccari al suo posto, ma intanto noi ci lasciamo con le parole invece di un altro dei protagonisti del campionato, Mario Chila, che comunque si è detto molto ambizioso. Detto questo, noi ci vediamo domani.
4: Ciao a tutti.
5: Mario, ci sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Chiedo, qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato in ambiente Milan?
4: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, il centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, il ristorante. Sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club.
6: Sì, Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è qualcosa legato alla storia del club, oppure realmente credi che il Milan, all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
4: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si commentano, è vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere una mentalità ambiziosa, invece è vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che avrà una squadra, giocatori e allenatori per arrivare a un punto di livello, credo che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto, e faremo delle belle cose.
6: Mario, hai parlato di Amorim, anche della filosofia di gioco molto offensiva, la conosciamo, ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, difensore però a cui piace, no? anche dare una mano davanti. Ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa qua

0: che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
1: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto, perché veniamo da una difesa molto scata e la tica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti, dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce, avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che uno esterno, un ante esterno che un quinto, giocando a quel metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente. Quindi considero che questo può aiutare. Fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva che ti può aggiungere a diverse squadre, quindi molto positivo. Il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo il tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si danno i cambi così, che non è facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma, e siamo sul percorso detto e sulla strada retta.
2: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
1: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso della squadra, è molto importante e considero che può essere un plus. Ci può aiutare.
3: Si può dire che per il grande tema Gonzalo Ramos gli altri 10 devono mettersi in testa che lì davanti c'è uno forte, quindi cercarlo di più, provarlo di più, considerarlo di più?
1: Sì, considero che anche è un lavoro nostro. Vediamo in Portogallo magari una squadra che ovviamente sa che deve magari sapere un po' di più l'attaccante. Sicuramente sta facendo magari qualcosa in più, quindi noi dobbiamo essere coscienti di questo, sappiamo che là abbiamo uno veramente forte e ci deve entrare testa che diremo molti più palle, molti più gol arriveranno, che è così la statistica. Quindi nulla, siamo coscienti di questo e ci metteremo a lavorare.
4: Una curiosità, prima hai detto no a molte squadre, hai scelto Milan, ma è stato scelta proprio tua personale, oppure ci sono delle cose che non si sono incastrate, si sono concretizzate? Faccio riferimento all'Inter, voglio dire che insomma è la squadra che in questo momento, diciamo, in Italia esprime un certo calcio. Dire di no all'Inter, perché hai detto di no all'Inter?
1: Allora, questo è un discorso che magari entrare proprio nel come ti dico, nelle cose, dettaglio delle cose che sono successe dietro, è un po' difficile, mi comprometto un po', però sono diverse cose, vedere che magari non è stata proprio una scelta solo mia sull'ambito calcistico, ci sono molte cose, sai come funziona il calcio, sai come funziona un trasferimento, sai come funziona questo, alla fine considerato che la squadra più adatta per me era il Milan. Come ho detto, sono una persona che sinceramente parlo con molta onestà e considero che il valore di andare in una squadra che deve vincere o che deve andare a prendere cose importanti in Europa o qua in Italia, come scudetto, Coppa Italia, considero che ha un valore in più magari che andare in una squadra che magari ha vinto tutto e magari quel valore non ce l'ha così tanto, perché viene da stagioni bellissime, l'Inter è merito incredibile che sta facendo stagioni bellissime.
0: Tu sei partito molto bene, stai facendo bene, hai fatto bene alla Lazio, stai facendo benissimo inizio di stagione, siete campioni del mondo con la Spagna, quindi siete la squadra più forte del mondo, però quanto ci credi come obiettivo di andare in nazionale, e ti dico anche se comunque

0: parlato con l'entourage nazionale, ti tengono lì insomma in considerazione?
1: Sì, considero che entreranno in considerazione, scusa, perché due anni sono andato, spero che perché si è infortunato così, però comunque in pista ti tengono. È vero che mi dici, anche io considero sto facendo un bel lavoro, sia a Lazio che qua a Milan, però magari arriva il momento della giocatoria e vedi che non si è buttato. Qualcosa devi fare in più, qualcosa devi fare in più. È vero che magari non sto giocando nella Liga Spagnola, non so se magari questo tipo di cose c'entrano. Però ti devo dire, sono contento del livello che sto dando, sto facendo tutto il possibile per lavorare e per migliorare il giorno. Se arriva bene, se non arriva a lavorare, come ti ho detto, non posso fare il mondo.
2: Grazie.
3: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
4: Politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì che avverrà scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e più Europa. Così mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
3: Gli esteri ora. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Nessun altro paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, globale e concreta per la Germania, ha detto Jager. La Germania è diventata un ostacolo significativo alle ambizioni egemoniche della Russia in Europa e di conseguenza un bersaglio delle azioni russe. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
4: La cronaca tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone per cause ancora da chiarire è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'allarme ha scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.
3: Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Paola Genini, sono spinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate, dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, afferma l'avvocato della donna. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, me ne assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, aveva detto Soncin.
4: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a tre scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Carl Dyserot, 54 anni, Peter Higeman, 71 anni e Georg Nigel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull'optogenetica. L'Assemblea Nobel ha elogiato il loro lavoro e ha affermato che il metodo viene ora utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello.
3: Il tennis, finale rocambolesco ATP 500 di Pechino. Daniel Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifo in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Leska ha posto fine al cammino di Valentin Vachero al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo.
4: Tutto a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.

0: vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Vuoi rivivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una banda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci saremo in quattro per risponderti.

0: calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Dania, buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli spettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella, perché avevo già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendevo altro che perdere contro l'Arminone in casa. No, da battuta a parte, che poi era battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia, vista la partenza del Cittadella, soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Arminone, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più umore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante, e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Torini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà, e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo.
1: Più che altro, come dicevi tu, Diana era stagionerato per molto meno, Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente è la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta, indolore possiamo

quasi 10, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene invece nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana. Uno Spezia giovane, con un allenatore giovane, che di fatto

0: dello Spezia. Se questi sono, questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie D a Siracusa. L'anno scorso sta riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'ex Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita a 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria, tutto questo attraverso le idee del gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni lo vedremo in Serie A, e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti, innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che racconta poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. Lo Spezia di quest'anno è, sembra fino a questo momento, uno spettacolo. Ovviamente la squadra forse più ricorda un po' come, diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dello scorso di Tomei, cioè una squadra che tu vedi e dici ok, questa è l'Ascoli di Tomei. Quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 i punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo, per proprio riguardare tempo nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato, perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
0: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che potesse guidare la San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa, il campionato che obiettivamente nessuno si aspettava, lo stesso Indiani, che poi lo ripete ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse, diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui versava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse l'ha favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili, ecco. Riconosciamo i meriti del Grosseto. Vedremo quando la prossima, perché la prossima è una partita delicata, cioè San Benedettese Latina, e il Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando molto così tanto negativo come la Samba, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente piazzato, perché gli attaccanti della Latina insieme fanno 10 gol in carriera, ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continuano a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi la Latina gioca anche bene, ma se non hai nessuno che segna, il campionato può mettersi, può prendere una brutta piega.
1: Resto con sempre il girone B, perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio. Anche ieri, in questo weekend, è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio, perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto è arrivato Baglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia, che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure, non è che abbia fatto benissimo, anzi.
0: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, cioè, ritorna Gubbio Braglia, è stato tutt'altro che esaltante tra avventure durate mezzo pomeriggio. Penso all'esperienza Perugia e altre, insomma, esperienze a Ponte Tera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore, sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno, è un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive le ha fatte, quindi da questo punto di vista non si fa fatica a pensare si stia rimettendo in

0: gioco che effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
0: difficile, con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva? Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche che
1: No,
0: sia una squadra da alta classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra che, in cui se tutto ti va bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento sta andando un po' male, ma non per tanti meriti di Carlo, ecco.
1: sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no, che è andato poi, per non fermarsi, magari ha accettato offerte da situazioni complicate, che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi per pazienza, magari giovane Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio è di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stato addirittura il Rimini che non è neanche iniziato, meno male non è neanche iniziato per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente una brutta situazione, ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Vediamo, Matteo, con il girone C possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
0: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo perché, con tutto
1: Sì,
0: rispetto,
1: certo.
0: la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, i ranghi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA.

0: SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seiecom & Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Ci sono potenza comunque in strutture notevoli per la categoria. Ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di fusteria, insomma, si è creato un mondo simile a realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister Del Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore concertisti che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque negli ultimi due anni Pineto ha lavorato in un determinato modo ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
7: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, che sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
6: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Aiuca, no? Che nessuno la dava per vicente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Pietro Mungaro, insomma, sono giocatori come Daura, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo, in questa categoria, può reggere fino alla fine del campionato.
7: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, no. Quindi voglio dire, non dico niente sul Potenza perché sennò poi mi vengono a cercare.
6: Sì, no, è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me non, per quanto mi guarda, non bisogna essere ipocriti, nel senso che esatto. Comunque tu mi fai una domanda, io devo dire ciò che penso.
7: No, certo,
6: il mio pensiero è questo, secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero due gli scongiuri loro del caso.
7: No, che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto, però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
6: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come hai detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale, quindi complimenti al mister Turati. Ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che

0: una Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio tutto ciò che ruota attorno, diciamo, al mondo Spezia, quindi di tutto di un là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì, in quel contesto.
1: Mister, tra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna, squadra che l'anno scorso neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho, al Ravenna, però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con Mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
0: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare la passione la posso fare anche io a 55 anni, certo. Ci stanno problemi. Io, papà, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore, e posso, però l'avevo, come hai detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti. Io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè ce ne sono veramente pochi nel mondo che riescono a fermo restare, ecco, adesso comunque si sta allungando l'età,
1: sì,
0: per i giocatori, ecco, però non vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il Messi Mandolino penso che c'è. Quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
1: No, ancora neanche convocato, non credo sia lì neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
0: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi se si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, però sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio. Sì. Fermo restando che comunque, ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre fuori classe in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica, perché comunque lì è un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, tutto anticipato a livello di cervello, quello sì, però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnano, perché comunque la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè, ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, il budget fino a un certo punto può contare, che oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia, di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
1: Le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati, della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere, e sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
0: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che stanno, si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo così progetto tecnico, mi riferisco magari all'Asignano, al Treviso, stesse Dolomiti Bellunesi, insomma, sì. Il Trento, ecco, però era una sorpresa Spidaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato, però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
1: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: In attesa di Ronaldinho.
1: Stiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille, mister, un abbraccio.
0: Arrivederci, grazie.
1: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto, con cui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo, e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Io non vedo l'ora sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come diciamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole, poi in conferenza stampa dopo la partita, di mister Turati.
2: Di lui, perché in questa prima settimana
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo, forse era condizionato dal pareggio, dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie, si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, e i miei ragazzi dal mio punto di vista hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo ci è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime sette partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti di avversari che anche qualche demerito nostro. Nel secondo tempo invece devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco mister, sono passate già diverse giornate di campionato. settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: Ma questa per me è una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito gol, anche oggi primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati, comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche, e questo mi fa enormemente piacere, perché come sapete bene abbiamo sempre in campo tre ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani, e il fatto che siano così attaccati, abbiamo capito l'importanza di questa maglia, per me è sicuramente motivo d'orgoglio ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi fa molto piacere questo.
5: Massimo Ministro, complimenti, ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti, perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questo Spezia e migliora sempre di più, perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa, perché si giocava contro un attante molto forte come Sipos, in modo di giocare che si è analizzato anche nelle prepartite, differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centri difesa, ma tutta la squadra. Poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo, che forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si alta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere gli attaccanti del calibro di Sipos, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti, che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità, che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile. E dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione, soprattutto come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità, oggi mi hanno veramente impressionato sia fila che per quale tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori, infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto, e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Gimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità, e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare, perché l'obiettivo di inizio anno era quello di insomma creare una squadra forte e giovane che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia, e li ho spronati, continuo a farlo oggi quotidianamente, nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da tutto il mercato web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Carese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava, che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Visesero, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pierone sta un po' pagando lo scotto. Come fa sapere Luca Bargellini, in quest'ultima ora si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo le prossime ore. Dovrebbe essere ufficializzato addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa Casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente diamo l'appuntamento con Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente invito a restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con Tutta C e a domani, ciao!

0: diciamo che sono più domande, ma più di ciascun tempo anche a pericoli che uno di questi sono riusciti a farti male. Io voglio avuto un'occasione importante, che sono ammiratore, sotto la mia panchina sbandierato, guardate pure la televisione.
1: Gracias.

0: Più completo sul terza categoria professionistica del calcio solo su TV Radio. Siete all'ascolto di TV Radio. Caffè di Lazio.
1: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta presenterà in panchina Samuele Inacio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção verde oro, e quindi mi aspetto che Mancini possa farlo non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poter anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, sarà un test importante ancora per continuare a vedere il miglioramento della nostra nazionale. In Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend, il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, l'ha cercato, oggi sarà un incontro, hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League, hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta, quindi se Diego Lopez dovesse accettare, chiaro, Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rosso-blu iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi, da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genuana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che radice dalle esperienze con Suolo, Juventus, Marsiglia dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Merizzano, rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza, ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito, monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato di allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con attenzione il campionato di Serie C esclusiva Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivanci al Potenza, sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. Avevano già fatto molto bene l'anno scorso Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato alla Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di

0: lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma lo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che è stata costruita da Guido Angelotti, si vedeva catturati, era qualcosa di diverso, e lo Spezia è qualcosa di diverso, sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza anche, il Potenza la squadra che ha segnato di più, così a fare una media di 4 gol a partita, e Vantici già l'anno scorso quando allenava il Pineto aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di girone, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera, eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla sconfitta, dalla prima sconfitta in campionato con la Lino F, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza, e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocando la Serie A, la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A, in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo, ci appassiona, come quello di Serie C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano di essere sempre raccontate. E una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Minje. Il sudcoreano preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere, eccetera, eccetera, eccetera, il calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Compa non è un inamovibile. Altre stelle a pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo. Il podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Contero. Il centrale coreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché lo giocano a Napoli, possiamo dire noi, a Kazim. Non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, mica al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim ha tante riflessioni, può tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A, perché il Manchester United ci pensa, ci pensa una società turca, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus, già, però li abbiamo già detto tante volte in questo percorso, e francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly, è certo una riflessione che il club dovrà nel caso fare. Il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro ce l'ha già, come Pavlovic. Kim Min-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Cop Miners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu, a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia? E la risposta la avremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una

0: parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora i Minge in Serie A.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
3: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare. Bene, parliamo di Tiahunco Meiners, meraviglioso all'Atalanta, alla Juventus rivedibile, abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Tiahunco Meiners, eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Quando la Juventus prese Tiahunco Meiners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Tiahunco Meiners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse la lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Tiahunco Meiners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus, per la storia ancora, perché poi cambia anche allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di esatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus, quando ha i colpi geniali, ha i colpi meravigliosi. Ecco, su Meiners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa fare. Avete presente quell'intenzione di dire ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a prendere, anzi vengono scinati da questa spirale. Tiahunco Meiners però è uno che tecnicamente, tatticamente può fare grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia fatto, abbassare questo esame di coscienza, le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire solo con un bagno di umiltà. Credo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Tiahunco Meiners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché ho proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo con Tiahunco Meiners.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con la TMV News che quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque nel mio cuore è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e poi tranquillizza magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan del futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui vuole fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi

0: specialmente dopo l'esperienza del mondiale ovviamente che sta facendo, e poi un consiglio per Henrik: credi che debba restare a Real Madrid a lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, qui il calcio è uguale, sai, oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
0: Henrik
1: sì, penso che sì, dovrà girare perché gli sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid, anche parlare. E poi deve anche sempre stare dentro delle cose, sai, non puoi lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra, penso anche Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo, sì, abbiamo parlato, lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan, sono sicuro che Milan arriverà e vincerà.
2: Non è che prova a prenderlo a gennaio.
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto, lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
3: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te, da cosa nasce questa capacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, esempio Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte e fa tanti gol, quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere e lui può fare anche tanto per Milan, deve avere tempo, però sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
4: A questo proposito, quali sono, secondo te, vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi è tantissimo tempo che non vai ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, poi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti perché dobbiamo anche vedere dietro che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità, però penso che l'Ancelotti darà quello. ruolo. Io penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare

0: campionato così importante deve stare dietro a vedere quello che può succedere, però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine deve guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
1: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
2: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi?
3: No, ma non direi che è un problema, cioè siamo appena inizio del campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare le prime 4 già.
4: Senti Miralem, ti porto un attimo in bordo, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingelo, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quell'immagine di Sarajevo per Edingelo? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
3: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri, Buonchieri mi ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, e è giusto lasciare spazio a loro.
5: Sì, accanto a me all'addio di Edin, però c'è un altro tuo compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, a quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che sta la sua storia col Portogallo?
3: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Chris, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dove giocare sempre. Ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo, quello, la cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo che Chris riceva un addio come se lo

0: merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
1: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
0: Me l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti puoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno. Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi le responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere, come ho detto sono molto vicino a lui, alla famiglia. E ci sentiamo molto spesso e molto spesso mi chiama anche lui. Le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
2: Ultima, per favore.
3: Hai parlato di nuove generazioni. Che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
0: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
1: Non poteva mancare nel corso del TMV News, qui al Festival di Trento, l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla nona edizione, una grande soddisfazione.
4: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition e poi il web.
5: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Il tempo alla dirigenza, quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la nona edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Maracanã.
1: Non fare il furbacchione. Non fate i furbi. Non fate i furbi.
2: Non faremo i furbi, ve lo promettiamo in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026 di Maracanà. Questo è il monito che arriva dall'alto, dalla voce del direttore Marco Piccari, che ci redarguisce con i suoi follower, peraltro preventivamente. Perché? Perché oggi abbiamo usurpato qui la guida di Maracanà. Innanzitutto benvenuti all'anteprima di questa puntata, la voce del sottoscritto, spero che la riconosciate, quella di Lucio Marinucci, ma non sono solo, perché accanto a me c'è Francesco Tringali. Ciao Francesco, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora Gemma, in bocca al lupo,
2: Beh, soprattutto in bocca al lupo, ne avremo bisogno nel corso di questa puntata lunga per raccontare poi un po' la fine della prima esperienza del Mancini Bis. Ci sarà questa sera alle ore 20:45 la quarta gara di questa lunga sosta delle nazionali contro la Turchia, sperando che poi possa esserci un buon proseguo dopo gli ultimi risultati. Io ovviamente saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV. Insomma, Francesco, oggi quarto match per l'Italia, vediamo che cosa potrà capitare, perché comunque nelle ultime partite, soprattutto quella di venerdì, ci sono stati dei segnali positivi.
3: Sì, molto positivi. La partita con la Francia per molti doveva essere un'inversione a U rispetto a quello che è stato visto, mostrato dall'Italia in Turchia. In realtà, se vogliamo, caro Lucio, le risposte sono state ancora più incoraggianti, perché è vero che Donnarumma è stato il migliore in campo, ma nel bene o nel male non si sarebbe comunque badato al risultato, ma alla prestazione e come l'Italia si sarebbe mostrata davanti ad una delle squadre più forti del mondo. E insomma, la prestazione in una Francia e in uno Stade Denis, a Saint-Denis, in uno stadio completamente in festa per il ritorno e per l'esordio in casa di Zidane, insomma, anche caratterialmente l'Italia ha saputo reagire nel modo migliore. Adesso però ci vuole, bisogna appostare la ciliegina su una Turchia in grande difficoltà, senza Arda Güler, che probabilmente con una sconfitta segnerà l'esonero di Vincenzo Montella, anche se la federazione turca non se la passa benissimo, con un'Italia che verrà nuovamente, diciamo, rivoluzionata, perché a sinistra si viaggia con la presenza probabile titolare di Ruggeri, a centrocampo c'è Barella, torna Romano, in avanti invece potremo vedere per la prima volta Vergara dal primo minuto a destra, con Maldini a sinistra e con Scamacca centravanti. Quindi qualche esperimento c'è contro una Turchia, dobbiamo dirlo, in grande difficoltà, che ha perso anche il suo giocatore migliore.
2: Sì, oltre ovviamente agli assenti che già conoscevamo, tra Çalhanoğlu, Yildiz, insomma, ha perso veramente le tre punte di diamante. Sì, la probabile formazione a questo punto la do interamente, la trovate anche su Tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento. Donnarumma dovrebbe essere ovviamente fra i pali, poi il 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri, centrocampo appunto Barella, Romano e Dumbia, potrebbe esserci lui dal primo minuto, e poi in attacco i nomi che hai detto, Maldini e Vergara ai fianchi di Scamacca. Di certo la cosa, Francesco, che possiamo un po' denotare sull'Italia è che ovviamente, ecco, la Francia è nettamente più forte, l'hai detto prima, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi certamente, però forse quello che si chiedeva finalmente all'Italia dopo 5 anni più o meno solo di disastri e di partite avulse era un po' di atteggiamento, un po' di carattere, al di là del bel gioco che ovviamente si chiede, Mancini ha una bella idea di proposta di calcio, però soprattutto vedere dei ricambi, dei ragazzi che hanno carattere, che hanno dimostrato un po' di cazzimma, se vogliamo definirla tale.
3: Allora, a me non piace chi sottostima la prestazione soltanto perché vede in Donnarumma il migliore in campo, nel senso che per una squadra che mette loro hanno messo dentro gente come Barcolecca, Mavinga, e noi abbiamo messo nello stesso momento Dumbia e Maldini, quindi dobbiamo guardarci allo specchio e capire e vedere chi effettivamente siamo e contro chi e chi soprattutto avevamo di fronte. È chiaro che che questo fa parte di un cammino. È chiaro che Donnarumma sì, ci ha salvati, però è anche vero che nel primo tempo le occasioni migliori ce l'aveva avute l'Italia.
2: Sì, con paradossalmente
3: Ken, sì. Con Frattesi, con tante situazioni. Quindi i segnali, non dobbiamo prendere il risultato in sé per sé, che poi è positivo perché un pareggio in trasferta va benissimo. Sì, però i segnali di questa squadra, un Vergara che all'esordio in nazionale ti tira fuori quella mezz'ora buonissima, Kayode ancora una volta che conferma quella prestazione e quindi ti fa capire che non era soltanto la Turchia che era insomma una squadra in difficoltà, ma anche con la Francia fa quella partita lì. Il fatto che puoi avere un Tonali da regista e con Frattesi che secondo me deve essere il titolare di questa squadra, una difesa che ritrova bastoni e che va a fare quel gol pressando alto uno che coi piedi teoricamente ci sa fare come la Cugna,
2: quasi al limite dell'area di rigore.
3: Cioè sono queste le cose che dobbiamo vedere, sono queste le cose che ci mancavano di un'Italia che finalmente non è più episodio. Poi è chiaro, stasera è ancora più importante ed è forse la partita più difficile,
2: sì,
3: perché hai un avversario in casa in
2: certo.
3: totale difficoltà e che devi battere a tutti i costi per non seppellirlo sportivamente.
2: Così.
3: E quindi adesso con una squadra rinnovata rispetto alle ultime due partite devi cercare di tirare fuori ulteriori segnali a novembre quando si ripartirà.
2: Sì, di squadra e di singoli ovviamente, sperando poi di riuscire a valorizzare ancora di più questi giocatori che hanno esordito o hanno trovato finalmente continuità in queste gare qui.
3: Poi scusami e chiudo,
2: sì,
3: noi
2: vai.
3: Abbiamo il giocatore più forte, allora secondo me sono stati due grandi protagonisti, da una parte è stato Lise, gol, ma non solo il gol, ma grandissime giocate. Che cosa è stata? Palla Olise e vediamo che succede. Mi dice un altro giocatore all'altezza di Olise nella Francia? Non c'è stato.
2: Non nella partita, è chiaro che poi.
3: No, è chiaro.
2: Nella partita. Beh, chiaramente l'ispiratore più ispirato la
3: migliore in campo.
0: Beltran.
3: Sì. Il nostro miglior giocatore è stato il nostro portiere, ma perché è il nostro fuori classe.
2: È l'unico giocatore di una certa categoria che abbiamo.
3: Individuare il fatto di è stato senza Donnarumma, ok, ma dall'altra parte anche senza Olise sarebbe stata una Francia anonima. È quello che
2: forse meno efficace rispetto ad altre volte. Poi chiaro che Mbappé che fa leggermente anche quello la differenza.
3: Sì.
2: A livello di nomi, se leggi il pacchetto degli attaccanti della Francia è emblematico, però proprio questo è il punto secondo me, Francesco. Cioè, l'Italia è una nazionale che non ha più i valori delle grandi, e questo lo sappiamo ormai veramente da tanti anni, perlomeno però che sia riconoscibile in qualcosa era la richiesta di questo ultimo corso, perché l'Italia non era più stata riconoscibile né in un atteggiamento calcistico né in un atteggiamento psicologico. Il buon segnale di queste partite è stato che invece c'è stato secondo me un avanzamento da questi due punti di vista. E ti lascio la parola perché abbiamo il dovere di analizzarla in maniera secondo me regolata, no, questa avventura dell'Italia. Sono tre partite nel nuovo corso di Mancini, sono tre partite con nuovi giocatori, non era tutto da distruggere e dare alle fiamme dopo la partita con il Belgio, non è tutto da santificare dopo queste altre due gare. Bisogna mantenere l'equilibrio perché abbiamo visto un po' in giro ovunque, anche sui social, chi non aspettava altro, chi era a prescindere contro Mancini, chi era a prescindere a favore di Mancini, chi ricollega poi il caso Malagò, la federazione. Insomma, bisogna mantenere equilibrio, questo è importante, perché dove non ce n'è altrove, dove magari non ce n'è in federazione, forse almeno noi che lo raccontiamo dobbiamo mantenere un minimo di equilibrio in base ai fatti.
3: No, ma infatti è giustissimo, l'equilibrio noi lo manteniamo, per questo dico che la partita di stasera poi non ci deve costringere domani a venire qui, sederci e fare un processo così come
2: se no non siamo credibili, dai.
3: C'è stato dopo il Belgio. È chiaro che adesso ti aspetti che da un'altra partita in casa
2: a Bologna
3: stasera possa raccogliere una bella vittoria, un'altra prova convincente, perché questa nazionale nelle corde ce l'ha, perché non è la squadra più debole all'interno del girone, e dopo aver messo in fila una vittoria e un pareggio in Francia, voglio ricordare, adesso devi, come dire, mostrare i muscoli nuovamente con una squadra ulteriormente in difficoltà anche rispetto ad una settimana fa in Turchia. Quindi semplicemente questo, siamo all'interno di un percorso lungo che ci vedrà affrontare nuova a novembre. Sarà ancora più difficile perché hai la Francia in casa, devi andare a giocare col Belgio e lì ti giochi il secondo posto, e devi fare magari 3 gol senza prenderne, se vuoi, no, posizionarti da secondo o da primo, ma si deve suicidare la Francia in questo senso. Quindi tutto positivo, però vediamo quello che succede stasera.
2: Esatto, esatto. Di certo le impressioni che si sono avute

0: nel complesso, soprattutto dopo il Belgio, sono più positive che negative, questo bisogna dirlo con grande chiarezza. Poi ricordo anche peraltro che avremo tempo e modo di ascoltare tanti contributi raccolti nel corso del Festival di Trento. Nel pomeriggio sentiremo tante parole dei protagonisti della Serie A e non solo, ma a proposito di parole di protagonisti, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport 24. Ha parlato della sosta, una novità avere una sosta così lunga, ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, su Cristante ha detto che sta recuperando perché ha avuto un problema al collaterale, lo sta curando, quindi sarebbero le prime assenze. E poi Giappone l'accento, è vero che è ancora presto Francesco, però su quelli che saranno i prossimi impegni, la Roma ricomincia con il botto, con il Como, anche qui le parole dice del Como: chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli investimenti, anche per la qualità dei giocatori. Può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo, tutti riconosciamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati, però con tutte le altre il Como se la può sicuramente giocare. Insomma, saranno già dei test probanti per la Roma di Gasperini. Gasperini, devo dire, sempre molto sereno, lo stiamo vedendo ai microfoni di qualsiasi emittente. Sì. È un po' lo specchio del momento della Roma, secondo me.
1: Sì, sì, tra l'altro venerdì sera è stato al Festival dello Sport intervistato da Luigi Carlando insieme a John Galante, che insomma ha un ruolo importante all'interno della Roma. Sì, mi è sembrato anche molto positivo, molto soddisfatto, anche se in quest'ultima intervista ci fa capire che qualche speranza, se non sbaglio, Lucio, correggimi se sbaglio, per Cristante, perché forse è l'unico dubbio che si porta verso Como e poi Real Madrid, perché la Roma sarà impegnata giovedì, esatto, 15 ottobre in casa con Real, il ritorno di José Mourinho. L'unico dubbio è che vedi Cristante sta recuperando, però è in dubbio per Como.
0: Detto che non
1: e
0: si
1: Real
0: rischierà
1: Madrid.
0: Nulla sostanzialmente, dice non è sicuro, ma
1: dall'intervista invece rischio. Della Gazzetta è emerso tutta la sua gestione per la sua stima, no, che ha per Dybala. E lui dice: io l'ho trovato con una situazione in cui si faceva giocare poco perché si temeva, no, di perderlo per infortunio. Invece adesso nel momento in cui sta, nel modo in cui sta vivendo, nel modo in cui si allena, adesso vuole sempre giocare e non ha saltato neanche un minuto. È chiaro che siamo soltanto al primo mese di campionato, quindi ci andrei io,
0: c'è anche qui temporeggiamo un po', però
1: si alza il livello tra Como e Real Madrid, però le indicazioni sono di un giocatore totalmente non solo ritrovato, ma anche quel calciatore che in Serie A non faceva così la differenza, forse dai tempi della primissima Juventus, forse quando faceva coppia con
0: Gonzalo, sì, con Higuain, ci ricordiamo.
1: E a proposito di Higuain, chiudo a un passaggio molto interessante dell'intervista, è quando gli chiedono di Malen, e lui dice: io gli ricordo sempre i numeri di Higuain perché, no, voglio pungolarlo e portarlo a superarli. Esatto. È chiaro che 30 gol mi bastano, sì, però cioè, con 30 gol ragione, io dico a Malen, detto Gasperini, che quel record neanche le guaglia, perché deve arrivare addirittura a 36,
0: sì, Higuain Immobile, veramente numeri stratosferici. Quindi anche qui poi vedremo, comunque sì, c'è grande positività in casa Roma. Poi anche tra i temi comunque che andremo a toccare, leggevo invece sull'Inter, ecco, come sempre Gasperini sereno, ma tende a far capire sempre che al suo modo di vedere l'Inter è più avanti. Io devo dire, su questo sono molto d'accordo. Sai che sono molto curioso di sapere finalmente Spence che cosa potrà rappresentare per l'Inter, perché si sta avvicinando al rientro, perlomeno all'ingresso in questa avventura nerazzurra, perché finora non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro si sta recuperando a pieno regime, anzi ormai è recuperato a pieno regime anche Di Marco, quindi
2: no.
0: Invece sì, caro Max, in questo caso, caro Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Sì, tra l'altro Max, che scusami se vado un attimo fuori tema, poi recupera dei giocatori interessantissimi che in nazionale hanno dato dei segnali molto molto interessanti e che, no, lo pone di fronte a delle scelte e a delle situazioni di calciatori che in nazionale hanno fatto in queste settimane molto bene e che dovranno confermarsi all'interno di un sistema di squadra che, insomma, ci si aspetta,
0: sì,
1: migliore rispetto alle ultime uscite.

0: No, non ha brillato. Guarda, a questo punto ti riporto direttamente i numeri, perché poi il riferimento è un po' ad alcuni Dottor Jekyll e Mr. Hyde, li ho definiti, perché dai due volti tra campionato e nazionali, beh, per il Napoli è lampante la cosa, perché Højlund ha giocato 4 partite, ha segnato 3 gol, tra l'altro ieri anche rete decisiva contro il Galles per 0-1, se vedo De Bruyne in 3 partite giocate, 2 gol e un assist.
1: Su De Bruyne lasciami dire che ho visto la partita con la Turchia e il modo in cui vediamo forse per la prima volta il vero De Bruyne dopo più di un anno.
0: Dopo Manchester?
1: Sì, sì.
0: Perché anche a Napoli il vero grande De Bruyne non l'abbiamo mai veramente apprezzato.
1: Esatto, mai visto.
0: Per forse un dico, poco forse prima dell'infortunio.
1: Ah, tu dici dopo Manchester, momenti. Non dopo Manchester, dopo... dopo l'esperienza di Conte.
0: Dopo l'esperienza con il City. Con la maglia azzurra il Napoli non è stata la stessa cosa.
1: Esatto, allora siamo sulla stessa linea d'onda, perché è il modo in cui sta in campo De Bruyne che fa capire che questo è un giocatore che tu non puoi permetterti di tenere fuori. Non solo stavolta perché sì, per il nome che porta sulle spalle, ma perché ha ritrovato quella brillantezza e si è visto con il Belgio in queste ultime uscite, e si era già visto tra l'altro con l'Italia nella primissima uscita.
0: Assolutamente sì.
1: Che questo è un giocatore che deve giocare, non ci saranno, quindi così restiamo in tema Napoli. E domani tra l'altro McTominay fa la visita di idoneità per poter
0: tornare, esatto.
1: Probabilmente per tornare, si è fatto male Anghissa, quindi questo è un centrocampo che ha bisogno in questo momento di De Bruyne. Tra l'altro si è fatto male anche Oliveira, così ti dico
0: sì, notizia di
1: lesione
0: oggi.
1: Muscolare con tempi di recupero
0: sì, nazionale al mese. Con l'Uruguay
1: sì.
2: Domani è impossibile.
0: Domani no, di sicuro non torna domani. Non torna domani. A Favasuli ha anche avuto dei problemi. Quindi, certo.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte, ma speriamo per il Napoli. Chiaramente, non ci auguriamo la buonanotte. Però dovrà dare delle risposte. Certo, su De Bruyne, fra, ti devo dire, la grossa differenza è la zona di influenza, secondo me, che ha rispetto a Napoli, quello che si è visto perlomeno in queste sfide con il Belgio, in un modulo poi neanche così distante, perché 4-2-3-1, 4-3-3 sono varianti più o meno della stessa idea, e con il Belgio lo trovavi in molte più zone, anche molto più a costruire, devo dire. Vero che il Napoli ha Lobotka come regista, quindi non ha esigenza di costruzione in altri pezzi del campo, però molto più coinvolto, banalmente molto più coinvolto rispetto a Napoli, dove è un po' più statico, perché secondo me è più relegato su ordini dell'allenatore a essere più fisso, ecco, in alcune zone.
1: In queste partite,
0: è una mia impressione.
1: In queste partite col Belgio l'ho visto proprio fare la mezzala, anche di corsa. E di corsa, di tiro da fuori. Non a caso così nasce il bellissimo gol contro la Turchia. Cioè l'ho visto proprio bene fisicamente, proprio perché è bene nella doppia fase, proprio la mezzala pura, come non si vedeva da un po' di tempo, che in questo momento secondo me devi costruirgli quel ruolo. È vero che perdi rispetto, no, al ruolo di interdizione, come
0: certo.
1: Ama quel tipo di centrocampista che ama Allegri, però devi ritagliargli un ruolo particolare, specialmente perché devi mettere in condizioni un attaccante come Højlund, che giustamente prima citavi, ieri segna il gol vittoria sul rigore tra l'altro conquistato dai Sachsen in una partita in cui Prosgar della Lazio è stato premiato come migliore
0: uno
1: in campo,
0: migliori, sì.
1: Quindi per allargare un po' la cerchia della Serie A, per mettere in condizione il tuo attaccante, che per segnare deve andare praticamente in un altro paese con la propria nazionale, faccio per dire, di metterlo in condizioni di poter tornare a divertirsi e di poter soprattutto incidere con i suoi gol.
0: Sì, assolutamente, è fondamentale. Poi vedremo, io sono convinto che il Napoli insomma non abbia avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti come sempre per essere regolati mi aspetto delle risposte
1: allora,
0: nei prossimi test.
1: A proposito di Napoli, prima di sentire un po' di audio, caro Lucio, ti porto anche le parole di Antonio Conte, che ha parlato al The Athletic e sul sulla tipologia di sfida che vorrebbe affrontare in futuro. Conte dice: se arrivi in un club la cui storia parla da sé, puoi onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: caspita, possiamo vincere. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia, e questo è il passaggio più importante. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma no, non per vincere, dico io, ma per competere.
0: Tu dici, ti fai un'idea su un remoto riferimento a qualche realtà?
1: Facciamoci un'idea insieme, facciamola insieme, perché è troppo facile anche quest'ultima, anche riferimento quest'ultima sarà dichiarazione in cui dice club triptico, dove si respira pressione, dove non si va per partecipare,
0: non lo saprei,
1: ma per competere.
0: Non ho idea.
1: Ho capito, ma allarghiamoli anche i nostri orizzonti, caro Lucio. È troppo facile rispondere
0: in quel modo. Non lo so.
1: È troppo facile. Dammi, offrimi un'alternativa. Offritemi voi, cari amici radioascoltatori, un'alternativa.
0: Secondo voi il riferimento, se è un club che esiste in
1: qual
0: Italia?
1: Qual è questo club? No. Vedi, tu stai...
0: Ah, sono stato malizioso, dici?
1: No, parli di Italia, perché non può essere un altro club?
0: Dici Manchester
1: in
0: United?
1: Difficoltà.
0: Manchester United, grande club dove c'è pressione, c'è voglia di riscatto.
1: Hai visto che quando ti applichi li trovi?
3: Vedi, sai come si fa l'allenatore?
0: Probabilmente no, avrei dovuto fare un altro lavoro, datemi, dice Max Allegri.
1: Non vale quella risposta, sì. La risposta, ovvero datemi, secondo voi, di quale club parla Antonio Conte quando dice che ci sono dei club che hanno perso di vista la propria storia e gli piacerebbe andare in una società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere, e quel club dove c'è pressione non va solo per partecipare ma per competere.
0: Ritorna
3: e da un
0: Chelsea.
3: Po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Grazie mister, è stato
1: tu,
0: molto
1: mister,
0: chiaro,
1: però non l'ho detto io.
0: È stato molto chiaro. Beh,
1: aiutateci, beh. Dai, dateci
0: un consiglio, perché noi non sappiamo veramente trovare un'alternativa al Manchester United. Vergogna, ci dice dalla regia il buon Andrea Maio.
1: Vai, sentiamo qualche audio.
0: Dai, qualche audio prima di andare in pausa rapidamente.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo, ti mando un vocale ancora prima che inizia la trasmissione.
0: Infatti sei andato in anticipo, non l'hai trovato.
4: Fra gli altri argomenti si parlerà sicuramente di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Ramos, che sta segnando ad ogni partita. Però io dico, Gonzalo Ramos, ok, ma un conto è avere chi ti passa la palla, si chiama Bruno Fernandes, si chiama Joao Felix, si chiama Conceição, si chiama Vitinha, Joao Neves e anche Cancelo e Nuno Mendes, aggiungo. Un conto è avere Chukwueze, Eze, Musa e Yashari, cioè, parliamone.
0: Sì, è un ragionamento, qui ci arrivava dalla regia, un'idea, dice, ma Pulisic e Modric meno, insomma, hanno delle discrete qualità, però diciamo che nel complesso ci può anche stare come analisi. È uno dei dottor Jekyll e Mr. Hyde che nomineremo, Francesco, chiaramente.
1: Io dico anche una cosa però, che ok, Gonzalo Ramos Portogallo, io ti offro però dall'altra parte Højlund, che con la Danimarca fa quanto? 4 gol?
0: No, 3 gol.
1: 3 gol in 4 partite. E la palla gliela passa a destra Isaksen, e Darami gliela passa a sinistra.
0: Tu dici,
1: quando
0: rispetto
1: al Napoli, che invece fa più fatica, la palla gli viene passata da chi? Da De Bruyne, da
0: quando c'è
1: McTominay, e da
0: comunque
1: Fior
0: dagli esterni, Neres e quant'altro.
1: Højlund gioca con Isaksen a destra e Darami a sinistra, con Heiberg e Frodolt alle spalle.
0: Dici, non sono dei...
1: Che non sono, però riesce a segnare,
0: rispetto,
1: quindi va bene che dici... ma un attaccante vero?
0: Beh, fa la differenza.
1: Fa la differenza a prescindere,
0: contesto che non lo valorizza al 100%.
1: Haaland fa la differenza con i compagni con la Norvegia, e fa la differenza con il Manchester City, perché è forte.
0: Vabbè, se parliamo forte, di categorie...
1: Valorizza anche tutti quelli che ha intorno.
0: Assolutamente.
1: Diamo un altro audio.
0: Sì, rapidamente, poi dobbiamo andare in break, se no ci richiama Andrea, pienamente ragione.
5: Ciao Marco, Antonio Samignato. Sì, anche questo weekend in ballo quest'anno è stato venduto, mi sono acquistato molto, io insomma un po' te l'avevo detto che secondo me non era

0: partita scontata, che non si partiva battuti e che avremmo fatto una bella prestazione. Io sempre l'idea che noi non siamo una nazionale scarsa, è che forse siamo una nazionale con poca personalità, e quando le partite contano troppo, come può essere uno spareggio playoff, anche una squadra più alla portata di noi, più alla portata, diciamo, diventa un avversario duro. Non è una questione tecnica, ma è soprattutto una questione mentale.
1: Beh, quello abbiamo detto anche prima, Francesco, è chiaro. Secondo me c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio audio. Stiamo andando in pausa, Francesco, però, perché adesso è lunedì, quindi tra poco arriva Luca Calamai. Infatti noi parliamo di bla bla bla, invece Luca Calamai, che sta per arrivare, parla di calcio, e quindi tra poco andremo a sviscerare vari temi in sua compagnia. Mi raccomando, rimanete con noi sempre qui a TMV Radio.

0: Di nuovo in diretta, sempre nell'anteprima di Maracanà, di questa puntata del lunedì di 5 ottobre. Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me in studio.
1: Eccoci Lucio.
0: Abbiamo parlato di vari temi.
1: Tra l'altro tanto, scusami perché sì, oggi salutando anche gli amici di Gol TV, ma anche di Club TV, canale 61 digitale terrestre. Tra l'altro oggi alle 18:15 c'è un altro match, anche più importante, perché l'Italia va under 21 di Baldini, vanno ad affrontare la Polonia e ci si gioca insomma il primo posto, che vale l'europeo ma vale anche la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Traguardo molto importante perché l'Italia manca da diversi anni, quindi se vogliamo è già un appuntamento forse anche più importante rispetto a quello delle 20:45, e poi chiaramente domani c'è un'altra partita, quella che si giocherà al CONI con il presidente Malagò contro quello appunto del Comitato Olimpico Bonfiglio. Alle 13 la giunta e subito dopo il Consiglio Nazionale.
0: Le seguiremo ovviamente praticamente in diretta, sarà una giornata molto lunga, complessa, importante quella di domani per i temi extracampo, che poi però ovviamente si legano anche al rettangolo di gioco. È fatto bene invece a sottolineare l'avventura degli azzurrini, perché oggi è fondamentale, tra l'altro contro l'Armenia l'avevo seguita, era stata una partita veramente assurda, fino all'ultimo secondo, poi siamo riusciti a trovare il gol grazie a Sisse, ma era stato veramente un tiro al bersaglio con Gazarian in versione Palmisani e Frosinone.
1: Sono quelle partite maledette dove giochi in questi campacci contro squadre tecnicamente inferiori, ma poi che riescono a neanche troppo organizzate, però poi sai la grande giornata del portiere,
0: aveva perso tutte l'Armenia, tutte le partite aveva perso del girone di qualificazione,
1: e adesso vediamo
0: speriamo bene,
1: ci offrirà questa partita di Baldini, che insomma vorrebbe riportare, come detto, l'Italia non solo nelle competizioni più importanti ma soprattutto all'Olimpiade. Questo è anche un po' un obiettivo del presidente Malagò, che sappiamo quanto rapporto possa avere anche con questo tipo di manifestazioni. Abbiamo un altro audio?
0: Stanno arrivando.
1: Poi c'è il tema, c'è il tema di oggi.
0: Arriviamo.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi un parere, una vostra impressione. Praticamente adesso l'Italia si appresta a fare due partite, insomma una in campo, quella di stasera, e l'altra domani con il sorteggio, diciamo la decisione in giunta per

0: quanto riguarda il commissariamento della FIGC. Allora, io spero, sul campo l'Italia che prosegua il suo percorso, ma spero vivamente, quello ancora più importante, che domani chi sia propenso, diciamo, a fare queste decisioni, a questi voti, abbia a cuore l'Italia veramente, non dia delle preferenze solo per amicizia o per un discorso politico, perché secondo me non ha proprio senso commissionare la FIGC per questo cavillo, che è una barzelletta, lo sappiamo tutti, lo sa anche Buonfiglio, e spero veramente che gli italiani propenso a votare dia una risposta in tal senso. Qual è una vostra opinione?
1: Mi sembra un'analisi più che altro di buonsenso, ecco, la richiesta di buonsenso è un'analisi
2: di buonsenso.
1: Ecco, sì, è chiaro.
2: È sempre.
1: Certo, ha fatto un po' impressione, no? Sentire il parere degli esperti, però consultati da una parte e dall'altra, quindi c'erano i pareri e i contropareri.
2: Non spostano niente.
1: Sì, esatto.
2: I pareri, caro Lucio.
1: Mi ha fatto un po' sorridere.
2: Sì, i pareri
1: però
2: del
1: lo sappiamo,
2: CONI, i pareri della FIGC, tra l'altro quelli della FIGC, c'è anche il parere illustre del figlio del presidente Mattarella, quindi pensa che abbiamo
1: scomodato.
2: Chi si è scomodato, però non cambiano niente, perché soprattutto il primo voto, che è quello della giunta, dove insomma c'è bagarre soprattutto sulla questione conflitto di interessi, perché qualcuno non vorrebbe far votare la Bianchelli visto i 13 giorni da capodelegazione, Elisabeth Spina che ha un ruolo nel Milan, o qualcun altro, per esempio ho letto sui giornali che si sarebbe dimessa da altre situazioni. Si parla anche del conflitto di interessi di Buonfiglio, che ha il figlio
1: ex Kings League,
2: sì. ma advisor anche e consulente per il Venezia in ambito stadio, eccetera.
1: Un intreccio
2: in questo momento imbarazzante. Ma lo sai, la cosa che mi dispiacerebbe di più è precipitare nuovamente nel caos domani, specialmente se l'Italia dovesse vincere oggi e dare ulteriori segnali positivi dopo quelli di Turchia. Intanto mi chiama Piccari, non capisco perché
1: ci danno degli aggiornamenti, no, considerando che siamo in diretta.
2: Se
1: sono
2: vuoi,
1: chiamate
2: Marco,
1: interruzionistiche,
2: ti rispondo, però
1: ci vogliono tagliare, no, non rispondiamo.
2: Quindi dicevo, cadere nuovamente nel caos domani pomeriggio,
1: sì, certo, dicevo,
2: buttare
1: posteriori
2: all'aria 4 mesi di elezioni,
1: no, sarebbe
2: soltanto per questo cavillo, poi andare a fare i ricorsi, eccetera, eccetera, è l'unica cosa che mi sento di risponderti, caro amico, che hai invocato il buonsenso, lo invochiamo tutti,
1: ma
2: e la cosa peggiore sarebbe ripiombare nelle elezioni. Ti sta chiamando Andrea, tu almeno puoi rispondere.
1: Siamo un po'.
2: No, c'hai un altro audio per caso da farci sentire?
1: Rispondiamo agli ascoltatori.
2: No.
1: Tanto ti posso dire tranquillamente, comunque prendiamo tempo anche noi.
2: Dimmi.
1: Qualcuno diceva che forse il riferimento a Di Conte era alla SS Lazio. Sei d'accordo? Sulla squadra da rilanciare.
2: Io non posso pensare che possa essere la Lazio, ne vedo.
1: Anche la Dinamo Kiev viene riferita.
2: Ci sta, bello. Mi
1: sulla
2: piace
1: la storica
2: Lucio
1: del calcio ucraino.
2: Sicuramente siete più ingegnosi rispetto a Lucio, che ha battezzato quella squadra bianconera
1: Italia, subito
2: e basta, esatto. e basta, non riesce ad aprire, ad allargare i suoi orizzonti, dandomi un'alternativa. Però la Lazio va bene, però forse è troppo fantasiosa come tipo di per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, che cerca una squadra, no, blasonata da rilanciare
1: con pressioni, perché lui si nutre ovviamente di pressioni.
2: Abbiamo la sigla, caro
1: dai, lanciamolo caro, con dai, la sigla che gli
3: a Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E infatti ce l'abbiamo in collegamento come ogni lunedì, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
4: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao Luca.
4: Sentivo che parlavate di Conte.
1: Sì.
4: A me risulta che Conte sia uscito molto affatato dall'esperienza a Napoli. Ovviamente parliamo di fatica mentale, ma se vi ricordate i giorni di vacanza durante le vacanze di Natale, lo stress... diciamo che Antonio Conte

0: sicuramente, come sempre gli capita nelle sue esperienze professionali, trasmette tutto se stesso in questa avventura, in uno stress che poi porta anche nei suoi compagni di viaggio, o nello spogliatoio, o nei presidenti. Però non mi sorprende che non sia rientrato subito, ecco, se volete il mio parere, perché da quello che mi risulta lui aveva proprio bisogno di riprendere energie fisiche e mentali, e quindi credo che stia poi aspettando l'occasione giusta. L'occasione giusta, e non mi sorprenderei che una grande attenzione ci potrebbe essere anche per quanto riguarda una nazionale. Ovviamente non c'è un ragionamento che tocca la nazionale italiana in questo momento, anche in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Mancini, ma proprio per cercare un lavoro che in qualche modo potrebbe togliere un po' di stress da quotidianità. Staremo a vedere.
1: Beh, sarebbe un colpo di scena, devo dire, poterlo rivedere sulla panchina di una nazionale, però il suo futuro lo conosce veramente solo Antonio Conte.
2: Mentre... No, perché Luca, più che altro ci interrogavamo su quest'ultima intervista dove lui dice cerca una squadra blasonata
1: da rilanciare
2: che abbia pressioni, che non gioca soltanto per partecipare ma per vincere, quindi erano tutti indizi colorati di bianco-nero, e volevamo cercare insieme ai nostri ascoltatori di trovare delle alternative ad una cosa che ci sembra scontata.
1: In Italia non ce ne sono tante, ma devo dire neanche fuori dall'Italia.
0: Esatto. No, come io tra l'altro dialogando via messaggio con Marco Piccari mi chiedeva le solite immagini, avevo detto di mettere le immagini di Spalletti, perché il rapporto Conte-Juventus vorrei dire quasi inevitabile, no?
1: Sì, ritorna sempre.
0: Ma non risulta che sia proprio una questione all'ordine del giorno, ma non nell'immediato, dove credetemi il rapporto che ha Spalletti anche con la proprietà, oltre che con la nuova dirigenza, in particolare con Cannavali, è fortissimo, non forte, fortissimo. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Luciano concluderà questa stagione. Poi è evidente, i risultati daranno un'indicazione chiara per il futuro, ma questo non vale per Spalletti, vale per qualsiasi allenatore di grande club. Ecco, Conte non mi risulta che sia una priorità della Juve, un pensiero della Juve nel presente, non credo nemmeno nell'immediato futuro, però poi mi insegnate, le vie del calcio sono infinite. Ho trovato molto bella l'intervista di Spalletti, molto bello anche nel raccontarsi a 360 gradi, no? Non è semplice, non è banale parlare del suo essere tifoso della Fiorentina, del suo andare in curva Fiesole, da allenatore della Juventus. Di solito queste situazioni vengono driblate per paraculaggine, permettetemi il termine. Invece ecco, Spalletti è questo, nel bene o nel male, lo devi prendere nel suo essere totale, genuino, non gliene frega nemmeno niente, cioè se lui pensa a qualcosa da dire difficilmente ci sono retropensieri, ecco, in questo senso. Così come non ha avuto retropensieri a suo tempo anche rivolgendo qualche critica a Roberto Mancini, così ci agganciava anche alla nazionale, perché per Spalletti Mancini non è stato proprio perfetto nel dopo nazionale suo, ecco, quando lui Spalletti prese il posto di Mancini, come tutti sanno, prese il posto di uno che se n'era andato per soldi, prese il posto in una nazionale che non aveva assolutamente nessun tipo di certezza di andare all'europeo, quindi non in una situazione comoda. Diciamo che per quello che insomma mi pare di aver capito anche da quello che lui ha raccontato, diciamo che forse si aspettava un comportamento più lineare da Mancini, ecco perché Mancini rientra tranquillamente nella lista di quelli che non gli stanno particolarmente simpatici.
1: Beh, sappiamo poi anche nelle parole di Spalletti ha detto bisogna anche saper stare tra virgolette un po' sulle scatole, fa capire che si è autentici, ma sappiamo è una dichiarazione molto molto da Luciano Spalletti. E non so se poi vogliamo, ecco, a questo punto agganciarci anche all'Italia, perché effettivamente è inevitabile, sono i giorni dell'azzurro, veniamo da questo pareggio con la Francia, oggi c'è questo test con la Turchia, insomma
2: è la partita più difficile,
1: forse,
2: caro
1: Luca. Conferma è come sempre il test più probante.
0: No, secondo me la partita più difficile era quella in Turchia, perché lì siamo arrivati male, ragazzi, siamo arrivati con una sveglia dolorosa con il Belgio, un buon Belgio, ma insomma niente di epocale, con critiche feroci nei confronti di Mancini, anche da parte del sottoscritto, perché comunque il ritorno di Mancini non è che è stato gradito, non è stato acclamato a furor di popolo, no?

0: Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: è già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli?

0: Quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi. Non mi sembra sia una squadra, cioè delle big, è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga. Abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone è andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
1: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
0: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Frank Thuram, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco e quindi per esempio trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona.
1: Tra l'altro in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere, però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione. Ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
0: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: ha inseguito Julian Alvarez

0: tutta l'estate,
1: Bravo,
0: sì.
1: e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E
0: No,
1: quindi,
0: anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio 2 anni fa.
1: appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire: va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? Su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego
1: Sì,
0: Moreira e
1: ha preso chi
0: alcuni.
1: là in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore. Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere. Io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan
0: Ci
1: oggi.
0: dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: Sì,
0: squadra.
1: perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui, ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi.

0: possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkann come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve, e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
4: con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizione.

0: azioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia, secondo le stime preliminari dell'Istat. A settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
4: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
5: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
4: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
5: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
6: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese, qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti, a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente Blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo, dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza. A risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato stato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della nazionale, National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni che recupera palla al limite, la mette dentro, tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio e punizione, stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti, ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia, e quindi intanto l'europeo del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito, e quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera, Montella rischia l'esonero; se non perde, comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli.
2: Tanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Quale?
2: Te la dico dopo. Te la dico dopo. Scusa, oggi è il giorno del direttore. Mi hai fatto fuori il direttore, Marangio, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: il direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
2: Quindi io giustamente sono un tappabuchi,
1: ma giornata, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo.
2: Tu sei nato.
1: Potrebbe essere anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie, però insomma sì, sei un coperchio, vai, meglio, è più mortificante, sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?

0: chi mi sei? Dipende un po' dalle situazioni.
1: Ah, ma via, ma ti piace tutto a te, proprio. Sei una
0: vergogna. Ma davvero è l'ultima partita della nazionale? Cioè, no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata, diciamo.
0: No, ma io, cioè, ma scusa, ma le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo. Ma chi
1: fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
0: Ah, meno male, va. A novembre ritorna la nazionale.
1: Puoi tornare. Meno male, va. Hai visto? Puoi tornare
0: a parlare. Questo campionato, io farei soltanto nazionali, guarda. Beh, è tu. Bello, perché la gente si appassiona.
1: Sì. Bello. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscito a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
0: dettaglio. Certo, l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Cazzo.
0: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
0: Quindi mentre mangiavo questo ottimo gelato rigorosamente di frutta, perché poi le creme c'hanno un pochino più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
0: Con il gol di Olise, che è qualcosa di
1: Olise era un altro.
0: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
0: Con il gol di Olise. E poi
1: bruttina la punizione, no? Come l'ha tirata?
0: Sì, bruttina. Mi sembrava Kuhn-Meiner.
1: Bravo.
0: Più o meno.
1: Che ieri ha segnato, però, peraltro, su punizione. Sì. Ma

0: poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto sì, certo. Anche nella sua partita, quella di Kem è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente. E ti dico anche un'altra cosa.
1: Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra internazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico. Quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. È andato a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi? Poi hai un portiere che para, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
2: Che t'ha colpito?
1: No, mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra. Perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
2: Certo.
1: E quindi
2: l'Olanda l'abbiamo visto.
1: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
2: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è stato, quindi complessivamente la sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria nel campo della Turchia, il pareggio in casa della Francia, una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, perché poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League, 3 partite anche per lui,
1: allora,
2: 2 vinte e 1 pareggiata per ora.
1: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto.
2: Io pure 1 minuto e mezzo.
1: Ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions. Beh, nessuno gliele toglie. Però Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così. Perché poi devi saperli amalgamare i giocatori, abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid, tanto è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo, perché non ha più allenato.
2: Ma in questo caso più per scelta sua o come Mancini, perché magari non ha avuto chiamate?
1: Secondo me è per scelta sua, perché lui era l'obiettivo della nazionale. E poi è stato con la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai? Perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica. Perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, la Castiglia, no? Ha cominciato da lì, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua. E per me è una scelta sbagliata. Perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che devi andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto 3 Champions, che è una, voglio dire,
2: non è
1: una medaglia clamorosa.
2: Anche però, se sei allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi 2 anni del Real. Non è così scontato.
1: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quella Madrid?
2: Certo,
1: appunto.
2: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
1: non era quello.
2: Ancora rimandato Zidane, sì, i giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo.
1: Ma io infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix.
2: Ah, come si chiama? Così fai contenti tutti. Oramai stai facendo.
1: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
2: Ah, vabbè, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
1: No.
2: Vabbè. Allora, poi quando vieni me la racconti. Detto questo,
1: darei un'occhiata,
2: ma una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura del gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
1: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, il buon figlio. Quindi mi sembra che veramente... Allora io ho questa sensazione che... Si siano mossi i cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
2: Sì.
1: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora, sì, poi c'erano i franchi tiratori che arrivano al governo. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una, dal caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle. Perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo, azzera tutto con il commissariamento. Se invece vuole scendere a compromessi, cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
2: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio la sensazione quella che hai detto tu, cioè che si voglia... cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia, guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia, il terneo, ricordiamolo, ideato da Piquet in format assurdo, che veramente secondo me c'è veramente da dire questo, che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale la Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
1: No.
2: Cioè io...
1: Perché la considero una pagliacciata, però io... Sai, se ci sono degli statuti...
2: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto,
1: perché dicono
2: la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa, è al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera, quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto, cioè veramente una volta.
1: Ma io faccio ancora il più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
2: La tua domanda è molto pertinente.
1: Perché tecnicamente no, per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò, a me, e non gli chiedo scusa. Se gli chiedi scusa?
2: Io onestamente non gli devo chiedere scusa a niente. Ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare dalla superficie delle cose.
1: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, che in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte... Sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io, che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, col bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi,
2: lo leggi sempre, sì, l'ho letto, dopo ci arriviamo.
1: Quindi, sai, a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, eh? Cioè intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra. Però in questo momento dei risultati del campo non gliene frega niente, in primis a chi sta muovendo le fila di tutto questo. Non gliene frega niente, perché altrimenti cominciassi a fare un altro tipo di ragionamento. No, qui ogni giorno ce n'è una. Quindi io continuo a pensare, cosa che appunto non c'era quando il calcio affondava veramente con Gravina, io continuo a pensare che dietro ci siano sempre delle lunghe mani di chi oggi non c'è più su quella poltrona, ma ha tutti i suoi uomini, e ci sia un disegno
2: orchestrato, una struttura che si vuole reinsediare. Stai parlando di questo?
1: Aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. Ah, no, ho capito che... No, era un call center.
2: Ah, ok.
1: Era un call center. Quindi, credo, in fondo, ma è una mia opinione, cioè, è opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
2: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente, dei colleghi diceva vabbè, ma andiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui, che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso. Sono d'accordo. Dopodiché però non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio, ecco, tu non chiedi scusa a Mancini, io non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Celotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità sai cosa ne penso? Sì, sono d'accordo, però se a te ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Ha detto che c'è l'editore.
1: Ti mando via subito.
2: Benissimo, vieni a Dam, vieni a Canossa, come ti piace.
1: Prendo
2: te. Mi mandi via subito e prendi Piccari. Ti chiama l'editore e dice, Santare, no, faccio io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?

0: Vincenzo. Zero. Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io. Ma guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola, non ci ha mai chiuso niente nessuno, va bene, ma il tentativo ci sta, lo fece anche la Juventus, con Paratici, e poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa. No, vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
1: Devi dirle le cose, devi assumere no, le responsabilità.
0: No. Basta dire voglio Guardiola, mi presento con Sarri, ecco, credo che siamo arrivati già appunto senza aggettivi. E qui Vincenzo però è fatto peggio, cioè tu dici voglio Guardiola e mi presento con Pirlo, ragazzi, non scherziamo.
1: Sono, ribadisco,
0: cioè, è una follia, Pirlo, allora. Ma perché Pirlo? Okay. Perché era amico, dai, fuori dai denti, perché era un amico di Maldini e Leonardo, ma così come ha fatto Malagò, perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
1: Ecco, bravo, e qua arriviamo al punto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento, vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia eccetera, perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato, tutto a posto, giusto, autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte? O se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire ah però mi aspettavo di più da te, primo problema. Secondo problema, scelte libere? Perché se io scelgo liberamente, oh, quante persone, ti faccio un esempio più concreto, Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato o ha detto oramai l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede, poi a fine anno se ne parla. Qui invece no, non sono d'accordo, che scelgo io, quindi anche qui dici ma avevi delegato realmente? Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, ci vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo lasciamo se pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi diciamo una vittoria da festeggiare con i caroselli, lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio, andiamo avanti, c'è tanto, cioè è evidente che c'è tanto da costruire, segna bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo attaccanti fortissimi, ma non è così, poi alla fine a livello mondiale.
0: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo, io ormai mi sono fissato su sta cosa, a guardare il dito e non guardare la luna, cioè i risultati su... Il dito sono i risultati sul campo di questo momento.
1: Ok, quindi sei contento?
0: La luna, ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice, sai che c'è Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, okay. Arriva, no, c'ho l'interferenza di call center. E dice, guarda, io Mancini non lo voglio, sono Mano Conte e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo, ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio o per una vittoria in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 Francia, perché qua perde 4-0 Francia ci sta, no?
1: Finalmente ha detto la parola chiave.
0: Ma Vincenzo, ma credo che...
1: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a poco, così come poi con eccesso di foga, dopo la sconfitta con il Belgio si voleva buttare tutto e dire tutti errori, ho sbagliato un'altra volta, ma poi la vittoria con la Turchia, oh, è grande, grandissima, che giocate, che calcio, allora. Poi il pareggio con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che... No, il campo, vabbè, ora ti

0: può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, Nation League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è,
1: no,
0: da ricostruire.
1: No, David,
0: dietro.
1: Qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo,
0: già,
1: senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
0: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
1: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza, e quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero, e lì però si capisce.
0: Vabbè.
1: È un altro conto, è un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano
0: le
1: realmente.
0: Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
1: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano, fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano, ma tu oggi a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì. Come fai a rimanere in equilibrio?
0: Sì.
1: Giudicando quello che vedi sul campo.
0: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è tutto, non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita visto col Belgio. Anche se
1: però
0: è un
1: campo, sulla partita.
0: Quello è un campo. No, aspetta, aspetta! Quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si sta ributtando giù domani. Quindi
1: appunto,
0: non si può giudicare niente. Cioè, per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu
1: certo,
0: mi dici,
1: però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancia fuori nessuno, per l'amore di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima. Quindi devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la possibilità di capire cosa accadrà domani, cioè a nessuno, questo mi rende perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è fare caroselli perché pareggi in Francia.
0: Dopodiché, lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dice che c'entra, ma già sei impazzito? No.

0: io vedo una vittoria, giudico quella vittoria. Poi magari il giorno dopo, o magari oggi, arriva una sconfitta. Non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di tre giorni in tre giorni poi mi fa sembrare vecchio.
1: È vero, è vero, ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere in Russia con Putin. Ora ho detto veramente una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello, come si può alzare, capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose. Non c'è niente, che la cosa di Pirlo, basta semplicemente dire: Pirlo non è adatto a guidare la nazionale. Punto. No, tira fuori la cosa dell'agenzia di scommesse russa. Ma
0: c'è
1: dai, su,
0: c'è una nota vocale. Sentiamoci questa nota vocale, che poi c'ho anche un'altra domanda. Devi essere rapidissimo, che altrimenti durerà due ore questo editoriale.
2: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao, Ivan.
2: Allora, sul discorso che state facendo in federazione, meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone, mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco poi alla fine chi si spara sopra, dietro le sue spalle o meno. L'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
1: Bravo.
0: Questa è una bellissima riflessione totale del nostro amico, lo ringrazio.
1: Ha ragione, ma ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unica cosa che mi viene da pensare è chi è il nuovo che avanza, ma
0: appunto, appunto. No, ma però soprattutto lui parla, nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che è, come ha detto lui, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
1: Ma è un rimpasto del vecchio, Vincenzo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio. Cioè, si fanno delle domande, Vincenzo,
0: certo,
1: se le fanno, non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non ci faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan, non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta, ma lui dice questo è nuovo e a cosa interessa a Mancini, loro si possono anche sparare, ma che non lo colpiscano, ma è legittima sta posizione di Mancini, è legittima.
0: Certo che è legittima.
1: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche lì illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti.
0: Esatto.
1: E lo ha non fatto, a me, perché a me mi interessa.
0: A modo suo lo ha fatto, tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non investiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io ti faccio parlare.
1: No, non è un amico,
0: no,
1: hai fatto l'intervista
0: al The Athletic e ha detto diverse cose. Ti seleziono questa frase: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia, mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché in riferimento a queste due squadre al massimo
1: ci posso mettere
0: lo United. United ci metto. Juve, Milan, United. Questi sono le tre squadre.
1: Beh, io fossi in questo momento in Amorim un po' temerei. In Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nella torre dello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui può restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto, però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così, la mia lettura finale, lui quest'anno non sale in corsa a nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
0: Allora, quindi, perfetto, quindi tra Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino? Da parte sua. Per dire, ti butto allora, giù entro io.
1: Ti faccio il podio.
0: Carrick, Manchester United, ovviamente.
1: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare, ma se dovessi scommettere un euro lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
0: Bene così, allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva e siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vai a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando e che sta camminando, ragazzi, quella qui è l'orario della passeggiatina.
1: Affanno zero prossimo.
0: La gente diceva ma che sta
1: sotto controllo.
0: Ma che è sotto controllo?
1: Allora voglio vedere visitina. Quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
0: Questo camminando, dice che sei parlando. A 5.6, stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
1: Guarda che c'ho l'orologio, vabbè.
0: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
1: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque.
0: Va bene.
1: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente, o cantare, in quel senso non canto, o contemporaneamente parlare.
0: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
1: Ciao Marangio.
0: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino. E poi altri collegamenti, vi aspetto.

0: La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce i deepfake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa è la prima del mese.
2: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine.

0: Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Ottobre. Alle sue spalle consolida la seconda posizione Alessander Zverev, mentre Carlos Alcaraz si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di un'ora per un colloquio a quattro occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo al rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente ottavo Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. Quarto posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Sfuma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Cicini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
3: È nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso lo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
2: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
3: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, sì, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che quando percorre va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono, certo, famiglie, c'è un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
2: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria accademia internazionale di corsa in quota.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Siamo ancora in compagnia di questo anticiclone che interessa buona parte dell'Europa meridionale. Notate come le perturbazioni atlantiche continuano ancora a scorrere molto a nord, mentre delle condizioni di instabilità interessano in particolare la Spagna, soprattutto meridionale, e anche la Francia. Queste zone sono state interessate nel corso degli ultimi giorni da precipitazioni particolarmente intense. Si tratta di un flusso di aria molto umida di estrazione subtropicale che apporta quindi fenomeni particolarmente rilevanti. Però l'anticiclone inizia ad invecchiare, ci sono segnali, i primi segnali di un cambiamento che sarà più palese nel corso della settimana. Infatti al nord inizia ad aumentare la nuvolosità, già questa mattina abbiamo avuto qualche locale precipitazione, ma si tratta del preludio di un peggioramento più consistente che arriverà non prima della giornata di giovedì. Domani, martedì, avremo già la prima perturbazione che apporterà i primi fenomeni, in particolare tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Vi faccio vedere adesso il campo di precipitazioni attese per la settimana, questa va tra il 5 e l'11 di ottobre, e notate come l'Europa torna a colorarsi di verde e azzurro, segno appunto che le precipitazioni tornano di nuovo sull'Europa, che in queste ultime settimane appunto è stata proprio penalizzata da questi campi anticiclonici. E notate come proprio l'Italia, il vero obiettivo, sarà il vero obiettivo di queste perturbazioni, con un aumento della piovosità per via di questi doppi peggioramenti. Il primo, vi ricordo, martedì, il secondo, più intenso, arriverà nella giornata di giovedì. Infatti vi faccio vedere adesso la carta in quota che mostra proprio una diversa situazione proprio nel cuore dell'Europa, con lo smantellamento di quell'anticiclone del blocco proprio tra l'Europa centrale e settentrionale, i massimi che si ritirano in Atlantico e anche sul Nord Africa. E questo consente l'ingresso di questa ampia conca di bassa pressione responsabile di questa nuova fase, diciamo, autunnale. Ecco, entrano proprio le perturbazioni atlantiche proprio sulla nostra penisola. Vi faccio adesso vedere la carta prevista al suolo per la giornata di giovedì. Notate la bassa pressione sul centro Europa. Ecco qui il lungo serpentone nuvoloso che dalla Spagna attraversa l'Europa centrale e finisce poi sul Baltico e la Russia. Questa perturbazione è preceduta da condizioni di instabilità che appunto segnano il passo a questo nuovo cambiamento del tempo. E allora come sarà l'evoluzione? Questa perturbazione tra giovedì e venerdì interesserà l'Italia, in particolare il centro-nord, e poi si porterà verso le regioni meridionali, e questa perturbazione poi è seguita da una massa d'aria relativamente più fredda di natura nord-atlantica. Infatti vi faccio vedere l'ultima mappa a nostra disposizione che mostra proprio l'arrivo di queste correnti di aria più fredda che apportano un calo delle temperature anche sulla nostra penisola e dunque la fine del caldo anomalo che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sull'Italia e non solo. Per il momento mi fermo qui, vi invito a seguire il nostro canale, magari iscrivendovi al nostro canale con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle quattro partite di Nations League, è come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto, poi vedremo come funzionerà tra 2 mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci che ci accompagneranno per almeno 7 giorni perché mi sembra un parterre de rois, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore tra oggi e domani, ci giochiamo tutto ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions, o una partita a scudetto su due gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo in un circuito di 4 partite, 2 vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe. Per fortuna qualcuno dovrò ringraziare, perché finalmente riprendiamo con la normalità, andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. Questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse. Ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli, coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo, queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità, soprattutto quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età, a me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo. Però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma a voi questo non interessa, ci può stare. In Serie C c'è la corsa agli esoneri, cose assurde, esonerano da tutte le parti, perché certi progetti, o perché gli investimenti non sono stati rispettati, o perché gli allenatori non sono stati all'altezza. Avete visto che ovunque c'è quasi una corsa all'esonero. Salernitana Bari di ieri è stata una partita entusiasmante, ribaltata dalla Salernitana al photo finish. Reggiana Spezia è stata una buona partita di Serie B prestata alla C. E poi ho letto anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate a Tutto Sport, un inno all'ottimismo, è giusto che faccia così, anche un po' di sana autocritica, il suo carattere che lo porta ad essere preciso e magari in qualche caso va oltre e quindi commette degli errori, ma nessuno è perfetto. Ha parlato poi di Zegrova come di un top, di un valore aggiunto o di un grande calciatore, di celebrazioni giuste dal punto di vista tecnico. Se mi permettete di fare la sintesi, io sono un estimatore di Zegrova e penso che lui l'anno scorso abbia pagato una stagione, quella precedente, fatta di stop eccessivi, lunghi, straordinariamente lunghi, che hanno condizionato il suo rendimento. Guarda caso il suo impeto di orgoglio è emerso quando lui è stato escluso dalla lista Europa League, e questa decisione, vi ricorderete, fece molto rumore, perché comunque secondo me anche Zegrova fuori da una lista non ci può stare, perché ha delle qualità fuori dal comune. Poi le scelte sono interne. Io penso che Zegrova potrebbe essere un valore aggiunto in molte squadre di Serie A. La sua reazione dopo quell'esclusione è stata una reazione feroce, i due gol inutili contro il Sassuolo, ma comunque due gol. Sembrava un altro calciatore, sembrava come se l'avessero acquistato il 31 agosto del 2026 piuttosto che l'estate precedente, quando era reduce dagli infortuni. Cosa intendo dire? Che certe volte devi andare a pizzicarlo sull'orgoglio per far scaturire una reazione, più o meno quello che ha fatto Jonathan David e che sta facendo Jonathan David all'Atletico Madrid. Più segna e più ha lo stimolo per segnare, perché deve dare una risposta alla Juventus, e la Juventus sarebbe anche felice di avere questa risposta polemica da parte di Jonathan David, perché incasserebbe 25 milioni. A quel punto sarebbe automatico quasi il riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Io penso che su Zegrova la Juve possa anche decidere di puntarci in futuro, perché ci sono stagioni che nascono male, ci sono stagioni che hanno questo imprimatur, no? Di cose che ti trascini dall'anno precedente, che non sei in grande condizione, che quando entri fai un po' di fatica, un gol che hai sbagliato in Champions pesantissimo, che è costato molto caro alla Juve. Vi ricordate a cosa mi riferisco, a quale partita Juve-Galatasaray? Alla fine ti metti tutto alle spalle, pensi che nel secondo anno di Juventus

sta a star meglio, ti tirano fuori da una lista, è come se ti tirassero idealmente e metaforicamente un cazzotto, reagisci, non sei titolare fisso, ma comunque quando entri fai bene, non soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma l'ha fatto anche contro Atalanta per quei pochi minuti che gli hanno concesso. Quindi un top fuori dalla lista, un presunto top fuori dalla lista, certe stagioni cambiano per un momento, per un click, per qualcosa, per una scelta, per una provocazione, per una delusione. Secondo me questa è una storia che potrà permettere a Zegrova di dare un contributo non indifferente alla stessa Juventus. Su tutto vi aspetto, questa due giorni da oggi, stasera, domani, pomeriggio, sera, quando arriverà la decisione, secondo me è di fondamentale importanza per il futuro di tutte le nostre cose. Fatemi sapere, ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, il calcio brasiliano a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando la industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: E per
1: Hendrik? Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid, poi quello deve vedere con, sai, con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club, quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare, e poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai, non puoi lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita.

0: vita, quindi penso che sì, lui deve cercare un'altra squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo. Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
1: Non è che prova a prenderlo a gennaio.
0: A quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
2: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
0: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, un esempio è Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol, quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos che per me fa un po' quello mestiere e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo, però sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
3: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non vai ai mondiali?
0: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare e puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti perché dobbiamo anche vedere dietro che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello e penso che il calcio italiano tornerà in su perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
3: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma, tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
5: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, so sempre cose da migliorare, quello è sicuro come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
1: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia perché abbiamo vissuto

0: delle immagini clamorose con l'addio di Edingero, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
1: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edin ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche e soprattutto in nazionale, e sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
2: Sergio, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
1: Sì, sarebbe triste le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristian, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare, ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
3: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
1: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
4: Direi, come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
1: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18-19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo, e sta molto bene, molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso e molto spesso mi chiama anche lui e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è una

0: Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
1: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, e è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
2: Grazie. Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione?
3: Soddisfazione enorme, perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social, e penso che il Festival sia il completamento giusto.
2: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
3: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo, sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva, e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
2: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
3: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
2: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
3: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano. Parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve. Credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
2: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
3: Allora, io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paratici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina era in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paratici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso fa prendere decisioni.

0: troppo frettolosamente, no? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. 75 beni salvati, oltre 1.200.000 visitatori e poi più di 50 anni di impegno per il patrimonio italiano. Sono i numeri con cui il FAI celebra il percorso che ha restituito alla collettività castelli, ville, abbazie e paesaggi, confermandosi uno dei protagonisti della tutela dei beni culturali e ambientali del paese. Vediamo.
1: 75 beni recuperati e salvati, 60 regolarmente aperti al pubblico, oltre 1.200.000 visitatori nell'ultimo anno e più di 320.000 iscritti. Sono i numeri con cui il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, celebra oltre 50 anni di impegno nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese. Dal 1975 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 159 milioni di euro nel recupero di castelli, ville, abbazie, giardini, parchi e paesaggi, restituendo alla collettività luoghi che rischiavano di andare perduti. Solo nel 2026 sono 150 i cantieri e i progetti seguiti dal FAI, con il lavoro di architetti, restauratori, archeologi, agronomi e centinaia di professionisti specializzati. Un impegno che oggi deve confrontarsi anche con le conseguenze del cambiamento climatico. L'ultimo episodio si è verificato poche settimane fa, quando una violenta tempesta ha colpito il giardino della Colimbetra, nella Valle dei Templi di Agrigento, causando gravi danni. Per sostenere le attività di tutela, prende il via l'Ottobre del FAI, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, che quest'anno lancia un messaggio semplice ma significativo. Il FAI siamo voi. Un invito a partecipare in prima persona alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Momento centrale della campagna saranno le giornate FAI d'autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per due giorni saranno aperti eccezionalmente 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente non visitabili. Palazzi storici, ville, chiese, siti archeologici, luoghi d'impresa e spazi normalmente chiusi al pubblico diventeranno accessibili grazie al lavoro di migliaia di volontari. Ogni visita rappresenterà anche un'occasione per sostenere concretamente la missione del FAI e contribuire alla tutela di uno straordinario patrimonio che appartiene a tutti. Perché conservare la memoria significa, prima di tutto, investire nel futuro del nostro paese.
0: Arte partecipata, ambiente e inclusione si incontrano a Gibellina. Grazie al coinvolgimento di cittadini, studenti e artisti, prende forma la riqualificazione del lago urbano, trasformato in un nuovo ecosistema naturale, in uno spazio accessibile a tutta la comunità.
2: Da luogo dimenticato a nuovo spazio di incontro tra natura e comunità. A Gibellina prende forma il progetto di rigenerazione del lago artificiale della città, nato per raccogliere le acque piovane e oggi trasformato in un vero ecosistema naturale grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini. Nei giorni scorsi è stato presentato il primo risultato della residenza artistica del collettivo Stalker, inserita nel programma di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Un intervento che ha visto protagonisti i bambini dell'Istituto Comprensivo di Gibellina, insieme a tanti cittadini, impegnati nella piantumazione di 120 cespugli di erbe aromatiche tra rosmarino, timo, santolina, erica e altre essenze tipiche del territorio. Accanto alle nuove piantumazioni sono state realizzate due rampe che permettono anche alle persone con disabilità di passeggiare intorno.

0: al lago, rendendo quest'area finalmente accessibile a tutti. Il bacino era stato previsto nel piano urbanistico dell'architetto Oswald Matthias Ungers, ma non fu mai completato. Con il tempo la natura se n'è riappropriata e oggi quello spazio torna a vivere attraverso un intervento di rigenerazione che parte da un gesto semplice ma simbolico: togliere cemento per restituire spazio al verde. Tra le novità ci sono nuovi alberi di carrubo, 10 panchine recuperate e restaurate con vista sul lago e un progetto che guarda già al futuro. Il prossimo 23 ottobre prenderà infatti il via una seconda fase con la piantumazione di querce e arbusti sulla collina che collega il lago alla chiesa di San Giuseppe, dove nascerà anche un percorso pedonale immerso nella natura. Un progetto che unisce arte contemporanea, partecipazione civica e sostenibilità, restituendo ai cittadini un luogo rimasto per anni ai margini della vita della città e trasformandolo in un nuovo patrimonio condiviso.
1: In passato questo lago non ha rappresentato un luogo simbolico o come era nell'intento dell'artista o degli artisti in generale, è stato più che altro visto come un po' una discarica, un luogo più che altro non visto, un luogo di passaggio dove ogni tanto si buttava un occhio, si vedeva quello che finiva dentro, ma nulla di che. È stato riscoperto grazie al lavoro di questi artisti e si è visto che la natura ha ripreso, ha proprio preso campo e ne possiamo scoprire le potenzialità naturalistiche, anche, insomma anche un posto, è un posto che si presta a delle passeggiate, quindi per me potrebbe rappresentare anche un luogo di aggregazione, di vista, degli aspetti naturalistici che possono essere attenzionati dai ragazzi. In particolare il lavoro fatto con le scuole è importante proprio perché i ragazzi mettono mano e quindi hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di questo intervento.
2: Portare i bambini in questo posto è stato sicuramente interessante, perché poi i bambini hanno intanto una sensibilità diversa e poi i bambini trascinano noi genitori, che abbiamo vissuto, diciamo, questo posto in maniera un po' così superficiale, e con i loro occhi adesso lo stiamo valorizzando anche noi.
3: Abbiamo messo a dimora 120 cespugli, sono dei cespugli appartenenti a 6 specie diverse. Abbiamo fatto un impianto che ha una valenza sia ecologica, soprattutto ecologica, perché abbiamo scelto delle specie che potessero in qualche maniera essere specie che attirano insetti. Ci abbiamo messo il rosmarino, il teugrum, che attirano molto le api, abbiamo messo specie che attirano tantissimo le farfalle, come per esempio la santolina, e abbiamo messo l'erica, quindi ci sono anche delle diverse fioriture primaverili estive, il timo e la santolina che attirano tantissimo le farfalle, fioriture più autunnali che vanno in aiuto alle api.
4: E adesso che le rampe permettono di accedere al bordo del lago e le piante di farne un percorso sensoriale, c'è tutto un percorso di macchia mediterranea che abbiamo piantato oggi con i bambini e i ragazzi, scusate, della seconda media, e poi con la comunità del pomeriggio, è il momento di iniziare a frequentare questo luogo, a viverlo, a scoprirlo, averne cura e aiutarci a aiutarlo, perché è lui il progettista, la natura, il lago, aiutarlo a evolvere. E oggi Gibellina, come le città più all'avanguardia in Europa e nel mondo, si sta preoccupando di togliere cemento, di far spazio alla natura, di trattenere l'acqua, di raccoglierla e di aumentare la biodiversità dei nostri ecosistemi naturali, che sono molto a disagio, soprattutto con queste ondate di calore, il cambiamento climatico, e siamo a disagio anche noi che quest'estate non abbiamo sopportato il calore. Ecco, tutto questo è un modo per partecipare l'esigenza di cambiare modo di vivere, ma per vivere meglio.
5: Imprese più inclusive, sostenibili e competitive a Napoli è stato presentato la scorsa settimana Managing for Inclusion, il percorso promosso per accompagnare aziende e manager verso la certificazione di genere e l'adozione di modelli organizzativi capaci di valorizzare le persone e creare nuove opportunità di crescita.
6: Rendere i luoghi di lavoro più inclusivi, ridurre il divario di genere e quello salariale, costruire percorsi di carriera più equi e aiutare le imprese ad accedere agli strumenti di sostegno disponibili. Sono alcuni degli obiettivi di Managing for Inclusion, il percorso presentato nei giorni scorsi a Napoli, nella sede di Manager Italia Campania. L'iniziativa si rivolge soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a manager, responsabili delle risorse umane e sustainability manager, con l'obiettivo di mostrare in modo concreto quali vantaggi economici, sociali e reputazionali possono derivare dalla certificazione di genere e dall'adozione di modelli organizzativi più inclusivi. Il tema riguarda direttamente la competitività del sistema produttivo. Oggi, infatti, solo una quota ancora limitata delle piccole e medie imprese italiane risulta certificata sui temi della parità di genere, mentre i dati sul mercato del lavoro continuano a evidenziare squilibri significativi. Nel settore privato, la presenza femminile resta inferiore a quella maschile nei contratti a tempo indeterminato e il divario aumenta salendo nei livelli gerarchici. Le donne occupano poco più di un quinto delle posizioni dirigenziali e meno di un terzo di quelle da quadro. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni. Il gender pay gap medio supera il 10% e interessa, con intensità diverse, operai, impiegati, quadri e dirigenti. È in questo scenario che Managing for Inclusion propone un approccio operativo: analizzare i processi interni, individuare gli squilibri, fissare obiettivi misurabili e accompagnare le aziende verso la certificazione. L'incontro ha alternato momenti di formazione, confronto e networking, con interventi dedicati alle politiche di diversity, equity and inclusion, alla trasparenza retributiva e al valore degli asset intangibili. Ampio spazio anche alle esperienze delle imprese, con il contributo di manager provenienti da realtà come Praxi, Carpisa, Continental Italia e GESAC. Dal confronto è emerso un messaggio chiaro: l'inclusione non è soltanto una questione sociale, ma una leva organizzativa capace di incidere sull'attrazione dei talenti, sul clima aziendale e sulla competitività. E la certificazione di genere, in questa prospettiva, non rappresenta il punto di arrivo, ma uno strumento per rendere il cambiamento concreto, misurabile e duraturo.
7: Allora, non solo fra uomini e donne, ma anche fra generazioni. Il nostro formidabile strumento è il contratto collettivo nazionale di lavoro, dove noi abbiamo già inserito all'interno dello stesso contratto una serie di strumenti, appunto, che disciplinano il cosiddetto invecchiamento attivo, che è, diciamo, uno strumento che non solo consente al manager senior una graduale fuoriuscita dall'azienda, ma anche di fare un'attività di tutoraggio e mentoring a tutti i soggetti che stanno all'interno dell'azienda e che naturalmente dovranno acquisire, diciamo così, gli strumenti di lavoro, ma anche, diciamo, la formazione di cui il manager è dotato. L'altro elemento sempre presente in azienda, che è un lavoro che hanno fatto i colleghi e le colleghe di Manager Italia Lombardia, il fiocco in azienda, e come sapete, se vogliamo, diciamo, favorire la genitorialità e soprattutto la possibilità che si possa, diciamo, coniugare gli elementi, appunto, della famiglia e quelli del lavoro, bisogna che le aziende facciano anche la loro parte rispetto a questi strumenti.
5: Si è chiusa con numeri davvero da record la 16ª edizione di Tennis and Friends Salute e Sport. Oltre 200.000 visitatori e 70.000 screening gratuiti hanno trasformato il Foro Italico a Roma in un grande villaggio della prevenzione, con iniziative dedicate anche alle persone più fragili.
8: Oltre 200.000 visitatori e 70.000 tra screening, visite e consulenze gratuite. Sono i numeri con cui si è chiusa al Foro Italico la 16ª edizione di Tennis and Friends, Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita. Per giorni il Villaggio della Salute ha messo a disposizione dei cittadini quasi 200 postazioni, 85 strutture sanitarie e oltre 500 professionisti, offrendo percorsi gratuiti di cardiologia, ginecologia, senologia, urologia, oculistica, diabetologia, neurologia, pediatria, nutrizione, salute mentale e medicina dello sport. Grande partecipazione anche per la prima notte bianca della prevenzione, con il villaggio aperto fino a tarda sera. Mentre il progetto Salute a Bordo, realizzato con ATAC, ha portato medici e servizi direttamente alla cittadella della Carità di Santa Giacinta, raggiungendo anche le persone senza fissa dimora. Accanto alla prevenzione sanitaria, spazio allo sport, con la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 federazioni nazionali, oltre al tradizionale torneo celebrity Una Volée per la Salute. Particolare attenzione anche alla prevenzione veterinaria, alla donazione del sangue e alle attività di formazione sulle manovre salvavita. Tra le novità dell'edizione, il Villaggio Amatrice, dedicato al decennale del sisma del 2016, con uno spazio dedicato al nuovo ospedale e al percorso di ricostruzione della comunità. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, dello sport e dello spettacolo, confermando la capacità dell'iniziativa di unire linguaggi e pubblici diversi attorno a un unico tema, la prevenzione. In 16 anni, Tennis & Friends ha superato i 500.000 check-up gratuiti e oltre 1 milione di presenze complessive. Un percorso che proseguirà a novembre a Torino e Bologna, in occasione delle NITO ATP Finals e della Davis Cup, con l'obiettivo di portare la cultura della prevenzione sempre più vicino alle persone.
5: Nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento, APT di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, si è inserito al Palazzo della Regione il nuovo Back Business Forum dedicato all'impatto in rosa, come i grandi eventi sportivi trainano l'autenticità italiana nel mondo organizzato da RCS Sport e Events in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vediamo.
9: Grandi eventi sportivi non solo come spettacolo, ma anche come motore di sviluppo economico e promozione del territorio. È questo il tema al centro del nuovo Bike Business Forum, ospitato nei giorni scorsi a Trento, nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport, organizzato da RCS Sports e Events, in collaborazione con ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Per il terzo anno consecutivo, il forum ha acceso i riflettori sul valore che manifestazioni internazionali come il Giro d'Italia sono in grado di generare ben oltre l'aspetto agonistico. Dalle infrastrutture agli investimenti, dalla promozione turistica alla valorizzazione dei territori, fino alla crescita del Made in Italy sui mercati internazionali. Un patrimonio che, secondo gli organizzatori, contribuisce a rafforzare il brand Italia e ad aumentare l'attrattività del paese, creando opportunità per imprese, filiere produttive e destinazioni turistiche. Al centro del confronto anche il tema dell'eredità lasciata dai grandi eventi sportivi alle comunità ospitanti, con particolare attenzione ai benefici economici, sociali e culturali che continuano a produrre anche dopo la conclusione delle competizioni. Dopo i saluti del presidente di RCS Media Group, Urbano Cairo, del presidente dell'agenzia ICE, Matteo Zoppas, e dell'amministratore delegato di RCS Sports e Events, Paolo Bellino, il dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Pedrotti, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo della promozione territoriale, tra cui il sindaco di Sofia, Vassil Terziev, l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e il CEO di Cantù Arena, Andrea Mauri. Un confronto che ha confermato come lo sport rappresenti oggi uno strumento sempre più strategico per raccontare l'Italia nel mondo, valorizzarne le eccellenze e generare nuove opportunità di sviluppo per i territori.
5: L'arte torna ad affacciarsi dai balconi del Cilento, in provincia di Salerno. A Futani si è svolta infatti l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma le abitazioni del borgo in palcoscenici sospesi, portando musica, spettacolo e creatività tra vicoli e piazze.
10: Si è tenuta la scorsa settimana a Futani, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento, l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma i balconi delle abitazioni in palcoscenici sospesi dedicati alla musica, al teatro e alle arti performative. Per due giorni il Borgo Salernitano è diventato un grande percorso a cielo aperto, con concerti, performance e spettacoli distribuiti tra vicoli, piazze e facciata delle case, grazie anche alla partecipazione diretta dei residenti che hanno aperto i propri balconi agli artisti. Il programma ha proposto una maratona di musica dal vivo con sonorità che hanno spaziato dal rock all'elettronica, insieme a laboratori, trekking, attività per bambini, performance teatrali, momenti dedicati alla scoperta del territorio. Una formula originale che anno dopo anno continua a fare di Balconica uno degli appuntamenti culturali più caratteristici del Cilento, capace di

0: unire arte, comunità e valorizzazione del borgo in un'unica esperienza diffusa.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni, come sempre, torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati a una nuova puntata. Ci siamo lasciati venerdì che parlavamo di gentilezza. Vi ho lasciato come, così, come frase, siate gentili. Il siate gentili, sì, se sentite sempre l'amicina che ci portiamo in studio perché veramente è un francobollo di gatto che ha bisogno di mangiare ogni 3 ore, 2 ore, però ama anche uscire e quindi si fa sentire in questa cosa. Ma Matilde a parte, stavamo parlando di gentilezza. La gentilezza è qualcosa che dovremmo avere tutti, è una cosa che dovrebbe esserci data come start pack dal momento in cui cominciamo a capire la differenza tra bene e male. Questo weekend io sono stata così molto impegnata anche a creare, perché e sembra sciocco, ma non lo è. Io amo creare pensieri, amo crearmi pensieri, ma non in senso negativo, ma amo trovare quegli articoli di giornale, piuttosto che quegli articoli di quotidiani, che mi provocano pensieri nella testa, ovvero sto pensando ad una determinata cosa, poi ne leggo un'altra e questa fa andare le mie celluline. Per quale motivo? Perché abbiamo sempre bisogno di stimoli. Sono stanca, anche devo essere sincera, di tutti quei reel che ci insegnano qualcosa. Madò, divento una belva. Sono stanca di quello che ti dice: vieni qui, ti insegno questo, ma sai fare questo qui, ma sai che se fai questo più questo, fai questo qua. Sono stanchissima anche di reel di persone saccenti. Sono stanca di reel di super mega ragazze wow, super mega patinate, super mega che ti presentano questa super mega crema, tutto super mega per le rughe, per questo, per quell'altro, e c'hanno 20 anni. Non funziona così. Cioè, il potere economico probabilmente negli ultimi anni si è leggermente abbassato, ma non in quel senso che si è abbassata l'idea della spesa, no, si è abbassata anche l'età delle persone che possono spendere. Io a 20 anni non mi potevo sicuramente fare dei filler o comprare creme costose o spendere chissà che cosa da Sephora, piuttosto che no, non potevo farlo se non magari con l'aiuto di mia madre. Adesso anche intorno ai 7 anni cominciano a entrare nei negozi a volere dei cosmetici adatti ai bambini, ovviamente. Quindi si è abbassato anche l'età per cui uno può co comprare cose. Diversamente, io ho una carissima amica che tutto ciò che vede sponsorizzato su queste piattaforme social, lei lo deve comprare. Io non so più quanti rossetti abbia, ne ha una ventina, ma che te ne fai? Che te ne fai? Che poi più o meno le nuance sono tutte quelle. O ti compri quel rossetto che dici: wow, questo lo compro perché è diverso da tutti. Per esempio, ogni tanto io ne metto uno color vinaccia bordeaux molto lucido. Ma questo è un rossetto particolare perché voi lo vedete lucido, io lo vedo lucido, però quando poi lo tolgo le labbra sotto mi rimangono un po' viola, diciamo un colore un pochino più marcato. Quello potrebbe aver senso comprarlo, ma non ha senso secondo me comprare 10 rossetti. Lei credo che nell'anno se ne compra pure 10, ne hai ancora altrettanti 20, ma e sono tutti della stessa nuance. Queste cose, vabbè, io non le capisco, ma cioè, non è un problema mio probabilmente. Com'è un problema mio il fatto di non sopportare più i reel di chi cucina? L'unico, oh, no, sono tre in realtà che seguo, non chiedetemi i nomi.

Uno è quello che fa shake shake, credo che si chiami Alessandro, ma non mi ricordo. L'altro è Cesare Battisti, lo chef Cesare Battisti, che è riuscito, lo chef del Ratanà a Milano. Credo che sia l'unico che riesca a creare delle ricette che sono le stesse ricette che propone nel suo ristorante, ma che fa vedere che sono alla portata di tutti. Cioè lui semplifica queste ricette, ti dà anche una soluzione meravigliosa. Non avete questo, ma ragazzi, va benissimo anche questo e questo e questo. E ha un seguito pazzesco, perché anch'io, che spesso, come diciamo così, il blocco dello scrittore, mi blocco davanti alla lista della spesa, mi blocco davanti a quello che potrei cucinare, perché magari mi capita di non avere idee e dico: caspita, allora dico. Vado a vedere cosa combina lo chef Battisti. E lo chef Battisti magari ti dà sicuramente un'idea e io da quella la trasformo, perché ovviamente non tutti abbiamo quello che ha lui in casa, tutto facilmente reperibile. Però ecco, tutto il resto, tutti gli altri mi hanno stancato, la precisione, la perfezione. Mia nonna mi diceva sempre, e lo sapete tutti, si mangia prima con gli occhi, perché ciò che vi presentano nel piatto, e Mauro è stato forse il più esplicativo quando andò a mangiare in un ristorante piuttosto rinomato a Capri, e gli portarono degli spaghetti parmigiano e limone di Amalfi, no, nel limone di Capri. Io ve lo giuro, tengo quella foto, la tengo, perché sembravano avanzi pronti per andare nelle scoasse dell'umido. Ve lo giuro, io ho detto, una cosa così non l'ho mai vista. 24 euro quel piatto, eh? 24 euro. Ed era qualcosa di assurdo. E gli dici: per quale motivo io dovrei darti fiducia su questa cosa? Però Mauro dice: però erano buoni. Sicuramente a me non fa impazzire il parmigiano, ma nel contesto comunque a me è molto piaciuto. Però, se mi fai pagare 24 euro un piatto di spaghetti con un po' di formaggio e una spruzzata di limone, magari non mi presentare il limone svuotato, messo così nel piatto, e gli spaghetti buttati. Neanche mia nonna nel 45 faceva una cosa del genere. Quindi, se sei una trattoria, però lo puoi fare. In un certo senso, cos'ha la trattoria o l'osteria di diverso da ristoranti stellati? Cosa ha il poter comunicare? Che sei a casa, che dai 18 euro ai 24 euro un piatto di pasta, tu me li devi giustificare, me lo devi giustificare. Diversamente, con l'abbondanza della pasta, con mi dai 150 grammi di pasta a testa, con un fantastico ragù, con una lavorazione, non sei giustificabile per determinati prezzi, ma semplicemente c'è da dire che come presenti il piatto ha la sua importanza. Voi sapete che, vabbè, mio fratello, come da generazioni, noi portiamo avanti quella che è stata una trattoria, poi è diventata un'osteria, che quella è, cioè non è che cambiamo tanto di famiglia, e ci tiene alla forma tantissimo, ci tiene alla decorazione del piatto, ci tiene, ma è comunque un'osteria. I prezzi sono, per quello che è la qualità della materia prima, i prezzi sono davvero molto medi, un prezzo medio. Non ha dei prezzi stellari, però puoi scegliere il vino da 18 euro la bottiglia fino a 2500 euro. C'è tutto un insieme. Ma ciò che io non sopporto più è quelli che ti vogliono sempre insegnare qualcosa, è quelli che vogliono venderti le stelle e farti mangiare stellato quando non me ne frega più niente. Io sono quella che va contro le stelle, io sono quella che mi piace guardare quello che mangio, mi piace come mi presentano ovunque io vada, però capisco bene che delle tagliatelle, no, sì, se mi fai un nido di tagliatelle, ma sono già 100 grammi di tagliatelle, viene fuori un nido d'aquila. Ci sono tante cose e tutto sta nella testa dello chef. Sta nell'avere anche l'umiltà di dire: io sto lavorando qui, questa però è la materia prima, cosa posso fare di queste tagliatelle, come le posso presentare nel miglior modo possibile, perché ci vuole anche un pochino di impegno nelle cose. Ma oggi no, io vorrei parlare di tutte queste cose che mi hanno veramente stancato, perché
quando tu vai a mangiare, non solo vai a mangiare per il cibo, ma vai a mangiare anche per la compagnia.

Più la compagnia è bella, più è piacevole. Il cibo, in un certo senso, deve passare in secondo piano. Ti devi soddisfare ad ogni boccone, ma poi è la compagnia che è fondamentale, che ti piace. È vero anche che vi parla una persona che prima di essere fidanzata mangiava tranquillamente sempre da sola. Io una volta alla settimana uscivo al ristorante, un tavolino all'angolo che non dove non attirare l'attenzione, ma mangiavo serenamente da sola. Andavo al cinema da sola. Non mi ha mai preoccupato questa cosa e tantomeno non vedo per quale motivo possano preoccuparmi i giudizi di chi? Di gente che non conosco, di gente che pensa di sapere chi io sia. No. Quindi l'apparenza, diciamo che l'estetica conta, l'estetica conta sempre, è inutile che diciamo di no, l'estetica conta, ma conta di più la sostanza. Ho letto un estrapolato dell'intervista con Monica Bellucci, che ha 62 anni. Portati divinamente, anche lei come Sara Jessica Parker, che ne ha 61, Carrie di Sex and the City, che tra l'altro abbiamo fatto una maratona Sex and the City con una mia amica il weekend che sono rimasta sua crema e che non avevo visto. Diciamo che ci sono usciti 6 episodi dopo il primo e secondo film, ma io ho visto solo il primo episodio. Non ce l'ho più fatta. Probabilmente conta anche l'età quando guardi determinate cose. Insomma, parliamo di apparenza e parliamo di sostanza. Monica Bellucci, dice: non c'è una vera alternativa, o invecchi o accetti il processo e accetti il processo con dignità o muori. Vista così, preferisco di gran lunga invecchiare. Ora, tutte noi sappiamo quanto sia importante nutrirsi bene dentro, quanto sia importante mangiare il meno carne rossa possibile, quanto invece sia importante mangiare frutta e verdura, soprattutto la frutta e la verdura verde a foglia larga, possibilmente magari cotta, come è importante i cereali giusti. Perché non tutti i legumi giusti, perché non tutti i cereali, stavo dicendo, apportano o comunque ci fanno bene. Parliamo poi dei celiaci. I legumi, non tutti i legumi fanno bene a tutti, perché c'è chi non tollera i legumi, ma sono tutti comunque presi nelle dosi giuste, è tutto cibo che fa bene. Innanzitutto è fondamentale bere. Poi io sono per esempio per il collagene. Io sono per il collagene da bere, perché fa bene all'organismo, fa benissimo. E il collagene da mettersi sul viso. La mattina, vi ricordate cosa dicevamo sempre con Sabrina? Mi raccomando, detergetevi bene il viso, quindi lavatevi il viso, mettete un siero, lasciate qualche secondo che la pelle assorba il siero e poi mettete la crema che preferite. Io metto un siero ai peptidi, poi metto la crema al collagene, poi la mattina successiva la metto all'acido ialuronico. Cerco comunque di diversificare durante le mie mattinate, anche perché mi annoio poi sempre determinate, però vedo la differenza. La differenza dell'acido ialuronico, subito dopo il siero, l'acido mi lascia la pelle un po' più lucida, mentre il collagene crea come un film. Ma che, come? Sulla pelle dove la senti ben tirare. Sapete che la sera invece dovete mettere il retinolo. Il retinolo perché? Il retinolo la sera perché agisce molto più in profondità e tranquillamente dal momento in cui andiamo a distenderci, tutto di noi si distende e il retinolo riesce a lavorare dove ci sono, diciamo così, interventi da fare. E la mattina, via, si sciacqua e si ricomincia tutto da capo, poi potete truccarvi serenamente. Ma la bellezza sono due bellezze diverse, la bellezza di Sara Jessica Parker, la bellezza di Monica Bellucci, tutte e due, nessuna delle due è ritoccata. E si vede, e dici viva Dio. Ed è il discorso che facevamo l'altra volta, ovvero quando sei bella, quando Madre Natura ti ha dato dei bei connotati, e parliamo in questo caso parliamo di Monica Bellucci, perché Sara Jessica Parker è brutta, è veramente ha questo viso lunghissimo, questo mento.

quadrato molto lungo e è brutta, ma ha in sé i suoi occhi azzurri, questi capelli meravigliosi che passano in secondo piano. E questi look stratosferici che passa in secondo piano il fatto che non è bella, ha questo naso gobbo un po' aquilino, è brutta, beh, detto da noi, è veramente bruttarella. Monica Bellucci invece è qualcosa di estremamente divino. Però entrambe, nessuna delle due usa la chirurgia, tutte e due si prendono cura del proprio corpo, sicuramente una dieta sana ed equilibrata, sicuramente hanno modo di avere anche creme. E, per esempio, una delle donne che ti dice: no, no, le creme non servono più a niente, no, ragazze, non spendete soldi per comprare creme costose che tanto non servono. Ecco. Però lei va dal chirurgo e quindi diciamo che grazie Graziella non è che è tutto sto genio ed è la signora Beckham. Mentre le due donne che vi ho detto, Monica Bellucci e Sarah Jessica Parker, loro non fanno uso del chirurgo, ma usano queste creme, hanno la loro routine di bellezza. Cosa che tutte noi dovremmo avere. Poi, ovviamente, come dice lei, devi invecchi e accetti con dignità. Perché dice con dignità? Perché se sei una bella donna, lasciati stare la faccia. Lasciatela stare. Puoi essere geneticamente portata a non avere troppe rughe, puoi essere geneticamente portata ad avere tante rughe. Ma se ta sei bella, ma se sei bella. Lascia stare, lasciati stare la faccia, perché cioè, una delle cose più brutte al mondo è vedere una bella donna con una faccia gonfia. Queste ormai hanno questa faccia a forma di uovo di Pasqua, tutte uguali, con questi zigomi pompatissimi. Perché? Perché pompano gli zigomi? Perché lo zigomo, se ti rifai, ti ripolpi lo zigomo, e non è che devi per forza metterti della plastica dentro, bastano delle punturine, tiri anche le rughe di gallina, ti spariscono. Cioè, io ora non me ne intendo molto. Ma raga, ma vedere delle persone che sono belle naturali e hanno questa meravigliosa dignità nell'invecchiare bene e non vedere delle persone con un becco di papera al posto delle labbra, che devi fare? Che devi fare? Sei bella, cazzo. Lasciati stare quella faccia. Lasciati stare piuttosto. Se magari le tue labbra non ti piacciono, perché purtroppo con l'età tutte noi tendiamo a. Le nostre labbra tendono a essere meno polpose. Prima magari erano molto più gonfie, molto più turgide, ma me l'ha detto pure mia madre. Mi guarda, mi fa, scusate, mi guarda e mi dice: ma cosa dici? Guarda che come mi si stanno sgonfiando. Mia madre non si è mai fatta, cioè non ha usato questo termine, perché con l'età perde tono anche la bocca. Ho detto: ma lascia di stare, per l'amor di Dio. Piuttosto usa se proprio un lucidalabbra. Avete presenti? Quelli lucidalabbra pumping che pizzicano leggermente. Ma perché pizzicano? Perché dentro hanno degli stimolanti che vanno a interagire sui capillari e quindi si gonfiano. È come quando mangiate piccante. Io non mangio quasi mai piccante, ma quando mi capita di mangiare piccante, vedo le labbra che si gonfiano. È naturale così. Comunque, stavamo parlando di Monica Bellucci e continuo a dire. Monica Bellucci ha compiuto 62 anni il 30 settembre e in una lunga intervista ha raccontato come affronta lo scorrere del tempo nella vita privata e sul set. Il risultato è una serie di piccole perle da rileggere ogni volta che ci interroghiamo sull'età. Ed è una cosa che a me spaventa moltissimo. Tu entri sempre in una nuova età, magari ogni anno arrivi ed entri in una nuova età, ragazze. È difficilissimo. Poi. Se in più ci si mettono anche i parrucchieri che si accaniscono sulla tua testa e vieni direttamente fuori da un fantastico film anni 80, perché la tua fantastica parrucchiera, dove non ti ha mai rovinato i capelli una sola volta, ti dice: Simo, ti devo toccare appena appena le punte per creare almeno un taglio armonioso. Ho detto: sì, perché
tanto peggio di così, rosicchiata dai ratti,

secondo me puoi solamente migliorarmi. Faccio io stessa, oltre a affrontare ogni anno un'età nuova, faccio fatica ancora adesso, forse perché comunque dopo 30 anni che passi bionda, vedersi comunque mora o brunette, come si dice, brunette, faccio un po' fatica. Riesco a vedermi, spesso mi piaccio, altre volte dico: Madonna mia, che cos'è cos'è questo disagio, questo toupé che mi porta in testa? Però poi fondamentalmente dico: ma sì, è un periodo comunque di transizione, però non è facile. Non è facile perché ci sono delle mie foto e infatti mia madre, delicatissima, mi dice: amore, non le guardare più le foto del passato. Non le guardare più, no, lascia stare, e ti credo. Arriva, tutto si sistema, tutto si aggiusta, però è difficile rimanere sane di mente quando il tuo aspetto già sta cambiando per natura. Se poi ci si mettono anche gli incapaci a trasformare la tua testa, cosa che non volevi, ma che tutto sommato dici: ma sì, guarda che come soluzione a me tutto sommato piace, ma mi ci devo abituare. Questa unione di queste disgrazie non sono facili. Io non sono una persona che predica pena e razzola male, però io dico quello che è, faccio veramente molta fatica a questa nuova me. Ogni mese, ogni 6 mesi c'è qualcosa che cambia, c'è qualcosa che a volte capita che nutro il mio corpo, altre volte cerco di nutrire il mio spirito, altre volte la mia mente sbarella. Sbarella quando mi alzo la mattina e mi vedo una capa così, con tutti i capelli che se ne vanno per i fatti propri, per colpa degli incapaci. E io avevo dei capelli meravigliosi. Avevo dei capelli meravigliosi, però non fa niente. Non guardiamo, non si guarda più indietro, perché se si guarda indietro si rischia di inciampare. Guardiamo avanti, tutto si trasforma, d'accordo? Quindi quella che è la me adesso ha un significato, quella che è la me adesso, quella che siete ora adesso, perché probabilmente non sono l'unica alla quale hanno cannato un taglio, alla quale hanno bruciato i capelli. Un'amica mi scrive: Simo, non ti devi preoccupare perché a me mi hanno bruciato i capelli perché io ho voluto fare la permanente. Ho i capelli così dritti, tantissimi, mi hanno sbagliato, mi hanno bruciato i capelli facendomi la permanente. Io ho detto: ma perché volevi farti fare la permanente? Così gli era venuta sta cosa e si è voluta fare la permanente. Mi hanno bruciato tutti i capelli, ci ho messo un anno a farli tornare normale con tagli, non tagli, a parte che poi lei è drastica, li aveva lunghi fino al gomito e li ha tagliati fino a qua, perché però li ha dovuti comunque curare e nutrire. È quello che sto facendo io. Se vi dico la mia routine per i capelli, non ve la dico perché io lavo i capelli 2 o 3 volte alla settimana. Ma ho bisogno di almeno un'ora, ma non per questi codini di topo, ma perché ti devi mettere l'olio. E la notte, 2 notti alla settimana, faccio l'impacco con un super olio, con 10 oli che riparano, ristrutturano, è profumato, e questo molecola di qua e molecola di là. Per fortuna l'ho trovato anche a un prezzo onesto, perché diversamente sono solamente io e Mauro, sappiamo cosa sto spendendo per i miei capelli. Comunque, torniamo a noi. Invecchiare significa essere abbastanza fortunati da essere ancora vivi e avere un futuro. E la maturità porta con sé un dono meraviglioso, il distacco. È vero? L'importante è quello che provi. Avere una vita interiore ricca, una passione che ti spinge avanti, vedere crescere i tuoi figli, contemplare il mare, avere amici, una famiglia che ami, una vita appagante come donna. È verissimo. Per chi non ha figli, il suo gatto è la cosa più importante. Diciamo che coltiva in noi questo senso di responsabilità. Io ho adottato tutti i miei animali prima che arrivasse l'amore della mia vita, nella mia vita. E quindi dicevo: ok, lavoro 8 ore al giorno, arrivo a casa sfinita, ma il mio tempo libero? Mi sentivo egoista a non condividerlo con qualcuno.
E parlo di qualcuno non con un'altra persona.

Perché non c'era in me l'esigenza di avere un uomo accanto. Per anni non ho avuto un uomo accanto. Sì, ok, certo, al corteggiatore, sì, andiamo, okay, andiamo a berci un caffè, ma questo poi ne parleremo anche nella puntata successiva, perché non ce la faccio ora. Ci sono anche delle nuove generazioni, le ragazze delle nuove generazioni non vogliono avere un uomo. Non, sì, amici, magari si va a ballare o andiamo a mangiare a cena, ma non voglio che tu sia oltre. E mia nipote, 20 anni appena compiuti, è una di quelle. Amiche, studio, lavoro, tutto, ma non un fidanzato. Non ne hanno l'esigenza e io questa cosa la posso capire perché prima di loro ho assaporato quanto possa essere anche bello e farti crescere in maniera indipendente. Stare senza un uomo. Quindi io ho adottato Agata, Filippo, Penelope, poi è arrivato il piccolo, ma no, il piccolo è arrivato quando c'era già Mauro. Quindi io ho detto, ho del tempo, voglio essere una persona generosa e voglio regalare il mio tempo e delle cure a dei disgraziati che stanno in canile. Così ho adottato Agata, mi è arrivato proprio mi è arrivato addosso Filippo, poi Penelope. Penelope, tra l'altro, è stata la cura della paura dei gatti che avevo. Ci sono limiti che è giusto accettare e limiti che è sbagliato. Il limite che mi davo era la paura dei gatti, come dire, rispetto per i gatti, scusate, che andava quasi al timore. Così ho adottato un affarino di 2 mesi e me la sono cresciuta e coccolata perché avevo paura dei gatti. Poi lei, vabbè, ha scelto la mia vicina di casa, ma lasciamo perdere. Però è questo, l'importante è questo. Quindi l'idea è che quando sei giovane dai tutto per scontato, non pensi al dolore fisico, alla vulnerabilità o alla morte. Poi ti svegli la mattina e avere la salute o goderti l'aroma del caffè diventa un motivo per essere grata, ma è qualcosa che capisci con il tempo, perché a 20 anni sei invulnerabile, a 40, 45, 50 cominci a capire che ci sono dei dolori, soprattutto fisici, che non puoi trascurare. Io vi saluto, ci vediamo domani e vi parlerò un po' di queste nuove generazioni, di questi nuovi trend, di questi meravigliosi nuovi ragazzi. A presto!

0: Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato un pochino più grande. È un onore, oltre che un piacere, avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
1: Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.
0: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
2: Cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
2: Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
3: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan,

0: Allora andiamo all'Atalanta e devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
1: E quindi questo, andiamo a cena quindi col Gasp?
0: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio, Gasp fa parte di quella categoria là. Sono 10 anni che ha portato un qualcosa di nuovo, tanti colleghi, i miei colleghi, proviamo a fare quello che fa lui, però difficilmente ci riusciamo e devo dire che è stato molto importante in questi anni e ha portato un cambiamento sicuramente.
1: Ha nominato la parola derby e insomma uno appena arriva a Roma è la prima cosa che gli chiedono. È troppo lontano il pensiero del derby? Ogni tanto ci pensi, cosa sarà
0: no,
1: il tuo derby?
0: Quando sento i miei ragazzi parlare nello spogliatoio o gli addetti ai lavori, i fisioterapisti, i magazzinieri, li stoppo subito, perché ancora ci sono partite importanti che dobbiamo giocare. Dopo, quando arriverà la settimana che arriverà il derby, ci penseremo e parleremo di derby.
1: Allora, prossima con il Monza, mentre la Roma giocherà a Como, che sulla carta almeno è un po' meno impegnativa. Ora toccati dove vuoi, ma l'ipotesi di stare davanti alla Roma dopo un anno sarebbe qualcosa che ha valore o non conta niente?
0: No, non conta nulla, perché noi dobbiamo pensare a preparare bene la partita col Monza. Veniamo da una sosta di 20 giorni che è un qualcosa di anomalo, siamo stati a Formello con 10 giocatori di movimento più ragazzi delle giovanili e devo dire che in questo momento non vedo l'ora che arrivino i giocatori a preparare la partita contro il Monza, perché è una squadra giovane, una squadra che va a 1000 all'ora e dopo i precedenti miei con Juric non sono buoni ed è per questo che...
1: Ricordiamone uno.
0: La partita Napoli-Verona, l'ultima giornata di campionato, se vincevamo, abbiamo pareggiato con la partita là, se vincevamo arrivavamo secondi, siamo arrivati quinti con 77 punti e questo penso che è stata una mazzata incredibile.
1: Senti, con Gasperini abbiamo parlato molto anche dello stadio nuovo, giocando sul Colosseo, quanto ti manca uno stadio pieno di tifosi? Cioè quando vedi che...
0: Manca perché l'ho detto già 2-3 settimane fa, non lo ripeto qua, ma per me il calcio senza tifosi, già avete capito cosa voglio dire, non è calcio, perché calcio è emozioni e tifosi è una componente importante nel gioco del calcio. Certo. Ti incitano, ti fanno venire voglia, ti fanno tirar fuori un qualcosa in più che in quel momento non ce l'hai. E penso che giocare in uno stadio vuoto, la sensazione l'avevo provata nel periodo del Covid, vi posso assicurare che non era calcio, però c'era una motivazione e in questo momento noi stiamo soffrendo di non avere i nostri tifosi nel nostro stadio a darci una mano.
1: Allora, il prossimo contributo?
2: Ciao Ligno, 2006 ti ho nel cuore sempre, ora Lazio non la tifo, però mi raccomando ti seguo e non litigare con lo Tito, mai. Ciao.
1: Allora, questa ragazza che abbiamo fermato un po' chiedendole qualcosa di Rino dava questo consiglio, non litigare con lo Tito. Come sono stati i primi mesi?
0: Guarda, questa è una leggenda, perché penso che la figura da calciatore che avevo, penso che tuttora me la porto dietro e questo, ahimè, ho fatto tante cose buone e anche qualche sciocchezza, però io da quando faccio questo mestiere difficilmente ho litigato con i miei presidenti, non sono uno che litiga, mi piace...

0: mantenute, perché sono fatto così, non mi piace farmi prendere in giro. E con Lotito c'è questo rapporto qua, è un rapporto, lui è il presidente, io sono un suo dipendente. È normale che dopo, quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose in faccia. Il mio rapporto è questo, però ho a che fare con un uomo, vi posso assicurare, di un'intelligenza incredibile, un genio. È normale che dopo le dinamiche di uno spogliatoio, le dinamiche di una squadra di calcio, bisogna parlarne, perché dopo, se non si parla, i problemi vengono fuori dopo.
1: Anche perché appena sei arrivato hai dettato subito la regola: meno parla meglio è.
0: Ma quella là è un casino, perché ha 4-5 telefonini è difficile da gestire, però penso che, perché credo fortemente, perché dopo alla fine io penso che, ripeto, lui è il presidente, è la cosa più facile, quando vuole dire un qualcosa la porta è sempre aperta. È meglio che lo dice in faccia ai giocatori quello che pensa, se quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Penso che la cosa migliore che viene al campo, nella sua struttura, Formella è bellissimo, e li dice in faccia ai giocatori. È inutile che dopo si parla e i giocatori devono leggere sui giornali o certo, sui motori di ricerca.
1: Cosa ti ha fatto scommettere su questa Lazio? Non era una scommessa facile.
0: Ma venivo da un'esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male, perché ci sono rimasto male. L'esperienza nazionale è una mazzata incredibile, e avevo voglia di ripartire subito. Era un po' di anni che le mie esperienze l'ho trascorse all'estero, che è un qualcosa che mi piace tuttora, perché mi piace avere, mettermi dentro di me le culture, culture diverse, mischiarle per come vedo io il calcio. Per me sono state importanti questa esperienza, e ho scelto la Lazio perché ho detto no 2-3 volte allo Tito. Sto giro gli ho detto di sì, perché pensavo che era arrivato il momento di grandissima difficoltà, e avevo la sensazione che questi giocatori avevano ancora qualcosa da darmi. Con qualcuno di loro ci ho lavorato, l'avevo sentiti prima che firmassi, e mi sono convinto di sta roba qua. Siamo partiti bene, ancora la strada è lunga, però devo dire che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, perché veramente stanno dando tanto.
1: In questi primi mesi c'è stato un momento in cui hai capito qua sta sbocciando qualcosa di buono? C'è una partita, un atteggiamento?
0: No, io penso che il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto un ritiro a Formello. Sapete tutti quanti voi che negli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale. Immaginate a Roma, doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
1: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
0: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. Io avevo sempre, in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi il fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise, e gli ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo, noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco, e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che

0: che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
1: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi i terzini più forti di lui in campionato?
0: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
1: La parola a Fabio Capello.
2: Sì, perché ero un centrocampista e c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
0: Ha ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore, il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale e andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti e ho fatto un percorso era quello, le due tre priorità di quello che credo fortemente e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi. E devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità che prima sicuramente non avevo. Davo tensione, mi arrabbiavo su banalità e questo è stato un passaggio fondamentale.
1: Ti ricordo un Juve-Milan del 2006, tu espulso, sì, passi davanti alla panchina.
0: Ricordo bene.
1: E a Fabio dici delle cose pubblicabili, possiamo dire solo siediti, vergognati, il resto non possiamo pubblicare. Te la ricordi?
0: Quello sì, ricordo, ma ricordo tantissime cose che non ne vado fiero, perché dopo alla fine io vivevo le partite con grande impeto, con una voglia, con un'adrenalina incredibile. E tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi. Non ero tenero. E anche il fatto di avere, c'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni, e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio, ma non ero credibile.

0: perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba, perché dopo, oggi è da un po' di anni, come ho detto già prima, che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
1: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa, a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Senza queste batoste oggi saresti primo in classifica?
0: No, ma guarda...
1: Sono servite?
0: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi, poi c'è una moglie che sto da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica.
1: E ne parliamo.
0: Era nel 97, sono stato, quando ho firmato per Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa. Veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia e si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore, mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
1: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. E diamo le parole a Zorro Boban. Sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
2: Vabbè, straordinario nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio. È arrivato al Milan credo nel 99. È la prima volta che lo vidi, capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del mondo, un allenatore serio, importante e gli figlio bene.
0: Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, i Maldini, Costa Curta, gli Albertini, perché bisognava solo osservarli e fare i copia e incolla, non sbagliavano mai in atteggiamento, stavano sempre là in prima linea, coerenti su tutto quello che dicevano e facevano, e per me è stato facile, perché veramente per me era un sogno. Sono arrivato e non ero all'altezza di quel Milan là, ma sentivo il rumore da palla di come calciavo io e di come calciavano loro. E già ce l'avevo dentro di me e mi sono messo sotto, facevo accendere i lampioni, c'era Tassotti che lo devo ringraziare, che mi dedicava 4-5 ore a settimana e stavo là, perché volevo... perché sentivo che non ero all'altezza. E dopo, dentro Milanello, c'erano tantissime foto di trofei vinti. E i primi anni non abbiamo vinto poco, nulla. E per me l'obiettivo era quello di vedere una mia foto lì dentro, no? Questo mi dava la forza di allenarmi, di guardare loro, che non sbagliavano un atteggiamento. E dopo ho avuto la fortuna, per tantissimi anni, di indossare quella maglia là, di dare l'esempio che hanno dato loro, e io devo ringraziare questi campioni e persone speciali.
1: E tra queste, quando sei arrivato, insomma, giovanissimo, ce n'era uno che ti metteva in soggezione più degli altri? Io ti faccio i nomi: Baresi, Maldini, ma anche Berlusconi. Di questi tre c'era uno che ti metteva soggezione più degli
0: Paolo.
1: Altri? Paolo.
0: Paolo, perché

0: Per me è stato un campione a 360 gradi, non era solo il capitano, ma era quel giocatore che per non mancare un allenamento, per non saltare un allenamento, stava là, si prendeva l'aulin, aveva 40 anni, 39 anni, e tutti dicevano: ma fermati, tanto è inutile che ti alleni, tanto giochiamo. No, e lui era un campione a 360 gradi, un giocatore incredibile, di uno spessore tecnico, tattico e umano imbarazzante.
1: Quanta rabbia ti è venuta l'altro giorno quando hai letto che hanno imbrattato il murales di Baresi?
0: Tanto, tanto, ma sei meglio di me che viviamo in un mondo difficile, problematico, e ormai non mi sorprendo più di nulla.
1: Sentiamo il papero Pato. Quanti schiaffoni ti ha tirato?
2: Rino, stare con lui è sempre stato un piacere. Un giorno, questo è bello, un giorno volevo fare una battutina con lui lì a fare un scherzo. Gli ho tirato i suoi capelli veloce perché lui mangiava dietro a me. Lui si è alzato e ha iniziato a urlarmi: no, non devi mai fare quello. Però, sai, lui è diventato un amico. Oggi parliamo ogni tanto. Lui è un grande, grande persona, è una persona che c'è un cuore davvero, quindi è speciale, lo saluto e voglio che lui faccia sempre, sempre del meglio per tutto il calcio italiano.
0: Lui è arrivato giovane, giocatore secondo me incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, perché andava troppo forte, anche lui picchi di 37-38, allora lui non toccava per terra e ha sofferto tantissimo di infortuni. Ma lui racconta questa che mi tirò i capelli, ma io una volta mi sono arrabbiato di brutto, giocavamo col Chievo Verona a Verona, aveva perso 3-4 palle in uscite e si fermava, e ho cominciato a gridargli addosso e mi fece con la mano così in campo, e sono andato e me lo stavo mangiando
1: ma come scherzi Pirlo era peggio? Era lui quello?
0: No,
1: che
0: Andrea era quello che penso che per 10 anni mi ha portato finito, mi ha distrutto.

0: Da giocatore la vivevo a modo mio e mi dava fastidio. Lui ci andava a nozze su questo, no? Racconto prima della, penso che l'ha raccontata anche Oddo, ma la prima della semifinale col Manchester City, col Manchester United, la semifinale a San Siro. Lui e Oddo hanno organizzato che dopo avevamo finito di mangiare, arrivano tre coppe di gelati enormi, no? E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti se facevano le robe fatte bene, questi arrivano tre coppe e dico: che dovete fare? Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci cerchiamo la vita e voi mangiate il gelato. E loro, capito, ma tutti i giorni era così.
1: Cambiamo sport, basket, Gallinari. Lo vorresti squadra a basket uno come Rino?
2: Ma io direi che Ring sarebbe perfetto soprattutto per giocare con me. Io segno e lui fa i blocchi e difende, perfetto.
0: Io sono 1,20 m, dove vado? mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono...

0: Sono un altro pianeta, fisicamente, però mi piace da vedere, piace tantissimo.
1: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
2: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, anima, cuore, grinta, ma la testa non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
0: Ma lui era fortissimo di testa, però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche chi, quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo. Però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi, e difficilmente. Toni poche volte la prendeva contro di me.
1: Sì? Sì. Bierhoff mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ecco, ovviamente il Mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro. I giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni, e tu sei stato duro anche in conferenza, essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma ci hanno trattati male. Ecco.
0: Ma venivo anche da mio padre, mia madre, esatto. Sono stati in Germania a lavorare, io ancora non ero nato e c'avevo, tuttora c'ho dei parenti che lavorano in Germania, ma al di là di quello... Io l'ho vissuto perché io ero diffidato anche, se ti ricordi, no? Non potevo permettermi di prendere ammonizioni, come il mio solito, arrivavo sempre borderline, no? E là, quella partita, sono stato vicino anche a prendere l'ammonizione, ed è stato un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai, io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era, però devo dire che è stato, quel percorso è stato un sogno, sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazionale là, perché 2 settimane, 10 giorni prima l'amichevole con la Svizzera, presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me, anche là è stato fatto, ho lavorato 13-14 ore al giorno per riuscire a recuperare. E mi è andata bene, però. È stata un'impresa, siamo partiti che ci tiravano i pomodori, Coverciano quando ci allenavamo era tutto un insulto perché venivamo dal problema di Calciopoli, certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati, però penso che... penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero Marcello Lippi, che in quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente una squadra incredibile.
1: E io sono stato convinto in questi anni che uno dei segreti di quel trionfo sia stato anche il vostro albergo a Duisburg. Non un palazzo sfarzoso come aveva avuto Trappattoni in Portogallo all'europeo, ma un albergo
0: l'ho fatto io
1: normale.
0: C'era quell'europeo, io ho fatto,
1: esatto.
0: Io so di cosa vuoi dire, ma stiamo parlando di 20 anni fa, solo un gesto.

0: specialmente per la nostra mentalità, che noi siamo rimasti antichi, di mentalità, e penso che è un nostro problema nel nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli dentro l'albergo fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano. Beh, ma 20 anni fa era stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava, e il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre alberghi 5 stelle, luxury,
1: quello che dicevo, sì.
0: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
1: Bravo, quello.
0: Un albergo familiare
1: per e soprattutto calabrese, perché per
0: sì, calabrese,
1: il proprietario che
0: non calabrese. Puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine più si andava avanti, magliette, biglietti, non finiva mai, era un circo che non finiva mai.
1: Sì, sì, sì.
0: Però il segreto è stato là, il segreto è stato
1: anch'io
0: là, che siamo andati in un ambiente familiare, un ambiente che stavamo veramente come si stava a casa.
1: Guarda, a Trento ho trovato dei calabresi particolari.
2: Ciao Nicchio, ti salutiamo, anche noi siamo di Cosenza come ben vedi. Mi dispiace per come è andata con la nazionale.
3: Ah, cazzo.
2: Mister, forza Roma, sempre.
1: Non erano molto calabresi, eh?
0: No, erano poco di calabresi.
1: Sì, no, vediamo anche un'altra subito che abbiamo preso. Dove le metteresti a cena?
4: Ciao Rino, da milanista sei sempre nel mio cuore. Voglio dirti una cosa, qui si mangia bene, ma la tua pescheria è top. Ciao, un abbraccio,
1: Allora, complimento alla tua pescheria a Gallarate. Perché l'hai aperta? Volevi un po' di mare tuo vicino al nord?
0: Sinceramente, devo dire la sincera verità.
1: Sì.
0: Perché quando giocavo al Milan, dopo ho vissuto tantissimi anni a Gallarate, 20 a passani, e ogni volta che chiedevo il pesce a mia moglie andavo a prendere il pesce che mi piaceva, scampi, gamberi rossi, ed era troppo caro. Era impressionante, mi sono arrabbiato, ho detto, ma perché robe che giù costano 10 volte meno. E dopo mi sono fissato e ho aperto la pescheria col bistrò, un ristorante. Però nasce la vera storia della pescheria, nasce in questo modo qua.
1: Allora, un altro eroe del 2006, Marco Materazzi. Chi era più forte tra te e Gattuso?
5: Te, Gattuso.
0: Ha finito?
1: Sì, e tu? Ha detto Gattuso. Ha ragione.
0: Che soffre di mutismo selettivo? No, lui guarda, con Marco è una bellissima storia. Noi siamo, lui è più grande di me. Io ero un bambino, io ho lasciato casa a 12 anni. Sono andato a Perugia senza genitori, stavo in un collegio e ho trascorso 5 anni bellissimi, 2 volte campione d'Italia con una squadra con Perugia, campione d'Italia primavera, 8 partite in Serie A. Dopo era il periodo della legge Bosman, era il primo anno della legge Bosman, sono stato uno dei primi ad andare ai Glasgow Rangers, ma con lui ho condiviso tanto e mi ha aiutato tanto. Quel periodo non c'aveva un euro, lui essendo più grande economicamente stava bene, e devo dire che al di là sull'aspetto economico mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita, e c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan e lui si trasformava peggio di me, perché lui nel suo passaggio era un animale, sembrava che non ti conosceva, che niente, zero, e dava delle tranvate, lui dava le tranvate vere, io non facevo nulla a confronto a lui.
1: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bobo Vieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
3: Secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Cioè, come ha detto, siamo tutti un po'... Non so se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, ma lo so. Erano tutti là, tutti allibiti, scioccati. Scioccati, che prendeva delle decisioni non normali. Ma sono due menti per quello che stai facendo con la Lazio. Bravissimo, migliore. Bocca al lupo, ci diamo presto, mi raccomando. E tu anche cattivo.
1: Cattivo, adesso cattivo.
0: Personaggio incredibile. Lui è questo, lui non finge, Bobo è questo. No, non... io l'ho rivista più di una volta quella partita là. È vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là. Dopo lui l'ha portata, doveva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ho avuto una palla a Golden Goal, se ti ricordi, mai tirato in vita mia una palla perfetta in quel modo, che c'era il Golden Goal quel mondiale.
1: Sì, purtroppo.
0: Io ho avuto quella, l'ho avuto anch'io la palla gol. Questo. Non ricordo bene cosa.
1: Non gli hai detto niente tu a...
0: No, forse qualche
1: Delivio parola, era quello più arrabbiato.
0: Sì, qualche parolaccia in calabrese, ma.
1: Senti Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte, Miran Pjanic.
5: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia. Penso che il fattore rosso di Bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia. E questo sicuramente ha giocato che l'Italia ha dovuto fare un altro tipo di calcio durante la partita e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più e che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata e alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto.
0: No, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo.
0: No,
1: ora,
0: ma figurati lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
0: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia. Noi vinciamo al 2003, quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, anche al mondiale, se non facciamo rigore contro l'Australia, siamo in 10, forse va a finire in maniera... diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita. Però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato con me, gli addetti in federazione, tutti i giocatori, perché mi hanno dato tutto quello che avevano. E l'ho toccato con mano. Dopo è normale che una ferita che rimarrà per il resto della vita, però non posso dire nulla, ma anche su Bastoni io non c'ho, anzi l'ho ringraziato, perché quello fa parte del gioco, mica l'ha fatta apposta a prendere l'espulsione, però rimane tutto quello che mi hanno dato e rimane le cose buone che abbiamo fatto, perché dopo veniamo giudicati sempre, e questo un po' mi dà fastidio, sempre che conta solo il risultato. Certe volte bisogna anche vedere quello che si fa, come si fa, e penso che anche è una componente importante anche questo.
1: Sei riuscito a vedere i mondiali e le partite della Bosnia?
0: All'inizio no, ma no, figurati, Bosnia non Bosnia. All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi anche ad addormentarmi, ci sono state grandi passeggiate di ore e ore per stancarmi e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguirlo.
1: La prossima partita è il Monza, quella dopo Alajbegović. Ti farà ritornare in mente quella partita?
0: No, io, guarda, dopo sono uno che alla fine, come ho detto, la cicatrice rimarrà per sempre, è inutile girarci attorno. Però sono uno che dopo... Mi piace guardare avanti, sono uno, oggi mi hai portato qua, ma sai, in tutti gli anni che mi volevi portare, non mi piace parlare di quello che è stato fatto, a me piace parlare di quello che devo fare, perché ancora ho tante cose da fare e di quello che ho fatto sinceramente non mi piace parlare.
1: Albertini, Demetri, un altro tuo... Quanto conta la fede?
6: Personalmente tanto, nel senso che ti dà serenità in alcuni momenti e oggettivamente ti dà anche un equilibrio nelle decisioni e nei comportamenti.
0: Guarda, io ho perso una sorella molto giovane e credimi, il fatto di non riuscire a sognarla, adesso sono 6 anni che è venuta a mancare, e non puoi capire, pagherei tutto quello che ho, passare un'ora con lei e mi manca.

0: Perché dopo da genitore, no? Io capisco, ho la fortuna ancora di avere in vita mamma e papà, un genitore non accetta mai, questo lo posso dire anche da genitore, non si è mai preparati di accettare che un figlio può andare via prima di te, e non è facile.
1: Ecco, hai risposto senza che io ti facessi le domande, ma era quello che volevo chiederti. Queste bastonate che ti ha dato il destino, anche personalmente, no, sulla tua salute, un momento in cui era stato difficile, ha cambiato in qualche modo, tu sei uno cattolico, il rapporto con Dio. Da lì in poi l'hai visto, lo vedi in modo diverso.
0: No, ma io dopo, vabbè che tanto lo sanno, io è da 15 anni che dopo è stata un po' anche la mia fortuna, di fare subito questo mestiere, perché ho smesso di giocare, ho cominciato subito, ma ho smesso di giocare perché ancora ce n'avevo, perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, una miastenia oculare. Sono da 15 anni che faccio uso di cortisone, perché se non faccio uso di cortisone ho la diplopia, non vedo in maniera corretta. E devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto: c'è gente che con la stessa mia malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. E io su questo devo dire che ho sempre pensato, pensa se mi dicevano che avevo 5 mesi di vita. L'ho accettata, ci lavoro, non mi faccio prendere, sono più forte della malattia, però mi costa perché...

0: fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono da 6 anni, quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico perché col cortisone ho chiuso la bocca perché un altro posto mio sarebbe 200 kg e si va avanti perché c'è sempre di peggio nella vita. L'importante è guardare avanti fin quando Dio ci dà la forza di continuare.
1: Aspettate, non è finita, non è finita, state indietro. Ho sospetto che in questa lotta, no, insomma, hai avuto un appoggio fondamentale. Prima a tavola, chiacchierando, mi dicevi: senza mia moglie non avrei fatto nulla. Torniamo su Monica e sulla sua importanza e magari anche più leggerezza. L'anno prossimo saranno 30 anni che vi siete conosciuti.
0: Prossimo anno sono 30 anni che siamo conosciuti.
1: Come l'hai conosciuta? Come le ha impedito di laurearsi? Raccontaci tu.
0: No, non ho impedito nessuno. Io l'ho conosciuta a Glasgow. Suo padre era un ristoratore. Sono arrivato a Glasgow nel 97. In quell'epoca là eravamo... In quella squadra eravamo io, Porrini, Amoruso e Marco Negri, 4 italiani in una squadra di protestanti, noi tutti cattolici. E c'era il papà di Monica che era un ristoratore, aveva 2 o 3 ristoranti a Glasgow e noi andavamo alla ricerca di mangiarci il nostro spaghettino, le robe, la bresao, le robe nostre, perché a Glasgow sinceramente di mangiare è difficile mangiare bene. Avevamo trovato Mario e Mario era buon'anima di Mario, il papà di mia moglie e l'ho conosciuta in questo modo qua. E dopo ho dovuto chiedere la mano a Mario perché di nascosto uscivamo con Monica, Mario non sapeva nulla ed è nata così. No, ti dicevo l'importanza della famiglia e quando si attraversano momenti negativi o che le cose non vanno bene a livello di salute, è importante avere una famiglia che ti supporta, una famiglia che ti sta vicino. E devo dire che io a casa ci sto benissimo e non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi le mie ciabatte, il mio pantaloncino, la mia maglietta, sto bene e ci sto volentieri dentro casa. E dopo vedo i figli che sono cresciuti in questo modo e sono fatti grandi e sinceramente glielo dico sempre, ma anche a loro, perché sono coerente di quello che dico, e il merito è suo, che io sono stato poco, anzi io forse gli ho fatto un regalo a loro quando erano piccoli, perché ho avuto la fortuna per 13 anni di giocare sempre nella stessa squadra, che alla fine è una carriera di un calciatore, no? Io ho avuto la fortuna di indossare per 13 anni la stessa maglia e loro sono cresciuti là. Dopo è cominciato il giro del mondo, no? Perché l'ho portati a Creta in Grecia quando allenavo là, l'ho portati a Marsiglia, l'ho portati a Valencia, l'ho portati a Pisa, a Palermo, a Spalato. Allora capisci che gli fai un regalo, perché dopo loro due parlano 2 o 3 lingue, il fatto di che hanno girato tantissimo, però fondamentalmente gli è sempre mancato le amicizie, perché stavi 1 anno e mezzo, 2 anni in un posto, 1 anno e cambiavano e facevano. E dopo, all'età di 18 anni, quella ci ha salutato e vive da sola, lavora, l'altro adesso è a Madrid che vive da solo e siamo rimasti solo io e lei con i nostri cani.
1: Allora, ultimo contributo veloce, perché visto che gliel'abbiamo anche chiesto, Malika Ayane, che canzone gli dedicheresti?
2: Dedichiamo Light on the Fire, perché fa molto il mio corpo brucia.
1: Allora, ti dedica questa canzone, chi accende
0: Grazie.
1: Il mio fuoco e ce l'hai sempre acceso il fuoco dentro, non c'è problema.
0: Ho sempre detto che quel giorno che non ci offro un mico lì, che non sento quelle emozioni, penso che

0: bisogna, come ho fatto da calciatore, bisogna dire basta, spero che i miei figli mi faranno diventare nonno e dopo faremo i nonni, andremo in giro e quello che non ho fatto per loro lo farò per i miei nipoti.
1: Grazie Rino Gattuso.
2: Grazie a voi.
3: Grazie Rino.

0: La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce di fake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa

0: la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
1: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree meno centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
2: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
3: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto, al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
4: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontà di giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi, 26-27 gradi sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Clamoroso epilogo nella seconda semifinale dell'ATP 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Sul punteggio di 7-5-5-3 in favore del serbo, il tennista russo ha perso la testa dopo uno scambio e ha scagliato con violenza una pallina verso le tribune per frustrazione. Il gesto istintivo ha colpito al volto uno spettatore costretto a abbandonare gli spalti scortato dai soccorsi medici. Il giudice di sedia ha applicato immediatamente il regolamento, decretando la squalifica diretta di Medvedev. Djokovic vola così in finale, la numero 146 della sua carriera, dove affronterà l'australiano Alex de Minaur. Il serbo in precedenza aveva sconfitto nei quarti Zverev facendo un bel favore a Sinner. Il tedesco avrebbe dovuto vincere a Pechino e Shanghai per scalzare l'altoatesino dal trono della classifica mondiale. Jannik Sinner rimanda ancora sul rientro in campo e rinuncia ufficialmente al Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro. Campione altoatesino rimarrà comunque per un'altra settimana al comando del ranking mondiale ATP, raggiungendo la 92esima settimana in vetta alla classifica. L'azzurro dovrebbe rimettere piede nel circuito direttamente per il torneo di Vienna a fine ottobre. Alle sue spalle consolida la seconda posizione Alexander Zverev, mentre Carlos Alcaraz si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera a Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di un'ora per un colloquio a 4 occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo al rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente 8° Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. 4° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Suma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Ciccini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: Nata questa avventura di cercare di creare un ponte. Quindi unire delle gare più estreme, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200, i vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
0: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio, la vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
1: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, sì, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che quando percorre va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori,

0: perturbazione che apporterà i primi fenomeni, in particolare tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Vi faccio vedere adesso il campo di precipitazioni attese per la settimana, questa va tra il 5 e l'11 di ottobre, e notate come l'Europa torna a colorarsi di verde e azzurro, segno appunto che le precipitazioni tornano di nuovo sull'Europa, che in queste ultime settimane appunto è stata proprio penalizzata da questi campi anticiclonici. E notate come proprio l'Italia sarà il vero obiettivo di queste perturbazioni, con un aumento della piovosità per via di questi doppi peggioramenti. Il primo, vi ricordo, martedì, il secondo, più intenso, arriverà nella giornata di giovedì. Infatti vi faccio vedere adesso la carta in quota, che mostra proprio una diversa situazione proprio nel cuore dell'Europa, con lo smantellamento di quell'anticiclone del blocco proprio tra l'Europa centrale e settentrionale, i massimi che si ritirano in Atlantico e anche sul Nord Africa, e questo consente l'ingresso di questa ampia conca di bassa pressione responsabile di questa nuova fase diciamo autunnale. Ecco, entrano proprio le perturbazioni atlantiche proprio sulla nostra penisola. Vi faccio adesso vedere la carta prevista al suolo per la giornata di giovedì. Notate la bassa pressione sul centro Europa, ecco qui il lungo serpentone nuvoloso che dalla Spagna attraversa l'Europa centrale e finisce poi sul Baltico e la Russia. Questa perturbazione è preceduta da condizioni di instabilità che appunto segnano il passo a questo nuovo cambiamento del tempo. E allora come sarà l'evoluzione? Questa perturbazione tra giovedì e venerdì interesserà l'Italia, in particolare il centro-nord, e poi si porterà verso le regioni meridionali, e questa perturbazione poi è seguita da una massa d'aria relativamente più fredda di natura nord-atlantica. Infatti vi faccio vedere l'ultima mappa a nostra disposizione, che mostra proprio l'arrivo di queste correnti di aria più fredda che apportano un calo delle temperature anche sulla nostra penisola, e dunque la fine del caldo anomalo che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sull'Italia e non solo. Per il momento mi fermo qui, vi invito a seguire il nostro canale, magari iscrivendovi al nostro canale, con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
1: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle quattro partite di Nations League, e come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto, poi vedremo come funzionerà tra due mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci, che ci accompagneranno per almeno 7 giorni, perché mi sembra un parterre de roi, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore, tra oggi e domani, ci giochiamo tutto, ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions o una partita scudetto su due gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella, che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi Voglio dire, se poi noi entriamo dentro

entriamo in un circuito di quattro partite, due vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe, per fortuna qualcuno dovrò ringraziare perché finalmente riprendiamo con la normalità, andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano, però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto, questi balletti. Se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse, ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli, coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo, queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità, soprattutto quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre. Perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età. A me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma a voi questo non interessa, ci può stare. In Serie C c'è la corsa agli esoneri, cose assurde, esonerano da tutte le parti, perché certi progetti o perché gli investimenti non sono stati rispettati o perché gli allenatori non sono stati all'altezza. Avete visto che ovunque c'è quasi una corsa all'esonero. Salernitana, Bari. Di ieri è stata una partita entusiasmante, ribaltata dalla Salernitana al photo finish. Reggiana Spezia è stata una buona partita di Serie B prestata alla C. E poi ho letto anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate a Tutto Sport, un inno all'ottimismo, è giusto che faccia così, anche un po' di sana autocritica, il suo carattere che lo porta ad essere preciso e magari in qualche caso va oltre e quindi commette degli errori, ma nessuno è perfetto. Ha parlato poi di Zegrova come di un top, di un valore aggiunto o di un grande calciatore, di celebrazioni giuste dal punto di vista tecnico. Se mi permettete di fare la sintesi, io sono un estimatore di Zegrova e penso che lui l'anno scorso abbia pagato una stagione, quella precedente, fatta di stop eccessivi, lunghi, straordinariamente lunghi, che hanno condizionato il suo rendimento. Guarda caso, il suo impeto di orgoglio è emerso quando lui è stato escluso dalla lista Europa League e questa decisione, vi ricorderete, fece molto rumore perché comunque, secondo me, anche Zegrova fuori da una lista non ci può stare perché ha delle qualità fuori dal comune. Poi le scelte sono interne. Io penso che Zegrova potrebbe essere un valore aggiunto in molte squadre di Serie A. Il suo
La sua reazione dopo quell'esclusione è stata una reazione.

feroce, i due gol inutili contro il Sassuolo, ma comunque due gol, sembrava un altro calciatore, sembrava come se l'avessero acquistato il 31 agosto del 2026 piuttosto che l'estate precedente, quando era reduce dagli infortuni. Cosa intendo dire? Che certe volte devi andare a pizzicarlo sull'orgoglio per far scaturire una reazione, più o meno quello che ha fatto Jonathan David, che sta facendo Jonathan David all'Atletico Madrid. Più segna e più ha lo stimolo per segnare, perché deve dare una risposta alla Juventus, e la Juventus sarebbe anche felice di avere questa risposta polemica da parte di Jonathan David, perché incasserebbe 25 milioni. A quel punto sarebbe automatico quasi il riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Io penso che su Zegrova la Juve possa anche decidere di puntarci in futuro, perché ci sono stagioni che nascono male, ci sono stagioni che hanno questo imprimatur, no? Di cose che ti trascini dall'anno precedente, che non sei in grande condizione, che quando entri fai un po' di fatica, un gol che hai sbagliato in Champions pesantissimo, che è costato molto caro alla Juve. Vi ricordate a cosa mi riferisco, a quale partita Juve-Galatasaray? Alla fine ti metti tutto alle spalle, pensi che nel secondo anno di Juventus possa star meglio, ti tirano fuori da una lista, è come se ti tirassero idealmente e metaforicamente un cazzotto, reagisci, non sei titolare fisso, ma comunque quando entri fai bene, non soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma l'ha fatto anche contro Atalanta per quei pochi minuti che gli hanno concesso. Quindi un top fuori dalla lista, un presunto top fuori dalla lista, certe stagioni cambiano per un momento, per un click, per qualcosa, per una scelta, per una provocazione, per una delusione. Secondo me questa è una storia che potrà permettere a Zegrova di dare un contributo non indifferente alla stessa Juventus. Su tutto vi aspetto, questa due giorni da oggi, stasera, domani, pomeriggio, sera, quando arriverà la decisione, secondo me è di fondamentale importanza per il futuro di tutte le nostre cose. Fatemi sapere, ciao!

0: È la nuova canzone che Simona canta e aveva iniziato con Abbracciami tempo fa di Andrea Sannino, poi siamo arrivati a Sal Da Vinci e adesso si canta Joliet. Mamma mia, che meraviglia, brava Simona, ti stai terrorizzando un bel po'.
1: Ma sai che penso che, allora, per me è più difficile il napoletano che l'inglese, cioè, ma per quanto riguarda la comprensione,
0: sì,
1: ma anche per quanto,
0: l'analisi logica,
1: ma per quanto riguarda anche la pronuncia è più complicato, ma perché è più poetico e più melodioso.
0: Certo.
1: Non è noi, come si dice noi in inglese?
0: Our. As.
1: Ah, okay, ho sbagliato il verbo. As. Come si dice noi in napoletano?
0: Noi.
1: Capisci tra as e noi?
0: Sì, vabbè, ovvio, ci sta, cioè, ok, ho capito, è un discorso anche di fonetica della,
1: certo,
0: della parola, ok, va bene, però è normale che è come se io dovessi parlare cremasco, no, certe cose non le potrei fare, cioè, no, ogni dialetto è complicato.
1: Attenzione,
0: fermi.
1: Lo so bene che ogni dialetto, ma ogni dialetto è diverso da sé,
0: da tutti gli altri, è unico.
1: Diciamo così, ogni dialetto è unico, ma io ho scelto proprio il napoletano in sé, ma non perché, ma è perché è proprio una melodia, è proprio,
0: sì,
1: suona in maniera armonica, diversamente da quello che può essere il milanese, il cremasco, non
0: senza
1: ne parliamo,
0: dubbio, senza dubbio, l'emiliano, tutto quello che resta, certo.
1: Noi.
0: Allora, diciamo che i dialetti nordici...
1: Per me, per noi, cioè, capisci che è
0: i dialetti nordici
1: non è così.
0: Nel senso, i dialetti nordici hanno delle sonorità, essendo nordiche, quindi più nordiche, più scendi, però se vai a Foggia, il foggiano...
1: Mi hanno insegnato che non ci sono le vocali.
0: Le vocali, esatto.
1: Scusate, io rido, no? Con tutto rispetto.
0: Quindi ci sono, ovviamente, in base alla colonizzazione avvenuta in passato, hai degli accenti diversi e sono più o meno armoniosi, però anche il napoletano, mo vedi, è il napoletano che adesso canta Joliet,
1: ho studiato l'evoluzione di Joliet,
0: esatto.
1: Ma io perché sono proprio un extraterrestre in confronto a questa musica.
0: Certo.
1: Non la capi? Tu lo sai che le prime volte che mi facevi ascoltare Joliet io ero veramente molto molto in difficoltà.
0: Sì, ma Joliet, Nino D'Angelo, tutto quello che è il neomelodico.
1: È uguale adesso, amici, è uguale adesso. Ma il mio orecchio ha notato la differenza anche di voce, di intonazione. Cioè, Joliet è maturato, oltre che è diventato un bellissimo ragazzo.
0: Meno male.
1: Un bellissimo ragazzo.
0: Certo.
1: Ed è questo, apro una parentesi, l'esempio che dovete prendere da Joliet, cioè di smettere di mangiare spazzatura e avere più cura del vostro corpo. E dici, ma caspita, ma che bella voce che ha sto ragazzo, ma come sta

0: maturando bene. Poi, indipendentemente che gli idioti del nord, e siete degli idioti, dicono: oh, non si capisce niente, ma senti, cerca di parlare meglio. Non capite niente di
1: cioè,
0: musica.
1: tanto non, cioè, in inglese non lo capivate,
0: No,
1: quindi
0: tanto
1: non
0: non lo
1: è
0: capisco. Ma è lo
1: che.
0: stesso, ti ricordi, mi sono presa per il culo io, ma ho centrato l'idea, è che come non capiamo tanti di noi l'inglese, non dobbiamo per forza capire il
1: Quelli che vanno a
0: napoletano.
1: vedere i concerti dei Rammstein, che in tedesco cantano Du
0: Tutti?
1: hast,
0: E
1: du hast,
0: certo, mi
1: che cacchio
0: immagino,
1: sta
0: capite
1: dicendo?
0: tutto, vero? No, li fate trasportare dalla
1: Dalla
0: melodia.
1: melodia,
0: E io
1: esatto.
0: questa canzone qua è qualcosa di. È poesia, è
1: E io, questa è
0: bellissima.
1: una canzone che metterei se ci fossero ancora i lenti e l'acchiappanza, la famosa acchiappanza che si faceva nei villaggi. Io la metterei. Allora, al tempo si metteva,
0: Mi
1: che ne so, gli
0: acchiapperesti,
1: anni.
0: devo dire, mi
1: Ti
0: acchiapperesti.
1: acchiapperei, metterei, che ne so, al tempo mettevamo Gianluca Grignani, mettevamo altre. Questa come canzone finale, chiusura di serata per fare il lento con la tipetta che ti piace. E ti ricordi, ci ho provato quest'estate. Appena ho messo il lento, ho detto: ragazzi, andate a invitare la ragazzetta. I maschi che sembravano tutti rincretiniti, le ragazze che prendevano per il culo i maschi, come all'elementari facevi queste cose, all'elementari prendevi, oh,
0: È
1: guarda, sta
0: vergognoso.
1: ballando con la ragazza, ma che, no, è normale, però questo è un lento che io metterei, però la devo andare a presentare, dovremmo partire con la sigla, signori e signori, per voi.

0: Sì, Simona.
1: Grazie, ti devo dire che mi piace
0: Ti sta
1: moltissimo.
0: iniziando a piacere.
1: Sì, e che mi sorprende sempre perché non mi aspetto che me la cioè, il mio cervello si dissocia.
0: È il tuo stacchetto, io non ho il mio, capito?
1: Ma
0: Però
1: tu sei un
0: tu
1: grande.
0: hai il tuo stacchetto, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ringraziamo e salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono in maniera così tanto affettuosa, e questa è una cosa che ci fa non solo piacere, ma di più, anche perché sono arrivati gli ascolti, continuano ad aumentare, continuano ad esserci sempre più amici che seguono la nostra televisione, il nostro programma, soprattutto nelle ore serali. Quindi amici che ci state guardando nelle ore serali dalle 11:30 in poi, noi siamo ormai appuntamento fisso, non dico per i nottambuli, perché magari c'è chi,
1: No, ma infatti, mamma.
0: lei va a letto alle 10:30, mi viene e mi dice:
1: No.
0: vado un pochino a letto perché sono stanca.
1: Però mia madre, canale 403, lo mette la mattina, perché più
0: Esatto,
1: o
0: vedi,
1: meno
0: qua
1: ha
0: ci siamo
1: capito
0: la mattina.
1: quando
0: Certo.
1: va la mattina in replica, 3, lei ci segue.
0: Bene, possiamo iniziare la puntata?
1: Ma ovvio.
0: Bene. Bene, allora di che cosa voglio fare? Visto che abbiamo anche tenuto un po' quello che è l'argomento linguistico, o comunque l'argomento in questo caso del ballare i lenti, a me è successa una cosa stamattina. Non era quello di cui volevo parlare nel programma, ma adesso mi è venuta in mente come una bomba. Quando sono tornato a casa, tu stavi ascoltando della musica.
1: Sì.
0: Avevi chiesto a quella palletta che tutti conosciamo, che abbiamo a casa, l'Innominata, di metterti della musica. Avevi messo tutta, cioè passavano gran belle canzoni anni 80, 90, è passato
1: Insomma, è
0: Freddie
1: passato,
0: Mercury, Queen,
1: ma non solo, è passato
0: George
1: Footloose,
0: Michael,
1: è passato
0: Footloose.
1: la colonna sonora di Michael J. Fox di Ritorno a Futuro, è passato un sacco di bella musica, perché io le dico: Tizia, metti un po' di musica. E allora lei dice: Ok, metto un po' della tua musica preferita. E io ho sempre paura perché negli ultimi tempi ascoltavo tutta musica
0: Certo,
1: napoletana. Non è
0: cioè.
1: che avevo ora, però dico. E invece è partita con gli anni 80-90.
0: Sì, ma però in realtà dobbiamo ammettere che quando lei parlato, se tu le parli, lei ti dice ciao Mauro.
1: Dipende, no, dipende. Anche da lei essendo con Amazon, lei
0: Ok.
1: si dice: Ciao Mauro, è arrivato un pacco per te.
0: E quindi
1: Dipende.
0: magari lui ha memorizzato un po' la pia. Comunque, a prescindere di chi sia la musica o non la musica, è una musica, beh, mi sono seduto sul divano mentre, sai, cazzeggi, fai, attendi il pranzo e tutto il resto. E
1: Schiava che
0: ascoltavo
1: cucina.
0: la schiava che mi cucina, che è bravissima. E cacao, papana! Cacao, papana! Una drogata, pronti col trenino? Ci siamo! Che meraviglia
1: Sto
0: sto
1: cacao
0: cacao!
1: meraviglioso.
0: Bene, allora mentre ero lì che ascoltavo questa musica ho provato un brivido felino, non perché avessi il gatto attaccato ai maroni, ma no, nel senso mi è venuto un brivido legato ai ricordi, perché ogni
1: È
0: canzone,
1: passata
0: le
1: una canzone
0: canzoni,
1: particolare allora.
0: ne sono passate tanti di particolari, però in qualche modo, per qualche motivo, mi è venuta la nostalgia e ho fatto tutto, sai, un collegamento di pensieri, passando a mio padre, no, che si commuove ogni tanto quando ripensa alle cose del passato. Mio padre è vecchio, cioè, caro papà, te voglio bene, però un'età ce l'hai. Okay, c'ha comunque 86 anni ed è normale che quando ripensi a delle determinate cose del passato un po' ti venga una sorta di emozione. Lui si commuove spesso ed è una cosa carinissima, bella, una cosa, perché è sempre stato un uomo molto, come dire, tutto d'un pezzo.
1: Ma, quindi... ma devo dire che è tipico, eh? È tipico.
0: Esatto.
1: Più si va avanti con l'età, dicono che ti diventi un po' più sentimentale, un pochino
0: sensibile,
1: ti ammorbidisci.
0: Anche, esatto, anche. Ecco, io sto iniziando già adesso a farlo. Ma perché questa cosa? Perché mi rendo conto di quanto belli fossero. Poi uno sembra sempre retorico, dice, no, ma voi... No, raga, cioè, non c'è verso. I periodi che abbiamo vissuto noi in quegli anni sono i più belli, cioè, sono, è lì, è matematico. Ti posso dire la verità, ci ricolleghiamo la settimana scorsa, è matematico. Musicalmente, è senza dubbio più bello. E hai dei ricordi diversi, hai una memoria diversa di quello che vai a fare. Oggi si sta arrivando ad avere molta più paura, e i giovani hanno più paura, e avendo paura non riescono a più memorizzare le cose belle, perché dopo 3 secondi apri il telefono, magari hai vissuto una bella cosa, a me è successo appunto stamattina, mentre ascoltavo questa canzone, questa gioia, eccetera, ci ha aperto il telefono, tu, e se stavano a menà, Francia, robe, eccetera, eccetera, e mi ha fatto venire l'angoscia. E quindi automaticamente uno si riattacca a quelle cose che ti hanno fatto star bene. È vero, negli anni 80-90 non è che in Italia non ci fosse la paura, perché c'erano le Brigate Rosse, c'era la mafia, c'erano Falcone, Borsellino, tutto quel periodo di bruttura. In America avevano abbattuto Cocciolone e i due piloti con il Tornado, c'era la guerra in Kuwait, c'era la Somalia, la Libia, ce n'erano di guerre al tempo, de guerre ce n'erano, però comunque non eravamo invasi, le guerre le sentivi, le sapevi solo al TG.
1: Vero, vero, vero.
0: O dai giornali.
1: Ora apri il cellulare, è una disgrazia dell'altra, perché sei sempre connesso.
0: E cani, e gente che maltratta i cani, e guerre, e bambini, e robe, piedi, culi, tette. Cioè, mamma mia, ma che ansia. Cioè, uno c'ha veramente l'ansia, cioè, gente che muore in moto, gente che fa incidenti, ed è morto questo. Cioè... Mamma, cioè, datemi, ritornatemi nella mia bolla.

0: Mi collega alla battuta che mi hai fatto l'altra sera quando ti ho detto: caspita, vedi perché io stavo così bene in villaggio? Perché io stavo 4 mesi, un anno quando facevo anche la stagione invernale, se facevo 5 mesi, 5 mesi o 2 mesi a casa a trovare i miei, non sapevo un cazzo.
1: Permetti di dirti anche che, infatti io non ti volevo
0: No,
1: sgridare,
0: no, no,
1: però ti ho detto,
0: magari.
1: comunque sia, non è che non puoi fare i conti con la realtà mai, però c'era una cosa, che a quel tempo non c'era l'ossessione per questo attrezzo, non c'era
0: Ah,
1: l'ossessione. Cioè, prima
0: certo.
1: telefonavamo a casa e basta e ricevamo un messaggio che aveva, se non sbaglio, 120 caratteri e ti dovevi studiare il modo per
0: Sì,
1: dire
0: perché
1: più
0: se no
1: cose
0: ne
1: possibile.
0: pagavi
1: Ne pagavi
0: due.
1: due, sì, ma sa mai, capito? Quindi c'era
0: Sì.
1: anche tutto un mondo che ti faceva anche, era anche bello estraniarsi, proprio perché non ti sentivi in colpa rispetto al mondo,
0: No, no,
1: perché
0: zero.
1: io stavo bene, i miei stavano bene, il telefono è quell'oggetto che serve per comunicare e basta. Ora il telefono serve veramente a tutto fuorché a telefonare.
0: E che cioè, nel senso, la telefonata che ti serve o che vuoi fare, caspita, alcune volte dici non la fai più perché manco più chiami, perché mandi messaggi, mandi WhatsApp, cioè c'è una tecnologia e senza dubbio serve
1: Sì,
0: core, cioè tutto quello che vuoi, non stiamo dicendo ormai, cioè, ci siamo arrivati, ce l'abbiamo, non è che puoi farne a meno o no, c'è e quindi te la pippi, come si dice. Però, cioè, aiutatemi, non, aiutatemi, cioè, non ho più la forza di...
1: scusami, apro, tu sai di chi è la citazione? Aiutatemi.
0: Non me la ricordo.
1: Sofia Loren, se non ricordo male, in uno spot pubblicitario, non vorrei dire, ma mi pare della Tim, dove succede qualcosa, lei a un certo punto è ferma, a un certo punto fa: aiutatemi! Devo trovarlo quello
0: Sì,
1: spot.
0: è carino, è da vedere. Guarda, ti regalo un pezzo talmente nuovo, cioè nu non è proprio nuovo, nuovo, ma visto che stiamo parlando di nuove generazioni, guarda un po'.

0: Sei una vera baddie, sei una vera baddie, Simon.
1: Ah, ma che errore.
0: Sei una vera baddie, sei una vera baddie. Oh, l'hai trovata, proprio perché stavamo parlando di... Aiutatemi, sentiamo lo spot, perché è uno spot carino della team.
1: Esatto, quindi ricordavo bene, sì. Con Christian De Sica c'erano giovanissimi... Elisabetta Canalis
0: e tanti altri attori. Vai, no, sentiamo. Ah, sì. Sì, sì, sì.
2: Allora, madre, per il prossimo spettacolo la chiamo io.
3: No, non si preoccupi, la chiamo io.
2: Ma no, la chiamiamo noi, la richiamiamo pure. Tanto abbiamo. Che abbiamo?
3: Abbiamo chiama e richiama.
2: Ed è buona?
3: Sì, se entri in team, per ogni chiamata che fai ne è una gratis, verso tutti, da oggi fino a Pasqua.
2: A proposito di Pasqua, per la pesca di beneficenza, che ne dice se glieli porto tutti vestiti da uovo? Madre, lo sai che più la guardo e più mi convinco che lei è una faccia da cinema. Aiutata,
1: ma esatto, è bellissimo. Poi Christian,
0: della team, Christian
1: del 2006, non confondiamoci, che non è che chiama richiama mo arriva mo, è del 2006.
0: Questo giusto per tornare indietro, avevi tutte, facevi l'abbonamento perché poi avevi le chiamate gratis. Ora hai minuti illimitati,
1: cioè,
0: eccetera,
1: tanto ti chiamavano, più ti ricaricavano, e quindi potevi richiamare.
0: Esatto, è carino. Poi scusa, cosa abbiamo? Carinissimo.
1: Per Pasqua facevi venire tutti i vestiti da uomo.
0: Da uomo. E c'era un grandissimo attore. Adesso mi sfugge, ti chiedo scusa se stai guardando. Rodolfo Laganà, bravissimo. Era quello che era di fianco a
1: Christian De Sica.
0: Rodolfo era vestito da sì, perché aveva fatto anche Mandraga, aveva fatto alcuni film con lui, dove faceva il vigile, che non è stato tanto bene. Ma Rodolfo Laganà era un grande attore teatrale, ha fatto un sacco di musical, tra cui Rinaldo in Campo con Massimo Ranieri. Bravissimo, bravo. È quello che non ti puoi far vedere né dietro la finestra aperta e neanche dietro la finestra chiusa. Esattamente. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, state ancora con noi. Dove devono stare? Cosa fanno? Ah, ancora con noi. Cosa abbiamo? Bene, ci vediamo tra poco. E come fanno?
1: Dopo devo dire una cosa.
0: Aiutata.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, vabbè, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap. Anzi, te lo dico già in anticipo, adesso in questa puntata vi farò vedere e farò vedere alla mia partner in crime un video musicale uscito recentemente. E dei Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualcosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella, questa canzone.
1: No. Che bello, io ero contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. L'ignoranza si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia, e capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: No, hai detto, durmo 6 minuti.
0: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere. Sì. Lo dissero anche a Freddie Mercury. Sì. E Freddie Mercury disse: sto cazzo, cioè, nel senso,
1: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea, e mi è uscito.
0: Ma tu chi sei?

0: Simona, Simona, è così, buongiorno. Bellissima, bene, allora,
1: ben trovati tutti.
0: Vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, sì Simona, sì Simona, bella, cioè, che figo, cioè,
1: bellissima, bella. Ma perché? Why?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a Simona,
1: chi?
0: A te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: nuova. Mamma mia, senti. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I miei canini. Cosa c'entra Twin Peaks?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, diciamo, che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no!
2: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella... La agguanta, e la gattina dice "Uerotterka", e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
2: Come è andata?
1: È andata... Allora, praticamente, avete presente...
2: Praticamente, ecco,
1: praticamente,
2: ecco...
1: Avete presente Spider-Man?
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma adesso, voi vi dico adesso, di lui, che fa tanto il romambegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai!
1: Allora, abbassa... Praticamente, non mi sento, è troppo alta. Praticamente, avete presente Spider Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta. Lei si era messa così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire. Dal momento in cui le avevo già da mangiare, aveva già fatto i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata. Sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica. Al che ho detto, ma ti devo lasciare, perché non capisco cosa succede. E vedo Spider Porca attaccata così, che urla, vuole uscire a tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori, nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano. Io urlo, la gattina urla, Mauro che era in doccia arriva tutto nudo, bagnato, poi dice: amore, che succede? Ammazzo la mano che la nutre. E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo, lo strofinaccio, no, lo strofinaccio è un telo meraviglioso, decorato, che la usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano, perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
0: È andata ora in onda
1: la verità.
0: Cioè, allora io
1: ha morsicato la mano che la nutre,
0: però lei amaste questa mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora Cioè, tu sei al video, cioè, con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io vado lontano per fare la doccia, tu che vai a fare, decidi di mettere, infilare la mano dentro la... Cioè, lasciala lì, aspetta, nato, di... dai, una... cioè... sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando a terra tutto nudo perché ero in doccia con lei che una pazza, ma è una pazza schizzata.
1: Due pazze schizzate
0: si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la vicina che dicevo che cosa sarà mai successo.
1: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
0: dolore. Tutti che urlavano in sta casa, ma

0: manco, e poi dopo danno la colpa a me, che chissà che gli fa.
1: A un certo punto hai visto Agatha Filippo e l'altro gatto
0: sono spariti tutti. Ma perché? Cioè, non è possibile una roba del genere, capito? Che allora, non è fattibile.
1: Io non ho mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
0: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto scandare tutti quanti in sto mondo, cioè.
1: Vabbè, basta.
0: E non è non è basta, perché poi tu le hai tenuto il muso per 3 giorni. Cioè, il problema
1: non è vero. Io non le ho parlato per tutta la sera. Non lo vuol dire, anche vedere, non voglio vederti. Non le ho parlato per tutta la sera.
0: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè, è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera. Cioè, ma quando era lì io con la gattina in braccio. Sì, la mamma arrabbiata. Ma perché? Cioè, lei è istinto, è natura, è così.
1: Questo istinto, natura mia.
0: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'altro, la cinta magari per il collo, per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi? Ma che fai? Ma non è possibile, aiutate. A proposito, aiutatemi. La domanda è, te la rifaccio, possiamo iniziare il programma, visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
1: Sì.
0: Va bene, iniziamo il programma, via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo. Tu bravissima, lodi.
1: Ma perché io spesso lo dico.
0: Esatto, perché tu spesso dici, vabbè, lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della Team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè, oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
0: Animalo!
1: E sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale. Vabbè, però invece. Gli spot degli anni 80 creavano dei veri e propri tormentoni.
0: Dei tormentoni che tuttora si dicono, tipo un altro, se non sbaglio, di Sofia Loren, è famoso Accattateville.
1: L'abbiamo detto per. Lo stiamo ancora dicendo, probabilmente.
0: Sì,
1: sono passati 20 anni, ma ancora si dice.
0: Sì, no, ti metto, ci sono, li abbiamo anche al tempo. L'hai trovato quello del Parmaco? Facciamolo sentire un attimino, perché è interessante vedere anche come è cambiato il marketing e come sono cambiate le cose oggi con gli spot di oggi. Forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
1: 30 secondi,
0: una durata.
1: Non è che
0: sì, perché
1: duravano.
0: Gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a. Esatto, va bene, dai, ascoltiamolo un attimino.
2: Signore, è tutto pronto. Allora, Parmacotto, un profumo appetitoso, la bontà che rapisce.
1: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
0: Fare la pubblicità, dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè,
2: lui è... Buono, non va incantato. Ma servito nella vaschetta. E solo Parmacotto lo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E ha catato vita.
4: Sofia Loren Parmacotto.
0: Basta, questo è. Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire accattateville, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
1: Però, cosa che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale, abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima, che
0: fare
1: ha prodotto.
0: È approdata nella
1: plastica.
0: Sì, che faceva appunto ti dava il prosciutto nella vaschettina.
1: In questo modo elegante.
0: Ed è, vedi, molto ancora si usa questo stile di pubblicità dove c'è guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, brava, brava, brava.
1: No,
0: quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso e lì si vede in tutto questo spot, poi andatela a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina,

0: assaggi Bramarcotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
1: Però ho notato una cosa, che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un spricunino.
0: Certo, perché per me essere mica volgare che ti prendi.
1: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
0: Bellissima, divertente. Vabbè, ci sta. La classe non potevi far fare a
1: Lore. Su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80,
0: però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? Accattateville, una telefonata allunga la vita, mi allunga la vita.
1: Cioè, per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel fortino, sono passati 30 anni
0: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, vedete la reazione, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: Unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors, c'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo. Sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change, bellissimo, bella canzone meravigliosa, poi vabbè, la solo di Slash con quella chitarrona, ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee, ricordi? Detto questo, grazie, non vi muovete, e da Simauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Dimmi che non sono, sei contento, dimmi se non sei felice di aver visto con tanta beltà, a parte la giacchetta cortissima, guardate,
1: Tutto fiero delle sue ciabatte.
0: roba anni 80, i Wham con The Age of
1: Quando
0: Heaven.
1: proprio di vedere le sue movenze proprio completamente gaie, nel senso di gioiose, a noi non ce ne fregava niente. Cioè, non ha, non, non, cioè, finché non ha fatto outing, noi questa cosa così, assolutamente, per noi era normale.
0: Ma è normale il modo di ballare degli anni 80, eh. Cioè, ballavano tutti così negli anni
1: Allora,
0: 80.
1: io sa che non sono molto maliziosa, però se vedi Andrew Ridgely a ballare. Andrew Ridgely, Ridley, Andrew, l'altro Wham.
0: Ah, ok, scusa, me l'ha sfuggito.
1: Se vedi lui a ballare e George.
0: Fanno, a parte che è
1: Ma si
0: difficilissimo
1: vede
0: fare questo.
1: la
0: Sì,
1: differenza.
0: sicuramente c'è la
1: Ma
0: differenza,
1: adesso lo
0: ma chi se ne
1: vediamo,
0: frega?
1: ma
0: Ma
1: adesso
0: torniamo
1: lo
0: sempre al
1: vediamo,
0: discorso.
1: ma adesso lo vediamo. Una volta non lo vedevamo.
0: Ritorniamo a
1: Dai,
0: parlare
1: di cose più
0: di
1: interessanti, dai, su,
0: esatto,
1: Luca.
0: di che se perché ogni volta devi. Ah, signori, aiutatemi voi perché lei.

0: Bravi, bravi. Bene, bene. Allora, abbiamo parlato in queste due prime parti del programma di spot pubblicitari, di pubblicità, ma adesso, prima di
1: Di
0: tutto, devo fare
1: tormentoni.
0: di tormentoni, tipo,
1: Aiutatemi.
0: esatto, che si chiama, adesso devo fare la domanda a,
1: Delle
0: sì, la
1: domande.
0: domanda delle domande. Simona, concentrati. Possiamo iniziare il programma?
1: Sì. Sì. Lasciala andare. È troppo bella.
0: Ma non possiamo, dobbiamo iniziare il programma. Zuccherata. Una peripipparava. Abbiamo già messo la sigla, eh? Abbiamo messo la sigla. Cacao! Dovete farlo voi, cantarlo voi!
1: Cacao meraviglia!
0: Ma non adesso!

0: Lei è la disperazione di tutti i cantanti che quando vanno a un concerto allungano il microfono perché come mai? E lei così.
1: Ma chi sarai?
0: Ma chi? Come mai?
1: Ma chi? Non è come mai, ma chi sarai? Ascolta.
0: Aiutatemi, va bene, allora parliamo di brand, perché
1: sai che, io non so perché
0: non sai, ben manchino
1: ogni volta che

0: parte perché... cacao meravigliato. No, sì. Ogni volta no. Però prima abbiamo parlato dello spot di Aiutatemi. Fatto nel 2006 e c'era mio adorato Christian De Sica, e mi viene in mente l'ultimo film che abbiamo visto, quello che ha fatto con Lillo. Lui è impersonava un detective molto snob, molto ironico, e onestamente io credo che il suo copione sia stata veramente 4-5 battute, non di più. Però bastava, sapete quando uno ha talmente tanto carisma ormai e personalità che nella stanza è, in una stanza vuota comunque la riempie tutta, e lui è Christian De Sica. Il film si intitola Agatha Christian. E io l'ho trovato già geniale così. Poi è molto semplice, molto carino.
1: Applausi.
0: Io l'ho trovata molto carina. Agatha Christian è veramente geniale.
1: Divertente.
0: Vabbè,
1: sì,
0: questa cosa.
1: No, ma è il gioco che spesso si usa di parole per, visto che Christian De Sica, in effetti c'erano un sacco di attori, appunto Lilo, anche qualcuno che a te non piace, nel senso c'era anche Maccio Capatonda che faceva il figlio Pirla, però a te non piaceva, eccetera. Vabbè, comunque, si ricorda solo il titolo.
0: Non mi ricordavo che c'era Micio Capatonda.
1: Maccio Capatonda.
0: Non me lo ricordavo.
1: I nomi, sempre quello. Comunque, passando a quello che è
0: la differenza. A Salerno stanno girando l'avvocato malinconico.
1: Che figura di merda così in televisione.
0: L'avvocato malinconico che noi guardiamo, perché noi amiamo tantissimo Massimiliano Gallo. Solamente che io fissata che è Federico Gallo o Francesco Gallo.
1: È così. Lei chiama gente con nomi a cazzo, poi quelli non si girano e dice anche che maleducato non si è girato. No, perché è così.
0: Oppure se andiamo in paesi, in posti molto fighi, tipo Capri, Positano, Amalfi, gli dico: amore, se vedi qualcuno di famoso, segnalo col dito, perché io non lo riconosco e non lo conosco.
1: Bene, adesso possiamo passare all'argomento.
0: Sì, scusami.
1: Ma ci hai spostato da un'altra parte, adesso sta sempre a me ritrovare e rimetterci in carreggiata.
0: Lancio il bandolo della matassa.
1: Lanciami il bandolo della matassa, vediamo come me lo lanci sto bandolo. Sentiamo.
0: Stavamo parlando di spot pubblicitari. Di quanto erano belli, perché erano creavano tormentoni meravigliosi, creavano compagnia, e diciamo che noi siamo cresciuti con questi tormentoni,
1: sì.
0: Perché una volta erano fatti dalla testa delle persone, non dall'intelligenza artificiale.
1: È vero, ed è, oggi molto è l'intelligenza artificiale che... C'era una pubblicità che aveva questa qua, no? Sai che canzone è?
0: Anna Monaway.
1: Non so quale spot, ma c'era uno spot simile a questo.
0: Sarà
1: quello, no?
0: Di qualche assorbente, penso.
1: Perché è Lines molto... Setali.
0: Perché è molto delicata, è molto... fa pensare a qualcosa di fluffoso.
1: Di fluffoso come l'assorbente. Comunque bene, adesso noi perché abbiamo parlato di questo? Perché stavo vedendo il marchio, un marchio che conoscete tutti, io non immaginavo ci fosse anche a New York. La Lidl.
0: Ma
1: cioè, se tu vai a New York c'è la Lidl, ovvero. E questo per farti vedere quanto, e tu figurati, chi meglio di te che fai la chef, sai il valore di determinate cose. E questo ti fa capire quanto a New York sia una città che ha gli estremi totali. Nel senso, a New York c'è un panificio...
0: C'è pieno di vannamarchi a New York.
1: C'è pieno di vannamarchi, ma se ci sono i miliardari, tu il pezzo di pane, il discorso che faceva vannamarchi, lo faceva per i poveracci che vogliono sentirsi in qualche modo ricchi o altro, mentre il Briatore lo faceva per i ricchi. Nel senso che se io ho un parterre di i ultramiliardari, perché quello che una persona normale, cioè che per l'ultramiliardario 10 euro miei, cioè 1000 euro suoi sono 10 euro miei, quindi io se ti vendo un qualche cosa a 1.000 euro per te sono 10 euro.

0: Non, cioè, sì, non sì. È la differenza,
1: no, no? No, certo.
0: Quindi c'è una panetteria a New York che si chiama Rye. Questa panetteria è il primo negozio negli Stati Uniti della catena austriaca Martin Auer, ok? E questo già ti fa capire come noi italiani, che potremmo essere geni, bravi, ci facciamo fregare dagli austriaci. Va bene, lui vende solo un tipo di pane. Cioè, noi in Italia facciamo mille, eccetera, eccetera. Una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg.
1: Io vi posso dire che ve la meritate, ve lo meritate di cagarvi sotto, perché mangiare una pagnotta, ma anche semplicemente troppo pane di segale, è vero che fa benissimo, una fettina.
0: Però un chilo e mezzo di, un chilo e mezzo di pane, se siete sotto. In qua, sì, ho capito, non te mangi un chilo e mezzo di pane, però siete in quattro,
1: sotto in tutti,
0: vi
1: siete, e c'è un bagno sotto.
0: Sì, bravo, ve lo meritate.
1: Ve lo meritate.
0: Vi state cagando sotto.
1: Cioè, ma, esatto. Ma sai che la segale sì, è terribile.
0: È terribile, ma la cosa più terribile è che non solo ti cacchi sotto, non solo il pane di segale da un chilo e mezzo, ma costa $60. Quindi tu vai in questa panetteria del mega lusso, ma la segale è, scusami, è farina, cioè, se glutine o non glutine? Segale?
1: Senza glutine.
0: Senza glutine, quindi praticamente va bene anche per il tuo mondo.
1: Sì, sempre se poi sai che...
0: Sempre se non ti cacchi sotto.
1: No, io le ho viste queste pagnotte, cioè comunque sia... per formare la pagnotta mettono della farina 00, presumo che non ci sia la farina di riso sotto, perché il rischio della farina di riso è che, a meno che non sia quella trattata super mega impalpabile tipo erborotalco, ma lì costa, però non lo so, non ho visto, ha della farina 00 per formare il pane, e
0: certo.
1: Quindi quella famosa crosta che si vede un po' bianco, che è proprio tipica rustica, e quindi noi comunque siamo tagliati fuori. Se usano per infarinare quella anche.
0: Ah, questo non,
1: io non credo,
0: lo so.
1: Io non credo sia possibile mangiare un pane fatto solo ed esclusivamente di segale. Non credo, perché è veramente segatura. È veramente qualcosa di molto molto pesante. Dentro ci deve essere anche un 10%, per dire. Ma di altra
0: altro,
1: farina,
0: di altra farina sì, ci deve essere. Quindi che sì. Questa però... $60, capisci bene che diventa uno status symbol determinate cose, come quella gelateria che vende solo gelato alla crema, basta, e c'ha la fila fuori, perché? Perché si è specializzato in una cosa sola. Chi ha troppe robe dici non so cosa scegliere, non so cosa fare, e quindi mentre vai e compri solo quello che ci sta.
1: Per persone come te sarebbe, è perfetto.
0: È perfetto, nel senso che ogni volta guardo la pizza ancora continuo a guardare, a scegliere nel menù le varie pizze.
1: È sempre l'ultimo a scegliere la pizza.
0: Sempre.
1: Poi finisce sempre a mangiare quella con la scarola.
0: La stessa, da quando sono qua, che non la mangerò mai più, perché magari trasferendoci da altre parti quella non la troverai. Però la genialata di quelli che hanno iniziato a vendere un pezzo di pane a 60 euro, ma dall'altro lato c'è la genialata della Lidl, che non sapevo ci fosse,
1: cosa,
0: e qua ti fa vedere come in America puoi fare certe cose, perché se succedesse in Italia davanti al negozio a Roma, esce fuori quello, tanto smonta. La Lidl ha parcheggiato uno di quei camion pubblicitari con il LED wall, ok, scrivendo sullo schermo, quella LED, $60 per il pane, molto più economico, €3,99. Di fianco c'è il QR code e la mappa per arrivare al negozio in Grand Street, di Grand Street della Lidl in 20 minuti. Quindi lui gli ha messo la pubblicità, il pane, con scritto $3,99 la stessa pagnotta. È più comodo, fatti due passi a piedi e sei lì a prenderti il pezzo di pane davanti al negozio. L'operazione nasce con l'agenzia MC & Saatchi e mette a confronto una pagnotta a lievitazione naturale con un pane di cui non risulta né il tipo né il peso. Il messaggio punta chiaramente sul contrasto tra le due cifre già note, che in fila da Rai, perché giustamente tu sai che te metti in fila, capito? La gente si mette pure in fila per spendere $60, giustamente lo dici, senti, sei in fila, ti aspetta 20 minuti, fate due passi a piedi e vai a comprare il pane, eh? Vabbè, non ti torno a ripetere, stiamo parlando di New York City, stiamo parlando dell'AIA in centro a Manhattan, stiamo parlando dove il più povero guadagna milioni di... cioè, è un'altra roba. Poi che si cacchi sotto o non si cacchi sotto, è quello la

0: Lidl, anche da noi ancora c'è gente che non va dalla Lidl, non va nei discount, perché dicono sono discount, ci sarà roba scadente.
1: Ma la Lidl non è un discount, eh?
0: All'inizio lo era, come l'Eurospin, come l'MD, come altri posti. Ci sono, è tutto fa, e lo sai, l'MD di Crema, dove andavamo noi, era bello, figo, pulito, molto luminoso, giustamente arredato come si deve, ti faceva piacere andarci, e altri MD, quello che abbiamo trovato qua, non ci vai, e perché è fatto, è strutturato male, tanto che l'Eurospin, visto che ha cambiato i vecchi negozi, li stanno facendo
1: nuovi più luminosi,
0: per renderli come si è. Ti ricordi alla Lidl, no, all'MD avevo trovato quella birra sarda meravigliosa. A proposito di Sardegna, ti regalo questa canzone.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.

0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della nazionale, in National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni, che recupera palla al limite, la mette dentro, tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio punizione, stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti, ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia, e quindi intanto l'europeo diviso tra del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito, e quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera, Montella rischia l'esonero; se non perde, comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli.
2: Tanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Qual è questa?
2: Te la dico dopo. Ma scusa, oggi è il giorno del direttore, ma hai fatto fuori

0: direttore, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
0: Quindi io giustamente sono un tappabuchi.
1: Ma giornata, cioè, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo. Tu sei nato. Potrebbe essere anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie. Però insomma, sei un coperchio. Un coperchio, vai, meglio, è più mortificante. Sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?
0: A chi sei? Dipende un po' dalle situazioni.
1: Ma ti piace tutto, interessante. A te, sei una vergogna.
0: Ma davvero è l'ultima partita della nazionale? Cioè, no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata, diciamo.
0: No, ma io, cioè, ma scusa, ma le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo.
1: Fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
0: Ah, meno male, va. A novembre ritorna nazionale.
1: Puoi tornare. Meno male, va. Puoi tornare
0: a parlare questo campionato. Io farei soltanto nazionali, guarda. Bello, perché la gente si appassiona.
1: Sì. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscito a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
0: dettaglio.
1: Certo,
0: l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Azzo.
0: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
0: E quindi mentre mangiavo questo ottimo gelato, rigorosamente di frutta, perché poi le creme hanno un pochino più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
0: Con il gol di Olise, che è qualcosa di...
1: Olise era un altro.
0: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
0: Con il gol di Olise e poi...
1: Bruttina la punizione, no? Come l'ha tirata.
0: Sì, bruttina. Mi sembrava Kumainer.
1: Bravo. Che ieri ha segnato però, peraltro, su punizione, sì. Ma mettendo la palla in un corridoio che evidentemente voleva una deviazione sul primo paro, nessuno ha deviato a gol, però si è rifatto subito, devo dire, dopo, quando la Serbia ha pareggiato con una chiusura difensiva abbastanza discutibile, però vabbè.
0: Con il portiere che stava prendendo un caffè, ma insomma, e poi ho visto il gol di Bastoni, ma ora al di là delle battute, è chiaro che quando pareggi in Francia, no, contro una squadra che è nettamente più forte della nostra, tre pareggi in quella maniera, anche con... Poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto
1: sì,
0: anche nella partita, quella di Ken, è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente. Uh-huh. E ti dico anche un'altra cosa. Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra nazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico, quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. È andata a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi, poi hai un portiere che para, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
1: Che ti ha colpito?
0: No, mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra. Perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
1: Certo.
0: E quindi
1: l'Olanda l'abbiamo visto.
0: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
1: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è stato, quindi complessivamente la sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria sul campo della Turchia, il pareggio in

0: casa della Francia, una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, perché poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League, 3 partite anche per lui,
1: allora,
0: 2 vinte e 1 pareggiata per ora.
1: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto.
0: Io pure 1 minuto e mezzo.
1: Ah, ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions, ma nessuno gliele toglie. Però Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così. Perché poi devi saperli amalgamare i giocatori, abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid. Tanto è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma un, come si dice, no, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo perché non ha più allenato.
0: Ma in questo caso più per scelta sua o come Mancini perché magari non ha avuto chiamate?
1: Secondo me per scelta sua, perché lui era l'obiettivo della nazionale. E poi si occupa la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai. Perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica. Perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, la Castiglia, no? Ha cominciato da lì, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua. E per me è una scelta sbagliata. Perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che deve andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto 3 Champions, che è una, voglio dire,
0: non è
1: una medaglia clamorosa.
0: Anche però, se sei allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi 2 anni del Real. Non è così scontato.
1: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quel Real Madrid?
0: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
1: non era quello.
0: Ancora rimandato Zidane, sì, giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo.
1: Ma io
0: vicina.
1: Infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix stasera.
0: Ah, come si chiama? Così fai contenti tutti, oramai stai facendo.
1: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
0: Ah, vabbè, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
1: No.
0: Vabbè. Allora, poi quando vieni me la racconti. Detto questo,
1: darei un'occhiata,
0: ma una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura del gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
1: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, buon figlio. Quindi mi sembra che veramente. Allora io ho questa sensazione che
0: si siano mossi
1: cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
0: Sì.
1: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora,
0: sì,
1: poi c'erano
0: sì.
1: Franchi tiratori che arriva al governo. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una, dal caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle, perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo azzera tutto con il commissariamento, se invece vuole scendere a compromessi cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
0: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio la sensazione quella che hai detto tu, cioè che si voglia cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia, guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia. Il terneo, ricordiamolo, ideato da Piquet in format assurdo, che veramente secondo me c'è veramente da dire questo che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata a più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale alla Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
1: No. Io la consiglio una pagliacciata, però io, sai, se ci sono degli statuti.
0: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo. Certo. Ah, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti certo. Se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto.
1: Il
0: e che
1: voto
0: dicono,
1: perché
0: dicono, scusa, la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa. È al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera. Quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto. Cioè, veramente una volta.
1: Ma io
0: fuori.
1: Faccio ancora il più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
0: La tua domanda è molto pertinente.
1: Perché tecnicamente no, per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò, a me, io non li chiedo scusa, te li chiedi scusa?
0: Io onestamente non gli devo chiedere scusa a niente, ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare dalla superficie delle cose.
1: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, che in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte, sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, col bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi,
0: lo leggi sempre, sì l'ho letto, dopo ci arriviamo.
1: Quindi a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, cioè intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra, però in questo momento dei risultati del campo non gliene frega niente, in primis a chi sta muovendo le fila di tutto questo. Non gliene frega niente, perché altrimenti cominciassi a fare un altro tipo di ragionamento. No, qui ogni giorno ce n'è una. Quindi io continuo a pensare, cosa che appunto non c'era quando il calcio affondava veramente con Gravina, io continuo a pensare che dietro ci siano sempre delle lunghe mani di chi oggi non c'è più su quella poltrona, ma ha tutti i suoi uomini, e ci sia un disegno orchestrato.
0: Una struttura che si vuole reinsediare, stai parlando di questo?
1: Aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. No, ho capito che... No, era un call center.
0: Okay.
1: Era un call center. Quindi credo, in fondo, ma è una mia opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
0: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente dei colleghi, diceva vabbè, ma andiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso. Sono d'accordo. Dopodiché però non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio, tu non chiedi scusa a Mancini, io non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai il

0: diciamo l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini, Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici, decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Ancelotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità, sai cosa ne
1: Dai, su.
0: penso? Sì, sono d'accordo, Ale, però
1: Ma lì ci sono
0: se a
1: passato
0: te,
1: col
0: ti,
1: da
0: se a
1: solo
0: te,
1: vincente.
0: se a te ti danno, ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Detto che c'è
1: Ti
0: il
1: mando via
0: direttore,
1: subito.
0: lo
1: Ti
0: so.
1: mando via subito.
0: Benissimo,
1: Lo sai chi
0: ok,
1: prende a
0: no,
1: posto?
0: vieni a Dam, vieni a Canossa, come ti piace
1: Prendo
0: dire
1: Piccari
0: te. Mi mandi
1: a
0: via
1: questo
0: subito
1: punto.
0: e prendi Piccari. Ti chiama l'editore e dice Santare, no, faccio io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?
1: No, io la prendo male
0: Appunto.
1: perché
0: Quindi c'è un
1: mi
0: errore ab
1: però,
0: origine, sempre come piace dire a te.
1: però allora, siccome la riflessione che fai è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Leonardo, ok?
0: Va
1: Bene.
0: bene.
1: E io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quanto ci hai creduto, Vincenzo? Completamente. Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io. Ah, guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola, non ci ha mai chiesto niente a nessuno, va bene, ma il tentativo ci sta, lo fece anche la Juventus con Paratici, e poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa. No, vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
0: Devi dirle le cose, devi assumere
1: No,
0: le
1: no, no, no.
0: responsabilità.
1: No, no, no. Basta dire voglio Guardiola, mi presento con Sarri, ecco, credo che siamo arrivati già appunto senza aggettivi. E qui Vincenzo però hai fatto peggio, cioè tu dici voglio Guardiola e mi presento con Pirlo, ragazzi, non scherziamo, non scherziamo.
0: Sono,
1: Cioè è una
0: ribadisco,
1: follia, Pirlo,
0: allora.
1: ma perché Pirlo? Perché
0: Ok.
1: era amico, dai, fuori dai denti, perché era un amico di Maldini e Leonardo, ma così come ha fatto Malagò. Perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
0: Ecco,
1: Ma
0: bravo.
1: Malagò.
0: E qua arriviamo al punto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento, vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia, eccetera, perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato, tutto a posto, giusto, autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte? O se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire: ah, però mi aspettavo di più da te. Primo problema. Secondo problema,
1: Vero.
0: scelte libere? Perché se io scelgo liberamente, oh, quante persone? Ti faccio un esempio più concreto. Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato o ha detto oramai l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede, poi a fine anno se ne parla. Qui invece no, non sono d'accordo, ok, scelgo io. Quindi anche qui dici, ma
1: Lo
0: avevi
1: so, ma
0: delegato
1: qui.
0: realmente? Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, ci vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo lasciamo se pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi, diciamo, una vittoria da festeggiare con i caroselli. Lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, c'è tanto, cioè è evidente che c'è tanto da costruire. Segna bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che abbiamo
1: Ma quindi
0: attaccanti fortissimi, ma non è così poi alla fine a livello mondiale.
1: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo. Io ormai mi sono fissato su questa cosa a guardare il dito e a non guardare la luna.
0: Qual
1: Cioè,
0: è
1: i
0: il dito?
1: risultati su il dito sono i risultati sul campo di questo momento
0: Ok, quindi sei
1: e la luna.
0: contento?
1: Ma io l'ho detto prima: cioè, i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1 a 10, bene, 9 è quella che succede fuori. E una è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice, sai che c'è Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato. Che ne so, ta-ta! Ok, arriva, no, c'ho l'interferenza di call center.

0: e dice: guarda, io Mancini non lo voglio, sono mano Conte e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo, ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio, per una vittoria, in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 in Francia, perché qua perde 4-0 in Francia ci sta, no?
1: Finalmente ha detto la parola chiave.
0: Ma Vincenzo, ma credo che...
1: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a po', così come poi con eccesso di foga, dopo la sconfitta con il Belgio si voleva buttare tutto e dire tutti errori, ho sbagliato un'altra volta, ma la qualità, poi la vittoria con la Turchia, oh, è grande, grandissima, che giocate, che allora, calcio champagne, poi il pareggio con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che no, il campo ora ti può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, Nation League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è da ricostruire.
0: No, Vincenzo, qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo,
1: già,
0: senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
1: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
0: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza. E quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero e lì però si capisce.
1: Vabbè.
0: È un altro conto. È un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano
1: le
0: realmente.
1: Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
0: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano, fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano. Ma tu, oggi, a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì, come fai a rimanere in equilibrio, sì, giudicando quello che vedi sul campo?
1: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita con visto col Belgio, anche se quello è un campo, quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si

0: ributtando giù domani. Quindi appunto, non si può giudicare niente, cioè per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu
1: certo,
0: mi dici...
1: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancia fuori nessuno, per l'amore di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi... devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la possibilità di capire cosa accadrà domani, cioè a nessuno, questo io me ne rendo perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è... fare caroselli perché pareggi in Francia.
0: Dopodiché, lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dici che c'entra, ma già sei impazzito? No. Io vedo una vittoria, giudico quella vittoria. Poi magari il giorno dopo, o magari oggi, arriva una sconfitta. Non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di tre giorni in tre giorni poi mi fa sembrare vecchio.
1: È vero, di tre è giorni. Vero. Ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere in Russia con Putin. Ora ho detto veramente una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello come si può alzare, capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose e non c'è niente che la cosa di Pirlo, basta semplicemente dire Pirlo non è adatto a guidare la nazionale, punto. No, tira fuori la cosa dell'agenzia di scommesse russa. Ma
0: c'è
1: dai, su Vincenzo,
0: c'è una nota vocale, sentiamoci questa nota vocale, che poi c'ho anche un'altra domanda, devi essere rapidissimo perché attenti durerà due ore questo editoriale.
2: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Allora, sul discorso che state facendo in federazione o meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone, mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse. E questo è il risultato, abbiamo messo il nuovo che avanza e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco poi alla fine chi si spara sopra dietro le sue spalle o meno, l'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
1: Bravo, bravo.
0: Questa
1: bravo.
0: È una bellissima riflessione totale del nostro amico, lo ringrazio.
1: Ha ragione. Ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unica cosa che mi viene da pensare è chi è il nuovo che avanza,
0: Malagò? Appunto. No, ma soprattutto lui parla, il nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che è, come ha detto lui, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
1: Ma è un rimpasto del vecchio, certo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio, cioè si fanno delle domande, Vincenzo,
0: certo,
1: se le fanno,
0: certo,
1: non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non ci faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan, non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta, ma lui dice questo è nuovo e a cosa interessa a Mancini, loro si possono anche sparare ma che non lo colpiscano, ma è legittima la posizione di Mancini, è legittima,
0: certo che è legittima.
1: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via per l'amor di Dio, in maniera anche lì legittima, ok, e poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti,
0: esatto,
1: e lo ha non fatto, a me perché a me mi interessa
0: a modo suo, lo ha fatto, tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io ti faccio parlare.
1: No, non è un amico, no,
0: tu lo conosci bene. Al The Athletic ha detto diverse cose, ti seleziono questa frase: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia, mi piacerebbe andare in uno di questi club per

spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantastico

0: secondo me lui vuole restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto, però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così. Alla, poi la mia lettura finale, sì, è: lui quest'anno non sale in corsa a nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
1: Per allora, quindi, perfetto, quindi tra Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino? Da parte sua. Per dire, ti butto allora, giù, entro io.
0: Ti faccio il podio.
1: Carrick, Manchester United, ovviamente.
0: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare, ma se dovessi scommettere un euro lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
1: Bene così, allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva e siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vai a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando e che sta camminando, ragazzi, quella che è l'orario della passeggiatina.
0: Affanno zero proprio.
1: La gente diceva che sta
0: sotto controllo.
1: Ma che è sotto controllo?
0: Allora voglio vedere quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
1: Questo camminando e parlando. 5.6, stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
0: Guarda che c'ho l'orologio, vabbè.
1: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
0: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque.
1: Va bene.
0: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente o cantare, in questo senso non canto, o contemporaneamente parlare.
1: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
0: Ciao Marangio.
1: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino e poi altri collegamenti, vi aspetto.

La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce i deepfake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare

0: innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa è la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
2: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree meno centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
0: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
3: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto e al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
4: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontaria giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi, 26-27 gradi sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Clamoroso epilogo nella seconda semifinale della ATP 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Sul punteggio di 7-5-5-3 in favore del serbo, il tennista russo ha perso la testa dopo uno scambio e ha scagliato con violenza una pallina verso le tribune per frustrazione. Il gesto istintivo ha colpito al volto uno spettatore costretto a abbandonare gli spalti scortato dai soccorsi medici. Il giudice di sedia ha applicato immediatamente il regolamento, decretando la squalifica diretta di Medvedev. Djokovic vola così in finale, la numero 146 della sua carriera, dove affronterà l'australiano Alex de Minaur. Il serbo in precedenza aveva sconfitto nei quarti Zverev facendo un bel favore a Sinner. Il tedesco avrebbe dovuto vincere a Pechino e Shanghai per scalzare l'altoatesino dal trono della classifica mondiale. Jannik Sinner rimanda ancora sul rientro in campo e rinuncia ufficialmente al Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro. Campione altoatesino rimarrà comunque per un'altra settimana al comando del ranking mondiale ATP, raggiungendo la 92esima settimana in vetta alla classifica. L'azzurro dovrebbe rimettere piede nel circuito direttamente per il torneo di Vienna a fine ottobre. Alle sue spalle consolida la seconda posizione Alexander Zverev, mentre Carlos Alcaraz si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera a Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di un'ora per un colloquio a quattro occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo al rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente 8° Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. 4° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Suma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Ciccini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: È nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso lo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
0: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
1: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, sì, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che, quando percorre, va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono famiglie, c'è un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
0: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria Academy internazionale di corsa in quota.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Siamo ancora in compagnia di questo anticiclone che interessa buona parte dell'Europa meridionale. Notate come le perturbazioni atlantiche continuano ancora a scorrere molto a nord, mentre delle condizioni di instabilità interessano in particolare la Spagna, soprattutto meridionale, e anche la Francia. Queste zone sono state interessate nel corso degli ultimi giorni da precipitazioni particolarmente intense. Si tratta di un flusso di aria molto umida di estrazione subtropicale che apporta quindi fenomeni particolarmente rilevanti. Però l'anticiclone inizia ad invecchiare, ci sono segnali, i primi segnali di un cambiamento che sarà più palese nel corso della settimana. Infatti al nord inizia ad aumentare la nuvolosità, già questa mattina abbiamo avuto qualche locale precipitazione, ma si tratta il preludio di un peggioramento più consistente che arriverà non prima della giornata di giovedì. Domani, martedì, avremo già la prima perturbazione che apporterà i primi fenomeni, in particolare tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Vi faccio vedere adesso il campo di precipitazioni attese per la settimana, questa va tra il 5 e l'11 di ottobre, e notate come l'Europa torna a colorarsi di verde e azzurro, segno appunto che le precipitazioni tornano di nuovo sull'Europa, che in queste ultime settimane appunto è stata proprio penalizzata da questi campi anticiclonici. E notate come proprio l'Italia sarà il vero obiettivo di queste perturbazioni, con un aumento della piovosità per via di questi doppi peggioramenti. Il primo, vi ricordo, martedì; il secondo, più intenso, arriverà nella giornata di giovedì. Infatti vi faccio vedere adesso la carta in quota, che mostra proprio una diversa situazione proprio nel cuore.

0: dell'Europa con lo smantellamento di quell'anticiclone del blocco proprio tra l'Europa centrale e settentrionale, i massimi che si ritirano in Atlantico e anche sul Nord Africa, e questo consente l'ingresso di questa ampia conca di bassa pressione responsabile di questa nuova fase diciamo autunnale, ecco, entrano proprio le perturbazioni atlantiche proprio sulla nostra penisola. Vi faccio adesso vedere la carta presente prevista al suolo per la giornata di giovedì. Notate la bassa pressione sul centro Europa, ecco qui il lungo serpentone nuvoloso che dalla Spagna attraversa l'Europa centrale e finisce poi sul Baltico e la Russia. Questa perturbazione è preceduta da condizioni di instabilità che appunto segnano il passo a questo nuovo cambiamento del tempo. E allora come sarà l'evoluzione? Questa perturbazione tra giovedì e venerdì interesserà l'Italia, in particolare il centro-nord, e poi si porterà verso le regioni meridionali, e questa perturbazione poi è seguita da una massa d'aria relativamente più fredda di natura nord-atlantica. Infatti vi faccio vedere l'ultima mappa a nostra disposizione che mostra proprio l'arrivo di queste correnti di aria più fredda che apportano un calo delle temperature anche sulla nostra penisola e dunque la fine del caldo anomalo che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sull'Italia e non solo. Per il momento mi fermo qui, vi invito a seguire il nostro canale, iscrivendovi al nostro canale con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
1: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle 4 partite di Nations League, e come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto, poi vedremo come funzionerà tra 2 mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci, che ci accompagneranno per almeno 7 giorni, perché mi sembra un parterre de roi, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore tra oggi e domani, ci giochiamo tutto ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, che qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions o una partita scudetto su 2 gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo in un circuito di 4 partite, 2 vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe, per fortuna. Qualcuno dovrò ringraziare, perché finalmente riprendiamo con la normalità, andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse, ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli, coltelli, figli e figliastri, guelfi e ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo, queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità soprattutto, quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età, a me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma a voi questo non interessa, ci può stare. In Serie C c'è la corsa agli esoneri, cose assurde, esonerano da tutte le parti, perché certi progetti, o perché gli investimenti non sono stati rispettati, o perché gli allenatori non sono stati all'altezza. Avete visto che ovunque c'è quasi una corsa all'esonero. Salernitana, Bari, di ieri è stata una partita entusiasmante, ribaltata dalla Salernitana al photo finish. Reggiana Spezia è stata una buona partita di Serie B prestata alla C. E poi ho letto anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate a Tutto Sport, un inno all'ottimismo, è giusto che faccia così, anche un po' di sana autocritica, il suo carattere che lo porta ad essere preciso e magari in qualche caso va oltre e quindi commette degli errori, ma nessuno è perfetto. Ha parlato poi di Zegrova come di un top, di un valore aggiunto o di un grande calciatore, di celebrazioni giuste dal punto di vista tecnico. Se mi permettete di fare la sintesi, io sono un estimatore di Zegrova e penso che lui l'anno scorso abbia pagato una stagione, quella precedente, fatta di stop eccessivi, lunghi, straordinariamente lunghi, che hanno condizionato il suo rendimento. Guarda caso il suo impeto di orgoglio è emerso quando lui è stato escluso dalla lista Europa League, e questa decisione, vi ricorderete, fece molto rumore, perché comunque secondo me anche Zegrova fuori da una lista non ci può stare, perché ha delle qualità fuori dal comune. Poi le scelte sono interne, io penso che Zegrova potrebbe essere un valore aggiunto in molte squadre di Serie A. La sua reazione dopo quell'esclusione è stata una reazione feroce, i due gol inutili contro il Sassuolo, ma comunque due gol. Sembrava un altro calciatore, sembrava come se l'avessero acquistato il 31 agosto del 2026 piuttosto che l'estate precedente, quando era reduce dagli infortuni. Cosa intendo dire? Che certe volte devi andare a pizzicarlo sull'orgoglio per far scaturire una reazione, più o meno quello che ha fatto Jonathan David, che sta facendo Jonathan David all'Atletico Madrid. Più segna e più ha lo stimolo per segnare, perché deve dare una risposta alla Juventus, e la Juventus sarebbe anche felice di avere questa risposta polemica da parte di Jonathan David, perché incasserebbe 25 milioni, a quel punto sarebbe automatico quasi il riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Io penso che su Zegrova la Juve possa anche decidere di puntarci in futuro.

perché ci sono stagioni che nascono male, ci sono stagioni che hanno questo imprimatur, no? Di cose che ti trascini dall'anno precedente, che non sei in grande condizione, che quando entri fai un po' di fatica, un gol che hai sbagliato in Champions pesantissimo, che è costato molto caro alla Juve, vi ricordate a cosa mi riferisco, a quale partita Juve-Galatasaray, alla fine ti metti tutto alle spalle, pensi che nel secondo anno di Juventus possa star meglio, ti tirano fuori da una lista, è come se ti tirassero idealmente e metaforicamente un cazzotto, reagisci, non sei titolare fisso, ma comunque quando entri fai bene, non soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma l'ha fatto anche contro l'Atalanta per quei pochi minuti che gli hanno concesso. Quindi un top fuori dalla lista, un presunto top fuori dalla lista, certe stagioni cambiano per un momento, per un click, per qualcosa, per una scelta, per una provocazione, per una delusione. Secondo me questa è una storia che potrà permettere a Zegrova di dare un contributo non indifferente alla stessa Juventus. Su tutto vi aspetto, questi 2 giorni. Da oggi, stasera, domani, pomeriggio, sera, quando arriverà la decisione, secondo me è di fondamentale importanza per il futuro di tutte le nostre cose. Fatemi sapere, ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e poi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro? Cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, il calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando la industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: E per
1: Hendrik? Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid, poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire

0: che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club, quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare, e poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare un'altra squadra. Penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo. Lui? Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
1: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
0: A quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
2: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
0: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, ad esempio Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol, quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestieri, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come l'Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
3: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
0: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
3: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
5: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa,

0: di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime quattro già.
1: Senti Mirele, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingelo, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingelo? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
0: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, è giusto lasciare spazio a loro.
2: Sì, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia col Portogallo?
0: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Chris, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare, ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
3: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
0: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
4: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
0: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce,